0: dialogo con l'amministrazione Trump, ma restano alcuni nodi. Prorogata la tregua commerciale, dubbi sulle alleanze militari. Washington vuole che Pechino non appoggi l'Iran, ma non deve sostenere a sua volta Taiwan, isola che la Cina vuole annettere. È un 48enne israeliano la persona indagata per la truffa da quasi 40 milioni di euro a Fideuram, banca del gruppo Intesa San Paolo. I reati contestati sono truffa aggravata e sostituzione di persona. L'uomo ha raggirato l'ex presidente dell'azienda Paolo Molesini, facendogli credere di essere un avvocato d'affari, per poi dare il via ad una serie di bonifici per complessivi 95 milioni di euro, buona parte recuperati. Sport, calcio, esordio bis.
1: Rai, Radio 1 Sport.

Vedo Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno che medita la

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Caro carburanti, l'ENI fissa un tetto massimo al prezzo di diesel e benzina rispettivamente 2,19 euro e 1,99. Le tariffe fisse saranno in vigore da lunedì 28 settembre per un mese. L'iniziativa è stata presa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul gasolio che da oggi passa da 12 a 6 centesimi. Per il governo è un lodevole atto di attenzione all'Italia. Economia. Per l'agenzia di rating Moody's, la previsione del deficit dell'Italia per il 2026 è al 3%. Nel 2027 dovrebbe scendere al 2,9%. Moody's prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, precisa l'agenzia di rating, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. Medio Oriente, Trump avrebbe respinto il piano di tregua presentato dall'Iran. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta di Teheran prevedeva un cessate il fuoco di 7 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare. Secondo indiscrezioni, Donald Trump vorrebbe riprendere i bombardamenti sull'Iran dopo le elezioni di midterm previste a novembre. In Lettonia 4 militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione nell'ambito di una missione NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in gravi condizioni serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della Difesa Crosetto, vicinanza a feriti e alle famiglie. Passiamo alla cronaca. Il giallo del cadavere a pezzi ritrovato in un appartamento a Torino. Importanti novità dalle indagini.
2: La svolta è arrivata nella tarda serata. 3 fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e 2 donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112. Mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile, che quando è arrivata sul posto si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata la svolta, il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga, ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
1: È un israeliano di 48 anni l'indagato nell'inchiesta sulla mega truffa ai danni dell'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini. Quasi 40 milioni di euro sono stati trasferiti sui conti all'estero e risultano al momento irreperibili.
3: C'è un mix devastante di creatività da truffatori e di intelligenze artificiali dietro il raggiro del quale è rimasta vittima Fideuram, istituto controllato da Intesa San Paolo, e il suo ormai ex presidente Paolo Molesini. Tutto risale a febbraio scorso, quando Molesini riceve una chiamata da chi si spaccia per Carlo Messina, che guida proprio San Paolo, e gli annuncia la telefonata di un importante avvocato d'affari che deve curare un'acquisizione per il gruppo. Dall'altro capo del telefono non c'è però il legale di uno studio realmente esistente, ma l'intelligenza artificiale che riesce a clonarne perfettamente la voce. Molesini dispone così una serie di bonifici per circa 95 milioni di euro. 55 vengono recuperati quasi subito su conti cinesi e portoghesi, ma poco più di 39 al momento non sono stati ancora rintracciati. Il cittadino israeliano 48enne indagato dalla Procura di Milano per truffa aggravata e sostituzione di persona sarebbe riuscito a impossessarsi di 4 milioni che avrebbe poi rapidamente trasformato in bitcoin.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Sport, calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale che all'Olimpico perde 2-0 con il Belgio per la National League. Lunedì la prossima gara contro la Turchia. Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaijan. Russell, Mercedes in pole position.
0: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Si allontana la possibilità di una soluzione sullo stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. L'intesa prevedeva la riapertura dello stretto e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della fine del blocco americano. Il presidente statunitense avrebbe invece confidato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti sulla Repubblica Islamica subito dopo le elezioni di metà mandato. Siamo negli Stati Uniti, si è conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca, chiara la volontà di dialogo tra i due leader, prolungata la tregua sui dazi e i minerali critici, ma restano in sospeso le questioni come l'intelligenza artificiale, Taiwan e il rapporto con l'Iran. La guerra in Ucraina, il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del forum della cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di una trilaterale con Kiev arrivata da Washington. Intanto Zelensky incassa il via libera americano ai Patriot. E nuove rivelazioni sul 7 ottobre scuotono Israele. Secondo un'inchiesta della rivista The Atlantic, il 26 settembre di 3 anni fa, l'allora capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel volò a Tel Aviv per avvertire alti funzionari israeliani che Hamas stava preparando qualcosa di grande. L'avvertimento, privo di dettagli operativi specifici, si aggiunge però alle indiscrezioni su segnali ignorati da Netanyahu prima dell'attacco. E in Lettonia 4 militari italiani del reggimento bersagliari sono rimasti feriti durante un'esercitazione a fuoco nell'ambito di una missione NATO attualmente in corso. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. Il viaggio del Papa in Francia il primo giorno si è concluso con la grande veglia con i giovani nel Stade de France, dove ha lanciato un appello per la pace, contro il riarmo, il rispetto e la vita per una sana laicità. Accolto dal presidente Macron in giornata, ha incontrato i vescovi, il corpo diplomatico e ha fatto visita al quartier generale dell'UNESCO. E l'economia, con il caro carburanti, per contenere l'aumento di questi mesi l'Eni ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre. Iniziativa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel apprezzata dal governo. Landini chiede meno accise. E Giorgia Meloni difende la riforma che trasforma gli istituti tecnici in licei tecnologici e professionali in licei professionali. Una scelta che riconosce a questi percorsi pari dignità, scrive sui social la Premier. Ma le nuove norme sulla scuola, insieme al tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni, anima il dibattito politico.
2: Uno schiaffo a chi specula. C'è anche questo per Fratelli d'Italia nella scelta di Eni, non solo un gesto di responsabilità, più che benvenuto, verso il paese. Altre aziende seguono il cane a 6 zampe, chiedono Noi Moderati e Lega, a cui Forza Italia manda un messaggio: la collaborazione è meglio che parlare di extra profitti. Raffaele Nevi.
3: È la dimostrazione che il metodo Tajani dell'accordo invece che dell'imposizione delle nuove tasse funziona e può dare risultati.
2: La notizia è accolta con favore anche da Carlo Calenda, ma altre società pubbliche, ricorda il leader di Azione, non hanno lo stesso senso di responsabilità. Il resto dell'opposizione lamenta l'incapacità dell'esecutivo di far fronte alla crisi. Bene la scelta di Eni, commenta il PD, ma non è l'azienda che deve supplire alle mancanze dell'esecutivo. Angelo Bonelli, AVS.
4: Giorgia Meloni, il prezzo calmierato lo poteva fare da prima, come noi avevamo chiesto. In questo modo avremmo evitato che 2,8 miliardi fossero regalati ai petrolieri.
2: Rimane aperto anche il fronte scuola, il tetto agli stranieri e per la maggioranza il miglior mezzo di integrazione. Propaganda, replicano le opposizioni, sulla pelle dei bambini. Lucio Bondi, GR1.
1: E parliamo ancora di economia. Deficit al 3% del 2026, la previsione di Moody's in lieve calo rispetto al 3,1 del 2025 confermato dall'Istat. Nel 2027 dovrebbe scendere ancora al 2,9. L'agenzia rating prevede inoltre un debito stabile al 138% per 2 anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, sottolinea Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. E anche la società di consulenza Prometeia rivede leggermente a rialzo le stime di crescita.
5: Nel rapporto di settembre della fondazione, il PIL per l'anno in corso viene indicato in aumento dello 0,9% contro il precedente 0,7%. Dati superiori alle attese nella prima parte dell'anno, con consumi delle famiglie più vivaci, soprattutto nei servizi, e un contributo più che positivo che arriva dal turismo e dalle esportazioni. Queste ultime nei primi

La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

successo così all'improvviso lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale.

appuntamento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

0: Hanno delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'economia con il caro carburanti. Per contenere l'aumento di questi mesi, l'ENI ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre. Iniziativa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel.
3: Una decisione che ha subito raccolto un ampio consenso. L'ENI, come contributo di solidarietà per il Paese, ha annunciato un tetto massimo, un price cap del prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Per ora, per un mese, a partire da lunedì prossimo, pari a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Oggi scatta la riduzione dello sconto sulle accise del diesel, che fino al 5 ottobre passa a 6,1 centesimi. Plaudono alla decisione i consumatori, che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. Il governo ringrazia l'ENI. È un lodevole atto di attenzione all'Italia, si legge in una nota di Palazzo Chigi, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Critico invece il segretario della CGIL Maurizio Landini, che chiede interventi sugli extra profitti delle imprese e la riduzione stabile delle accise. Il tetto potrebbe estendersi fino alla fine dell'anno. L'8 ottobre sono intanto convocati i petrolieri dai ministri Urso e Pichetto Fratin per l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Paola Bonanni, GR1.
2: E rimaniamo a parlare di economia. Deficit al 3% del 2026, la previsione di Moody's in lieve calo rispetto al 3,1% del 2025 confermato dall'Istat. Nel 2027 dovrebbe scendere ancora al 2,9%. L'agenzia di rating prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, sottolinea Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. E si allontana la possibilità di una soluzione sullo stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. L'intesa prevedeva la riapertura dello stretto e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della fine del blocco americano. Il presidente statunitense avrebbe invece confidato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti sulla Repubblica Islamica subito dopo l'elezione di metà mandato. E restiamo negli Stati Uniti. Si è conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Chiara la volontà di dialogo tra i due leader, prolungata la tregua sui dazi e minerali critici, ma restano in sospeso le questioni come intelligenza artificiale, Taiwan e il rapporto con l'Iran. Il corrispondente.
4: Un incontro all'insegna dell'amicizia, della forza e del successo sia per la Cina sia per gli Stati Uniti. Così Trump sui social commenta la visita di Stato di Xi Jinping che si è conclusa nelle scorse ore. Il presidente americano conferma anche che i due leader si vedranno di nuovo in Cina a novembre per il vertice APEC e poi a Miami in Florida per il G20 di dicembre. I due hanno parlato di Iran. Xi ha insistito su un ritorno alla diplomazia sul fronte medio orientale, al memorandum di giugno tra Washington e Teheran, mentre Trump avrebbe ribadito che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese alla Repubblica Islamica. È uno dei nodi irrisolti della competizione tra le due potenze mondiali, nonostante i toni distesi e di cortesia sul commercio, prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina restano, precisa l'amministrazione. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e l'ambasciatore americano in Cina commenta: la nostra posizione non cambia e sulla tempistica per la vendita di nuove armi a Taipei, vendita osteggiata da Pechino, il presidente ha la sua agenda, si limita a dire. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Altro fronte, quello ucraino. Il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del forum della cultura di Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di un trilaterale con Kiev arrivata a Washington. Intanto Zelensky incassa il via libera americano ai Patriot. E in Lettonia 4 militari italiani del reggimento bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione della NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. Il viaggio del Papa in Francia il primo giorno si è concluso con la grande veglia con i giovani allo Stade de France, a cui ha lanciato un appello per la pace, contro il riarmo, il rispetto della vita e per una sana laicità. Accolto dal presidente Macron in giornata ha incontrato i vescovi, il corpo diplomatico ha fatto visita al quartier generale dell'UNESCO. E veniamo alla cronaca. A Torino 3 persone, un uomo e e due donne sono state fermate dalla polizia per l'omicidio di un uomo di 39 anni, Fabio Colapietro, che sarebbe stato ucciso, fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri.
0: La svolta è arrivata nella tarda serata di ieri. Tre fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e due donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia.
5: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'economia con il caro carburanti. Per contenere l'aumento di questi mesi l'Eni ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio 2,19 e benzina 1,99. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre. L'iniziativa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel. E Giorgia Meloni difende la riforma che trasforma gli istituti tecnici in licei tecnologici e professionali in licei professionali. Una scelta che riconosce a questi percorsi pari dignità, scrive sui social la Premier. Ma le nuove norme sulla scuola, insieme al tetto e ai prezzi dei carburanti deciso da Eni, animano il dibattito politico.
2: Uno schiaffo a chi specula. C'è anche questo per Fratelli d'Italia nella scelta di Eni, non solo un gesto di responsabilità, più che benvenuto, verso il paese. Altre aziende seguono il cane a sei zampe e chiedono Noi Moderati e Lega, a cui Forza Italia manda un messaggio. La collaborazione è meglio che parlare di extra profitti. Raffaele Nevi.
3: È la dimostrazione che il metodo Tajani dell'accordo invece che della imposizione delle nuove tasse funziona e può dare risultati.
2: La notizia è accolta con favore anche da Carlo Calenda. Ma altre società pubbliche, ricorda il leader di Azione, non hanno lo stesso senso di responsabilità. Il resto dell'opposizione lamenta l'incapacità dell'esecutivo di far fronte alla crisi. Bene la scelta di Eni, commenta il PD, ma non è l'azienda che deve supplire alle mancanze dell'esecutivo. Angelo Bonelli, AVS.
4: Giorgia Meloni, il prezzo calmierato lo poteva fare da prima, come noi avevamo chiesto. In questo modo avremmo evitato che 2,8 miliardi fossero regalati ai petrolieri.
2: Rimane aperto anche il fronte scuola, il tetto agli stranieri e per la maggioranza il miglior mezzo di integrazione. Propaganda, replicano le opposizioni sulla pelle dei bambini. Lucio Bondi, GR1.
1: Rimaniamo a parlare di economia. Deficit al 3% nel 2026, la previsione di Moody's in lieve calo rispetto al 3,1 del 2025, confermato dall'Istat. Nel 2027 dovrebbe scendere ancora al 2,9. L'agenzia di rating prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, sottolinea Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. E anche la società di consulenza Prometeia rivede leggermente a rialzo le stime di crescita.
5: Nel rapporto di settembre della Fondazione, il PIL per l'anno in corso viene indicato in aumento dello 0,9% contro il precedente 0,7%. Dati superiori alle attese nella prima parte dell'anno, con consumi delle famiglie più vivaci, soprattutto nei servizi, e un contributo più che positivo che arriva dal turismo e dalle esportazioni. Queste ultime, nei primi sei mesi del 2026, hanno segnato un aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente. Lorenzo Forni, direttore di Prometeia.
6: Si notano degli segnali interessanti, i consumi hanno tenuto bene, le esportazioni sono andate bene, la Germania sta un po' ripartendo anche nel ciclo di esportazioni e noi ci inseriamo come tradizione nelle filiere di produzione tedesche.
5: Resta però qualche elemento di cautela. Prometeia sottolinea i rischi legati al rialzo dei prezzi dell'energia, influenzati dalle crisi geopolitiche e l'aumento del costo del debito pubblico nazionale, stimato intorno al 138%. Lorenzo Opice, GR1.
1: E si allontana la possibilità di una soluzione sullo stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. L'intesa prevedeva la riapertura dello stretto e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della fine del blocco americano. Il presidente statunitense avrebbe invece confidato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti sulla Repubblica Islamica, ma subito dopo l'elezione di metà mandato. E restiamo negli Stati Uniti. Si è conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Chiara la volontà di dialogo tra i due leader, prolungata la tregua sui dazi e sui minerali critici, ma restano in sospeso le questioni quali l'intelligenza artificiale, Taiwan e il rapporto con l'Iran. Altro fronte, la guerra in Ucraina. Il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del Forum della Cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di un trilaterale con Kiev arrivata da Washington. Intanto Zelensky incassa il via libera americano ai Patriot. E in Lettonia, 4 militari italiani del reggimento bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza a feriti e alle famiglie. E la cronaca a Torino, 3 persone, un uomo e 2 donne sono state fermate dalla polizia per l'omicidio di un uomo di 39 anni, Fabio Cosentino. Nicola Pietro, che sarebbe stato ucciso, fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri. Le ipotesi di reato a carico dei fermati sono omicidio, soppressione di cadavere e favoreggiamento. Ed è un israeliano di 48 anni l'indagato nell'inchiesta sulla mega truffa ai danni dell'ex presidente di Fideuram Paolo Molesini. Quasi 40 milioni di euro sono stati trasferiti sui conti all'estero.

insieme ad altri 100.000 ragazzi. Radio Baccano come un terremoto, niente e nessuno che chiede il tuo voto, niente più leader a guidare le masse, musica dura che buca le casse, mondo che gira, Radio Baccano, suono che scalda dal freddo che fa, nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: Le patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore. Sabatino, Donald Trump respinge la proposta presentata dall'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz in cambio dello stop al congelamento dei beni e dell'accettazione di altre condizioni iraniane, a riferirlo al Wall Street Journal, secondo il quale il presidente americano intende riprendere gli attacchi a Teheran dopo le elezioni di midterm. Il dossier Iran è stato tra l'altro affrontato da Trump e Xi Jinping durante la visita del presidente cinese a Washington. Il corrispondente.
3: Un incontro all'insegna dell'amicizia, della forza e del successo sia per la Cina sia per gli Stati Uniti. Così Trump sui social commenta la visita di Stato di Xi Jinping che si è conclusa nelle scorse ore. Il presidente americano conferma anche che i due leader si vedranno di nuovo in Cina a novembre per il vertice APEC e poi a Miami in Florida per il G20 di dicembre. I due hanno parlato di Iran. Xi ha insistito su un ritorno alla diplomazia sul fronte medio orientale, al memorandum di giugno tra Washington e Teheran, mentre Trump avrebbe ribadito che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese alla Repubblica Islamica. È uno dei nodi irrisolti della competizione tra le due potenze mondiali, nonostante i toni distesi e di cortesia sul commercio, prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina restano, precisa l'amministrazione. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e l'ambasciatore americano in Cina commenta: la nostra posizione non cambia e sulla tempistica per la vendita di nuove armi a Taipei, vendita osteggiata da Pechino, il presidente ha la sua agenda, si limita a dire. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E sempre dagli Stati Uniti arriva l'ok e Patriot per l'Ucraina, altro fronte di tensione. Da Washington anche la proposta di un trilaterale con Zelensky e Putin, che resta freddo però su questa ipotesi. Ieri, parlando alla stampa a margine del Forum della Cultura di San Pietroburgo, Putin ha assicurato di non avere in programma attacchi all'Europa. Ed un nuovo appello per far tacere le armi è arrivato da Leone XVI durante la veglia con 80.000 giovani allo Stade de France di Saint-Denis, proprio rivolgendosi a loro. Li ha invitati a mettersi al servizio della pace, missione più che mai urgente, ha detto, e a non ignorare la chiamata alla vita consacrata e al sacerdozio. Ieri mattina, incontrando Macron all'Eliseo, aveva lanciato un appello ad una giusta laicità.
4: Une juste laïcité ne consiste donc pas à
2: non consiste, ha detto, nell'escludere la religione dallo spazio pubblico, ma nel lavorare perché lo Stato e le istituzioni religiose uniscano le forze al servizio del bene comune. Il pontefice stasera si trasferirà a Lourdes, seconda tappa del viaggio apostolico in Francia. Caro carburanti, l'Eni ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, misura in vigore da lunedì prossimo e che potrebbe essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte dell'esecutivo, che intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti con gli operatori delle raffinerie che sono stati convocati per l'8 ottobre. Da oggi lo sconto sulle accise per il gasolio, programmato fino al 5 ottobre, scende da 12 a 6 centesimi. Siamo alla cronaca. 3 persone sono state fermate a Torino per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso, il corpo smembrato, poi nascosto in sacchi neri all'interno di un appartamento alla periferia della città. Si tratta di un ragazzo, una ragazza e una professoressa di 46 anni, proprietaria dell'abitazione, madre del giovane che aveva allertato il 112, un festino a base di droga, lo scenario nel quale sarebbe maturato il delitto. Sul web inneggiavano al nazismo e al suprematismo bianco e si scambiavano idee su come progettare attentati terroristici. Nel mirino degli investigatori, un gruppo di ragazzi giovanissimi che agiva in diverse città italiane.
5: Un profilo fittizio è il cavallo di Troia con cui gli agenti della Digos di Verona si sono iscritti a 2 canali Telegram, iniziando a scoperchiare una zona d'ombra, attività suprematista e neonazista gestita per lo più da ragazzini. 14 non hanno neanche 18 anni, solo 3 sono i maggiorenni. Tutti sono stati denunciati a piede libero per una spilza di reati, dall'istigazione a delinquere alla propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fino all'addestramento per attività con finalità di terrorismo. Le indagini sono state condotte con i carabinieri della ROS e si sono diramate in tutta Italia, da Catanzaro a Trento. Online veniva scambiato di tutto: manifesti di attentatori suprematisti, idee razziste, simboli neonazisti, istruzioni per fabbricare esplosivi e per maneggiare armi bianche e da fuoco. 2 canali giornali Telegram incriminati ed ora oscurati si chiamavano Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano. Pullulavano di odio verso gli ebrei, i neri, gli omosessuali, di negazionismo dell'Olocausto. Matteo Mokorovicic, GR1.
2: Il meteo, tempo stabile e soleggiato sull'Italia in questo primo fine settimana d'autunno, fatta eccezione per alcune aree del sud tra Calabria e Sicilia, situazione che andrà migliorando nella giornata di domani. E chiudiamo con il calcio, inizia male il Mancini bis, la nazionale sconfitta.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: Delle patate.
1: GR1.
2: Stati Uniti-Iran, Trump dice no alla proposta di tregua di Teheran. Il Wall Street Journal intende riprendere gli attacchi dopo le elezioni di midterm. Caro carburanti, da lunedì il tetto fissato dall'ENI per i prezzi di benzina 1,99 al litro e gasolio 2,19, apprezzamento del governo. Torino, svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, tre i fermi, c'è anche una professoressa, il corpo nascosto in sacchi neri. Calcio, il Mancini bis parte con una sconfitta nazionale battuta all'Olimpico dal Belgio 2-0 nella prima gara di Nations League, azzurri fischiati. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque la fumata nera su Hormuz. La Casa Bianca dice no infatti alla proposta iraniana di riaprire lo stretto in 7 giorni.
3: Donald Trump stronca le flebili speranze di tregua aleggiate ieri sull'Assemblea Generale dell'ONU quando il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha annunciato di aver presentato a Washington un piano di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz, piano che ricalcava le misure già stabilite nel memorandum di Islamabad di giugno: cessazione delle ostilità, scongelamento dei beni iraniani, alleggerimento delle sanzioni, revoca del blocco navale americano. In cambio di queste concessioni Teheran avrebbe riaperto Hormuz entro una settimana per poi avviare negoziati sul nucleare. Invece niente accordo. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano non solo ha rifiutato la proposta, ma vorrebbe anche riprendere gli attacchi sull'Iran dopo le elezioni di midterm di novembre. In realtà ad aver bisogno di un accordo sono entrambi i paesi e così alla CBS il presidente iraniano Pezeshkian offre un'altra concessione, l'ok all'ingresso nella Repubblica Islamica degli ispettori nucleari dell'ONU, mentre Donald Trump approfitta della visita di Xi Jinping a Washington per chiedere all'alleato dell'Iran di smettere di sostenerlo. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E sempre dagli Stati Uniti arriva l'ok ai Patriot per l'Ucraina, altro fronte di tensione. Da Washington anche la proposta di un trilaterale con Zelensky e Putin, che resta freddo però su questa ipotesi. Ieri, parlando alla stampa a margine del Forum della Cultura di San Pietroburgo, ha assicurato di non avere in programma attacchi all'Europa. Europa che in ambito NATO continua comunque le esercitazioni. Ieri proprio in una di queste in Lettonia 4 militari italiani del reggimento bersaglieri sono rimasti feriti. I colpi sparati accidentalmente da un veicolo hanno raggiunto un altro mezzo sul quale si trovavano i soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. Intanto, di fronte alle crisi internazionali che destabilizzano il mondo, arriva un appello per la pace, contro il riarmo, il rispetto della vita e per una sana laicità. È stato lanciato da Papa Leone nel primo giorno di visita apostolica in Francia. Sentiamo l'inviato.
4: La guerra non è inevitabile, non la corsa agli armamenti, si mettano al bando le armi nucleari. La Francia promuova dialogo e diplomazia. All'Eliseo, dopo il faccia a faccia con il presidente Macron, Papa Leone parla alla società civile, al corpo diplomatico. La laicità, quella giusta, sottolinea, non esclude la religione. Forte l'appello alla tutela della vita, no alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, maternità surrogata, acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. Le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale rischia di impoverire relazioni e idee umane. La più terribile opera umana è la guerra, il monito all'UNESCO. Prevost è il primo pontefice a vedere la cattedrale di Notre Dame restaurata dopo l'incendio del 2019. La sua ricostruzione sia modello di accoglienza e partecipazione.
5: Merci a Dieu.
4: Ultimo appuntamento, la veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Durante il volo che lo ha portato a Parigi, il collega della CNN chiede un commento sull'esclusione di alcuni giornalisti dalla Casa Bianca. Siete tutti benvenuti qui, dice il Papa. È molto importante una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: E veniamo al caro carburanti. L'ENI ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, misura in vigore da lunedì e che potrebbe essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte dell'esecutivo che intanto chiede di aumentare la produzione con gli operatori delle raffinerie che sono stati convocati per l'8 ottobre. Da oggi lo sconto sulle accise per il gasolio programmato fino al 5 ottobre scende da 12 a 6 centesimi, temi economici che animano anche il dibattito politico.
0: Un gesto di responsabilità alla scelta di Eni, ma anche per Fratelli d'Italia uno schiaffo a chi specula, la prova che la collaborazione, aggiunge Antonio Tajani, è meglio del dirigismo, riferimento alla tassa sugli extra profitti chiesta dalla Lega, che non rinuncia anche a un'altra idea in visa agli azzurri, nuovo deficit. Matteo Salvini.
1: Con una legge di bilancio importante, positiva, senza rimanere attaccati allo 0, imposto da Bruxelles.
0: Altre aziende seguono il cane a sei zampe, aggiungono da Via Bellerio, richiesta condivisa a fronte opposizione da Carlo Calenda.
5: Enel, Terna, A2A speculano sull'energia elettrica ogni giorno estraendo soldi dalle tasche degli italiani.
0: Le altre minoranze parlano di buona notizia ma con una postilla: non può essere un SPA, fa notare il PD, a supplire alle mancanze del governo. È la dimostrazione, continua AVS, che Meloni avrebbe potuto introdurre il tetto ai prezzi che chiedevamo da mesi. Rimane aperto anche il fronte scuola, il tetto agli stranieri per la maggioranza è il miglior mezzo di integrazione. Propaganda, replicano le opposizioni, sulla pelle dei bambini. Lucio Bondi, GR1.
2: Intanto l'agenzia di rating Moody's rivede al rialzo le stime sul PIL più 0,8% e prevede un deficit in calo al 3%. Il nostro paese, dice Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente. Ed anche Prometeia ieri aveva parlato di economia italiana. In buona salute.
6: Nel rapporto di settembre della Fondazione, il PIL per l'anno in corso viene indicato in aumento dello 0,9% contro il precedente 0,7%. Dati superiori alle attese nella prima parte dell'anno, con consumi delle famiglie più vivaci, soprattutto nei servizi, e un contributo più che positivo che arriva dal turismo e dalle esportazioni. Queste ultime, nei primi sei mesi del 2026, hanno segnato un aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente. Lorenzo Forni, direttore di Prometeia.
7: Si notano degli segnali interessanti, i consumi hanno tenuto bene, le esportazioni sono andate bene, la Germania sta un po' ripartendo anche nel ciclo di esportazioni e noi ci inseriamo come tradizione nelle filiere di produzione tedesche.
6: Resta però qualche elemento di cautela. Prometeia sottolinea i rischi legati al rialzo dei prezzi dell'energia, influenzati dalle crisi geopolitiche e l'aumento del costo del debito pubblico nazionale, stimato intorno al 138%. Lorenzo Opice, GR1.
2: Siamo alla cronaca, ci sono importanti novità nelle indagini sull'omicidio di un uomo che a Torino è stato ucciso, il corpo smembrato e nascosto in alcuni sacchi all'interno di un appartamento.
8: La svolta è arrivata nella tarda serata. Tre fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e due donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112. Mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile, che quando è arrivata sul posto si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata alla svolta, il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga, ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
2: Il delitto di Garlasco, l'ex generale Luciano Garofano, che da comandante del reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri indagò sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dalla procura di Pavia, che sta per chiudere le indagini su Andrea Sempio. Confermo l'incontro ma non posso dire nulla, ha detto Garofano. Oltre lui sono stati ascoltati anche altri ufficiali del RIS che eseguirono gli accertamenti scientifici subito dopo il delitto avvenuto, lo ricordiamo, 19 anni fa. Siamo all'inchiesta sui gruppi suprematisti scoperti sui social media, per lo più minorenni. Gli indagati nascondevano coltelli, lanciavano slogan razzisti e omofobi nelle loro chat e immaginavano attacchi a scuole e moschee.
9: Vendetta sarà fatta, sgozziamoli uno a uno, spero in un reset di massa. Erano queste e altre frasi deliranti il tema delle conversazioni via Telegram intercettate in gruppi con nomi ammiccanti al fascismo e al nazismo. Sulla base di questi indizi le procure di Roma e Venezia hanno autorizzato perquisizioni e sequestri in diverse città italiane, operate da Carabinieri e Digos, che hanno sequestrato coltelli e paccottiglia nazista. Gli indagati sono 17, di cui 3 maggiorenni e 14 minorenni dai 16 anni di età in su. I reati ipotizzati sono propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, addestramento ed attività con finalità di terrorismo. Oltre a immaginare attacchi contro moschee e scuole, nelle chat si cercava anche di reclutare adepti a organizzazioni nazifasciste basate su una rigida gerarchia interna. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Altra inchiesta, quella della Procura di Milano sulla truffa ai danni dell'ex presidente di Banca Fideuram Paolo Molesini, indagato un 48enne israeliano, avrebbe intascato quasi 4 milioni di euro raggirando il manager attraverso messaggi, email e un sistema di clonazione della voce grazie all'intelligenza artificiale. Molesini è caduto nella trappola, trasferito all'estero denaro, poi scomparso nel nulla. Il meteo: si prospetta un fine settimana di bel tempo in gran parte del paese, con qualche piccola eccezione. Il punto con il capitano Stefano Mendola dell'Aeronautica Militare.
10: Giornata soleggiata al sud, invece rimane ancora un po' di instabilità, qualche rovescio arriverà ancora, specie nella prima parte della giornata, tra Calabria e Sicilia Ionica. Per domenica invece il miglioramento si estenderà anche alle estreme regioni meridionali, ancora qualche pioggia in mattinata sulla Calabria Ionica, in un contesto però destinato ad ampio miglioramento anche in queste aree.
2: Siamo alla Sport Calcio. Parte male la nuova avventura di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. Azzurri sconfitti tra i fischi all'Olimpico di Roma.
11: A Mauro esordio per la Nazionale nel girone della Nations League. Il Mancini bis comincia con una sconfitta all'Olimpico per 2-0 contro un Belgio dominante per lunghi tratti, con Donnarumma autore di parate che hanno limitato il passivo. Un gol per tempo da parte dei Diavoli Rossi, di Götze al 20° e di Luke Bacchio al 24° della ripresa. La reazione degli azzurri manifestata nel secondo tempo non è stata sufficiente ad evitare i fischi del pubblico al termine della partita. L'Italia avrà comunque subito la possibilità di riscattarsi lunedì a Bursa contro la Turchia di Vincenzo Montella, battuta in casa dalla Francia per 1-0, rete di Mbappé che poi si è infortunato al ginocchio, esordio vincente sulla panchina di Zinedine Zidane. Formula 1, oggi si corre il Gran Premio di Azerbaigian, con il leader del mondiale Kimi Antonelli che dovrà compiere un'altra rimonta, stile Monza, perché partirà 16° per aver sbattuto sul muro in Q1. In pole position il suo compagno di squadra della Mercedes, George Russell, che ha dominato le qualifiche staccando di 8 decimi la Ferrari di Charles Leclerc, che scatterà al suo fianco, sesta. L'altra rossa, quella di Lewis Hamilton. Massimo Barchesi, GR1.
2: Verso la festa del cinema di Roma, tra i film italiani in concorso, Brianza di Simone Catania, Giorni felici di Susanna Nicchiarelli e il documentario Mustang di Kasia Smutniak. La rassegna, giunta alla 21esima edizione, si svolgerà dal 13 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica, ma non solo, come spiega il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Anastasi.
12: Una cosa che sembra piccola ma che per me è grande: 4 case circondariali in cui porteremo il cinema. Nonostante gli scogli normali e giusti, i permessi, l'amministrazione carceraria, operazioni complicate dal punto di vista amministrativo e organizzativo, però l'entusiasmo della popolazione carceraria nel vedere i nostri film è una cosa che ci tocca molto.
2: E dal cinema passiamo alla musica. Dopo una lunga assenza, Madonna di nuovo protagonista degli MTV Video Music Awards, sulla scia dell'uscita del nuovo album della regina del pop.
13: La pista da ballo come luogo di evasione, quel groove salvifico che fa abbandonare le inibizioni e dimenticare i pensieri. Madonna ritorna alle sue notti newyorkesi nel leggendario club Danceteria, all'epoca nel cuore di Manhattan. Lo fa con Charlie XCX ed è subito Danceteria After Hours. Domenica 27 settembre Madonna salirà sul palco per la sua prima esibizione agli MTV Video Music Awards dopo 23 anni. L'iconica pop star guida la serata con 11 nomination, grazie soprattutto al cortometraggio che ha realizzato per Confessions 2. La sua ultima apparizione risale al 2003 con il medley passato alla storia con Britney Spears e Christina Aguilera. La sua prima volta in assoluto ai premi risale al 1984, quando salì sul palco del Radio City Music Hall per cantare Like a Virgin. Ma quest'anno la cerimonia dei premi lascia la grande mela, cambia sponda, tornando a Los Angeles. A fare gli onori di casa, nella città degli angeli, ci sarà Snoop Dogg. Marcella Sullo, GR1.
2: Il 25 settembre 2026 U2 hanno festeggiato 50 anni da quando nel 76 Larry Mullen Jr. affisse una nota: batterista cerca musicisti per formare una band, nella bacheca della Mount Temple School a Dublino. E ieri su sono tornate in quella scuola per tenere un concerto nel cortile davanti a 1000 studenti e membri del personale, esattamente nello stesso punto in cui si erano esibiti per la prima volta 50 anni fa. La scaletta comprendeva il loro primissimo single Out of Control, oltre a brani tratti dal nuovo album appena annunciato. Sono le 7:15, la linea Vore GR regionali, poi Caffè Europa in diretta oggi da Viterbo per parlare della mezza maratona Città dei Papi nell'ambito della settimana europea dello sport. Tra gli ospiti la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna. Restate con noi, il GR torna con voi come sempre alle 8.
14: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonista.
15: RAI Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR1.
1: Caro carburanti, l'ENI fissa un tetto ai prezzi. Da lunedì almeno per un mese benzina 1,99 al litro, gasolio 2,19. La Premier Meloni, lodevole atto di attenzione. Trump respinge la proposta di tregua dell'Iran. Il Wall Street Journal vuole riprendere gli attacchi dopo le elezioni di metà mandato. Teheran apre anche all'ingresso di ispettori ONU sul nucleare. Papa Leone in visita in Francia, la guerra non è inevitabile. Oggi la messa a Parigi, a Place de la Concorde, in serata l'arrivo a Lourdes. Giallo di Torino, svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabio Colapietro. Tra i fermi c'è anche una professoressa, il corpo nascosto in alcuni sacchi neri. L'autunno può attendere, fine settimana con sole e bel tempo, quasi ovunque, qualche pioggia, solo al sud. Balla che ti passa, uno studio scientifico conferma, la danza combatte la depressione meglio dei farmaci e unisce le persone. Batterista cerca musicisti per formare una band, gli U2 festeggiano 50 anni di storia dove tutto è cominciato, il cortile della loro scuola. Calcio, il Mancini bis comincia male, in Nations League Italia battuta all'Olimpico 2-0 dal Belgio, azzurri fischiati a fine partita. Formula 1 alle 13 al via il Gran Premio di Azerbaigian. Antonelli a caccia di un'altra rimonta stile Monza, partirà 16° in pole position, Russell davanti a Leclerc. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque il caro carburanti, la mossa dell'ENI che ha deciso di fissare un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina.
2: Un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio, per ora per un mese, a partire dal 28 settembre, pari a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, lo ha annunciato l'ENI per i suoi distributori, alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise del diesel, che da oggi fino al 5 ottobre passa a 6,1 centesimi al litro. Un contributo, secondo l'ENI, di solidarietà al paese, in contrasto all'aumento dei prezzi di benzina e gasolio che hanno raggiunto livelli estremamente onerosi per le famiglie e le aziende italiane. I ministri Urso e Pichetto Fratin hanno convocato i petrolieri per l'8 ottobre per chiedere l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Quello dell'ENI è un lodevole atto di attenzione all'Italia, ringrazia in una nota Palazzo Chigi, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Il price cap potrebbe essere esteso fino alla fine dell'anno, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina, che determinerà, secondo i conti Codacons, un risparmio tra i 10 e gli 11 euro per pieno. Paola Bonanni, GR1.
1: C'è l'azione di Moral Suasion di Palazzo Chigi dietro la scelta di ENI di fissare il tetto al costo di diesel e benzina. Come riportano diversi quotidiani, proprio il blocco dei prezzi del carburante deciso dall'azienda del cane a sei zampe anima il dibattito politico.
3: Una scelta di responsabilità nei confronti di famiglie e imprese. Per Fratelli d'Italia il tetto al prezzo dei carburanti fissato da ENI è anche uno schiaffo a chi specula. Un esempio virtuoso di economia sociale e di mercato, sottolinea Maurizio Lupino in Moderati. Ora seguono l'esempio banche e altre grandi società, chiede la Lega. E Antonio Tajani rimarca, ecco un esempio concreto di sistema paese. Da Forza Italia, Raffaele Nevi.
4: La dimostrazione che il metodo Tajani dell'accordo invece che dell'imposizione delle nuove tasse funziona e può dare risultati buoni per cittadini e imprese.
3: Un'ottima notizia per Carlo Calenda, Azione, secondo cui ENI mostra un senso di responsabilità che manca ad altre società pubbliche attive in campo energetico. Contributo positivo dell'azienda conferma dal PD Francesco Boccia, che poi attacca Giorgia Meloni. Non è ENI che deve supplire alle scelte dell'esecutivo sulla strategia energetica del paese. E Verdi Sinistra rincara. Da mesi chiedevamo al governo di calmierare il prezzo dei carburanti, ma ha sempre fatto orecchie da mercante. Angelo Bonelli.
5: Giorgia Meloni il prezzo calmierato lo poteva fare da prima, come noi avevamo chiesto. In questo modo avremmo evitato che 2,8 miliardi di euro di soldi pubblici fossero regalati ai petrolieri.
3: Francesco Macaro, GR1.
1: Intanto l'agenzia di rating Moody's prevede un deficit al 3% quest'anno, al 2,9 nel 2027, confermando dunque un lieve calo per il 2026 rispetto al 3,1 dell'anno scorso. Riviste al rialzo le stime sulla crescita, più 0,8 quest'anno. L'economia italiana, dice Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia derivante dal conflitto in Medio Oriente. Dicevamo del conflitto in Medio Oriente, con le ricadute economiche legate soprattutto al blocco di Hormuz, stretto da cui transitano, ricordiamo, milioni di barili di petrolio. Ieri si era accesa la speranza per la proposta di Teheran di iniziare un percorso di colloqui che avrebbe portato allo sblocco in una settimana. Stanotte però Trump ha detto no.
0: Le navi da mesi bloccate a Hormuz dovranno aspettare ancora. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump ha respinto l'offerta annunciata ieri alle Nazioni Unite dal ministro degli esteri iraniano Araghchi.
6: A concrete seven-day plan.
0: Un piano di 7 giorni per la riapertura dello stretto, piano con cui Teheran chiedeva il rispetto delle condizioni del memorandum di Islamabad, come lo scongelamento dei beni iraniani e la revoca del blocco navale americano, in cambio della riapertura di Hormuz entro una settimana, per poi avviare negoziati sul nucleare. È stato poi il presidente Pezeshkian alla CBS ad offrire un'ulteriore concessione, l'ok all'ingresso degli ispettori nucleari dell'ONU nella Repubblica Islamica. Secondo il quotidiano americano, il capo della Casa Bianca non solo ha rifiutato il piano, vorrebbe anche riprendere gli attacchi sull'Iran dopo le elezioni di midterm. Questo benché appena 4 giorni fa Trump si fosse detto certo del raggiungimento di un accordo proprio dopo il voto di novembre. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E prima dell'annuncio di Trump, il presidente aveva parlato anche del conflitto con la Repubblica Islamica, con l'omologo cinese Xi Jinping, nell'ultima giornata della visita del leader di Pechino negli Stati Uniti. Il corrispondente.
7: Sì, lo abbiamo fatto, abbiamo parlato di Iran, replica Trump a un giornalista mentre insieme al presidente cinese e alle rispettive consorti sta lasciando gli archivi nazionali di Washington. In 3 giorni non ci sono state occasioni di confronto diretto con la stampa. Xi, secondo l'agenzia statale Xinhua, ha insistito su un ritorno alla diplomazia sul fronte medio orientale, al memorandum di giugno tra Washington e Teheran, mentre Trump avrebbe sentito il bisogno di ribadire che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese alla Repubblica Islamica. È solo uno dei nodi irrisolti della competizione tra le due potenze mondiali. Lo stesso vale per il commercio. Prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina restano, precisa l'amministrazione. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e l'ambasciatore americano in Cina sembra replicare. La nostra posizione non cambia e sulla tempistica per la vendita di nuove armi a Taipei, vendita osteggiata da Pechino, il presidente ha la sua agenda, si limita a dire. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E resta aperto anche il fronte yemenita del conflitto medio orientale, con nuovi attacchi dei ribelli Houthi verso l'Arabia Saudita. Le autorità di Riyadh affermano di aver intercettato 2 droni. Intanto, secondo il Financial Times, in una lettera all'Unione Europea, gli stessi Houthi avrebbero comunicato che non prenderanno di mira le navi europee nel Mar Rosso. Al centro dell'attenzione internazionale anche la guerra russo-ucraina. Nella notte raid sui due fronti, colpita da droni di Kiev una raffineria nella regione russa di Krasnodar. I russi hanno preso di mira invece sia la capitale ucraina che Kharkiv, la seconda città del paese. In entrambe le città scoppiati incendi. 2 donne sono state inoltre uccise a Zaporizhia. E il presidente russo Putin torna a chiudere la via diplomatica. La corrispondente da Mosca.
8: L'Ucraina ha iniziato a colpire le infrastrutture civili russe, ora tocca a Kiev affrontarne le conseguenze. Quanto alla pace, tutte le proposte sono sul tavolo, ma Mosca deve valutare cosa è meglio per il paese. E ancora, eravamo pronti a riprendere il dialogo, ma Zelensky nel giorno delle elezioni ha lanciato attacchi su Mosca e sui seggi. Da San Pietroburgo, dove si svolge il Forum della Cultura, Putin aggiunge: non è vero che la Russia si stia preparando alla guerra contro l'Europa. Della situazione che in queste ore oscilla tra escalation e spiragli di pace aveva parlato poco prima il portavoce del Cremlino. La prima domanda riguarda Zelensky, che ora sostiene che Trump abbia rotto gli indugi e darà a Kiev le licenze per costruire i missili Patriot. Zelensky, commenta Peskov, parla tanto e aggiunge: la Russia tiene attentamente traccia dei paesi coinvolti, delle armi e delle licenze di produzione, e il portavoce resta sul vago quanto alla prospettiva di un incontro a 3 tra Russia, USA e Ucraina. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: In Lettonia 4 militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione a fuoco nell'ambito di una missione NATO. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. E di fronte alle crisi internazionali che destabilizzano il mondo, arriva un appello per la pace contro il riarmo da Papa Leone nel primo giorno di visita apostolica in Francia. Oggi la grande messa a Place de la Concorde a Parigi, dove sono attese centinaia di migliaia di persone, poi in serata il trasferimento a Lourdes. Ma ripercorriamo la giornata di ieri con la nostra inviata.
9: Un lungo applauso saluta il primo discorso di Leone XIV all'Eliseo. La giornata inizia con la visita di cortesia al presidente Macron. La guerra non è inevitabile.
10: Arrête la course aux armements.
9: No alla corsa agli armamenti. Si mettano al bando le armi nucleari. La Francia promuova dialogo e diplomazia. La guerra è la più terribile opera umana. Il monito del Papa all'UNESCO. Forte l'appello alla tutela della vita, no alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, maternità surrogata, acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. Le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale rischia di impoverire relazioni e idee umane. Prevost è il primo pontefice a vedere la cattedrale di Notre Dame restaurata dopo l'incendio del 2019. La sua ricostruzione sia modello di accoglienza e partecipazione.
10: Merci a Dieu.
9: Poi l'abbraccio agli 80.000 giovani allo Stade de France per la veglia di preghiera. Sul volo che lo ha portato a Parigi, il collega della CNN chiede un commento sull'esclusione di alcuni giornalisti dalla Casa Bianca. Siete tutti benvenuti qui, dice il Papa. È molto importante una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
1: Alle 8:11 su Rai Radio 1 la cronaca che ci riporta in Italia svolta nell'inchiesta sull'omicidio di un uomo il cui cadavere è stato trovato smembrato in un appartamento a Torino.
11: Tre persone, un 26enne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di 46 originaria della provincia di Rieti, sono i tre fermati nelle scorse ore per l'uccisione di Fabio Colapietro, 39 anni, assassinato a coltellate in un appartamento della periferia di Torino. Il corpo smembrato è in parte nascosto in alcuni sacchi di plastica. Omicidio, l'accusa per il giovane italo-brasiliano. Favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere, invece, le ipotesi di reato a carico delle donne. A far scattare l'allarme era stata la mamma del 26enne. Mio figlio ha fatto del male a qualcuno, aveva detto al 112 la donna alla quale il ragazzo aveva raccontato cosa era accaduto parlando di una rapina finita male. Indaga la squadra mobile. La dinamica dell'omicidio commesso nell'abitazione della docente è ancora da chiarire con precisione, così come il movente. Secondo chi indaga, in ogni caso lo scenario nel quale è maturato il delitto è quello di un festino a base di droga. Bruno Sokolovic, GR1.
1: La nova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, assassinata nella sua abitazione a Garlasco in provincia di Pavia nell'agosto 2007. I magistrati hanno ascoltato il generale Luciano Garofano, ex comandante della RIS dei Carabinieri, alcuni ufficiali che indagarono all'epoca. Confermo l'incontro, ma non posso dire nulla. Il commento di Garofano. Ci sono anche 14 minorenni tra i 17 giovani che facevano parte di una rete di neonazisti suprematisti smantellata da carabinieri del ROS e Digos in diverse città italiane, dove sono scattate numerose perquisizioni. Esaltavano Hitler, le stragi nelle moschee, pubblicavano manifesti propagandistici, alcuni partecipavano a gruppi social già noti e in passato finiti nel mirino degli investigatori. A Genova, ora, dove due agenti della Digos in Borghese hanno rimosso dai cancelli di una scuola primaria uno striscione multilingue con la scritta «Qui nessuno è straniero», realizzato da bambini e insegnanti in occasione della manifestazione sportiva Peace Run. Dopo le proteste di genitori e docenti e l'intervento della sindaca Silvia Salis, lo striscione è stato restituito e riappeso. La questura ha aperto accertamenti interni sull'episodio. Il caso Ranucci. Ieri al Tribunale del Lavoro di Roma l'udienza sul ricorso urgente presentato dai legali del giornalista contro la decisione della RAI di rimuoverlo dalla conduzione di Report.
12: I legali della RAI di Sigfrido Ranucci potranno depositare delle note a supporto delle loro tesi il 30 settembre, così ha deciso Donatella Casari, giudice del Tribunale del Lavoro di Roma. Maurizio Santori dello studio Pessi Associati, che rappresenta la RAI.
13: Termine per note per poter esplicitare ancora meglio le nostre difese.
12: Secondo la togata non è necessaria infatti una ulteriore attività istruttoria. Per l'avvocato Roberto De Vita, che rappresenta Sigfrido Ranucci, non sono sufficienti le spiegazioni dall'azienda ed è politicamente discriminatorio il comportamento nei confronti del giornalista. Per la RAI invece la procedura di mutamento mansionistico di Ranucci è un diritto del datore di lavoro che può procedere in autonomia alla rimodulazione delle mansioni. I legali di Ranucci chiedono di accertare l'illegittimità del provvedimento e di ordinare la revoca con l'immediata reintegrazione di Ranucci nelle funzioni di autore e conduttore di Report. Elena Paba, GR1.
1: Il meteo si prospetta un fine settimana settimana di bel tempo in gran parte d'Italia, con qualche piccola eccezione. Il punto con il capitano Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare.
14: Giornata soleggiata al sud, invece rimane ancora un po' di instabilità, qualche rovescio arriverà ancora, specie nella prima parte della giornata, tra Calabria e Sicilia Ionica. Per domenica invece il miglioramento si estenderà anche alle estreme regioni meridionali, ancora qualche pioggia in mattinata sulla Calabria Ionica, in un contesto però destinato ad ampio miglioramento anche in queste aree.
1: La piattaforma social TikTok sceglie la via del patteggiamento ed evita così il processo in Alabama, negli Stati Uniti, previsto per lunedì prossimo. L'accusa, che resta in piedi in altri 27 stati, è di aver progettato funzioni capaci di creare dipendenza tra i più giovani. In base all'accordo, la piattaforma verserà fino a un massimo di $300 milioni. Balla che ti passa. Uno studio scientifico pubblicato sul British Medical Journal spiega perché il ballo è un efficace antidepressivo. Dove si
15: balla? Non importa dove, non importa come, non importa con chi. Quel che conta è ballare. E ovviamente non importa essere professionisti. Balla, balla, ballerini. Uomini e donne hanno sempre ballato fin dall'antichità, nei riti propiziatori, pensiamo ad esempio alla danza per la pioggia, o in quelli terapeutici come la taranta. Ogni epoca ha il suo ballo che va di moda. Le mode cambiano, ma resta un elemento fondamentale del ballare, l'effetto che fa. Uno studio condotto su oltre 14.000 persone ha dimostrato che il ballo funziona molto bene come antidepressivo, meglio anche di alcuni farmaci. Il movimento corporeo libera endorfine, coordinarsi con gli altri eleva l'ossitocina, seguire la musica attiva il rilascio di dopamina, tutti ormoni determinanti per il buon umore. C'è un'altra caratteristica benefica per cui prendiamo ad esempio il tango, ballo di coppia insieme ad altre coppie. Ballare aumenta la coesione sociale. Donatella Gori, GR1.
1: Il grande repertorio di Lucio Battisti in versione strumentale con la chitarra classica del compositore musicista Renato Fabbri. Battisti in classica, il 29 settembre, la data non è casuale, all'Auditorium Parco della Musica di Roma.
16: Progetto dedicato alla musica di Lucio Battisti, che rilegge alcuni dei suoi brani più celebri attraverso il linguaggio della chitarra classica e degli archi, nasce dalla realizzazione del libro Lucio Battisti, 14 grandi successi arrangiati per chitarra, scritto da Roberto Fabbri.
17: Un progetto dedicato a Lucio Battisti, compositore. Cioè io volevo mettere in evidenza la bravura compositiva di Lucio Battisti, perciò è un progetto strumentale. Al posto della voce c'è una chitarra che dialoga con un'orchestra d'archi.
16: Lei ha coinvolto anche i giovani allievi del Conservatorio Giulio Bricialdi di Terni. Che cosa vuole insegnare i giovani attraverso Battisti?
17: Molti non le conoscevano queste splendide melodie, che appartengono addirittura ai primi anni 70, però hanno sempre una freschezza. Cioè Battisti è uno dei pochi, secondo me, cantautori italiani che veramente è riuscito a mantenere una freschezza inalterata, perché poi parla di temi universalmente importanti: l'amore, la passione, oppure anche i problemi dei giovani stessi all'epoca sua, poi sono anche i problemi di oggi.
16: Maurelia Carafa, GR1.
1: Batterista cerca musicisti per formare una band. 50 anni fa questo annuncio, scritto a mano, fu affisso nella bacheca di un liceo a Dublino e cominciò il mito. From two eye on the drums. Sono tornati in quella scuola e precisamente nel cortile della Mount Temple Comprehensive School, dove si esibirono per la prima volta, lo dicevamo, 50 anni fa. Un mini live per un migliaio di persone, studenti e personale scolastico. In scaletta il loro primissimo singolo, Out of Control, e qualche brano dall'album appena uscito, Carnaval Deluxe, in uscita il 13 novembre. Le 8:19, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Massimiliano Sabino e Giovanni De Palma, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento d'ascolto di giornata, il GR torna con voi come sempre alle 9, ora c'è la pagina sportiva, poi inviato speciale.
18: Uno c'è!
19: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
18: Piacere! Calzolone!
19: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
20: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
22: Lunch is ready!
23: Listo in la mesa!
24: Essen ist fertig!
23: A tavolo!
24: È pronto! In tavola!
25: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
26: Così questa è la nuova Volvo X60.
27: Che ne dici? 100% elettrica.
26: Bellissima, ma giusto un limite.
27: Ancora?
28: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
26: È vero, ma il prezzo?
28: Come la tua ibrida.
26: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
28: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
26: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
29: Convenienza? Ma vai da Conad!
30: Via, via!
29: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
31: GR1 Sport.
32: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi. È iniziato nel peggiore dei modi il Mancini bis sulla panchina della nazionale. Gli azzurri, fischiati dal pubblico dell'Olimpico, sono stati battuti 2-0 dal Belgio nella prima gara del girone di Nations League. Uno dei nostri inviati.
33: Il primo tempo è un calvario, il Belgio domina l'Italia in lungo e in largo e va meritatamente in vantaggio al 20° del primo tempo con Götze che elude la nostra difesa a corsa e finte, Donnarumma non può nulla ma ci salva. Nella restante parte della prima frazione di gioco il secondo tempo è un'altra storia, almeno per 25 minuti. Certo il portiere del Belgio compie due interventi splendidi, poi però i nostri giocatori sbagliano sotto porta e subiscono la ripartenza di Luke Bacchio, così come era stato col Benfica contro il Milan, il gol del 2-0 mette la pietra definitiva su una partita e su una sfida che ci lascia solo l'amaro in bocca. Così Roberto Mancini.
34: Non siamo riusciti a rimanere corti, abbiamo dato un po' troppo spazio, quindi nel primo tempo hanno giocato meglio di noi, poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene e abbiamo avuto le occasioni ma purtroppo non siamo riusciti.
33: Lavorare sui calciatori, lavorare su un aspetto psicologico evidentemente ancora risente di quelle tre mancate partecipazioni al mondiale, le tante delusioni, riuscire a galvanizzare uomini come Romano che non hanno esaltato all'esordio, tutto questo il lavoro che dovrà compiere proprio Roberto Mancini in vista della partita contro la Turchia. Stadio Olimpico di Roma, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
32: Partita contro la Turchia di Vincenzo Montella che si giocherà lunedì a Bursa. Turchia battuta in casa dalla Francia per 1-0 nell'altra gara del girone dell'Italia che ha sancito il debutto di Zinedine Zidane sulla panchina dei Bleu. Ha deciso la rete di Mbappé che poi si è infortunato al ginocchio. Ora la vicenda legata all'ipotesi di commissariamento della Federcalcio per il caso tesseramento che coinvolge il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sul tema si è espresso il presidente della Serie C Matteo Marani all'uscita del Consiglio federale al microfono di Emilio Mancuso.
35: A titolo personale, per mia cultura, per mia formazione, sono sempre stato contrario al commissariamento. Credo che lo sport abbia sempre dimostrato nella sua storia, lunga storia, di avere la capacità sufficiente per autoregolamentarsi e poter fare le cose. Credo che questo sia, diciamo, il punto importante. Credo onestamente che il commissariamento sia sempre un po' la sconfitta dello sport in generale, è un po' un trauma in questo caso per il calcio, quindi ovviamente l'augurio, l'auspicio è che questo commissariamento, insomma, parliamo poi ovviamente in piano ancora in questo momento teorico, però ecco la mia personale posizione di contrarietà.
32: Passiamo alla Formula 1, oggi si corre il Gran Premio di Azerbaijan con il leader del mondiale Kimi Antonelli, costretto a tentare un'altra rimonta, stile Monza. Servizio.
36: Il primo errore in stagione di Kimi, il primo grave quantomeno, arriva a Baku. Prima o poi doveva succedere, è successo ieri in qualifica, col leader del mondiale che stringe troppo in curva 1, tocca con l'anteriore sinistra e deve salutare la compagnia anzitempo. Oggi partirà 16°. La pole se la prende Russell, compagno di squadra in Mercedes, una pole dominante con 8 decimi di vantaggio su Leclerc, Ferrari. Occasione ghiotta per l'inglese per rossicchiare picchiare punti a Rantonelli, che lo precede di 81 lunghezze in graduatoria, tenendo tuttavia presente che Chimi è specialista di rimonte. A Monza vinse, lo ricorderete, partendo 19esimo. Qui però è storia diversa, c'è sì un rettilineo infinito, ma anche una parte mista insidiosa, soprattutto nei primi giri, col traffico. Il duello a distanza tra i due della Mercedes è uno dei temi della gara, così come una Ferrari che trova una buona prima fila con Leclerc, pur staccatissimo, ma che con Hamilton non va oltre il sesto posto, e anche il furioso Verstappen, che nell'ultimo tentativo trova bandiere gialle e chiude ottavo. Il via alle 13, gara dove non c'è niente di scontato, con safety car storicamente sempre presenti e in cui bisognerà farsi trovare, letteralmente, pronti a tutto. Manuel Codignoni, GR1.
32: Ora i mondiali di ciclismo su strada in corso a Montreal in Canada, che entrano nella fase finale.
0: Comincia oggi il weekend finale del mondiale di ciclismo con la prima delle due gare in linea per i professionisti, prova femminile tra le più incerte degli ultimi anni e soprattutto la più lunga di sempre nella storia della rassegna iridata. 180 km è un tracciato che sostanzialmente ripercorre quello del Gran Premio di Montreal, corsa che al femminile non esiste, ma che dopo una settimana di gara avrà imparato a menadito Demi Vollering, Olanda, con lei la squadra favorita non fosse altro per un 2026 in cui la campionessa Orange ha vinto Giro Tour Liegi. Italia, che può contare su Elisa Longoborghini, oro nella cronomista e piazzata anche in quella individuale. Obiettivo: stupire ancora e dopo tre bronzi mondiali salire qualche gradino in più sul podio. Team azzurro a quota 4 medaglie totali dopo lo splendido argento di Matilde Rossignoli nella prova delle juniores. Cristiano Piccinelli, GR1.
32: Chiudiamo con il basket. Parte male la stagione di Eurolega delle italiane. Milano e Bologna hanno incassato due sconfitte in trasferta. L'Olimpia è stata battuta dal Partizan Belgrado 92-76. La Virtus ha perso con il Fenerbahce 78-68. Stasera intanto scatta il campionato di Serie A con tre anticipi: Treviso, BC Roma, Venezia Cantù e Reggio Emilia Trento. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti buon proseguimento di giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
29: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
29: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
4: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: Patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Con la visita al centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bachita, struttura della diocesi di Parigi, nata per accogliere, proteggere e favorire l'integrazione di migranti ed esiliati, si apre in questi minuti e la seconda giornata del viaggio apostolico del Papa in Francia. L'appuntamento clou è però alle 15 la messa in Place de la Concorde, attese tra 600.000 e 800.000 persone. In serata poi il trasferimento a Lourdes. Ieri sera per il Papa altro bagno di folla, la veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Il pontefice si è anche espresso contro la tecnologia che disumanizza. Denunciata la volontà di sfruttamento e saccheggio che mira ad estrarre il massimo da ogni essere vivente, consumando senza preservare e distruggendo senza coltivare. La tregua Hormuz torna ad allontanarsi. Donald Trump ha respinto l'offerta annunciata ieri alle Nazioni Unite dal ministro degli esteri iraniano Araghchi. Un piano di 7 giorni per la riapertura dello stretto. È stato poi il presidente Pezeshkian alla CBS ad offrire un'ulteriore concessione, lo che è all'ingresso degli ispettori nucleari dell'ONU nella Repubblica Islamica. Secondo il quotidiano americano, il presidente degli Stati Uniti vorrebbe anche riprendere gli attacchi all'Iran dopo le elezioni di midterm. Al centro dell'attenzione internazionale anche la guerra russo-ucraina. Nella notte raid su due fronti, colpita da droni di Kiev una raffineria nella regione russa di Krasnodar. I russi hanno preso di mira invece sia la capitale ucraina che Kharkiv. In entrambe le città scoppiati incendi, 2 donne uccise a Zaporizhia. Putin intanto chiude a colloqui con Kiev e nega di voler attaccare l'Europa. Caro carburanti, in vigore da lunedì, potrebbe essere prorogata sino alla fine dell'anno la misura annunciata dall'ENI, un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Apprezzamento da parte dell'esecutivo che intanto chiede di aumentare la produzione con gli operatori delle raffinerie convocati per l'8 ottobre. L'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, a Torino, 3 i fermi, c'è anche una professoressa da chiarire il movente.
3: La svolta è arrivata nella tarda serata di ieri, 3 fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e 2 donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112, mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile, che quando è arrivata sul posto si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata alla svolta, il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga, ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
2: Al voto con lo smartphone, in arrivo dal 2027 la tessera elettorale digitale, una semplificazione importante per i cittadini, dice il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
4: Lo usiamo per informarci, pagare le bollette, prenotare visite, ascoltare musica e per tante altre attività quotidiane. Ora lo smartphone sarà utile anche per votare. Dal 2027 la tessera elettorale sarà anche in formato digitale e potrà essere scaricata e quindi esibita al seggio direttamente dal telefonino, come già avviene per altri documenti. Ma quali sono concretamente i vantaggi? Professor Aristide Police, ordinario di diritto amministrativo all'Università LUIS.
5: Sicuramente è uno strumento che consente una maggiore partecipazione al voto da parte dei più giovani, che sono abituati a utilizzare lo smartphone in qualsiasi contesto. C'è un ulteriore vantaggio, la riduzione dei costi burocratici per lo smarrimento della tessera elettorale, che è un fenomeno molto frequente, ovvero per il mancato esercizio del diritto di voto non trovando la tessera elettorale, perché molti cittadini elettori non sono così diligenti da fare la fila per farsi rinnovare la tessera cartacea il giorno delle elezioni.
4: Tessera cartacea che comunque resterà per chi non dispone di uno smartphone o la preferisce. Daniele Morgera, GR1.
2: Calcio, delusione per gli azzurri. Roberto Mancini, pessimo esordio nel girone di Nations League, nazionale battuta dal Belgio 2-0 e fischiata dal pubblico dell'Olimpico. l'analisi del difensore Riccardo Calafiori al microfono di Daniele Fortuna.
0: La cosa che rammarica di più è il risultato, ovviamente, 2 gol presi e 0 fatti. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo fatto delle belle cose, secondo me abbiamo pagato 2 disorganizzazioni abbastanza evidenti, appunto, che secondo me sono dettate dal fatto che comunque ci alleniamo con un nuovo mister da pochi giorni, non è una scusante ovviamente. Ho visto delle buone cose, spero di poter ripartire.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: Le patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Il Papa in Francia, seconda giornata aperta con la visita al centro Maison Bachita, struttura della diocesi di Parigi nata per accogliere, proteggere e favorire l'integrazione di migranti ed esiliati. Questa casa, ha detto, testimonia che nella vita è possibile incontrarsi e vivere insieme con dignità e pace. La storia dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere, imponendosi e occupando lo spazio, aggiunge il Papa, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia la vita. Grande attesa per la messa in Place de la Concorde, attese tra 600 e 800 mila persone, in serata poi il trasferimento a Lourdes. La guerra in Medio Oriente, dopo il no di Donald Trump alla proposta iraniana, si allontana la riapertura dello stretto di Hormuz.
3: Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump ha respinto l'offerta annunciata ieri alle Nazioni Unite dal ministro degli esteri iraniano Araghchi.
4: A concrete seven-day plan.
3: Un piano di 7 giorni per la riapertura dello stretto, piano con cui Teheran chiedeva il rispetto delle condizioni del memorandum di Islamabad, come lo scongelamento dei beni iraniani e la revoca del blocco navale americano, in cambio della riapertura di Hormuz entro una settimana per poi avviare negoziati sul nucleare. È stato poi il presidente Pezeshkian alla CBS ad offrire un'ulteriore concessione, l'ok all'ingresso degli ispettori nucleari dell'ONU nella Repubblica Islamica. Secondo il quotidiano americano, il capo della Casa Bianca non solo ha rifiutato il piano, vorrebbe anche riprendere gli attacchi sull'Iran dopo le elezioni di midterm. Questo benché appena 4 giorni fa Trump si fosse detto certo del raggiungimento di un accordo proprio dopo il voto di novembre. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Caro carburanti, da oggi si dimezza lo sconto sulle accise per il gasolio, programmato fino al 5 ottobre, che scende così a 6 centesimi. Da lunedì invece scatterà il tetto fissato dall'ENI al prezzo del diesel, 2,19 euro al litro, e a quello della benzina, 1,99 euro al litro. Misura che potrebbe essere prorogata fino a fine anno e che anima il dibattito tra i partiti. Sentiamo.
5: Uno schiaffo a chi specula politicamente sul caro carburanti. Fratelli d'Italia applaude al tetto fissato da ENI sul prezzo di diesel e benzina, la decisione una scelta di responsabilità. L'esempio venga seguito ora anche da banche e altre grandi società, chiede la Lega. Questa è economia sociale di mercato, sottolinea da noi moderati Maurizio Lupi. E l'azzurro Antonio Tajani rimarca: ecco come dovrebbe funzionare il sistema paese, serve più collaborazione, non interventi dirigisti. Un'ottima notizia per il leader di Azione Carlo Calenda, che poi sottolinea: Eni dimostra un senso di responsabilità che manca ad altre società pubbliche energetiche. Anche il resto delle opposizioni parla di buona notizia ma critica l'esecutivo. Per il PD non è Eni che deve supplire alle scelte del governo sulla strategia energetica del paese. E Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, rincara: il tetto calmierato era possibile, invece l'affondo. Il governo ha dilapidato 2,8 miliardi per il taglio delle accise, togliendo risorse a sanità e trasporto pubblico. Francesco Macaro, GR1.
2: Una vasta piantagione di canapa indiana è stata individuata dai carabinieri di Reggio Calabria in una zona impervia della Locride. 2300 le piante scoperte, alcune alte fino a 4 metri, per un valore di oltre 2 milioni di euro. Sottratti i soldi questi alle economie criminali della zona. Torna l'allerta rossa sull'Etna dopo una nuova eruzione che ha sprigionato una nube di cenere alta 4 km. All'aeroporto di Catania tutti i voli, sia in arrivo che in partenza, sono stati sospesi fino alle 16. Batterista cerca musicisti per formare una band. 50 anni fa questo annuncio, scritto a mano, fu affisso in una bacheca a Dublino. E così cominciò il mito. Gli U2 sono tornati a scuola alla Mount Temple Comprehensive School, più precisamente nel cortile dove si esibirono per la prima volta 50 anni fa. Un mini live per un migliaio di persone, studenti e personale scolastico. In scaletta il loro primissimo singolo Out of Control, qualche brano dall'album appena annunciato Carnaval de Luz, in uscita il 13 novembre, passando per alcuni capolavori della loro primi anni 50 di storia musicale. Particolarmente suggestiva One, la band è stata affiancata sul palco da 32 musicisti d'archi, uno per ogni contea dell'isola d'Irlanda, provenienti da Music Generation. Le 10.05, prossimo GR alle 11, linea ora Radio di Bordo, buon ascolto e buona giornata.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così...
1: Rai Radio 1 Sport.

Anche il cane, quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk contro

0: Delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura il caro carburanti. Da oggi si dimezza lo sconto sulle accise per il gasolio, programmato fino al 5 ottobre, che scende a 6 centesimi. Prezzi dunque in aumento. In autostrada, in modalità self-service, benzina a 2,25 euro al litro, gasolio a 2,43. Sulla rete stradale, benzina a 2,15 euro e gasolio a 2,35, secondo i dati del Ministero delle Imprese. Scatterà invece da lunedì il tetto fissato dall'ENI al prezzo del diesel, 2,19 euro al litro, e a quello della benzina, 1,99 euro. Una misura questa che potrebbe essere prorogata fino a fine anno. La visita del Papa in Francia, Leone XIV, e all'Istituto Cattolico di Parigi, secondo appuntamento di questa giornata nella capitale francese, inaugurata con la visita al centro Maison Bakita, struttura nata per accogliere, proteggere e favorire l'integrazione di migranti ed esiliati.
3: Una maison che testimonia tutta la vita.
2: Questa casa, ha detto il Papa, testimonia che nella vita è possibile incontrarsi e vivere insieme con dignità e pace. Poi un omaggio alle donne. Santa Bakita, ha detto, ci stimola a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. Già migliaia le persone arrivate a Place de la Concorde per la grande messa presieduta dal pontefice a partire dalle 15. In serata poi il trasferimento a Lourdes. La cronaca, proseguono le indagini sulla morte del giovane operaio precipitato mentre era al lavoro al Colosseo. Turisti e visitatori intanto tornano ad affollare il monumento dopo la chiusura dei giorni scorsi.
4: Il Colosseo riapre stamattina le sue porte a pochi giorni dalla tragedia che ha sconvolto il parco archeologico e l'intera città di Roma. La decisione è stata presa dal ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo che ieri si è tenuto un vertice con il personale della struttura, un incontro promosso per verificare le condizioni per la ripresa delle attività operative ed espositive dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio rocciatore di 22 anni precipitato la notte tra il 22 e il 23 settembre mentre era impegnato nel montaggio dell'impianto di illuminazione del monumento. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 7 persone. Sarebbero i dirigenti e i responsabili per i lavori e per la sicurezza degli enti coinvolti e delle ditte in appalto e subappalto. Un atto dovuto. I magistrati procedono per omicidio colposo in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lunedì la procura affiderà l'incarico per l'autopsia. Francesco Trapanotto, GR1.
2: Investigatori al lavoro anche a Torino dopo l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne il cui corpo smembrato è stato ritrovato nascosto in sacchi neri all'interno di un appartamento alla periferia della città. 3 persone sono state fermate, tra loro una professoressa di 46 anni proprietaria dell'abitazione. Un festino a base di droga, lo scenario nel quale sarebbe maturato il delitto. Incendio in una palazzina nella periferia est di Roma. 3 persone sono state salvate dai vigili del fuoco. Nessuna traccia per il momento dell'uomo che vive nell'appartamento dove si sono sviluppate le fiamme. All'aeroporto di Catania, voli sospesi fino alle 16 di oggi per l'attività eruttiva dell'Etna. Una nube di cenere lavica alta 4 km si è sprigionata dal cratere, facendo così scattare l'allerta rossa. Il meteo ora: si prospetta un fine settimana di bel tempo in gran parte del paese, ma con qualche piccola eccezione. Il punto con il capitano Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare.
5: Giornata soleggiata al sud, invece rimane ancora un po' di instabilità. Qualche rovescio arriverà ancora, specie nella prima parte della giornata, tra Calabria e Sicilia Ionica. Per domenica invece il miglioramento si estenderà anche alle estreme regioni meridionali. Ancora qualche pioggia in mattinata sulla Calabria Ionica, in un contesto però destinato ad ampio miglioramento anche in queste aree.
2: Sport Formula 1 alle 13 al via il Gran Premio d'Azerbaigian con Kimi Antonelli chiamato a compiere un'altra rimonta in stile Monza. Il leader del mondiale partirà infatti 16esimo per avere sbattuto sul muro la sua Mercedes nelle qualifiche. In pole position il suo compagno di squadra George Russell, che avrà al suo fianco la Ferrari di Charles Leclerc staccata di 8 decimi. Sesta l'altra rossa, quella di Lewis Hamilton. 26 settembre, data storica per la musica. Come together right now, over me. Era il 1969, in Gran Bretagna usciva il celeberrimo album Abbey Road, diventato leggenda per mille motivi, a cominciare dalla copertina, la foto dei Fab Four che attraversano la strada sulle strisce pedonali proprio davanti agli studi di registrazione. Ed era purtroppo chiaro a tutti che il tempo dei Beatles stava scadendo, ma Abbey Road contiene diverse...
0: RAI Radio 1 Sport.

0: Patate.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, secondo giorno del viaggio apostolico del Papa in Francia. Stamane Leone XIV ha visitato il centro di integrazione Maison Bakita a Parigi. La storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere, ma da chi avvia processi di pace, ha sottolineato. Poi l'incontro all'Istituto Cattolico, nel primo pomeriggio in programma la messa a Place de la Concorde. La guerra russo-ucraina prosegue con attacchi incrociati nella notte, colpita da droni di Kiev una raffineria nella regione russa di Krasnodar, 3 le vittime, una anche a Belgorod. I russi hanno preso di mira invece sia la capitale ucraina sia Kharkiv. In entrambe le città sono scoppiati incendi, 2 donne uccise a Zaporizhia. Putin intanto chiude a colloqui con Kiev e nega di voler attaccare l'Europa. Il conflitto nel Golfo Persico, la tregua Hormuz, si riallontana. Washington ha respinto la proposta inviata da Teheran che prevedeva la riapertura dello stretto entro 7 giorni. Il presidente iraniano Pezeshkian apre anche all'ingresso degli ispettori nucleari dell'ONU. Secondo la stampa americana, Trump vorrebbe riprendere gli attacchi dopo le elezioni di midterm. I colloqui, tuttavia, starebbero andando avanti e, secondo un funzionario statunitense, in modo positivo. Dal Medio Oriente arrivano nuove indiscrezioni sull'assalto del 7 ottobre 2023. Una rivista statunitense rivela che l'Egitto avvertì Israele dell'imminente attacco di Hamas. Il corrispondente da Gerusalemme.
3: Un aereo atterrato al Ben Gurion di Tel Aviv è rimasto lì per 67 minuti. Era il 26 settembre 2023. Trasportava il potente capo dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel, che secondo indiscrezioni rivelate dalla rivista The Atlantic, avrebbe informato funzionari israeliani di un attacco imminente da parte di Hamas. Se non cambiate rotta, Gaza vi esploderà in faccia, avrebbe affermato il capo degli 007 11 giorni prima che Hamas scatenasse il peggior massacro di ebrei dalla fine dello sterminio nazista, 1200 morti e 251 rapiti. Informazioni non dettagliate, ma comunque sufficienti per far scattare l'allarme. L'allarme invece non ci fu. Rivelazioni che seguono quelle del quotidiano israeliano Haaretz, secondo il quale fu anche il presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed in persona ad avvisare il premier Netanyahu che Hamas stava per organizzare una grande operazione militare, circostanza definita da Netanyahu una assoluta menzogna. Insomma, un'altra tegola per il premier israeliano, ad un mese da elezioni sulle quali peserà come un macigno il clamoroso fallimento della sicurezza verificatosi il 7 ottobre. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Carburanti. I prezzi medi del gasolio, comunicati questa mattina dal Mimit, sono aumentati in media di 2 centesimi dopo che lo sconto fiscale si è dimezzato. Il diesel costa 2,357 euro al litro sulla rete stradale, 2,439 euro in autostrada. In aumento anche il prezzo della benzina. Da lunedì scatta, almeno per un mese, il tetto annunciato da Eni, 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. Di nuovo fermo l'aeroporto di Catania a causa della cenere lavica dell'Etna.
4: Dalle 9.30 di stamattina lo spazio aereo è stato totalmente chiuso. La restrizione per il momento resterà in vigore sino alle 16 del pomeriggio. L'allerta voli emessa dall'INGV è rossa. Grado estremo, quindi restrizione totale. 0 atterraggi, 0 decolli. Voli dirottati negli scali di Palermo, Trapani e Comiso. Lo scalo da mesi è sotto stress per la continuità. Attività vulcanica. In questo momento ad emettere cenere è la bocca di nord-est. Dal cono parte una nube eruttiva alta 4 km, una polvere ancora più sottile e dal colore rossastro caratterizzato da residui e scorie accumulate nel condotto durante le recenti eruzioni. Intanto, per evitare sovraffollamento nello scalo, la SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, ancor prima di recarsi in aeroporto. Per il GR1 da Catania, Antonella Gurrieri.
2: L'omicidio di Torino. 3 persone sono state fermate per la morte di un 39enne ritrovato senza vita e con il corpo smembrato in un appartamento in zona Borgo Vittoria. A lanciare l'allarme la madre del presunto assassino, ma sono ancora molti i punti da chiarire nella vicenda.
5: Un uomo di 26 anni italo-brasiliano indagato per omicidio, 2 donne per favoreggiamento e soppressione di cadavere, un'italiana di 47 anni e un'italo-filippina di 22 anni. La vittima, un 39enne italiano trovato senza vita e smembrato in un appartamento alla periferia periferia nord del capoluogo piemontese. Ad allertare la polizia tra giovedì e venerdì 25 settembre, la madre del 26enne, mio figlio ha fatto del male a uno, avrebbe detto. All'arrivo degli agenti, il 26enne ha raccontato di aver ucciso una persona dopo una colluttazione in un'altra casa dall'altra parte di Torino. Le volanti si sono precipitate sul posto dove vive un insegnante di 47 anni originaria di Rieti. La donna ha aperto ai poliziotti che hanno avvertito un odore acre. Nell'appartamento la polizia ha trovato i resti dell'uomo anche all'interno di sacchi neri ricoperti da cemento a presa rapida. Accanto trovati anche dei coltelli. Molti gli aspetti da chiarire, il movente dell'omicidio e le modalità. I condomini raccontano di un viavai continuo nell'appartamento. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti è che la morte del 39enne sia avvenuta durante un festino a base di alcol e droga. Elena Paba, GR1.
2: Caso Garlasco, a tre giorni dal termine per la chiusura, sulle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi sono stati sentiti dalla procura di Pavia gli ufficiali del RIS che nel 2007 lavorarono nella villetta, tra loro l'ex generale Luciano Garofano. I magistrati avrebbero chiesto chiarimenti sulle analisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, che fu uno degli elementi chiave per la sua condanna. Al voto con lo smartphone, la tessera elettorale diventa anche digitale, basterà mostrarla ai seggi con il telefonino, la novità annunciata dal governo. Sentiamo su questo il professor Aristide Police, ordinario di diritto amministrativo all'Università LUISS di Roma.
0: Uno strumento che consente maggiore partecipazione al voto da parte dei più giovani, che sono abituati a utilizzare lo smartphone in qualsiasi contesto. C'è un ulteriore vantaggio, la riduzione dei costi burocratici per lo smarrimento della tessera elettorale, che è un fenomeno molto frequente, ovvero per il mancato esercizio del diritto di voto non trovando la tessera elettorale.
2: Sport, fra meno di un'ora il Gran Premio di Formula 1 in Azerbaigian, lo seguiremo in diretta all'interno del GR1 delle 13. Per il calcio torniamo sulla delusione azzurra dopo la sconfitta di ieri contro il Belgio. La nostra intervista al commissario tecnico Roberto Mancini.
1: Ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo perché siamo stati troppo larghi, troppo lunghi, aggredivamo male e non prendevamo mai la seconda palla. Mentre nel secondo tempo siamo andati molto bene fino alla concessione del contropiede del secondo gol, dove lì dovevamo fare più attenzione perché eravamo troppo scoperti, però nel complesso secondo tempo siamo andati bene.
6: Cosa le è piaciuto anche a livello individuale? Romano probabilmente ha sentito la tensione del debutto.
1: Sì, questo è normale, all'inizio non è così semplice, quindi bisogna anche accettare che facciano degli errori e di lì migliorano, non è che possiamo chiedere ai ragazzi che sono alla prima presenza di essere perfetti, quindi per me ha fatto un'ottima gara. Quello che mi è piaciuta la reazione del secondo tempo, che non era così scontata, insomma per 25 minuti abbiamo concesso niente, abbiamo avuto 3 o 4 occasioni per fare gol, quello mi è piaciuto. Io penso che bisogna sempre ripartire dalle cose positive, tenendo in mente quello che di positivo non c'è stato nel primo tempo, e quindi di lì si riparte.
7: Daniele Fortuna, GR1.
2: L'ex calciatore della nazionale italiana Daniel Osvaldo è stato sottoposto a un intervento chirurgico in un ospedale in Argentina. Secondo i media di Buenos Aires, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 come sempre alle 13. Spazio ora all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: hanno delle patate.
1: GR1.
2: Il viaggio di Leone XIV in Francia, la storia non è scritta da chi sembra vincere, ma da chi fa spazio alla pace. 600.000 persone attesa per la messa in Place de la Concorde stasera, il Papa a Lourdes. Carburanti, dimezzato lo sconto fiscale, il prezzo sale di 2 centesimi. Da lunedì scatta il tetto annunciato da Eni, 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. L'omicidio di Fabio Colapietro a Torino, fermati una professoressa e 2 ventenni, la pista del movente legato alla droga. Cinema in sala arriva Nessun dolore di Gianni Amelio, l'immigrazione al centro della pellicola che racconta le contraddizioni della società. Lo sport calcio, dopo la sconfitta con il Belgio, gli azzurri guardano già alla trasferta di lunedì in Turchia. Formula 1 al via il Gran Premio dell'Azerbaigian. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli e dunque il Gran Premio di Formula 1 sta per partire, allora subito la linea Manuel Codignoni.
3: Buon pomeriggio, è tutto pronto per il via del Gran Premio dell'Azerbaigian, questo circuito molto particolare, insidioso, anche affascinante se vogliamo, che si snoda intorno alla capitale della nazione azera, con un tratto molto suggestivo appunto tra le strade della città vecchia che circondano anche il castello. Si corre di sabato perché domani è festa nazionale, il giorno della memoria in cui si commemorano i caduti della guerra del Nagorno-Karabakh, e dunque è stato chiesto e ottenuto dal governo dell'Azerbaigian di poter correre di sabato una gara che vedrà partire dalla pole position, mentre è in corso il giro di formazione, George Russell con la Mercedes. Un giro spaziale ieri per il pilota della Mercedes, che appunto ha rifilato 8 decimi al primo degli inseguitori, e davanti al sold out, dunque al tutto esaurito di Baku, in prima fila a fianco a Russell ci sarà la prima delle due Ferrari, quella di Leclerc, che si è piazzata in seconda posizione ma come detto molto staccato. Seconda fila Piastri con la McLaren, Hajar con la prima delle due Red Bull, in terza fila Norris, McLaren, il campione del mondo in carica, e Lewis Hamilton solo sesto con l'altra Ferrari. A chiudere poi la top 10, Gasly, Verstappen, ottavo con la Red Bull, deluso, Colapinto e Berman. Se vi stesse chiedendo dov'è Kimi Antonelli, per chi non lo sapesse, partirà solamente dalla 16ª posizione, perché il leader del mondiale ieri ha avuto un incidente, una toccata contro il muro nel corso del Q1, e dunque danneggiando la sua Mercedes non è riuscito a prendere parte al resto della qualifica e dovrà scattare dunque dalla 16ª posizione, chiamato ad una gara di rimonta. Lui che è specialista in rimonte, ricorderete peraltro un mesetto fa circa la grande vittoria ottenuta a Monza partendo dalla 19ª posizione, ma qui la questione è diversa perché c'è sì un lungo rettilineo, il più lungo del mondiale, ma c'è anche un tratto misto in cui sarà molto importante stare soprattutto lontano dai guai nelle primissime tornate. La scelta delle gomme, gomma media usata per George Russell che parte dalla pole position, gomma soft nuova invece dunque tecnicamente più prestazionale per Leclerc secondo, Piastri e Hajar, media anche per Norris e anche per Kimi Antonelli, che come detto partirà molto indietro dalla 16ª posizione e che cercherà di allungare presumibilmente il primo stint, considerato che le safety car su questa pista sono sempre e comunque state presenti sin da quanto si corre questa gara. Tutto è pronto per il via, arriva anche la medical car alle spalle delle vetture che si sono andate a schierare sulla griglia di partenza. Tra poco ci sarà la procedura di pre-start e quindi l'accensione dei semafori allo spegnimento, il via del Gran Premio dell'Azerbaigian. Lo sentite, salgono i giri del motore, c'è il sole a Baku, c'è il sole sulla gara, luci accese, 3, 4, 5 allo spegnimento, il via del Gran Premio dell'Azerbaigian, luci spente, partite, buono scatto da parte di Russell che scatta subito via, e attenzione a Piastri che rischia di prendere la posizione nei confronti di Leclerc, che rischia di scivolare dal secondo al terzo posto. Russell guida davanti a Piastri e Leclerc che cerca subito di farsi aggressivo in curva 2, c'è anche Norris che ha avuto un buono scatto e si è andato a piazzare in quarta posizione. Partenza così così da parte di Leclerc, e dire che aveva la gomma tecnicamente più prestazionale per lo scatto al via, gomma soft, ma Russell è stato molto bravo, è partito dritto per dritto ed è riuscito ad ottenere il risultato di chiudere la prima curva in prima posizione. In corso il primo giro, adesso siamo nel tratto misto della pista, quello che porta, come vi dicevamo in serie di presentazione, al budello del castello, così lo chiamiamo, questa chicana strettissima dove è molto facile andare a toccare il muro. Fino a questo momento non ci sono stati contatti, e anche questa è una novità, considerato che insomma abbiamo visto spesso e volentieri fasi di gare molto concitate nel corso delle prime tornate del Gran Premio dell'Azerbaigian. Uno sguardo anche a quello che sta facendo Kimi Antonelli, che ha perso una posizione, in questo momento è 17esimo alle spalle di un'alpina, dell'alpina di Franco Colapinto. E dunque
2: Codignoni, ti ridiamo la linea durante il sabato sport, andiamo avanti con il giornale. Grazie a Manuel Codignoni per la partenza del Gran Premio di Formula 1 dell'Azerbaigian. Andiamo avanti con il giornale, con il viaggio del Papa in Francia, ultimi appuntamenti a Parigi prima della tappa a Lourdes, l'inviata.
0: La storia non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Maison Bakita è il primo appuntamento della giornata a Parigi per Leone XIV, centro di accoglienza e formazione per migranti, senza fissa dimora, malati, donne e vittime della tratta. Una casa che testimonia a tutta la città che è possibile incontrarsi e vivere insieme nella dignità e nella pace. Santa Bakita è il simbolo della lotta contro la schiavitù e la tratta umana. Il Papa invita a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà della amore. Seconda tappa, l'Istituto Cattolico di Parigi. Il Papa incontra i membri dell'Assemblea Sinodale Provinciale, i catecumeni e i neofiti. Esprime gioia per quante persone adulte chiedono i sacramenti dell'iniziazione cristiana pur in una società secolarizzata. Prima di lasciare Parigi, celebrerà messa a Place de la Concorde alle 15.
4: On attend un message d'espérance.
0: Aspettiamo, ci spiega Marie, un messaggio di speranza, di unità, soprattutto un messaggio per la pace nel mondo. L'ultimo appuntamento della giornata a Lourdes, la preghiera alla Grotta delle Apparizioni di Massabielle. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: La guerra russo-ucraina, nella notte colpita la regione russa di Krasnodar, 3 vittime in un raid di Kiev su una raffineria, un altro morto a Belgorod, 2 donne uccise negli attacchi di Mosca su Zaporizhia, e l'Ucraina prova ad accendere i riflettori sulla drammatica situazione umanitaria di Oleshky, un villaggio occupato nella regione di Kherson.
5: Salvate Oleshky. Il grido d'aiuto si è levato persino dagli spalti dello stadio di Budapest ieri durante la partita di UEFA Ungheria-Ucraina. E questa settimana dall'Assemblea Generale dell'ONU è stato il ministro degli esteri Sibiha a chiedere al mondo di mobilitarsi e premere su Mosca affinché lasci entrare aiuti umanitari a Oleshky, villaggio occupato a ridosso del fiume Dnipro.
6: It uses them as human shield.
5: I 6.000 abitanti rimasti, 25.000 prima della guerra, vivono sotto assedio e vengono usati come scudi umani dai russi, denuncia Kiev, che descrive una situazione disperata. Niente luce, acqua e gas da quando 3 anni fa venne distrutta la diga di Kakhovka, e niente aiuti alimentari da maggio. Secondo BBC, molti abitanti si sono ridotti a cucinare erba per sopravvivere, e fuggire è un azzardo che costa spesso la vita. C'è chi muore saltando sulle mine che circondano il villaggio e chi perché bersagliato da un drone, denuncia Ksenia, un'attivista che ha lasciato Oleshky nel 2022. Kiev ha chiesto anche la mediazione della Croce Rossa Internazionale per favorire le evacuazioni, ma per ora dal Cremlino nessuna risposta. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il conflitto nel Golfo Persico. Trump ha respinto la proposta dell'Iran di un cessate il fuoco di 7 giorni e, secondo la stampa americana, vorrebbe riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di mandato. I colloqui tra i due paesi però starebbero comunque andando avanti.
7: Sul suo social Truth, Donald Trump pubblica una mappa dello stretto di Hormuz e lo rinomina Stretto di Trump. Un'immagine che sembra un simbolo della decisione del presidente di dire no alla proposta dell'Iran di un accordo per riaprire la via navigabile entro una settimana. Il piano prevedeva un cessate il fuoco innanzitutto. Teheran chiedeva poi la revoca del blocco navale americano e delle sanzioni petrolifere e lo scongelamento dei beni iraniani. Una volta soddisfatte queste richieste, l'Iran avrebbe riaperto lo stretto e acconsentito a negoziare sul suo programma nucleare, tanto che il presidente Pezeshkian ha poi anche aperto al ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU nel paese. In un'intervista ad Al Jazeera, il leader iraniano ha detto però di non fidarsi più dei colloqui con Washington a causa dei ripetuti attacchi e sanzioni dopo ogni negoziato. Negoziati che tuttavia, dietro le quinte, starebbero comunque andando avanti e, secondo un funzionario americano, in modo positivo. Livia Liberatore, GR1.
2: A Bangkok, in Thailandia, ha dichiarato lo stato di calamità dopo 3 giorni consecutivi di piogge torrenziali. Una persona è morta. La situazione sembra essersi stabilizzata, ma secondo le autorità locali saranno necessari almeno 2 o 3 giorni per un deflusso completo delle acque. Questa è Radio 1, sono le 13:10, ancora in aumento il prezzo dei carburanti, sul gasolio pesa, ma solo in parte, la riduzione dello sconto fiscale da 12 a 6 centesimi al litro, e da lunedì scatta il tetto massimo annunciato dall'ENI.
8: 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio sono i prezzi fissi che da lunedì per almeno un mese, ma forse anche fino a fine anno, l'ENI praticherà sulla propria rete di distribuzione. Una iniziativa che pone alcuni interrogativi. Il primo riguarda la concorrenza di mercato. Cosa faranno, potranno fare le altre compagnie e i gestori delle cosiddette pompe bianche? Altra domanda, cosa succederà da dopodomani, quando verosimilmente le stazioni ENI saranno prese d'assalto? Intanto però le imprese e le associazioni dei consumatori accolgono con favore la decisione dell'azienda pubblica, dietro la quale, dice Massimiliano Dona di UNC, potrebbe non esserci soltanto il motivo annunciato del contributo di solidarietà al paese.
9: È possibile che questa mossa voglia ridurre le possibilità di una tassazione sugli extra profitti avanzata da molti in questi mesi, ma a questo punto ha poca importanza.
8: Nell'attesa, oggi il prezzo medio dei carburanti è segnalato ancora in salita, di circa 2 centesimi il gasolio, inferiore comunque alla riduzione da oggi dello sconto fiscale in vigore fino a ieri, il lieve aumento anche la benzina. Fabio Comini, GR1.
2: E lo sconto di ENI, frutto della moral suasion di Palazzo Chigi, anima il dibattito tra i partiti.
10: Fratelli d'Italia applaude al tetto fissato da ENI, definendo la decisione una scelta di responsabilità. Per il partito della Premier uno schiaffo a chi specula politicamente sul caro carburanti. La Lega chiede che l'esempio venga seguito ora anche da banche e grandi società. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
11: Un esempio virtuoso di economia sociale e di mercato. La responsabilità sociale di una grande impresa si traduce così in un beneficio concreto per famiglie e aziende.
10: Tajani, Forza Italia, auspica che altre aziende seguono la scelta di ENI e plaude alla collaborazione istituzionale. Una buona notizia per le opposizioni, che però criticano l'esecutivo. Per il PD non è ENI che deve supplire alle scelte del governo. Dall'assemblea dei riformisti PD a Prato, che hanno ribadito il loro fermo appoggio alla difesa dell'Ucraina e il sì netto al DDL sull'antisemitismo, il commento di Filippo Sensi.
12: Ci voleva l'ENI per fare quello che il governo Meloni non è riuscito a fare finora, dare un po' di sollievo a chi fa benzina. Purtroppo però, dati alla mano, i prezzi continuano a crescere, una beffa.
10: E AWS sottolinea, quindi il tetto calmierato era possibile, mentre il governo ha dilapidato 2,8 miliardi per il taglio delle accise. Vasco Pirri, GR1.
2: L'omicidio di Torino, sarà fissata nelle prossime ore l'udienza di convalida nei confronti delle 3 persone fermate per la morte di un 39enne ritrovato smembrato in un appartamento in zona Borgo Vittoria.
13: A chiamare la polizia disperata la madre del presunto assassino, un 26enne italo-brasiliano, Cristian Mateus de Oliveira Morando. Mio figlio ha fatto del male a uno, avrebbe detto. All'arrivo degli agenti, il 26enne ha raccontato di aver ucciso una persona dopo una colluttazione. L'uomo è indagato per omicidio, 2 donne invece per favoreggiamento e soppressione di cadavere, un'italiana di 47 anni e una italo-filippina di 22 anni. La vittima, Fabio Colapietro, 39 anni, trovato senza vita e smembrato in un appartamento alla periferia nord del capoluogo piemontese. Le volanti si sono precipitate sul posto indicato dal 26enne nell'appartamento dove vive la donna di 47 anni, un'insegnante originaria di Rieti che dall'inizio dell'anno non si era vista a scuola. Nella casa gli agenti hanno trovato i resti dell'uomo all'interno di sacchi neri e in alcuni recipienti ricoperti da cemento a presa rapida, trovati anche dei coltelli. Da chiarire il movente dell'omicidio e le modalità. I condomini hanno raccontato di un via vai continuo nell'appartamento sia di notte che di giorno. Tra le ipotesi è che il 39enne sia morto durante un festino a base di alcol e droga oppure durante una rapina degenerata. Elena Faba, GR1.
2: A Messina un avvocato rimasto vittima di un'aggressione da parte di una sua cliente. La donna gli avrebbe gettato addosso dell'acido provocando profonde ustioni sul 20% del corpo. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cannizzaro, non sarebbe in pericolo di vita. Delitto di Garlasco, a 3 giorni dal termine per la chiusura delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, sono stati sentiti dalla Procura di Pavia gli ufficiali del RIS che nel 2007 lavorarono nella villetta.
14: Non può rilasciare dichiarazioni l'ex generale Luciano Garofano, sentito ieri a Pavia, dopo alcuni altri carabinieri del RIS di Parma che nel 2007 eseguirono gli accertamenti scientifici sulla scena del crimine. Secondo indiscrezioni, i colloqui si sarebbero concentrati sui pedali della bici di Alberto Stasi, fidanzato della vittima e condannato per il delitto, sui quali è stato trovato materiale genetico di Chiara Poggi. Questo fu uno degli elementi chiave per stabilire la colpevolezza di Stasi. Un'ipotesi è che ora ci si restino dubbi su questo aspetto. Se così fosse, tuttavia, il poll guidato da Fabio Napoleone dovrebbe spiegarne perché la Procura di Pavia si sta occupando delle accuse ad Andrea Sempio e non di una possibile revisione del processo a Stasi, che spetterebbe alla Procura Generale di Milano o alla difesa del condannato. La mossa potrebbe perciò legarsi all'imminente chiusura delle indagini. Se Pavia chiedesse il rinvio a giudizio per Sempio, il giudice per l'udienza preliminare si troverebbe davanti a una situazione inedita, quella di un indagato che rischia il processo per un reato per cui c'è già un condannato in via definitiva. Ecco perché la Procura di Pavia potrebbe essere interessata a rivedere le prove su cui è stato condannato Alberto Stasi. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ancora sospesi i voli all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. La società di gestione dello scalo etneo prolunga lo stop di arrivi e partenze sino a mezzogiorno di domani, già una decina i voli dirottati. La cuccia come culla è un fenomeno dei nostri tempi, legame privilegiato con gli animali domestici che supplisce la mancanza di figlio e la scelta di non averne.
15: Nel passeggino che ci passa accanto, a guardar meglio vediamo che non c'è un bambino, ma un cagnolino. Non è una stravaganza, ma un fenomeno sempre più diffuso a cui i sociologi hanno persino dato un nome. Pet parenting è il comportamento di chi non solo tratta i cuccioli come componenti della famiglia, ma assume nei loro confronti gli stessi atteggiamenti che si hanno verso i figli. Secondo una ricerca Ipsos, in Italia 4 giovani su 10 ritengono che un animale domestico possa sostituire un figlio, per ragioni che vanno dalla maggior facilità di gestione al minore impatto economico fino alla scelta consapevole di non avere figli. Ma nell'eccessiva umanizzazione dei pet molte cose non tornano, neanche per gli animali, come spiega il veterinario dell'ASL Roma 2, Achille Donofrio.
16: L'animale viene snaturato, cioè noi dimentichiamo che l'animale appartiene al mondo della natura, dove non è contemplato il buono, il cattivo, la gentilezza. L'animale risponde soltanto al bisogno di necessità. Qualsiasi nostro intervento è un'alterazione di questo equilibrio e lo attuiamo soltanto alla luce di un nostro bisogno.
15: Donatella Gori, GR1.
2: Fiorello torna su Rai 1 ad annunciarlo lo stesso showman siciliano in un video su Instagram nel quale imita Brad Pitt. La scritta prossimamente e il logo di Rai 1 non lasciano dubbi, anche se ancora mancano i dettagli. Il ritorno sulla rete ammiraglia a 15 anni dallo show Il più grande spettacolo dopo il weekend. Il cinema ora con l'uscita in sala di Nessun dolore di Gianna Meglio, che torna sul tema immigrazione. Protagonista Alessandro Borghi.
17: Non esiste. Gianni Amelio torna a parlare di immigrazione e Nessun dolore a tanti anni dall'America è il racconto di una delusione.
18: I 35 anni che separano l'America da Nessun dolore sono stati anni di sconfitta per tutti noi. Allora è chiaro che questo è un argomento che mi sta a cuore. Devo parlarne e cerco di farlo con i mezzi del cinema che dovrebbero dare emozione.
17: Alessandro Borghi è un libraio. Assiste ad un evento traumatico per un bambino, che non vi sveliamo, e si interroga, travolto dal senso di colpa.
19: Quello che fa il personaggio è decidere, in maniera forse anche inconsapevole, di essere l'unico responsabile di questa tragedia e cercare in qualche modo una redenzione. E lo fa come? Decidendo di voler dare indietro tutto quello che ha, tutto il bene che può, in qualunque modo.
20: Ancora un istante, resta di luce.
21: C'hai un posto dove stare per dormire?
17: Nel cast anche Valeria Golino e Valerio Mastandrea.
22: Ma perché ti interessa così tanto questo ragazzino?
17: Miriam Mauti, GR1.
2: E ora lo sport.
23: In studio Giuseppe Bisantis. Prima di entrare nel vivo del racconto del Gran Premio dell'Azerbaigian, torniamo alla brutta sconfitta della nostra nazionale al debutto in Nation League. Senza discussione la vittoria del Belgio, il nostro servizio.
24: Viene in mente Gino Bartali, gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare. Ora però i Savonarola, che per vari motivi anche non squisitamente tecnici non vedevano l'ora di sparare sulla croce azzurra capitanata dal trio Malagò, Mancini, Ranieri, è giusto chiedere una tregua. La sconfitta di ieri brucia, specie quel primo tempo in Badia del Belgio con i fantasmi di 3 mancate partecipazioni ai mondiali che aleggiavano sul prato dell'Olimpico. Ora però c'è la Turchia e da qualcosa e da qualcuno bisognerà pur ripartire. A spiegarlo ieri sera uno di quelli che ci ha messo l'anima, Nicolò Cambiaghi.
0: Sicuramente il primo tempo eravamo un po' lunghi tra le parti, abbiamo concesso tanto, non dobbiamo concedere così tanto a squadre così forti perché ci potrebbero punire. L'importante è capire gli errori, migliorarsi e non farli più, quindi fin da lunedì dobbiamo cercare di essere in campo in maniera migliore.
24: In Turchia troveremo un ambiente infuocato con la squadra di Vincenzino Montella ansiosa di riscattare la sconfitta di misura con la Francia nel periodo più difficile per il nostro calcio, un'altra forca caudina che se non altro forgerà il carattere di quei ragazzi che piaccia o non piaccia rappresentano il futuro della nostra nazionale. Collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
23: Come abbiamo ascoltato, la nazionale tornerà in campo lunedì a Bursa, in a casa della Turchia. Designato l'arbitro sarà l'inglese Michael Oliver. Turchia, che ieri è stata battuta 1-0 dalla Francia, decisivo il gol di Mbappé, che però proprio nel tiro del gol si è fatto male, lesione tendinea al ginocchio sinistro. La stella della Real Madrid ha lasciato il ritiro dei Blues. Cambiamo sport, pallacanestro. Alle 19.30 con il primo anticipo Treviso, Basket Club Roma, parte il campionato di Serie A. Ve lo presentiamo con il prossimo servizio.
1: L'attesa è forte perché sta per scattare il campionato più equilibrato e più atteso degli ultimi 15-20 anni, arricchito da tante novità. Stavolta non si parla solo del duopolio Milano-Bologna, che avranno a che fare con un lotto di squadre agguerrite. L'Olimpia si è già portata a casa il primo trofeo della stagione, la Supercoppa è parte da grande favorita. La Virtus è ancora tutta da scoprire, senza veri leader, con la sensazione però che rispetto al passato abbia abbassato l'asticella, anche per via di un budget ridotto. E allora caccia alle rivali più accreditate, tra queste sicuramente c'è Venezia, degna rivale di Milano nell'ultima finale scudetto e nella recente finale della Supercoppa. In una ipotetica griglia di partenza scatta addirittura in prima fila davanti alla Virtus. Le novità più rilevanti arrivano dalla capitale, che ritrova il grande basket dopo 6 anni di oblio, addirittura con 2 squadre, la Maxima di Paul Matiasic e Francesco Totti, che ha rilevato il titolo di Brescia e che sulla carta è da prime 4, e la BC di Donny Nelson, Luca Doncic e Valerio Bianchini, nata dall'acquisizione del titolo di Cremona. Proprio la BC darà il via alle danze stasera alle 19.30 a Treviso. Venezia Cantù e Reggio Emilia, Trento, gli altri anticipi. Potenziali outsider, Tortona, Napoli e Varese, che hanno investito importanti capitali. Massimo Barchesi, GR1.
23: Stiamo per dare la linea Sabato Sport, dunque con il Gran Premio di Formula 1 dell'Azerbaigian. Prima di chiudere, notizia di tennis, Billie Jean King Cup, con l'Italia che ha perso la prima partita con l'Ucraina. Siamo in semifinale, Tyra Grant sconfitta da Anelina Kalinina. Adesso tocca a Jasmine Paolini contro Elina Svitolina. Ricordiamo che l'Italia ha vinto le ultime 2 edizioni.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento ed edizione Nicole Ramadori, regia Tommaso Margiotte, Massimiliano Savino, e ora, come annunciato da Giuseppe Bisantis, c'è Sabato Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sabato Sport.
6: Buon pomeriggio, benvenuti a Sabato Sport da Giacomo Pireschi qui su Radio 1, 13:22 minuti e 45 secondi. Siamo pronti per tornare alla Formula 1 da Manuel Codignoni per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Prima però un aggiornamento: avete sentito dal GR1 Giuseppe Bisantis che parlava della Billie Jean King Cup. Ebbene, si è iniziato, perso il primo match da Tyra Grant in 2 set, il secondo set di questa semifinale del torneo contro l'Ucraina. C'è Paolini in campo contro Svitolina, Paolini già breccata 2 volte dall'Ucraina, quindi 3-0 per lei, e ora siamo sul 30-40 con l'Ucraina al servizio nel quarto game. Più tardi seguiremo insieme anche i mondiali di ciclismo con la prova in linea femminile alle 15.10, quindi davvero un programma ricchissimo e tanti tanti ospiti insieme. Ma torniamo alla Formula 1 da Manuel Codignoni.
25: Eh sì, perché ci eravamo lasciati a metà del primo giro e come tutti gli eventi in corso le cose vanno avanti, e mentre si parlava di Puccia come culla e di cinema, le Ferrari sono scivolati indietro. Ci eravamo lasciati indietro con Leclerc che occupava la terza posizione, le Red Bull sono arrivate, quella di Verstappen e quella di Ajar lo hanno passato, e dunque la Ferrari è scivolata al quinto posto. Davanti resiste George Russell, che è un vantaggio decisamente rassicurante nei confronti di Oscar Piastri, che è secondo con la McLaren. Quindi le due Red Bull di Verstappen e Ajar in terza e quarta posizione, con Verstappen che adesso ruggisce alle spalle di Piastri per andarsi a prendere anche il secondo posto, e non è neanche più di tanto una sorpresa, visto e considerato che nei long run della giornata giovedì e non del venerdì le Red Bull erano in ottima forma. In sesta posizione c'è Norris con la McLaren che precede l'altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton era sesta, anche l'altra rossa è scivolata indietro.
5: Perez is in P19, he is 21.8 on the field, very tight.
25: A Norris viene detto che per quello che riguarda l'aggiornamento della situazione di corsa il campo è molto ristretto perché Perez, che è 19esimo, è a 19 secondi da te e dunque sono tutti praticamente attaccati. C'è da seguire però e da concentrarci principalmente anche sulla rimonta di uno dei nostri enfant prodigio dello sport italiano ma dello sport mondiale, Kimi Antonelli, ventenne bolognese, leader del mondiale, scattava dalla 16esima posizione, aveva perso una posizione al via scivolando al 17esimo posto, a suon di sorpassi è risalito fino al 12esimo posto ed è dunque ai margini della zona punti, davanti a sé c'è Liam Lawson con la Racing Bulls, poi Olly Berman e da lì in poi sarà decimo posto e sarà dunque piazzamento a punti. Il suo compagno di squadra George Russell, che lo insegue nella classifica del mondiale, ha 81 punti in questo momento, comanda la corsa con un vantaggio abbastanza rassicurante nei confronti del primo degli inseguitori che è Oscar Piastri, un vantaggio che si attesta intorno ai 6 secondi, ma Piastri soprattutto deve guardare più alle spalle quello che combina Verstappen che più davanti a cercare di andare a prendere Russell, perché Verstappen si era già portato sotto il secondo in precedenza, non ha ancora avuto la possibilità di azzardare un attacco, ma crediamo che a breve cercherà di farlo perché non è molto lontano. Verstappen che a sua volta si sta portando dietro il compagno di squadra Jarre, che lo insegue a 7 decimi, i due si tirano la scia a vicenda, se così vogliamo dire, in questa sorta di trenino su questo lunghissimo rettilineo che è il più lungo del mondiale, e chi ne fa le spese è Leclerc, che non ha una scia davanti e inesorabilmente sta scivolando indietro, resta quinto ma a 3 secondi dal quarto posto di Isaac Jarre. Giro numero 13 dei 51 previsti, siamo insomma diciamo oltre già il 20% della corsa, non ci sono ancora state interruzioni a safety car e questa è una notizia assoluta per quello che riguarda il campionato dell'Azerbaigian. Guida Russell davanti a Piastri e Verstappen, le Ferrari, quinto Leclerc, settimo Hamilton, Kimi Antonelli ha passato Lawson, è undicesimo e adesso deve recuperare 3 secondi e 7 per arrivare alle spalle di Olly Berman e cercare il sorpasso per portarsi in zona punti. Giacomo.
6: Bene, grazie Emanuele. Comunicazioni di servizio, il nostro numero SMS e WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto per comunicare con noi, 335-699-2949. Dobbiamo salutare e ringraziare la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo e in redazione Andrea Pistorio. Gli eventi che andremo a seguire insieme più tardi dalle 15.10, i mondiali di ciclismo in Canada, a Montreal, con la prova femminile in linea, e poi ci sarà da parlare molto anche di calcio e di nazionale, della sconfitta dell'Italia 2-0 col Belgio. Prossimi appuntamenti Turchia-Italia il 28 e poi il 2 ottobre la sfida contro la Francia, ne parleremo ampiamente. Scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949 e ricordo anche cosa sta succedendo invece in Billie Jean King Cup, quindi parliamo di tennis, 3-1 fra Svitolina e Paolini, con ora al servizio l'Ucraina appunto nel quello che sarà il sesto game del primo set. Nella prima partita l'Italia aveva perso 2-7-0 con Tyra Grant, giovane talento del tennis azzurro. Allora salutiamo il nostro ospite perché con Manuel Codignone ci sarà anche Alberto Sabatini di Autosprint. Ciao Alberto, benvenuto qui a Sabato Sport.
7: Ciao, buongiorno, buon pranzo a chi sta mangiando e si gode la gara.
6: Giusto, perché ora di pranzo io ho buttato là un buon pomeriggio, ma in realtà molti di sabato stanno pranzando. Torniamo al Gran Premio d'Azerbaigian, torniamo alla Formula 1, Manuel Codignoni con Alberto Sabatini.
25: Allora, giro numero 14 in corso, subito rapido recap perché non è cambiato granché, ma il pacchetto di Mischia, la lotta per la seconda posizione si sta facendo sempre più stretta. Al comando resta George Russell, che ha un vantaggio che è arrivato ai 7 secondi nei confronti degli inseguitori. Oscar Piastri con la McLaren è in seconda posizione, alle sue spalle ruggiscono le due Red Bull di Verstappen e Ajar in terza e quarta posizione, sono entrambi intorno al secondo di distacco l'un l'altro, il che vuol dire che possono utilizzare il pulsante overtake. Però bisogna dire, e saluto il nostro Alberto Sabatini, che fino a questo momento la McLaren sembra avere una velocità di punta tale da riuscire a difendersi da Verstappen e Ajar, nonostante è vero ha la power unit della Mercedes, la McLaren, ma la velocità di punta è sempre stato un po' diciamo il tallone d'Achille, no, della macchina di Andrea Stella. Ciao Alberto.
7: Ciao, buongiorno a tutti. Sì, la velocità di punta è sempre stato un punto debole della McLaren, perché è una macchina che offre, come si dice, molta resistenza all'avanzamento perché ha molta deportanza, quindi è molto veloce in curva e di conseguenza è frenata dalla sua deportanza in rettifilo. Però qui Piastri si sta difendendo bene su Verstappen, stavo notando, perché lui guadagna ben un secondo ogni volta che si affrontano le curve del giro, la parte centrale del giro che è fatta di curve a 90 gradi e cambi di direzione, guadagna quel secondo di vantaggio che gli permettono di difendersi bene dal Verstappen in rettifilo che non riesce a prendergli la scia agevolmente. Quindi Verstappen recupera il rettifilo, poi nel misto la McLaren allunga e quindi è un tira e molla che può andare così avanti a lungo, anche perché Verstappen ha montato delle gomme medie di cui si sta lamentando. Di solito quando si arriva al decimo, quindicesimo giro, le gomme medie hanno la meglio rispetto alle gomme soft che si consumano più in fretta. Invece chi ha le soft davanti a lui, Piastri e Ajar che è dietro di lui, sembrano più a loro agio con le gomme morbide di quanto Verstappen con le medie.
25: Sappiamo che questa è una pista dove l'usura degli pneumatici è un tema relativo, non a caso Pirelli ha portato le gomme C3, C4 e C5 che sono i compound più morbidi proprio perché non c'è una grande usura, le soft stanno funzionando molto bene, è vero quello che dice Alberto Sabatini e mi viene anche da dire una notazione che potrebbe essere anche un po' romantica, nel senso che abbiamo spesso e volentieri parlato in questa stagione di energia, harvesting, deploying, ricarica, lift and coast, super clipping e tutta una serie di cose legate all'elettrico che gestisce gran parte, anzi il 50% della potenza dei motori come caratterizzante. Qui banalmente potrebbe anche essere che l'assetto meccanico e aerodinamico della McLaren sia focalizzato principalmente, Alberto, alla parte mista, banalmente potrebbe avere un filo di ala in più e gli dà la possibilità di guadagnare in uscita e in trazione quello che serve alle Red Bull, un po' vecchio stile, no? Potrebbe essere anche la spiegazione.
7: Sì, esatto, in fondo la messa a punto di una Formula 1 è proprio un gioco di equilibrio, la rendo più veloce in rettifilo sacrificando le curve o più veloce in curva sacrificando il rettifilo. La McLaren ha fatto una scelta diversa dalla Red Bull. Ora, la curiosità delle gomme è che le Mercedes stanno montando le mescole medie, quelle di cui Verstappen si sta un po' lamentando, e anche Antonelli ha quelle mescole lì, e forse questo non gli permette di ritornare su così in fretta come l'abbiamo visto fare a Monza. Io ho seguito i suoi tempi sul giro da quando lui ha superato Lawson, ha avuto pista libera con 3 secondi di distacco dal pilota davanti a lui e si è messo quindi a girare forte senza avere nessuno che lo impensierisse. Però non gira forte come la Red Bull lì davanti, gira in 1.48 netto, non scende sotto 1.48 come invece riescono a fare Piastri, Verstappen e Ajar.
25: Segno che evidentemente non tutto quanto sta funzionando al meglio nell'accoppiamento gomme a telaio. Attenzione intanto a Lewis Hamilton, che a proposito di battaglia delle gomme, Hamilton è settimo con la Ferrari, ha davanti a sé Norris con la McLaren, Hamilton alle soft, Norris alle medie. Sta succedendo proprio quello che diceva Alberto Sabatini, sembra controintuitivo ma è così, anche dopo 16 giri le gomme soft stanno meglio rispetto alle medie e Hamilton, che ha una gomma che dovrebbe iniziare a pagare, in realtà si è portato negli scarichi di Norris e poco fa ha cercato l'attacco in un punto che tecnicamente e canonicamente non è di sorpasso, ma ha provato a farsi vedere. Guida Russell, 7 secondi e 2 di vantaggio su Piastri, che adesso ha riallungato 1 secondo e 4 su Verstappen, alle spalle di Verstappen il compagno di squadra Ajar, quindi la prima delle due Ferrari, quella di Leclerc, quinta a 2 secondi e 6 da Ajar, quarto con la Red Bull. Seguono Norris, che viene tallonato in questa fase da Hamilton. Sentiamo Ajar.
8: Isaac, if you had 3 years, how much faster could you go?
9: 2/3 only. Well, I'm happy to stay here, honestly, otherwise we're just gonna lose time.
25: E qui allora due cose: Hamilton affianca Norris e lo passa in rettilineo andandosi a prendere la sesta posizione, e poi Alberto Sabatini, l'aziendalismo di Ajar è un capolavoro assoluto. Il suo ingegnere di pista gli dice: se avessi aria libera, dunque non avessi Verstappen davanti, quanto più veloce potresti andare? Ajar dice, di solito un pilota dice sempre molto, dice appena 2-3 decimi, ma io credo che vada bene stare così, sono contento di star qua dietro perché altrimenti andremo a perdere tempo. Questo è un capolavoro d'aziendalismo però, Alberto,
7: sì,
25: considerato anche il team,
7: esatto,
25: dove si trova.
7: Ma consideriamo anche che Ajar si deve far perdonare dal team di essersi rotto il polso in vacanza nel fare moto d'acqua o qualcosa del genere, ha saltato 3 gare e non è che i Red Bull erano così contenti di doverlo sostituire con un altro pilota, quindi deve concedere un po' alla squadra fare proprio il numero 2.
25: Mi ha molto divertito questa comunicazione, specie perché la Red Bull è sempre stato considerato un team mangia piloti, no? Soprattutto ai tempi di Helmut Marko, che fino all'anno scorso aveva l'ultima parola appunto sui driver, e veniva considerato un po' come veniva considerato Enzo Ferrari negli anni 50 e 60, no? Un crono che divora i suoi figli. E adesso invece, insomma, la politica probabilmente è più morbida per quello che riguarda i piloti, e come diceva Alberto Sabatini giustamente ad Agiara, è stato perdonato questo infortunio in vacanza. Anche un team radio destinato al compagno di squadra di Verstappen, se ti facciamo passare quanto potesse andare più forte sarebbe stato solo inimmaginabile un anno fa. La risposta di Agiara, che in questo momento tira fuori una tear-off, toglie una visiera a strappo dal proprio casco, è stato assolutamente un capolavoro. Chi invece non sta facendo un capolavoro sono le due Ferrari. Hamilton è riuscito a passare Norris, ve l'abbiamo detto poco fa, che adesso ha 1,3 secondi di vantaggio nei confronti del campione del mondo in carica. Le rosse però sembrano essere assolutamente terza forza, alle spalle delle Mercedes, alle spalle della McLaren di Piastri e anche alle spalle della Red Bull. Leclerc è quinto, Hamilton è sesto. È chiaro, Alberto Sabatini, che questa non è la pista dove la Ferrari può esprimere al meglio quelle che sono le sue doti telaistiche, visto quello spauracchio di quel rettilineo di 2,2 km. Però insomma, anche ieri 8 decimi in qualifica, essere lì al quinto, al sesto posto, c'è bisogno di un evento esterno per riportare sulle rosse.
7: Eh sì, un evento esterno che si può chiamare solo safety car o virtual safety car, che non ci auguriamo, insomma, perché questa esce sempre per un incidente, che non succeda un imprevisto così serio, però serve che la situazione in qualche modo cambi. D'altronde la Ferrari è debole sui rettifili ed è debole e non è a suo agio sulle curve lente. Funziona al massimo sulle curve veloci, e qui è l'unica pista che ha rettifili e curve lente. Curve veloci proprio non ci sono, quindi può solo giocare alla distanza, perché è un'auto che è gentile sulle gomme, come si dice in gergo, cioè non consuma le gomme, non le durano più a lungo. Però questa è una pista che abbiamo visto, le gomme non le mette sotto stress, quindi non c'è niente che si adatti di questo circuito alla Ferrari.
25: E Baku rischia di diventare l'orso Baku, nel senso di un qualcosa di complicato da gestire per la Ferrari. Nel frattempo Kimi Antonelli ha passato Berman, si è portato in decima posizione e adesso insegue Colapinto e Gasly con le due Alpine. Deve recuperare 3,9 secondi a Colapinto, che è il primo pilota che lo precede, cercando adesso di sfruttare la pista libera. Proverà, immaginiamo, ad avvicinarglisi il prima possibile, anche perché in questo momento la classifica direbbe che Russell fa 25-1 nei confronti di Antonelli. Il vantaggio del furetto bolognese è comunque rassicurante nella classifica del mondiale, 81 punti, ma perderne 24 in un colpo solo rischia di diventare un problema per via, diciamo, dell'incidente avvenuto ieri in qualifica. Probabilmente lì Kimi Antonelli, Alberto Sabatini, ha pagato un po' la voglia di strafare, considerato che ha avuto un inizio di weekend comunque in salita, perché lui tra FP1 ed FP2 ha perso un'ora di tempo in pista, no? E su questa pista,
7: esatto,
25: girare il più possibile è fondamentale, più che in altri tracciati, proprio per la sua conformazione.
7: Eh sì, perché ti dà, quando viaggi a filo muro, girare di continuo ti dà più confidenza del limite che puoi raggiungere. Kimi ha questa caratteristica di usare tutta la pista, soprattutto in uscita di curva. Noi spesso sentiamo che gli ingegneri dice: stai facendo troppi track limits, smettila se no ti danno. E qui lui ha fatto praticamente un track limit all'interno, solo che all'interno c'è il muro e quindi l'ha toccato.
25: E il papà spesso e volentieri gli dà del somaro per questo, no? Ricorderete anche le sue dichiarazioni dopo magari anche qualche vittoria. Tra l'altro ho avuto l'opportunità di poterci chiacchierare con Marco Antonelli subito dopo la vittoria di Monza, perché ci siamo trovati assieme nel paddock, era già senza voce per aver esultato. Abbiamo un po' commentato la prestazione del figlio, e quando gli ho fatto notare poi quel giro più veloce all'ultimo giro, la sua risposta in perfetto bolognese, che tu saprai senza dubbio evitare meglio di me, è lì però è stato un po' un somaro, proprio perché a volte si prende questi rischi inutili, no? Inutili, inutili, anche se però bisogna anche dire, insomma, Ayrton Senna, che tu hai conosciuto molto bene, ti direbbe: un pilota di Formula 1, per un pilota di Formula 1 è più complicato andare piano che andare forte.
7: Eh sì, perché ci si rallentando per fare sicurezza ci si distrae e si corre il rischio di fare questi errori di distrazione. La concentrazione ideale ce l'hai andando il più forte possibile, perché tutto il tuo corpo, la tua mente è orientata a ottimizzare la prestazione. Ecco, io credo che Verstappen cominci veramente se in crisi di gomme, perché Jarre con le morbide lo sta attaccando.
25: Eh sì, Verstappen si è lamentata ancora una volta, ve lo ripeto, queste gomme non stanno funzionando. Sentiamo Jarre. Anche questo è aziendalismo. Jarre dice al suo ingegnere di pista: dite a Verstappen di continuare a spingere. Qualsiasi altro pilota avrebbe chiesto al box di invertire le posizioni, no? Lui invece lo sta tallonando, è lì a 6 decimi e ha detto al suo ingegnere di pista: trasmettete il mio messaggio, dite a Verstappen di continuare a spingere. Il problema, Alberto, è che Piastri però sta scappando via adesso.
7: Eh sì, è chiunque altro al posto di Jarre avrebbe detto: sono più veloce di lui, fatemi passare. Invece qui dice: ditegli di andare più forte, come se Verstappen non stesse sputando sangue per cercare di star dietro a Piastri. È buffa questa cosa e spiega anche un po' quali sono i rapporti di forze in Red Bull, cioè una squadra costruita attorno a Verstappen dove tutto è al suo servizio.
25: E spiega anche l'intelligenza di Jarre che ascoltiamo ancora.
9: Is he struggling now? What?
8: Yeah, he's going through a bad phase of these tires. He's going through a bad phase of these tires.
25: E questo, dicevamo, spiega anche l'intelligenza di Jarre, che a differenza di molti suoi, diciamo, di più, molti suoi ex colleghi, ha subito capito esattamente dove si trova. Jarre chiede: ma sta avendo dei problemi di gomme? Perché sta andando così piano? E gli viene risposto: sì, sta avendo una brutta fase per quello che riguarda la gestione delle gomme. Giro numero 21, ne mancano 30 al termine del Gran Premio dell'Azerbaigian. Comanda Russell, 8 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Oscar Piastri, il quale ha un secondo da difendere su Verstappen. Verstappen che è tallonato da Jarre. Ancora Jarre.
9: Ok, but I have faith. Just in case.
25: E adesso... Okay. E adesso inizia a spazientirsi a Jarre, dice: vabbè, comunque certo, io qualche decimo nel taschino ce l'ho just in case, nel caso in cui pensiate a qualcosa. Veramente una lama,
7: sì, perché
25: lama inguainata.
7: Perché lui sa che poi dovrà cambiare le gomme, dovrà mettere quelle gomme medie con cui la Red Bull di Verstappen non funziona così perfettamente. Quindi, insomma, vorrebbe costruirsi un cuscinetto di vantaggio prima di dover mettere le gomme meno performanti. Mentre Verstappen probabilmente metterà le soft e con quelle volerà come sta volando Jarre.
25: Intanto c'è il primo pit stop della gara, è quello di Carlos Sainz, che si ferma ai box per montare gomme soft, se ho visto bene dalla camera car. Dicevamo, a 30 giri dal termine, Russell, Piastri, Verstappen, Jarre, questi primi quattro, con Leclerc che continua a restare lì con le soft sempre tra i 2 secondi e mezzo e i 3 secondi e mezzo nei confronti di Jarre. E non è che Hamilton stia andando più forte, Hamilton segue Leclerc a 5 secondi e 4. Kimi Antonelli è quasi negli scarichi di Franco Colapinto, è a 1 secondo dall'argentino dell'Alpine. Antonelli è decimo, deve cercare di guadagnare posizioni per mettere assieme un cuscinetto di punti importanti. 13:41:50. Io direi che ci possiamo fermare un attimo per la messa in onda di uno spot che abbiamo in palinsesto. Chiedo ad Alberto Sabatini di restare con noi, perché magari fra poco, fra qualche minuto, potrebbero arrivare i primi pit stop e sarà il caso di seguirli in diretta. Ci fermiamo lì nella regia. Spot.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da 1 litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
5: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Sabato Sport.
8: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 13 e 45 minuti in questo istante. Stiamo seguendo la Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian. Fra poco torneremo da Manuel Codignoni. Giusto il tempo di ricordare quanto sta succedendo nelle semifinali di Billie Jean King Cup. Quindi parliamo di tennis. Nel primo match di giornata Tyra Grant ha perso in due set contro Kalinina 6-3-6-4. Nella seconda sfida tra Italia e Ucraina Paolini è sotto di un set 6-2 per Svitolina nel primo e adesso Svitolina ha portato a casa il primo game. Siamo nel secondo e attenzione perché al servizio c'è Paolini, 15-40 al momento, quindi in grande difficoltà Jasmine Paolini in questo inizio di match. Torniamo alla Formula 1, torniamo da Manuel Codignoni e Alberto Sabatini.
9: Ci avviamo alla metà gara, 24 giri percorsi, 27 ancora da percorrere, situazione invariata rispetto a come ci eravamo lasciati. Abbiamo scelto bene il momento per lanciare lo stop. Guida sempre Russell, 9 secondi e 7 di vantaggio nei confronti di Oscar Piastri. Piastri che è tallonato sempre da Verstappen e Ajar che lo inseguono, sempre più vicini ma ancora incapaci di andare a passare nel periodo non collegato. Una Ajar che inizia un po' a spazientirsi alle spalle di Verstappen, ma sempre comunque con grande, diciamo, con grande pazienza. E ad Ajar viene detto tra l'altro in questo momento che sono sulla gomma da gara, come si dice, la gomma migliore, dunque abbi pazienza e cerca di gestirle al meglio. Le due Ferrari di Leclerc e Hamilton sono in quinta e sesta posizione, poi Norris settimo con la McLaren, Gasly ottavo con l'Alpine e Antonelli nono con la Mercedes, che è riuscito a passare con la Pinto e adesso insegue a 5 secondi e 9 Pierre Gasly. Alberto Sabatini, 24esimo giro, ancora non c'è stata neanche l'ombra di una virtual safety car, credo che sia un record a Baku.
10: Sì, è un record e vediamo se però i piloti, a parte alcuni, sono tutti abbastanza staccati tra loro, quindi più che non si rischia neanche dei contatti per troppo agonismo. Ma magari soltanto un errore, può esserci un errore di guida che può portare all'uscita di una virtual safety car. Ora, io stavo seguendo Antonelli ed ero un po' preoccupato perché lui era dietro le due Alpine, che sono le macchine più veloci in assoluto sui rettifili, si è dimostrato anche da come è andato forte Gasly a Monza. Però invece Antonelli è riuscito a superare proprio all'ultimo momento con la scia, con la Pinto, quindi adesso sta cercando di raggiungere Gasly. Adesso pista libera, per la prima volta Antonelli è sceso sui tempi vicini a quelli dei primi, quindi gira più o meno come Leclerc, come Ajar e un po' più lentamente di Russell. Ecco, però non ha quel boost, non ha quel vantaggio sul giro che ci si poteva aspettare. È un circa mezzo secondo più lento degli altri, dei primi 5-6, quindi è difficile. Lui può progredire in questo modo, ma è difficile che arrivi, può arrivare alle spalle di Hamilton, è difficile che arrivi più avanti se questo è il trend della gara.
9: Allora Russell dice: controllate le gomme perché ho dato un bacetto, diciamo, con una delle gomme di destra al muretto, mi sembra ok, ma controllate. E il suo ingegnere di pista gli dice: no, le pressioni sono ok. È corretto quello che dice Alberto Sabatini, e ci mancherebbe altro, gli ospiti non li scegliamo per caso, per quello che riguarda Kimi Antonelli. E credo che tutto quanto comunque rientri nell'ambito più generale di quell'ora di tempo in pista persa dal pilota bolognese al giovedì, perché è lì che si costruisce anche la base dell'affinamento non solo della guida ma anche dell'assetto, no? Per quello che concerne,
10: esatto.
9: Per quello che
10: lui
9: concerne
10: non
9: la
10: ha,
9: macchina
10: sicuramente non ha messo a punto perfettamente l'assetto della macchina per la gara. In genere è un lavoro che si fa subito nei primi turni di prove libere e poi dopo si prepara più avanti la macchina per la qualifica. Lui non ha preparato, non ha avuto il tempo di preparare bene la macchina per la gara, e un po' i problemi che vengono fuori adesso. Poi magari se la sta prendendo con calma lui, memore di cosa ha fatto in qualifica, però non siamo nella sua testa in questo momento. Quanto al bacetto di Russell, mi veniva da dire una cosa: questa è la pista, è una pista cittadina ma molto veloce, però cittadina perché ci sono i muri. E mi ricordo di una bellissima frase che disse una volta Nelson Piquet, un grande campione del passato. Lui si riferiva a Monte Carlo, però disse: girare con una Formula 1 dentro Monte Carlo è un po' come andare in bicicletta dentro casa, sbatti sempre da qualche parte. E qui la sensazione deve essere simile per loro.
9: Oltretutto, considerato che queste sono macchine molto più grandi rispetto a quelle che guidava Nelson Piquet negli anni 80 e 90, e quindi la bicicletta diventa ancora più grossa, diventa quasi un tandem, no? Considerata la lunghezza.
10: Esatto, molto più lunghe e larghe, certo.
9: E quindi è giusto ricordare un grande come Nelson Piquet, 3 titoli mondiali, 81, 83, 87, insomma pilota di razza che ha attraversato tante epoche della Formula 1, famoso anche per il suo comportamento guascone dentro e fuori la vettura, memorabili gli scherzi con quello che è poi diventato il suo grande amico Ezio Zermiani, il leggendario Ezio Zermiani, che dovesse essere all'ascolto di Rai Radio 1, salutiamo. Giro numero 26, abbiamo superato metà gara, comanda sempre Russell con 10 secondi di vantaggio nei confronti di Piastri, quindi Verstappen e Hajar in terza e quarta posizione, con Hajar che è vicino a Verstappen, non azzarda il sorpasso, e Verstappen che continua a fare questa sorta di elastico con Oscar Piastri senza riuscire a trovare lo spazio per andare a superarlo. Sentiamo Hamilton. Ha problemi, diciamo, nella gestione dell'anteriore, ha detto: non ho front, faccio fatica a far girare la macchina. Queste le parole di Lewis Hamilton, che è sesto a 7 secondi da Leclerc, mentre intanto Jarra comincia adesso a farsi vedere negli specchietti di Verstappen, conscio del fatto che sì, queste gomme vanno gestite, ma se queste gomme vanno bene bisogna cercare di costruirsi. Sentiamola Jarra. Mi deve costruirsi questo cuscinetto di cui parlava Alberto Sabatini, e sempre con estrema educazione e circospezione, Alberto, Hajar chiede il permesso.

0: Io credo che Aja sia anche preoccupato nel vedere Verstappen così in difficoltà con le gomme che lui dovrà montare tra pochi giri, quindi vuole proprio andare avanti per riuscire a... Poi in genere in queste situazioni il pilota dietro chiede il permesso di superare e poi è pronto di solito a restituire la posizione a chi viene superato, nel caso al compagno che lui supera, nel caso poi non riesca ad avvantaggiarsi o più di tanto. Quindi vediamo come si svolge questo gioco di squadra veramente con guanto di velluto tra due compagni, dove il secondo rispetta enormemente il primo, insomma, ben diverso dalle rivalità che abbiamo visto anche tra Hamilton e Leclerc,
1: ma anche tra Russell e Antonelli, seppure con Toni sempre più diciamo pacati rispetto a quanto abbiamo visto soprattutto a Monza tra Leclerc e Hamilton, anche se poi quantomeno a parole la polemica sembra essere rientrata. Intanto siamo sul lunghissimo rettilineo di 2,2 km che conduce poi alla linea del traguardo. Russell con le gomme medie, problemi non ne ha e fa segnare il giro più veloce, 1,47,0. Sentiamo Verstappen.
2: I understand, Max, but it's trap position and risk it. Just be patient.
1: Verstappen chiede sostanzialmente di fermarsi, perché ha detto con queste soft si può tranquillamente fare metà gara, e Giampiero Lambiase però gli dice sì, ma è una questione anche di track position, se ci fermiamo adesso finiamo nel traffico, sii paziente, abbi pazienza. È chiaro che non è semplice per Verstappen sapere di poter avere prestazioni in mano con le gomme soft, con le gomme giuste, ma dover pazientare e avere negli scarichi peraltro un compagno di squadra che sembra essere più veloce. È altrettanto vero che ieri Verstappen ha preso una bella scoppola in qualifica, non del tutto per colpa sua, perché poi ha rivelato che era stato scelto un settaggio di batteria diverso che non ha pagato, dal compagno di squadra Jarre. Gli si è rimesso davanti, ma avere un compagno che gli gira vicino non è emotivamente semplice per uno come Verstappen, abituato da sempre a fare la differenza. Mancano intanto 23 giri, si continua ad andare avanti in Azerbaigian senza che siano accaduti imprevisti, e ripetiamo, questa è assolutamente una notizia. Le uniche vetture ritirate al momento sono le due Aston Martin di Alonso e Stroll, che pena vederle laggiù, soprattutto per quello che riguarda
0: anche questa non è una notizia, anche questa non è una notizia.
1: E anche questa effettivamente è un po' di... non è una notizia, ma ci riempie un po' di tristezza, soprattutto pensando al talento e alla grande garra agonistica di un 45enne come Fernando Alonso, che è rimasto in Formula 1 anche per poter guidare finalmente una macchina di Adrian Newey. E mi viene in mente anche una brutta battuta, Alberto Sabatini, lui ai tempi della Ferrari diceva: io non corro contro la Red Bull, corro contro Newey. Adesso guida la Aston Martin, corre contro Newey anche in questo momento.
0: È cascato al volante nel sedile della peggiore macchina mai costruita da Newey nella sua carriera, dell'unico insuccesso di Newey nella sua carriera.
1: E questo la dice veramente lunga su come spesso e volentieri per costruire un team vincente di Formula 1, qui parliamo dell'Aston Martin, non sia sufficiente avere soldi, disponibilità di spesa e mettere assieme le figurine, ma è un puzzle talmente tanto complicato che basta poco per passare da hero a zero, per usare un'espressione inglese. Non vuole passare per hero, ma vuole cercare di mettere pressione a Verstappen, a Jarre, che lo insegue sempre a mezzo secondo. La lotta, lo ricordiamo, è per il terzo e quarto posto, perché le altre posizioni sembrano essere assolutamente cristallizzate. Quella di George Russell, che guida la corsa con un vantaggio superiore ai 10 secondi, intanto Verstappen va vicinissimo al muro all'uscita della penultima curva. Dicevamo, Russell a 10 secondi e mezzo su Piastri, che a questo punto non ha più dovuto neanche in realtà difendersi da Verstappen, perché non ha più provato lo spazio per andarlo ad attaccare. Ajar è quarto alle spalle di Verstappen. Le due Ferrari, di cui abbiamo ampiamente parlato in precedenza con Alberto Sabatini, procedono lì di conserva in quinta e sesta posizione, cercando di gestire le gomme in attesa di eventuali eventi esterni, così come tutti gli altri. Norris settimo con la McLaren a 3 secondi e 6 da Hamilton, Gasly ottavo con l'Alpine a 2 secondi e 9 da Norris, e Kimi Antonelli, che non riesce ad avvicinare Gasly. Nell'ultimo passaggio gli ha recuperato sì 6 decimi, 47,2 è un buon tempo, soprattutto se consideriamo che diciamo al netto di Russell è stato il più veloce in pista in questo passaggio. Ma poi passare Gasly non sarà semplice, probabilmente neanche come passare con la Pinto, proprio per quello che dicevamo prima, no Alberto? Perché l'Alpine in rettilineo è veramente un Concorde,
0: è un fulmine, è veramente velocissima, come dice Briatore: meno curve ci sono, più la nostra macchina va forte. Quindi qui per metà pista l'Alpino sarà competitivo, ma quando arriva sull'ultima curva, che dà sul rettifilo di 2,2 km,

0: chi la prende più.
1: Attenzione, c'è un errore da parte di Norris, che prende diretto la via di fuga nel corso di curva 1. Abbiamo visto proprio il fumo uscire dagli pneumatici di Lando Norris, che riprende la via della pista. Nel frattempo è passato Gasly, ma è passato anche Kimi Antonelli, che guadagna una posizione. Le insidie di questa curva 1 sono proprio queste, Alberto, no? Il fatto che arriva dopo un rettilineo così lungo di 2,2 km, che paradossalmente sembra controintuitivo, non è così, raffredda le gomme, perché le gomme, soprattutto le anteriori, sono molto più sollecitate in inserimento che in percorrenza, e così facendo basta poco per arrivare al bloccaggio e fare quello che ha fatto adesso Norris, andare dritti.
0: Esatto, raffredda le gomme e raffredda anche i freni, perché ricordiamo che i freni a carbonio, per funzionare bene, devono stare attorno ai 500 gradi minimo, quindi dopo 2 km di rettifilo si raffreddano ben bene prima di azionarli.
1: Errore di guida da parte di Lando Norris, fortunato che è successo in una delle poche curve dove c'è una via di fuga, curva 1, Norris che rientra in pista in nona posizione e Kimi Antonelli che così facendo guadagna una posizione risalendo all'ottavo posto. 2,5 secondi tra Kimi Antonelli, eccolo però, c'è stato un incidente, è andata a sbattere la Williams di Alex Albon. Alex Albon contro le barriere, bandiera gialla, e qui arriverà di sicuro una safety car e adesso tutti quanti ai box. Albon dice: sono ok, sono a posto, la macchina è andata a sbattere in un punto tutto sommato lento della pista, perché dovrebbe essere in curva 4, una piega di 90 gradi dove non si va particolarmente forte, ma arriva la safety car e adesso è facile immaginare che tutti quanti andranno i box, ed è facile immaginare da un lato un grande traffico, Alberto Sabatini, da un lato uno svantaggio per esempio Ajar, per esempio Hamilton, vetture che seguono da vicino i propri compagni di squadra perché dovranno accodarsi.
0: Dovranno accodarsi e montare le gomme. Adesso chi si ferma e monterà le soft sarà molto avvantaggiato in ripartenza, e comunque adesso diventa a tutti gli effetti una gara sprint di 20 giri.
1: E chi ha possibilità di montare adesso le gomme più efficaci, come per esempio Russell, che si ferma adesso ai box, ma tutti quanti prenderanno la via dei box, sarà avvantaggiato rispetto a chi partiva con le soft, lo stesso Ajar, ma anche le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, che dovranno per forza di cose smarcare l'altra mescola, e dunque di fatto saranno svantaggiati in questa seconda parte di gara. 20 giri al termine, adesso inizia la lunga teoria delle soste, ci fermiamo perché fra poco arriva il GR1, regime di safety car, guida Russell davanti a Piastri, Verstappen, Ajar, Leclerc e Hamilton, Antonelli è ottavo. Ringrazio Alberto Sabatini come sempre per essere stato con noi, è sempre un piacere averti ospite, linea allo studio.
0: Grazie a voi, incrociamo le dita per le Ferrari, per Antonelli.
2: Bene, grazie a Manuel Colonione, grazie ad Alberto Sabatini. Paolini Svitolina, tennis Billie Jean King Cup nel secondo set, 4-1 per Svitolina. Andiamo al GR1 delle due, ci ritroviamo subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. A Messina un avvocato di 58 anni è stato aggredito da una sua cliente che gli avrebbe gettato addosso dell'acido provocando profonde ustioni sul 20% del corpo. Ancora ignoti i motivi del gesto avvenuto al termine di una lite a casa del professionista. L'uomo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cannizzaro ma non sarebbe in pericolo di vita. E a Roma un uomo è morto nell'incendio scoppiato stamattina in un appartamento all'ottavo piano di una palazzina. Due anziani invalidi sono stati tratti in salvo, da accertare le cause del rogo. Nel pomeriggio l'udienza di convalida per i tre fermati, una professoressa e due ventenni, per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, il cui corpo è stato ritrovato smembrato in un appartamento a Torino. Il movente sarebbe legato alla droga. Continua il viaggio del Papa in Francia. Leone XIV ha visitato il centro di integrazione Maison Bakita a Parigi. La storia dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere, ma da chi avvia processi di pace, ha sottolineato il pontefice. Poi l'incontro all'Istituto Cattolico. Fra un'ora la messa a Place de la Concorde e stasera il trasferimento a Lourdes. Carburanti, i prezzi medi del gasolio comunicati questa mattina dal Ministero, dal Mimit, sono aumentati in media di 2 centesimi dopo che lo sconto fiscale si è dimezzato. In aumento anche il prezzo della benzina. Da lunedì scatta, almeno per un mese, il tetto annunciato dall'ENI, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro al litro per il diesel. Ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport.
3: '57 è uno spettacolo, '57 è un percorso, '57 è una scoperta, '57 è un incontro, è moda, è un viaggio, '57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
4: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
5: No, non mi basta.
4: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
5: No, non mi basta.
4: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
6: Il mondo non basta.
5: Luoghi, scoperte, avventure.
4: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
5: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Familab.

0: te ne pentirai, Casatiri.
1: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sabato Sport.

0: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, Giacomo Prireschi con voi, sono le 14:04:50, torniamo subito da Manuel Codignoni, salutiamo anche Alessandro Gargantini di Autosprint, ciao Alessandro, benvenuto qui a Sabato Sport.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E torniamo alla Formula 1 al Gran Premio di Azerbaigian con Manuel Codignoni e appunto Alessandro Gargantini.
2: E allora, subito recap, 18 giri al termine, siamo ancora in regime di safety car perché non è ancora stata rimossa del tutto la vettura, la Williams di Alex Albon che è andata a sbattere in curva 4. La situazione è invariata sostanzialmente per quello che riguarda le posizioni. Tutti, manco a dirlo, si sono fermati ai box. Guida Russell davanti a Piastri, Verstappen e Ajar. Quindi Leclerc e Hamilton, quinto e sesto con le due Ferrari. Gasly, ottavo Antonelli con la Mercedes, nono Norris e decimo con la Pinto. Questa è la zona punti. Saluto Alessandro Gargantini che è a Baku e si sta vivendo in pieno, diciamo, l'atmosfera del Gran Premio e ti faccio subito una domanda che può anche una provocazione. Questa safety car in un certo senso va a rimescolare le carte, ma proprio nel senso più letterale del termine, perché abbiamo visto, lo dicevamo anche in precedenza con Alberto Sabatini, che la gomma da gara è la gomma soft, no? Per cui al netto di Russell che sembrava comunque fare una gara a parte, chi aveva, diciamo, gli assi migliori fino adesso, ovvero sia chi aveva le gomme soft, si trova a dover montare le medie e viceversa. Quindi mi immagino ad esempio un Kimi Antonelli che sarà molto combattivo avendo adesso la gomma giusta con Gasly, ma anche nei confronti delle Ferrari di Leclerc e Hamilton, no? E potrebbe arrivare secondo me fino al quarto posto la rimonta della bolognese. Che ne pensi? Ciao Alessandro.
1: Ciao Manuel, buon pomeriggio a tutti. Sì, analisi assolutamente corretta. Anche lo stesso Russell si troverà favorito da questa possibilità di concludere la gara gli ultimi 18 giri con le gomme soft. La stessa cosa vale per Antonelli, potrà avere margini di recupero, anche se la differenza di rendimento delle gomme non è così marcata. Non abbiamo visto sorpassi particolarmente facili nel corso del Gran Premio, quindi saranno tutti sorpassi da conquistare.
2: E attenzione anche a Verstappen, perché adesso Verstappen ha la gomma tra virgolette giusta e Piastri invece ha la gomma media che sembra funzionare di meno, anche se poi Russell in realtà con la media stava scappando via, no? Per cui io credo che Verstappen potrebbe essere un cliente pericoloso, forse anche per Russell. Che ne pensi? Tanto questo è l'ingegnere di pista di Ajar che parla di vibrazioni per quello che riguarda il cambio e non invece per quello che concerne le gomme. Ajar si lamenta, non è proprio il massimo guidare in queste condizioni e gli viene detto poi di utilizzare una particolare mappatura di motore. Alessandro, dicevamo di Verstappen.
1: Sì, hai ragione, Verstappen potrebbe essere un cliente difficile per Piastri in primis, poi vedremo quanto Russell avrà di come margine, visto che la prima parte di gara di Russell è stata impressionante. E chiaramente, come dicevi, chi ha scelto di partire con le gomme medium l'ha fatto nell'ottica di prevedere una safety car. Puntualmente non era successo tanto nei primi 32 giri di gara, però è una statistica che Baku prima o poi presenti qualche incidente e qualche intervento della safety car. È successo, e chi ha deciso di partire con le medium in questa seconda fase di gara è certamente aiutato, anche perché la safety car ricompatta tutti.
2: Eh sì, la safety car ricompatta tutti e diciamo Russell adesso ha la gomma giusta, però è anche vero che si è visto comunque distruggere un vantaggio di oltre 10 secondi nei confronti di Piastri, che magari non lo spaventa, però io insisto, quel Verstappen lì dietro in terza posizione con la gomma giusta potrebbe mangiarsi subito Piastri, anche perché la McLaren non è un fulmine di guerra in rettilineo, e potrebbe magari anche a dare un po' fastidio a Russell, però deve cercare di farlo subito perché poi Russell rischia insomma di scappare via. Questo Verstappen lo sa, per cui non so come la vedi tu Alessandro, me lo immagino molto aggressivo su Piastri sin dalla ripartenza.
1: Sì, se la deve giocare subito la sua chance, e sarà importante vedere come il pacchetto di aggiornamenti che ha portato la McLaren, fatto proprio in modo di ridurre il drag e di avere più, diciamo, a lungo il rettilineo, gestire meglio le parti veloci, quanto sarà valido, quanto con questo aggiornamento e con il propulsore Mercedes, che sappiamo essere molto molto forte, riuscirà a contenere gli attacchi di Verstappen. Abbiamo visto nella prima fase di gara Verstappen faticare nel momento decisivo nel superare Piastri, adesso abbiamo proprio il momento giusto per verificare quanto sia buono l'aggiornamento della McLaren e quante chance avrà Verstappen di superarlo.
2: Ancora un altro giro dietro safety car che rientrerà però al termine di questo passaggio. Siamo sul rettilineo che da curva 2 porta verso curva 3, per cui abbiamo ancora tempo per innanzitutto ribadire la situazione. Russell guida con la Mercedes il Gran Premio davanti a Piastri, Verstappen e Ajara, Leclerc e Hamilton quinta e sesta posizione con le due Ferrari, poi Gasly, Antonelli ottavo con la Mercedes, Norris e Colapinto. Per parlare un po' di una Ferrari che fino a questo momento ha scontato delle difficoltà che ci si potevano immaginare sulla pista forse meno adatta alle caratteristiche della vettura del cavallino, che gara possiamo aspettarci con le gomme medie da qui alla fine per una macchina che ha nell'addizione delle gomme il suo punto di forza, in una pista dove però l'addizione delle gomme non sembra essere un tema?
1: Guardi, forse Manuel non è il momento più facile per i piloti della Ferrari in questo momento, perché sappiamo che c'è un deficit in termini di potenza del motore. In questo momento sono sfavoriti anche dalla scelta delle gomme, che in questo momento li vede essere in pista con le medium, quindi dovranno gioco forza giocare sulla difensiva, e non sarà facile gestire come clienti come Gasly e soprattutto Antonelli. A posteriori, considerando l'evoluzione della gara, forse sarebbe stato meglio da parte della Ferrari differenziare la strategia dei due piloti in modo da giocarsi meglio le carte con una delle due macchine in caso di safety car che puntualmente è entrata in azione.
2: Sappiamo che però differenziare le strategie in Ferrari è sempre un tema dal quale si cerca di stare lontani, proprio perché esistono delle sensibilità particolari riguardo al team di Maranello, dove tutto quanto viene ingigantito, e questo ci rendiamo conto rende effettivamente complicate le cose. Però differenziare il trattamento dei piloti quando poi a posteriori una scelta favorisce l'uno piuttosto che un altro è sempre qualcosa in cui dalla Ferrari si cerca di star lontani, proprio per come gestione intrinseca. Intanto la safety car prende la via dei box, fra poco riprenderà la corsa, siamo già sul lunghissimo rettilineo ma si continua a zigzagare. Chi deve accelerare, Russell, non lo sta facendo ancora, sta aspettando il momento buono per andare ad accelerare. Ricordiamo che fino alla bandiera scacchi non ci possono essere sorpassi, si cerca tutti quanti di portare in temperatura le gomme con Piastri che avvicina. Sono tutti vicini, accelera adesso Russell proprio nei pressi della linea del traguardo. Verstappen è subito aggressivo nei confronti di Piastri e lo avevamo detto, Verstappen passa subito Piastri, si mette in seconda posizione. Attenzione però, c'è un incidente nelle retrovie, le due Alpine e la McLaren di Norris sono finite nella via di fuga e qui potrebbe arrivare nuovamente un'altra safety car, perché abbiamo visto tre macchine andar dritte alle spalle di Antonelli è stato bravissimo a sgusciare, da bravo furetto qual è, ed evitare il patatrack. Però abbiamo visto andare a muro le due Alpine di Gasly e Colapinto, la McLaren di Lando Norris. Adesso bisognerà capire se basterà una virtual safety car, se le macchine ripartiranno, perché magari potrebbero anche partire, oppure se servirà una safety car. Al momento vi possiamo dire che Russell ha difeso la posizione, Verstappen si è preso la posizione su Oscar Piastri, ci sono bandiere gialle in pista e io credo che potrebbe anche arrivare una quantomeno una virtual safety car, non lo so, bisognerà vedere adesso se le macchine potranno essere rimosse. Nel frattempo c'è Ajara che è molto aggressivo ai danni di Piastri, ma ci sono bandiere gialle in tutta quanta la pista, la direzione gara si sta prendendo il tempo necessario per cercare di capire cosa fare delle due vetture che sono andate a sbattere, le tre vetture che sono andate a sbattere, l'Alpine di Colapinto, l'Alpine di Gasly e la McLaren di Lando Norris. C'è lotta anche tra le due Ferrari con Hamilton che è molto vicino a Leclerc, anche Ajara cerca di farsi vedere negli specchietti di Piastri. Arriva la safety car, dunque nuova neutralizzazione a 15 giri dal termine. Che adesso che succede, Alessandro? Che ha montato le medie e si ferma un'altra volta?
1: Innanzitutto abbiamo visto che anche Lando Norris è rimasto coinvolto nell'incidente, ho visto una manovra abbastanza ardita di Colapinto.
2: E anche adesso questa potrebbe essere una notizia, mi viene da dire.
1: Adesso vedremo bene meglio le immagini, ma mi sembra di aver visto una manovra abbastanza ardita di Colapinto. Quanto al cambio gomme, le hanno appena cambiate, quindi è difficile pensare che chi ha le medium metta nuovamente un treno di soft, posto che siano ancora a disposizione. Quindi è una scelta abbastanza complicata, difficile da anticipare. Certo, le soft darebbe un quid che le medium in questo momento non sembrano garantire.
2: Intanto abbiamo la possibilità di riapprezzare quello che è successo, di riapprezzare l'istinto del cecchino di Verstappen, lo avevamo detto e non ci siamo sbagliati, subito nell'andare all'attacco di Piastri, ed soprattutto abbiamo rivisto la manovra che tu hai definito ardita di Colapinto, a me viene da dare un altro termine, forse scellerata, diciamo, lo strike di Colapinto che si è buttato dentro e ha praticamente innescato un giro di valzer che ha visto coinvolgere anche una Racing Bulls, tra l'altro, che passava da quelle parti, il suo compagno di squadra. squadra, e questo è il peccato originale che tutti quanti i team principal vogliono che non succeda. Gasly, e a rimorchio anche la McLaren dell'incolpevole Lando Norris, che è andato a sbattere qui. Allora, perché ho un po' di memoria, e qui chiamo in causa anche il nostro Alessandro Gargantini, mi viene in mente la manovra che Valtteri Bottas qualche anno fa fece in partenza di un Gran Premio, tirando dietro diversi piloti, ma anche quello che fece un amico di Rai Radio 1 e adesso commissario di pista, Tonio Liuzzi, a Monza, che fece strike. Qui ha completamente perso il punto di frenata con la Pinto.
1: Sì, assolutamente, ricordava forse anche una manovra di Grosjean a Spa, no? Dove si dimenticò di frenare.
2: Intanto Lawson si lamenta perché, insomma, o meglio, confessa di essere stato autore di un contatto con il proprio compagno di squadra. Anche le due Racing Boots si sono toccate, non il massimo. Ma prosegui pure, Alessandro.
1: Sì, sì, è stato chiaramente un incidente dove c'è una chiara responsabilità di Colapinto. Come dinamica, forse non anche in termini di responsabilità, ricorda anche, non so se ricordi, Manuel, un incidente a Spa. Causato da Grosjean con la Lotus, che con la traiettoria interna poi causò una carambola,
2: costò una squalifica, tra l'altro.
1: Sì, esattamente, qui magari la squalifica che verrà, la penalità che verrà applicata con la Pinto sarà probabilmente più tenue, no? Più leggera, visto che c'erano stati dei precedenti nel caso di Grosjean. E come hai detto tu,
2: sì, io credo, se ti rispondo, sì. Alessandro, che diciamo con la Pinto sia più preoccupato della reazione del suo team principal Briatore che della punizione che gli daranno i commissari.
1: Quindi la doppia punizione, una sarà anche corporale, ma probabilmente, perché sappiamo che Briatore, insomma, è molto diretto nelle cose. Adesso vediamo un pit stop, tra l'altro dove
2: si sta verificando anche le condizioni della macchina di Colapinto, che credo che però gli venga detto di spegnere il motore. Dunque ritiro per Colapinto, che ha danneggiato probabilmente la sua Alpine in quest'urto scellerato con il compagno di squadra Gasly, che è poi andato a travolgere anche Norris. Prosegui pure, Alessandro.
1: E come dicevi, Manu, probabilmente avrebbe preferito ripartire per evitare di trovarsi il Briatore a caldo, che è ancora peggio. Sarebbe stato ancora peggio. No, come dicevi tu prima, è stato molto bravo al restart Verstappen. È stato un sorpasso di astuzia, propiziato con anche grazie alla migliore mescola di gomme, ma è stata una manovra che abbiamo visto raramente ai restart nel corso del fine settimana, anche per le categorie minori, perché comunque la prima curva è molto vicina alla linea del traguardo dove si riparte, di conseguenza c'è poco spazio per riuscire con successo a provare una manovra. In questo caso Verstappen è stato molto molto bravo.
2: E intanto ci ha raggiunto un altro amico di Rai Radio 1, nonché un altro amico personale, per quello che riguarda anche in questo caso Autosprint, la Gazzetta dello Sport, Paolo Filisetti, giornalista, ingegnere. Ben ritrovato, Paolo, anche a te.
3: Buongiorno Emanuele e a tutti gli ascoltatori.
2: Stavamo commentando, ma intanto sta per terminare la safety car, ma ci sarà ancora un lungo giro da effettuare, il giro di valzer innescato da Franco Colapinto, che è andato a travolgere Gasly e Lando Norris. Ha completamente mancato il punto di staccata, ma c'entrano forse anche le temperature dei pneumatici e dei freni, Paolo Filisetti, in questo errore marchiano da parte dell'argentino?
3: Beh, credo proprio di sì, soprattutto poi quella dei pneumatici, essendo stati praticamente sostituiti da poco e quindi poi dopo entrati in una situazione ancora con le mescole, diciamo, che non avevano raggiunto la temperatura ideale. Quindi è stato un po' una tempesta perfetta, il mix tra la temperatura dei freni e poi quella delle coperture.
2: E la tempesta adesso, Paolo, per il povero Colapinto arriverà ai box, perché insomma trovarsi davanti uno come Briatore non credo che sia proprio il cliente più semplice per giustificare un patatrac col compagno di squadra, no?
3: Assolutamente d'accordo. Certamente non lo eviterà stasera la Crazy Pizza.
2: No, decisamente no. Intanto vediamo qua che se fosse una gara ciclistica potremmo dire che sta facendo Verstappen la mezza ruota a Russell, gli si mette a fianco in attesa della ripartenza per cercare di andarlo ad innervosire, perché così come si diceva in precedenza, ci sarà probabilmente una e una sola possibilità per Verstappen per andare ad attaccare Russell. È già rientrata in pista alla safety, ai box alla safety car, siamo nel lunghissimo rettilineo che precede curva 1, il via arriverà a tre quarti del rettilineo, il vero via, e dunque può prendersi tutto il tempo a sua disposizione Russell, che riaccelera adesso. Verstappen gli è vicino ma non vicinissimo, attenzione perché questa volta Russell è stato bravo a battezzare il punto di ripartenza e dunque probabilmente riesce a mantenere la posizione, mentre è stato molto bravo Ajar, ma è stato ancora più bravo Piastri ad allungare la staccata e a mantenere la seconda posizione. La corsa è ripartita, 12 giri al termine di questa mini gara sprint che condurrà poi al termine del Gran Premio dell'Azerbaigian. Guida Russell davanti a Verstappen, Piastri terzo, Ajar quarto con l'altra Red Bull, quindi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton in quinta e sesta posizione. Kimi Antonelli è settimo, si è giovato il bolognese del ritiro per l'incidente di Pierre Gasly, ha guadagnato un'altra posizione. Antonelli è a 4 decimi da Lewis Hamilton, vedremo se riuscirà ad attaccare il pilota della Ferrari, in questo momento ne è molto vicino. Siamo nel tratto centrale della pista, quello dove i sorpassi sono molto complicati perché le strade sono strette, non ci sono veri e propri punti di staccata, quindi l'importante è cercare di stare vicino quanto più possibile alla vettura che precede in vista poi del rettilineo, cercando di gestire anche bene la batteria, cercando bene di mantenersi un surplus di potenza per poter andare poi all'attacco. Ci avviciniamo a bordo con Kimi Antonelli alla strettoia, al budello del castello, già superato da Russell, Verstappen e Piastri, che in questo momento occupano il podio virtuale. Sono tutti molti vicini, ma qui in questa fase non si passa, anche se Verstappen cerca di restare quanto più possibile attaccato a Russell, perché se vuole avere una possibilità di passarlo deve essere proprio qui all'inizio, perché il ritmo gara di Russell, lo abbiamo visto, è vincente. Deve cercare di restare entro il secondo in questa tornata, sfruttare il pulsante overtake, sfruttare ogni stilla di energia possibile da tirar fuori dalla sua power unit per provare a passare Russell se vuole cercare di andare avanti. Questo Russell lo sa, infatti fa segnare il parziale record nel secondo settore, e alla ripartenza è tanta roba. Siamo già nel rettilineo del traguardo, dunque tra poco si chiuderà il giro numero 39 ed inizierà il giro numero 40 con Kimi Antonelli, che è leggermente staccato nei confronti di Lewis Hamilton, lotta tra il bolognese e la Ferrari del 7 volte campione del mondo, che è sfida anche generazionale, cerca di prendergli la scia ma non riesce ad avere la posizione. Attenzione perché però c'è Piastri che va lungo e Ajar passa. Piastri va lungo in curva 1, si è lasciato ingolosire dal tentativo di mantenere la posizione, passa Ajar, ma passano anche Leclerc, Hamilton e Antonelli, che dunque guadagna una posizione. Piastri rientrerà in pista molto indietro, in 14esima posizione. Alessandro Gargantini, questa prima curva soprattutto alle ripartenze è micidiale.
1: Sì, sta diventando una gara a eliminazione, la prima curva sembra che riunirà parecchi piloti da qui a fine gara. Piastri in questo caso ha cercato di resistere alla staccata con le mescole medium, è andato lungo, era stato molto bravo nella prima partenza proprio in quello stesso punto a superare Leclerc, qui ha sperato troppo tardi e è finito lungo nella di fuga.
2: Non c'è neanche Paolo Filisetti, l'attenuante che c'era in Australia qualche anno fa quando una gara finì molto lunga per via delle tante bandiere rosse del sole contro, no? Perché diciamo le immagini della regia internazionale ci mostrano il sole abbastanza basso, ma nel rettilineo, e tu stando a Baku me lo confermi, i piloti il sole ce l'hanno alle spalle, quindi non sono neanche abbagliati dal sole.
3: Non c'è assolutamente questo problema, ed è ancora discretamente alto, nonostante sostanzialmente le riprese lo diano più basso, insomma, di quello che effettivamente è. Quindi sostanzialmente no, non c'è questa scusante per questi errori, ma è l'insieme a un punto delle stesse condizioni che poi ha causato anche l'incidente, o ha favorito, definiamolo così, l'incidente di Colapinto, cioè i freni, le temperature dei freni, ancora le gomme, poi il fatto che con la ripartenza le vetture adesso sono in una condizione estremamente ravvicinata una dall'altra, e c'è anche un aspetto psicologico, il pilota che se sei davanti tendi a difendere all'estremo la tua posizione, quindi allunghi la frenata, ma altrettanto se ti trovi in una situazione per attaccare, quindi è un mix di componenti che fa quest'ultimo stint, definiamolo tale, di gara appunto estremamente incerto sotto il profilo di quello che poi potrà essere l'ordine d'arrivo, se ci sono appunto degli incidenti tipo quelli che abbiamo visto adesso.
2: Anche perché Russell non sta scappando via Alessandro Gargantini, Verstappen lo insegue lì e continua ad essere sempre entro il secondo, i primi due stanno facendo una gara a parte perché Ajar terzo è già a 3 secondi e 6 di ritardo, ma non sta assolutamente scappando via Russell, Verstappen sta cercando di restargli lì attaccato per metterlo in difficoltà, per provare anche ad indurlo evidentemente all'errore e dunque... Insomma, c'è da dire anche una cosa, no? Al primo giro tendenzialmente i piloti hanno scelto quest'oggi di non correre rischi, consci del fatto che la corsa la puoi solamente perdere al primo giro. Adesso però stanno diventando, essendo molto vicini e con la proiezione che può esserci di un, insomma, di un progressivo ingrandimento dei distacchi, stanno diventando tanti piccoli ultimi giri, no? Per cui la propensione al rischio, come ci diceva anche Paolo Filisetti, aumenta in questa fase per i piloti.
1: Assolutamente, non dimentichiamo che sono due piloti che vogliono con tutti i mezzi questa vittoria. Verstappen sta cercando il primo successo da inizio stagione, non dimentichiamo che è partito dall'ottavo posto e ha fatto una rimonta impressionante. Russell cercherà di diminuire un vantaggio che pesa tantissimo nei confronti di Antonelli, quindi altrettanto vuole sfruttare questa occasione per vincere. Sono due piloti che hanno molte molte motivazioni per vincere. Russell gode di una posizione di vantaggio, però Verstappen sappiamo che non molla mai.
2: E non molla neanche Kimi Antonelli, che cerca di passare Hamilton, il quale a sua volta, ci mancherebbe altro se molla, lo tiene dietro, che ha provato a farsi vedere all'esterno Antonelli del 7 volte campione del mondo, non è riuscito però a trovare lo spunto, da dire che Hamilton si sta difendendo da campione qual è con quella che non è di fatto la gomma giusta dal ritorno di Antonelli, che ha una macchina tendenzialmente molto più prestazionale. Siamo adesso nel tratto misto, dunque qui diventa complicato per Kimi Antonelli provare ad azzardare il sorpasso. Una Ferrari che quarta con Leclerc e quinta con Hamilton si è giovata, diciamo, delle disavventure di alcuni piloti che avevano davanti, lontane dal podio, difficilmente riusciranno ad arrivarci, che adesso devono cercare di salvare il fine settimana. Si diceva anche in precedenza, Paolo Filisetti, sulla pista tendenzialmente meno adatta alle caratteristiche del cavallino, non dico di tutta la stagione, ma quasi.
3: Ma questo sicuramente è una pista che non... che non rende giustizia, diciamo, alle bontà della SF26, che anche se pare quasi anacronistico dirlo a questo punto del campionato, è sicuramente un'ottima macchina con dei grandissimi limiti che abbiamo tutti ormai riscontrati nel motore, anche nella sua versione più evoluta con l'A2, e qui con questo lunghissimo rettilineo. E cosa fa? Che sì, esalta l'efficienza di una vettura, ma nello stesso tempo richiede delle fasi di ricarica che poi fanno sì che tu non arrivi con la prestazione al 100% della power unit per tutti i 2,2 km della sua lunghezza di questo rettilineo. Quindi sicuramente una vettura che sta cercando di difendere la posizione, posizioni anche che ha ottenuto in questo momento anche grazie agli errori di altri piloti, ma non può fare nulla di più.
2: Kimi Antonelli ha passato Hamilton, ha cercato la difesa, ma stavolta Antonelli è stato più bravo ed è riuscito a prendersi la quinta posizione, dunque a splittare le due Ferrari. Adesso c'è la Mercedes del leader del mondiale che sta cercando di salvare un weekend complicato, mentre davanti Russell continua a guidare su Verstappen. Verstappen che ha risposto però a Russell, che nel giro precedente aveva fatto segnare il giro più veloce. Il parziale più rapido questa volta è di Verstappen, 1:45.3, ha recuperato un decimo a Russell, anche se comunque bisogna dire che in questo caso i distacchi si misurano visivamente e non con il cronometro. Tra l'altro, Alessandro Gargantini, i due non si vogliono neanche particolarmente bene, motivazioni extra per entrambi anche dal punto di vista appunto dell'amore personale l'uno con l'altro, no?
1: Sì, sì, non si vanno molto, molto a genio, no? Non c'è feeling, però nessuno fa sconti in questo momento. Verstappen è un cliente molto difficile, Russell però in questo momento ha la macchina da battere davanti, dovrà fare una delle imprese sue Verstappen per riuscire a tenere aperta questa gara fino alla fine. Tornando a una cosa che dicevi prima, Manuel, di Antonelli, no? Antonelli in questo momento separa le Ferrari e sta correndo con maturità, no? Ho avuto occasione di parlare con lui giovedì mattina e mi diceva: adesso devo correre ragionando. A Madrid in un paio di occasioni avrei potuto, in momenti caldi con la McLaren, tenere il punto, invece ho preferito tagliare, ho preferito non rischiare per correre in ottica campionato. Ed è quello che Antonelli sta facendo molto bene anche oggi.
2: Eh sì, perché insomma tutti quanti probabilmente, cari amici e ascoltatori, conoscerete il film Il Grande Lebowski. Una delle massime del drugo è: a volte sei tu che mangi l'orso, a volte è l'orso che mangia te. A volte bisogna cercare di mordere il panino per andare a prendere la massima soddisfazione. A volte il panino conviene andarlo a guardare da lontano perché rischia di essere avvelenato. È quello che sta facendo Kimi Antonelli, che ha conquistato la quinta posizione. Vedremo se avrà ritmo per andare a prendere l'altra Ferrari, quella di Leclerc, gara solitaria per le due rosse che si sono veramente viste poco, se non in partenza e in ripartenza. Eppure, nonostante tutto, Leclerc è a 1 secondo e 1 da Jarre, dunque non è lontano tendenzialmente dall'ultimo gradino del podio, così come non è lontano Russell quando mancano 7 giri al termine, Verstappen da Russell. Il distacco balla sempre intorno al secondo, ma la sensazione, Paolo Filisetti, però, è che se Russell non commette un errore, difficilmente Verstappen lo va a prendere.
3: Ah, questa è una sensazione che assolutamente sostengo, nel senso che sembra proprio che il tentativo di Verstappen sia quello di indurre all'errore e far sentire una certa pressione fino alla fine della gara a Russell, ma se appunto Russell commette una minima sbavatura è abbastanza difficile, ce lo vediamo che proprio non c'è la possibilità prestazionale che lo riesca ad andare a prendere per un improvviso, ipotizziamo, degrado prestazionale dovuto ai pneumatici. Assolutamente non può accadere questa situazione, quindi sembra una situazione di stallo destinata a durare, a meno che non venga interrotta da un errore del pilota.
2: Mi viene in mente Alessandro Gargantini, il Gran Premio dell'Azerbaigian del 2024, no? Dove Piastri alla ripartenza dopo una safety car aveva superato Leclerc. La Ferrari di Leclerc sembrava evidentemente essere più prestazionale rispetto alla McLaren di Piastri, eppure per 30 giri, nonostante si sia avvicinato più e più volte, Leclerc non è mai riuscito a passare Piastri. Sembra un po' questa, no, la situazione. Aspettiamo intanto Russell, poi lo commentiamo. Russell chiede di poter utilizzare la Strat 7, che è una modalità di motore, immaginiamo, più aggressiva per essere più veloce nell'ultimo settore. Alessandro Gargantini, può esserci un parallelismo di questo tipo?
1: Sì, forse Piastri in quel momento non aveva, come hai detto tu, una macchina superiore, no? Come nel caso di Russell. Mi ricordo che fece un undercut, se non erro, e si costruì il suo vantaggio proprio nel giro in cui rientrò dopo il cambio gomme, e questo gli consentì di passare davanti a Leclerc e rimanere lì. In questo caso Russell ha anche una macchina decisamente da battere nelle sue mani. Verstappen però lo spinge, è sempre lì, e non dimentichiamo anche la parte emotiva, la sfera emotiva. Un errore è sempre in agguato, soprattutto se ti trovi alle spalle un pilota come Verstappen.
2: E soprattutto Paolo Filisetti, su una pista come questa, che l'errore non lo perdona se non in un paio di curve su 16, 17, quante sono, Paolo?
3: Sì, assolutamente. Questa è una pista dove la minima sbavatura la paghi in maniera, oserei definire, definitiva, o comunque con dei danni che poi ti costringono a rientrare ai box, se ti va bene appunto per riparare un'ala, ma nella maggior parte dei casi non rientri perché ti trovi un danno troppo forte sulla vettura. Quindi sì, sono delle ultime tornate dove Russell deve giocare di fino, anche se appunto ha chiesto al muretto box di utilizzare questa strategia appunto di erogazione dell'energia, che dovrebbe essere più aggressiva, però ovviamente nei limiti di un utilizzo che certamente non è quella di un giro da qualifica, ma delle ultime tornate di un Gran Premio che lui deve cercare di vincere a tutti i costi, ma senza appunto poi incorrere in un errore che distruggerebbe tutto il lavoro dell'intero weekend, peraltro.
2: E attenzione, perché Verstappen visivamente sembra essere un paio di decimi e qualche metro più vicino nei confronti di Russell in questa fase. Attenzione, perché la gara non è ancora finita, così come non è ancora finita secondo me la rincorsa al podio di Leclerc, che sta facendo un po' d'elastico con Ajara. Adesso è a 1 secondo e 4, si lotta per la terza e la quarta posizione, ma prima gli era arrivato anche a 8 decimi. Non escludo che da qui alla fine Leclerc magari cerchi di trovare il guizzo giusto per andare a conquistare l'ultimo gradino del podio. Attenzione, perché Verstappen ha leggermente toccato il muro in entrata quasi dall'ultima curva, leggermente toccato il muro nella ricerca spasmodica dell'ultimo millimetro di pista, si è solo appoggiato, non credo che abbia avuto problemi, ma lì ha perso comunque di sicuro qualche metro, per cui anche in questo giro non credo che riuscirà ad avvicinare Russell. Bisogna veramente Mauro Nesti, un eroe delle corse di velocità in salita, diceva: ci sono alcune gare tipo la Trento Bondone, la mitica cronoscalata sopra l'Alpe di Trento, in cui bisogna fare il pelo al muschio. Qui il muschio non ce n'è, Alessandro Gargantini, ma bisogna fare il pelo in qualsiasi cosa. Sentiamo Verstappen. E infatti Verstappen dice: controllate la gomma che ho toccato, non ci sono problemi. Alessandro.
1: Sì, sì, se la stanno conquistando ogni centimetro della pista per guadagnare quei decimi che manca. Verstappen, poco fa ti avrei detto che era Russell a giocare come il gatto con il topo, adesso Verstappen lo sta veramente mettendo sotto pressione, chiedendo tutto quello che ha, e qualche piccola sbavatura ci sta, però si sta rifacendo sotto in maniera assai aggressiva.
2: E a questo punto viene da pensare, diciamo, dove sarebbe potuto arrivare Verstappen, ma di sé e di ma, voglio dire, sono piene le fosse, come si dice, con una qualifica non pasticciata tra lui e il suo box come quella di ieri, perché ricordiamoci che Verstappen partiva molto indietro, partiva addirittura dalla ottava posizione, se non ricordo male, perché il suo team gli ha cambiato la strategia di erogazione della potenza, Paolo Filisetti, della batteria, proprio nel finale, e insomma non era contentissimo visto il risultato il pilota olandese, no? E a posteriori è stata una scelta doppiamente sbagliata.
3: Assolutamente, infatti lui si era lamentato in maniera molto aspra con il suo team, dicendo: ma ho la metà della potenza necessaria che avrei avuto bisogno appunto per disputare l'ultimo stint di qualifica, l'ultimo tentativo, e cosa che ha distrutto di fatto le sue chance di una qualifica, se non che potesse ambire alla pole position monster di Russell, ma quantomeno ovviamente migliorare di parecchio la sua posizione alla partenza, e questo gli avrebbe potuto permettere oggi in gara certamente di impostare una gara diversa, meno di rincorsa e poi di lunga attesa di quanto non sia stata fino adesso.
2: Tre giri al termine di un Gran Premio dell'Azerbaigian che si è ravvivato assolutamente nella sua seconda parte, dopo la prima delle due safety car, la prima per l'incidente di Alex Albon, la seconda per lo strike di Colapinto che ha travolto sia Gasly che Norris alla prima curva alla ripartenza. Giro più veloce di Russell, 1.45.0, ma Verstappen ha girato in 1.45.1, non molla l'osso. A dividere i primi due della classifica, tre giri dal termine ballano appena 7 decimi. Ajar con la Red Bull, l'altra Red Bull, è terzo in questo momento virtualmente sul podio a 7 secondi e 4 da Verstappen. Leclerc sembra averla data un po' sua ad Ajar, perché adesso tra la pilota franco-algerino della Red Bull e il monegasco della Ferrari balla 1 secondo e 7. Kimi Antonelli quinto a 2 secondi e 6 da Leclerc, in questo momento perderebbe 15 punti da George Russell nella classifica del mondiale, salverebbe il suo weekend. L'alta rossa, quella di Lewis Hamilton, è sesta, staccato di 4 secondi e 3 da Antonelli che lo ha passato in pista qualche giro fa. A punti anche Ocon con la Haas, Lindblad, Berman e Hülkenberg. Alessandro Gargantini, Ocon è un po' uno dei piloti più, diciamo, più chiacchierati nel mercato dei driver, perché è praticamente certo che perderà il suo posto. Sta lasciando la sua squadra con una gara clamorosa però qui a Baku.
1: Sì, lui ha confessato di sentirsi fuori dalla sua squadra, di dare sempre il meglio, e oggi gli è venuto si è verificata una gara nella quale è riuscito a esprimersi molto bene, è settimo con grazie a varie uscite, però non ha sbagliato nulla. Il Team Haas adesso si trova nella posizione di scegliere il successore, che potrebbe essere Rafael Camara, come il nostro Leonardo Fornaroli. Insomma, sembra che il brasiliano sia più accreditato in questo momento, però forse la McLaren avrebbe più interesse nel mettere un pilota nella squadra americana piuttosto che la Ferrari, che ha già Berman schierato col Team Haas.
2: Rafael Camara, pilota della Ferrari Driver Academy, come ricordava Alessandro Gargantini, che quest'oggi ha inflitto un colpo potenzialmente decisivo nella mondiale, nel campionato di Formula 2, anche perché non si sa se il campionato di Formula 2 avrà un termine ad Abu Dhabi così come doveva essere, così come non si sa ancora se la Formula 1 andrà ad Abu Dhabi ed in Qatar nel finale, se ci sarà il gran finale a Imola. Tutte le opzioni sono ancora in piedi, così come è ancora in piedi la lotta per la vittoria, perché a due giri dal termine, a dividere Russell che guida la corsa da Verstappen, c'è ancora un secondo. È l'unica lotta praticamente in pista in questo momento tra le vetture di vertice, con Russell che sembra avere leggermente riallungato, ma avere Verstappen alle proprie spalle non è mai piacevole per nessuno, figuriamoci per Russell, figuriamoci Paolo Filisetti, per una gara che, diciamo, per Russell è importantissima anche in ottica mondiale, no? Perché questa è un'occasione che il pilota inglese deve cogliere al massimo per cercare di riavvicinare Antonelli.
3: Beh, assolutamente sì, è l'occasione direi della vita per cercare di mantenere aperto il campionato, per cercare di avvicinarsi al suo compagno di squadra che altrimenti nelle gare precedenti lo aveva fondamentalmente annichilito. Quindi questa è l'occasione d'oro per Russell, e cercherà appunto di ottenerla fino alla fine.
2: Sextantibus rebus, Russell prenderebbe 25 punti, Antonelli con la quinta posizione a due giri dal termine ne prenderebbe 10, il che significa che Russell rosicchierebbe 15 lunghezze ad Antonelli, 81 meno 15 fa 66, è comunque un distacco importante, è comunque un vantaggio abbastanza rassicurante, più di due gare piene per Kimi Antonelli, il quale cercherà però, immaginiamo, di restituire la pariglia già dal prossimo fine settimana, perché questo è un triple header. Nel prossimo fine settimana si tornerà ancora a correre con il Gran Premio del Bahrain, ma in Malesia, diciamo magie del calendario, su una pista dove non si corre da tanto tempo, opportunità subito già per tutti quanti gli sconfitti di questa corsa per cercare di andarsi a risistemare. Tra gli sconfitti, Alessandro Gargantini, c'è anche il team campione del mondo in carica, se ne è parlato pochissimo in questa gara, ma la McLaren resta il team campione del mondo in carica, resta la squadra che con Norris ha vinto due delle ultime quattro gare. Quest'oggi Norris è stato tramortito da Colapinto e da Gasly in quello strike, Piastri ha sbagliato la prima curva, ma sostanzialmente non è mai stata comunque competitiva in lotta per la vittoria il team di Woking.
1: Sì, Manuel, non è stata competitiva nella lotta per la vittoria, però ricordiamo che Piastri nella prima fase di gara è stato a lungo al secondo posto e ha ben gestito la gara. Poi ci sono stati un errore da parte sua e il fatto che Norris sia stato coinvolto in questo incidente ha un po' a modificare negativo il bilancio della squadra di Woking.
2: Per cui diciamo spesso e volentieri un po' come si parla nel calcio, no? È il risultato a dettare quella che è il giudizio complessivo di un fine settimana. In questo caso la prestazione in parte, diciamo, c'è stata per la McLaren, soprattutto con Piastri. Questa è un po' una notizia, a differenza di un Norris che non sembra mai aver trovato la quadra. Ma siamo all'ultimo giro, e allora in radiocronaca diretta con George Russell e Max Verstappen per l'ultimo giro. Già affrontate curva 1 e curva 2, siamo adesso sul rettilineo opposto, quello che da curva 2 porta a curva 3, ed è il secondo tratto dopo quello del traguardo dove si può utilizzare l'aerodinamica attiva, lo straight mode. Adesso curva verso sinistra di 90 gradi, curva verso destra e l'ingresso verso il tratto misto della pista, quello in cui bisogna cercare di stare vicino ai muri senza andarli a toccare perché rischia di diventare veramente un disastro. Chicane, curva sinistra, poi curva verso destra, breve rettilineo e staccata con curva di 90 gradi verso destra che conduce al tratto del castello. Ci sono anche bandiere gialle a dividere Russell da Verstappen, 9 decimi, curva verso destra affrontata senza nessun problema dai due, e adesso la chicana, c'è una assa a muro, attenzione, la Cadillac di Valtteri Bottas, la Cadillac di Bottas a muro, bandiere gialle, e questo credo che metterà potenzialmente fine alla corsa. Non sappiamo bene in quale tratto del tracciato si trovi, ma ci sono comunque bandiere gialle, sorpassi che non si possono effettuare. Valtteri Bottas dice sono ok, devono ancora arrivarci le vetture, ci sono bandiere gialle. Superato il tratto in cui è necessario rallentare, Verstappen è comunque molto vicino a Russell. Bisognerà vedere dall'analisi dei microsettori se Verstappen ha rallentato a sufficienza nei confronti di Russell, perché adesso siamo già a rettilineo, i due sono molto vicini, attenzione perché ballano 6 decimi tra Russell e Verstappen. Potrebbe concludersi in scia questo Gran Premio, in volata il Gran Premio dell'Azerbaigian, ma no, Russell sembra aver mantenuto un vantaggio sufficiente per arrivare sul traguardo, anche se c'è l'effetto scia, c'è l'effetto straight mode, ma si arriva sul traguardo, sventola la bandiera a scacchi e a dividerli appena un decimo va, vince Russell in volata su Verstappen. Russell, terzo successo stagionale per il pilota della Mercedes, sul podio ci sale anche Isaac Hadjar con Leclerc che Antonelli proprio all'ultimo tuffo, Leclerc mantiene il quarto posto per appena 3 decimi nei confronti di Antonelli. Allora vince Russell su Verstappen, un Gran Premio dell'Azerbaigian che ci ha fatto vivere tantissime emozioni soprattutto nella seconda parte. Aspettiamo anche la chiusura della zona punti con Hamilton sesto che chiude davanti a Lindblad, Ocon, Berman e Sainz. Lindblad che in volata si prende la settima posizione nei confronti di Esteban Ocon, Sainz a punti con la Williams, clamoroso anche questo se consideriamo le difficoltà della Williams nel finale, ma il successo è tutto per George Russell davanti a Verstappen e a Hadjar. Paolo Filisetti, ascoltiamo un attimo Russell, poi ti chiedo quello che voglio chiederti.
4: Great job this weekend, mate. Really good.
5: Oh, that was a fast last in. He was pushing.
4: Made you work for your money.
5: I lost, after that double yellow, I lost the boost, I had no power.
4: Copy.
5: Thought it was going to get us.
2: Russell dice: sotto le bandiere gialle non avevo potenza, non potevo difendermi, è andata bene che è andata così. Comunque la soddisfazione da parte del pilota inglese. Ti volevo chiedere, Paolo Filisetti, Verstappen ci ha provato fino all'ultimo, bisognerà vedere poi se insomma ha rallentato entro i limiti del consentito. Di certo non gliel'ha lasciata assolutamente facile Verstappen a Russell.
3: Ah no, beh, Verstappen ci ha provato fino alla fine, aveva capito che comunque la prestazione della macchina gli consentiva quantomeno di attaccarlo e di provarci, e lui non si è lasciato scappare certamente questa opportunità, l'ha inseguita fino in fondo, ovviamente entro i limiti del consentito, oserei dire.
2: Siamo proprio Verstappen.
6: I think the wind is not too bad, so super strong weekend, you were untouchable all weekend.
2: L'ultima voce che avete sentito era quella di Laurent Méquies, che è team principal della Red Bull, ex vice team principal di Mattia Binotto ai tempi in cui era in Ferrari. Prima Lambiase gli ha ricordato a Verstappen il tutto per appena un decimo, e poi il discorso motivazionale di Laurent Méquies a Max Verstappen, Alessandro Gargantini, la cosa più importante che gli ha detto è: la vittoria non è lontana, una vittoria che ancora manca in questa stagione al pilota olandese, no?
1: Sì, sì, assolutamente, è stata una gara comunque...
2: Intanto qui è Ajar che racconta tutta la soddisfazione per un podio al rientro dopo l'infortunio al polso. Vai Alessandro.
1: Beh, tanto merito anche per Ajar, che ha fatto una gran bella gara. Quanto a Verstappen, il podio si sta avvicinando, qui non... Sinceramente non pensavo sarebbe riuscito ad arrivare così vicino a Russell e metterlo così in difficoltà. Fosse partito un pochino più avanti, forse avrebbe potuto avere qualche chance in più di giocarsela.
2: Intanto stiamo facendo pian pianino, in maniera del tutto artigianale, anche i calcoli per quello che riguarda la classifica del mondiale, e vi possiamo, diciamo, confermare che il nuovo distacco tra Kimi Antonelli e George Russell nel mondiale è di 66 punti. Un Kimi Antonelli che ha corso, Paolo Filisetti, con tanta saggezza, no? Suo papà Marco lo conosciamo, spesso e volentieri gli dà del somaro, lo scherzavamo in precedenza anche con Alberto Sabatini, che ben conosce la famiglia Antonelli anche per questioni geografiche. Qui in questo caso credo che Antonelli abbia fatto la gara che doveva fare ed è stato bravo, diciamo, a far sì che la corsa gli andasse incontro per conquistare punti importantissimi.
3: Ma assolutamente sì, diciamo che Kimi, al di là appunto dell'errore che poi ha condizionato tutto il suo weekend, insomma, in fin dei conti ha cercato di effettuare la gara più intelligente che poteva, era quella di rincorsa, di recuperare punti, di lasciare meno spazio possibile appunto rispetto al vantaggio che poi poteva appunto conquistare Russell vincendo il Gran Premio, cosa che poi è avvenuta, e quindi certamente insomma ha ridotto i danni, una gara matura che sicuramente ci si aspetta poi a questo punto da chi in questo momento occupa la leadership del mondiale con un distacco, certo, un vantaggio certamente notevole, e che lui sa benissimo che dovrà appunto amministrare con estrema intelligenza anche già a partire dalla prossima gara a Kuala Lumpur, a Sepang in Malesia, perché sia la prossima gara sia poi quella successiva a Singapore, dove poi si svolgerà anche la sprint, saranno delle gare cruciali per cementare alla fine la possibilità appunto che la classifica ci dia già a Singapore la possibilità di un campione del mondo.
2: Paolo Filisetti, ti chiedo un'ultima cosa: la Mercedes ha vinto ancora con Russell, non porta un aggiornamento importante dal Gran Premio del Canada, forse lo porterà in Malesia, e questo ti chiedo anche di illuminarci, rischia di ammazzare definitivamente la concorrenza con questo nuovo aggiornamento?
3: Guarda, adesso ti dico, vedremo tra una settimana appunto in Malesia quale sarà la portata di questo aggiornamento. È ovvio che la strategia Mercedes a livello di gestione degli aggiornamenti è stata antitetica rispetto a quella degli altri team, di chi inseguiva. Mercedes è partito con una macchina già estremamente voluta all'inizio della stagione e conscia di avere un vantaggio che non gli derivava solamente dalla Power Unit. E quindi vedremo se darà un ulteriore tassello di grande prestazione a questa vettura, o se in realtà sarà semplicemente un aggiornamento magari per gestire fino alla fine questo vantaggio accumulato in tutte queste gare.
2: George Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian con un decimo di vantaggio su Max Verstappen, con la Red Bull che chiude in seconda posizione. Sul podio anche l'altro pilota della Red Bull, Ajar. Quarto Leclerc, quinto Antonelli che partiva sedicesimo per un suo errore in qualifica, sesto Hamilton con l'altra Ferrari. A chiudere la zona punti Lindblad, Ocon, Berman e Sainz. Questa la classifica. L'ultima domanda prima di restituire la linea allo studio e ringraziando entrambi i nostri amici Paolo Filisetti ed Alessandro Gargantini, e lo faccio proprio ad Alessandro Gargantini: la prossima gara sarà in Malesia, una pista in cui la Formula 1 non corre da tanto tempo. Abbiamo visto al Madring come, anche per questioni banalmente anagrafiche e per abitudine, avendo sempre saltato di categoria in categoria con grande rapidità, Kimi Antonelli sia sempre molto veloce ad adattarsi a situazioni di questo tipo, no? Al Madring, al pronti via, macchina messa dai cavalletti in pista, è stato sempre comunque più veloce rispetto al proprio compagno di squadra Russell. Potrà essere un fattore in Malesia questo nella lotta tra i due per il mondiale, dando oramai, non voglio dire per assodato, ma credo di sì, che la lotta sarà tra loro due, perché Hamilton ha perso punti anche oggi con la Ferrari nei confronti di Russell, di Antonelli. Alessandro.
1: Sì, hai ragione Manuel, Antonelli ha mostrato una capacità impressionante ad adattarsi, a capire subito le cose e trarne vantaggio. Se Punk potremo averne la conferma, e come diceva Paolo, vedremo quanto questo aggiornamento della atteso sulla Mercedes W17 renderà ancora più vincente le monoposto della squadra di Brackley, visto che in questo fine settimana la Red Bull è stato un rivale molto credibile.
2: E dunque, diciamo, tante le incognite, tante le variabili che potremo sperimentare con il ritorno della Formula 1 a Sepang. Russell sta parlando in sottofondo, ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian davanti a Verstappen e Ajar. Le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton sesto, in quinta posizione Kimi Antonelli, che è ancora leader del mondiale con 302 punti, 66 lunghezze di vantaggio nei confronti di Russell, 103 su Lewis Hamilton. Grazie a Paolo Filisetti ed Alessandro Gargantini, come al solito, come sempre, per essere stati con noi, per averci dispensato la loro sapienza nel racconto di questa gara. Con loro l'appuntamento, e con voi cari amici ed ascoltatori, per la Formula 1 sarà al prossimo fine settimana con il Gran Premio della Malesia. La linea adesso può tornare alla regia.

The Killers con My Own Soul Warning qui a Sabato Sport, 14:54 minuti e 55 secondi. Abbiamo seguito insieme la Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaigian. Ricordiamo che poi parleremo a partire dalle 15:10 anche di ciclismo e della gara delle donne a Montreal in Canada, femminile in linea, e quindi insomma con tutta la squadra azzurra in campo. Per quanto riguarda il tennis, non sono arrivate buone notizie. Non arrivano buone notizie dalla Billie Jean King Cup, due finali consecutive per l'Italia al femminile del tennis, due successi, ma l'Italia in questa edizione si ferma alle semifinali, battuta in due set, in due game, ancora no, scusate, in due partite ovviamente da l'Ucraina, con le sfide, la prima, quella di Tyra Grant contro Kalinina, finita 2-7-0 per Kalinina, 6-3-6-4, e poi ancora Paolini che ha faticato molto contro Svitolina nel primo set, 6-2 per l'Ucraina nel secondo, stesso risultato, e quindi Italia che esce dalla competizione dopo veramente due anni gloriosi. D'altronde non si può vincere sempre nello sport, in ogni caso ne parleremo ampiamente poi anche domani dell'Italia del tennis e dei prossimi impegni anche di Coppa Davis. Fra pochissimo il GR delle 15, prima però ci ascoltiamo gli U2 con Silenzio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. È una folla oceanica quella che ha accolto Leone XIV, che ha raggiunto in Papa Mobile a Parigi, Place de la Concorde, passando dall'Arco di Trionfo e percorrendo tutti gli Champs-Élysées. Qui da qualche minuto è iniziato la celebrazione della messa. Per un precedente bisogna andare alla Giornata Mondiale della Gioventù con Giovanni Paolo II del 1997. In serata il pontefice volerà a Lourdes. In Pakistan almeno 11 persone sono morte, altre 20 rimaste ferite a causa di un attentato dinamitardo contro un posto di blocco della polizia ad Amanmela, nella parte nord-occidentale del paese. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, in un'intervista ad Al Jazeera, afferma che nonostante Qatar e Pakistan continuino a mediare tra Washington e Teheran, l'Iran ha perso fiducia negli Stati Uniti come partner negoziale. Nuovo affondo di Donald Trump contro i media americani. Le fake news, afferma, non dovrebbero essere messe alla Casa Bianca. È una situazione che va avanti da troppo tempo con un costo enorme per il paese. La dichiarazione segue il divieto dell'amministrazione USA alla CNN di seguire oggi in Tennessee il presidente, nonostante la decisione di un giudice federale. La cronaca, torniamo in Italia, l'omicidio di Torino. Nel pomeriggio attesa l'udienza di convalida per i tre fermati. La madre del principale indiziato, che ha lanciato l'allarme, dice: è stato lui stesso a chiamare la polizia, era molto agitato, parlava confusamente, quindi mi ha poi passato il telefono.
3: Più forte intento è ancora per me e io non so niente, quindi non posso parlare di niente che non so.
4: La voce al citofono arriva dalla casa di Cristian Mateus de Oliveira Morando, fermato ieri sera per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, originario di Chivasso. Sarebbe stato lui, da solo, a ucciderlo dopo una colluttazione, ha raccontato. Forse per un debito di droga, sospettano gli inquirenti. Poi avrebbe tentato di farlo sparire e in questa fase sarebbe stato aiutato da Kate Buttig, 22 anni, e Nicole Formichetti, 46. L'insegnante di italiano che era in affitto nella casa in cui è stato trovato il corpo, nascosto in alcuni sacchi dell'immondizia. Da qui l'accusa di concorso in soppressione di cadavere, ma alle due donne la procura contesta anche il favoreggiamento. A De Oliveira si è arrivati grazie a una telefonata al 112 della madre. Mio figlio mi ha detto di aver fatto male a un uomo.
3: Ma andate in questura che c'è tutto di là, loro sanno dire infatti.
4: La procura ha depositato la richiesta di fermo per i tre sospettati nel pomeriggio, l'udienza di convalida. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
2: Un uomo di 50 anni è morto nell'incendio di un appartamento all'ottavo piano di una palazzina a Roma, nel quartiere di Colli Aniene. Due anziani invalidi, residenti nello stesso stabile, sono stati tratti in salvo. Da accertare le cause del rogo. Carburanti, i prezzi medi del gasolio comunicati questa mattina dal Mimit sono aumentati in media di 2 centesimi dopo che lo sconto fiscale si è dimezzato. Il diesel costa 2 euro e 357 centesimi al litro sulla rete stradale e 2 euro e 439 centesimi in autostrada. In aumento anche il prezzo della benzina. Da lunedì scatta almeno per un mese il tetto annunciato da Eni, 1 euro e 99 centesimi per la benzina, 2 euro e 19 centesimi per il gasolio. Il jazz si prende Milano dal 19 ottobre all'8 novembre. L'11ª edizione del festival Jazz Me porta in città grandi musicisti italiani e internazionali con produzioni originali, incontri, libri e mostre.
5: In tutte le sue possibili declinazioni dilaga per 20 giorni ovunque a Milano, spargendosi nei teatri, nei club, nei musei e negli spazi espositivi del centro e delle periferie, con i suoi protagonisti italiani e internazionali e i nuovi talenti. Il direttore artistico di Jazz Me, Luciano Linzi.
6: Un caleidoscopio con tutti gli stili che comprendono il jazz, con un'ottica verso il futuro. Sono i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, le leggende che hanno indicato come pensare questa musica sempre proiettata in avanti. Molti artisti giovani o emergenti come i sassofonisti James Brandon Lewis o Isaiah Collier, che raccolgono l'eredità di John Coltrane mescolando il jazz all'elettronica, all'hip hop, al soul.
5: Tra le grandi voci quelle di Erika Badu, di Bridgewater, Rocky Traoré, Gregory Porter, Amy Stewart, Paolo Preso con il suo quintetto eseguirà le musiche composte da Miles Davis per Ascensore per il patibolo, sulle immagini del film di Louis Malle. Fabrizio Bosso arriva con il recente progetto intitolato Root. La chitarra sognante di Bill Frisell presenterà il nuovo album In My Dreams. Accanto ai concerti, approfondimenti, incontri, proiezioni e una mostra fotografica dedicata a Miles. Claudia Fayens, GR1.
2: A Napoli le regate preliminari dell'America's Cup, affollatissimo il lungomare, ascoltiamo le voci raccolte da Francesca Ghidini.
0: Io vengo dal Veneto, tutto questo lungomare, il castello e tutta la città è una cartolina meravigliosa.
1: Abbiamo un binocolo, quindi cercheremo di vederle da vicino.
7: Bello, per il momento è la mia prima esperienza dal vivo dell'America's Cup e sono emozionatissima, non vedo l'ora che arrivi maggio.
8: Questo è uno spettacolo unico, prima è passata la Vespucci insieme alle barche ultramoderne, è un contrasto che solo in queste occasioni si riesce a vivere.
2: Torna Sabato Sport, prossimo giornale alle 16.
9: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Ma effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
15: Sabato Sport.
16: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, sono le 15:07:35 su Radio 1, Giacomo Prioreschi con voi al microfono, la nostra squadra con Ombretta Conti regia, la parte tecnica Emanuele Rinnaudo e in redazione Andrea Pistorio. Abbiamo parlato di tennis e vi abbiamo detto di quanto successo nella Billie Jean King Cup al femminile, quindi con l'Italia eliminata dall'Ucraina nei due match decisivi, le sconfitte di Paolini e Tyra Grant nei match che si sono disputati in questa giornata e quindi contro Kalinina e Svitolina, quindi Italia eliminata dopo due finali e due vittorie importanti in questa manifestazione. Parliamo ora invece di atletica leggera, vi do il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto per scriverci in diretta 335-699-2949. Parliamo di atletica leggera, di salto in lungo, perché con noi c'è Larissa Iapichino, lunghista azzurra, primatista italiana, campionessa europea a Birmingham 2026, fra poco anche primato nel ranking mondiale della World Athletic, ma ne parleremo con lei fra pochissimo. Intanto la salutiamo e la ringraziamo per essere qui con noi, grazie e ciao, benvenuta a Sabato Sport, Larissa.
17: Buongiorno a tutti e grazie.
16: Allora Larissa, partiamo subito con la domanda di rito. Intanto dici come stai, visto che questo 2026 ti sta regalando davvero soddisfazioni incredibili.
17: Sì, sto molto bene, adesso siamo in off-season, come la chiamiamo noi, quindi sono ferma, mi sto prendendo del tempo per fare dell'altro e poi anche per le vacanze, però sì, è stato un anno molto impegnativo, seppur comunque molto soddisfacente, quindi stiamo cercando di ricaricare un po' le pile proprio in vista del prossimo anno agonistico.
16: Sei nata nel 2002, 24 anni quest'anno, ti aspettavi una crescita del genere a questa età? Tu che diciamo hai sempre parlato, no, anche del lavoro mentale che hai fatto per crescere in questo sport e per riuscire a raggiungere risultati importanti.
17: Beh, chiaramente tutti i giorni si cerca di lavorare per questo, si cerca di lavorare per raccogliere il più possibile di quello che si è fatto negli anni, nei mesi precedenti. Diciamo, nel mio caso è un po' particolare, io ho iniziato a fare attività agonistica a livello internazionale da quando avevo 18 anni e mezzo, quindi sono passati circa 5 anni, quindi ogni anno ho sempre cercato di inserire un tassello in quello che è stata la mia carriera, la mia breve carriera, e cercando sempre di migliorare e di avere una crescita come persona, come atleta, per cui sono contenta, insomma, di quest'anno essermi tolta comunque delle soddisfazioni, però io credo ancora che ci sia tantissimo da fare, tantissimo lavoro da fare, quindi siamo ancora, diciamo, agli inizi, sicuramente in una fase ancora di crescita e di sviluppo.
16: Senti, adesso parliamo un po' di quanto è successo in questo 2026, però c'è una costante, diciamo, nelle tue prestazioni, nelle tue gare, che mi incuriosisce molto, Larissa, il fatto che spesso e volentieri dai il meglio di te nel primo salto. Ci racconti un po' questa cosa? L'avrai un po' analizzata, no? Non può essere una casualità.
17: Ma in realtà, a dire il vero, non è che ci sia una motivazione. Quello che è importante in una specialità come la mia è ritenere ogni tentativo come fondamentale. Io sono sempre stata una, anzi, che fino in realtà a questo inverno alle indoor, dove ho disputato poi in quell'occasione il mondiale indoor in Polonia, io diciamo ho iniziato a saltare la misura che poi mi hanno portato a vincere l'argento agli ultimi salti, non prima. Però questo cambio di mentalità, per cui è bene non perdere, sprecare le occasioni che ti vengono date, quindi i tentativi che ti vengono dati. Comunque sì, c'è stata questa costante, però bisogna anche analizzare la gara di per sé, perché comunque, come ci siamo detti io e il mio allenatore, mio padre, sì, sono stata messa nella condizione di vincere molto spesso la gara al primo salto, addirittura quando sono riuscita a superare il record italiano 7-12, di farlo al primo salto, però ero comunque anche nell'ordine delle idee e nella mentalità tale per cui, nel caso mi avessero superato nel corso della gara, sarei comunque stata capace di rispondere. Le energie fisiche e mentali, ma soprattutto quelle nervose, ci sarebbero state per un'eventuale risposta. Poi ogni gara a sé ha una storia a sé, quindi, diciamo, valutare così con i freddi numeri è un po' difficile. Forse la vedo un po' più che come una casualità, come un cambio di mentalità, dove appunto credo di dare importanza ad ogni tentativo, partendo dal primo come se fosse appunto l'ultimo.
16: Parliamo, visto che l'hai citato, il tuo record italiano 7,12 a Eugene il 4 luglio 2026. Intanto, questo è un luogo che tu hai definito magico, ci racconti un po' perché?
17: Beh sì, Eugene è un po' una delle case dell'atletica mondiale. C'è un'atmosfera veramente magica all'Hayward Field. Quindi sì, è stato magico, perché poter insomma raggiungere un risultato di quella portata in una delle case dell'atletica, in uno dei meeting internazionali più importanti, è sicuramente insomma un onore, un orgoglio. Quindi sì, l'atmosfera è stata bellissima, perché nonostante fossimo negli Stati Uniti e nel parterre di atleti ci fossero ben 4, se non erro, atlete di casa, il pubblico comunque si è speso a prestare il proprio supporto anche per noi, diciamo, straniere, noi europee, quindi è stato anche molto bello, è stata un'emozione veramente. Al di là del risultato, la gara è stata una gran bella gara di altissimo livello e con una grossa partecipazione del pubblico.
16: Atlete di casa, Larissa Iapichino, che sono tra le più forti al mondo. Però attenzione, perché dopo quanto successo nella tappa nella Diamond League e anche negli Ultimate Championship, tu fra pochi giorni salirai al primo posto nel ranking mondiale della World Athletics, superando Tara Davis-Woodhull, tra l'altro, ci sono in classifica altre due americane lì vicino. Ti chiedo che sensazione è questa, penso anche, vedo in questa classifica una leggenda leggenda del salto in lungo come Malaika Miyambo, che è un po' più grande ovviamente in questo momento, è quinta, non so quanto salirà o meno in classifica, però ecco, che effetto ti fa essere lì in cima?
17: Sì, io non toglierei dal computo le atlete europee, non considererei soltanto le americane, non soltanto come Malaika Miyambo, ma anche con atlete come Hilary Kapcsa e Jasmine Sawyers, che insomma hanno dato prova di poter essere ad altissimi livelli.
16: Certo, certo. No, io stavo guardando la classifica, certo, vedendo un po' quelle che c'erano, ma ci sono tante atlete importanti anche a livello europeo. Diciamo che è molto aperta la lotta nel salto in lungo, questo assolutamente.
17: Sì, è un po' la bellezza della nostra specialità, è sempre molto aperta, quindi gara per gara noi abbiamo la fortuna di poterci incontrare molto spesso durante l'anno e di poterci confrontare. Beh, fa molto effetto, perché io sono stata relegata al terzo posto per non so, credo 2 o 3 anni, e quindi aver fatto anche un salto sicuramente di 2 posizioni, insomma, è sicuramente un onore, però comunque ho anche una responsabilità in più. Vuol dire che quando si arriva al vertice si ha anche la consapevolezza, insomma, di aver raggiunto l'eccellenza mondiale, e questo comporta anche delle responsabilità, quindi il cercare di mantenere questa posizione, lavorare ancora di più, come se tutto questo non fosse accaduto, per cercare insomma di continuare a guadagnarsi questo posto, o comunque andare lì a giocarsela, perché come dice mio padre, ci sono anche gli altri, ecco, non ci siamo solo noi, ci sono anche gli altri, e quindi è giusto andarsi a guadagnare vette del genere.
16: Hai citato tuo padre, famiglia di atleti, Fiona May, tua madre, 2 volte argento olimpico, primatista italiana nel lungo, te l'hai battuta, Gianni Iapichino, che è il tuo allenatore, ed è stato primatista italiano del salto con l'asta, e ti chiedo anche di raccontarci un po' questo tuo rapporto con la famiglia, visto che sei cresciuta in una famiglia di atleti, tuo padre ti allena, insomma è un ecosistema. Sistema, come lo possiamo definire? Perfetto, no? Per cercare di crescere nel mondo dello sport.
17: Ma in realtà la mia storia è un po' diversa da quello che ci si può immaginare, perché io per anni ho completamente escluso dalla mia vita l'atletica, e mi sono avvicinata all'atletica a 13 anni e i miei genitori mi hanno lasciato fare, mi hanno lasciato provare altri sport, fare altre esperienze di vita.
16: Scusami se ti interrompo, ma ti posso chiedere perché?
17: Perché non era un qualcosa che in quel momento storico mi interessava. Molte persone un po' me la facevano pesare, perché continuavano a darmi della predestinata per via dei miei genitori, e quindi ho cercato per un bel po' di anni, quindi si parla di 13 anni della mia vita, di costruirmi un qualcosa di mio e di fare quello che mi sentivo in quel momento, e i miei genitori anzi non mi hanno mai pressato, hanno sempre assecondato ogni mia scelta.
16: Poi cosa è successo? Come sei arrivata invece a questo cambio di idea nella tua vita?
17: Nel 2015, estate 2015, a Monte Carlo, io ero in vacanza lì con mia mamma e la sua famiglia, e mi ha portato a vedere questo meeting di atletica, che tra l'altro è un meeting della Diamond League tuttora, e ho respirato un'atmosfera che mi ha particolarmente colpita. Io avevo appena deciso di smettere di fare ginnastica artistica, è stato lo sport che ho praticato per 8 anni. Sì. E a settembre allora ho deciso di provare, di iscrivermi e vedere insomma come sarebbe potuto andare un po', e mi è piaciuta subito, anche perché risultavo bravina sin dai primissimi allenamenti, e quindi poi ho deciso di continuare, e mi sono innamorata e mi sono appassionata all'atletica. E poi sì, dopo parecchi anni poi è arrivata anche la scelta di farmi allenare da mio padre allenatore, una scelta che ho preso io in totale autonomia, E diciamo sì, alla fine, vedendomi adesso, no, sembra una storia un po' già scritta, però è stato molto l'avvicinamento all'atletica e a quello che adesso è l'ecosistema che mi circonda è avvenuto in maniera molto graduale, è stato frutto di scelte, quindi non è stato immediato e assolutamente, è stato tutto tutt'altro che un percorso tra virgolette da predestinata in questo senso.
16: Beh sì, poi tra l'altro ecco, diciamo che è predestinata o meno, poi bisogna arrivare a fare record e vincere, questo non può essere per nulla scontato al netto della genetica, tra l'altro ecco, poi sei risultata bravina anche dopo, no? Tra mille virgolette, diciamo, questo mi ha fatto sorridere il fatto che tu ti sia definita bravina all'inizio. Senti, tra le altre cose, hai una passione, hai scritto un libro nel 2022, è passato tanto tempo, sei giovane, quindi 4 anni possono davvero cambiare tutto. Sono curioso, no, di questo libro, Correre in aria, in cui hai trattato tanti temi, ti chiedo se rileggendolo ancora lo senti tuo.
17: Allora, no, la risposta è no, non lo sento mio, ma perché lì parliamo dell'adolescenza. Io ad oggi ho 24 anni e sono in una fase un po' diversa della mia vita. Però ci rivedo una Larissa adolescente. Il punto del libro, il tema del libro è proprio un'adolescenza un po' particolare, il poter avvicinarsi ai ragazzi un po' più giovani e comunque dare una testimonianza di quella che è stata una normalità un po' stravolta forse da un certo punto di vista, cosa che a parti inverse avrei tanto voluto avere, no? Un qualcuno che mi testimoniasse tutto quello che è stato un po', diciamo, il mio percorso, le situazioni in cui mi sono trovata. E per cui no, ad oggi non sono più un adolescente che va a scuola, che frequenta il liceo, deve affrontare la maturità, anche le amicizie, sebbene le stesse amicizie le ho ancora, perché tratto ad esempio dei miei due migliori amici, Lorenzo e Federico, però il rapporto è cambiato, però è anche molto bello secondo me rileggere cose appartenenti al passato e guardarsi un po' indietro, no? E vedere un po' i passi che si sono fatti. È un'età molto particolare dove 4 anni sembrano quasi un'eternità, quando in realtà è veramente un piccolo frammento, un piccolo segmento di tempo della nostra vita, ed è anche bello vedere in che cosa sono migliorata, in che cosa sono cambiata, ma mantenendo un po' sempre la stessa essenza.
16: Senti Larissa, sì, no, questo è molto interessante, infatti ero curioso perché avevo letto il libro, ci sono tanti spunti, però sono quei 4 anni e poi anche il periodo che racconti della tua vita ovviamente è molto differente come ci dicevi. Rimane però, tu vai anche all'università, adesso ne parliamo, rimane questa passione per la scrittura, si è parlato molto, no? Tu per tanto tempo, non so se lo fai ancora, hai portato con te un diario in cui prendevi appunti e quant'altro, continui a coltivare questo bellissimo hobby.
17: Beh sì, allora io sono sempre stata più lettrice che scrittrice, anche se tenevo diari quando ero anche un po' più piccola, avevo provato a bozzare delle storie su Wattpad, era una piattaforma, non so neanche se esista ancora.
16: Sai che non lo so, l'ho sentita, non sono sicuro, devo essere sincero.
17: Avevo provato a bozzare un paio di cose, quindi sì, è sempre stata una passione, chissà, magari in futuro ci ritornerò a magari masticarla un po' di più, sicuramente farei qualcosa di diverso conoscendomi, perché amo sperimentare, però è stata veramente un'opportunità che mi è stata data e che ho colto subito, perché sono una persona molto, molto aperta alle novità, alle esperienze, e credo che insomma sia alla fine un piccolo tassello della mia vita che posso raccontare con piacere, che un po' si esula, no, dal solito sport o quant'altro, e poi sì, comunque periodi diversi della vita, però lo studio continua a esserci, vado all'università, studio giurisprudenza come mi sono sempre un po' promessa da tutta la vita, e quindi piano piano sì, sto studiando, sto cercando di equilibrare, di fare in modo di avere il tempo per cercare di dare il massimo anche in quell'ambito lì, diciamo, come ho detto prima, sono cambiate tante cose, però l'essenza è più o meno rimasta quella. Quindi certo. Si cresce, però alla fine si rimane un po' sempre noi stessi.
16: Sono d'accordo, ci sono dei cambiamenti nella vita, ma non sono mai drastici, non sono cambiamenti totali, insomma, c'è un'essenza di base. Ma come procedono gli studi? Nel senso, ovviamente aumentano gli impegni, la tua carriera a livello sportivo diventa sempre più importante, viene sottratta automaticamente dello spazio allo studio, oppure il bilanciamento continua ad averlo senza troppi problemi?
17: Allora, io affronto l'università comunque dando priorità chiaramente all'atletica, perché tra le due, diciamo, il treno che va preso subito è sicuramente lo sport. È una carriera che comunque dura pochissimo, rappresenta proprio una fase anche molto breve alla fine della vita, al netto poi di tutti gli anni che ci sono da vivere, si spera,
16: certo.
17: E quello sempre, e quindi cerco assolutamente di organizzarmi dando priorità allo sport, però comunque nella mia quotidianità io dedico molto tempo allo studio, cerco sempre di avere un buon management del tempo, perché non ci sono soltanto gli allenamenti e lo studio, ma ci sono anche il riposo e anche, se vuoi, lo svago, perché è importante staccare la testa, se no veramente si rischia di bruciarsi prima del tempo, e non fa bene né per l'una né per l'altra. Quindi cerco sempre di organizzarmi in modo tale da avere tempo un po' per tutto, ed è possibile. Poi chiaramente ci sono dei momenti in cui si deve dare priorità a una cosa piuttosto che a un'altra, però se appunto si è bravi, si ha anche un minimo di disciplina, perché a volte non so, per preparare un esame magari si è stanchi e non si ha molta voglia, ma è il momento propizio per iniziare a preparare un esame, per poter fare una fase un po' più intensa di studio, una full immersion. Bisogna essere anche un po' disciplinati e dire: bene, sì, non ho moltissima voglia di aprire 800 pagine di tomo, però mi ci metto perché so che mi ringrazierò più tardi.
16: Certo.
17: Quindi sì, cerco sempre di gestirmela al meglio.
16: Senti, prima di salutarci, Larissa Iapichino, e di ringraziarti per essere stata qui con noi, come sempre è stata una chiacchierata molto interessante. Ora vai un po' in vacanza, c'è una pausa da prima del ranking mondiale nel salto in lungo, ti riposerai, farai le tue vacanze e poi i prossimi obiettivi anche a livello mentale dopo questo stacco. So che è difficile perché è appena finito, quindi non voglio adesso in questo momento, diciamo, rovinarti questo periodo, però insomma dobbiamo parlare per forza anche del futuro.
17: Ma certo, allora sicuramente la prossima tappa, diciamo, a livello sportivo sarà sopravvivere la preparazione invernale, che non è mai scontato, che è veramente la parte più dura dell'anno, soprattutto a ricominciare i primi lavori, che sono sempre veramente molto faticosi a livello fisico, e poi insomma tutta la programmazione che ancora sarà da fare, devono uscire i vari calendari, dobbiamo ancora sederci e capire come gestire questo anno, che è un anno importantissimo perché precede quello delle Olimpiadi. E anche il 28 sarà un anno molto strano, perché le Olimpiadi sono anticipate di circa 2 settimane rispetto al solito, abbiamo un mondiale indoor in India, quindi dobbiamo
16: anche logisticamente è un bel delirio, eh?
17: esatto, perché il prossimo anno abbiamo appunto il mondiale in Cina a Pechino, a metà settembre, quindi tutta la programmazione sarà rivolta a quello, ma poi successivamente dobbiamo anche organizzare quello che verrà nel 28, perché le Olimpiadi sono l'impegno, l'evento del quadriennio, e quindi dovremo arrivarci al meglio possibile.
16: Certo, sì, ci arrivi anche a un'età importante, quindi sicuramente è l'obiettivo principale, ma ci sono prima tante tappe importanti che seguiremo insieme a te e sicuramente ci risentiremo, lo speriamo. Intanto ti ringraziamo davvero per essere stata con noi, buone vacanze, riposati e rilassati dopo questo splendido anno. Grazie davvero a Larissa Iapichino.
17: Grazie mille.
16: Ciao.
17: Grazie, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
4: L'ultimo anno di scuola.
5: Ciao Fede.
4: Nessun copione, prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, lunedì 28 settembre alle 20.35, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Meteoradio. In serata nuvolosità residua al sud, specie sulle zone che affacciano sullo Ionio, ma con bassa probabilità di pioggia. Cielo prevalentemente sereno al centro-nord. Domani, domenica 27 settembre, insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera, transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Sabato Sport.
10: Eccoci ancora insieme qui su Radio 1, Sabato Sport, Giacomo Prilischi con voi. Siamo arrivati alle 15:35 minuti e 30 secondi e andiamo a parlare di nazionale di calcio, la sconfitta dell'Italia 2-0 contro il Belgio. Ci sono due sfide che seguiremo in ordine di tempo. La prima è quella di venerdì contro la Turchia, degli azzurri impegnati in Nations League. Scriveteci le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Collegato con noi c'è Daniele Fortuna che segue la nazionale assieme a Francesco Repice. Ciao Daniele, buon pomeriggio, benvenuto a Sabato Sport.
11: Buon pomeriggio a te qui da Villa Borghese, davanti al ritiro della nazionale, all'albergo della nazionale. Ospita come sempre la nazionale già dai tempi meravigliosi degli europei del 2021. Bella giornata, però insomma qui diciamo che l'atmosfera è un po' intorpidita, soporifera. Ci sono tre o quattro tifosi davanti all'albergo e beh, d'altronde dopo quello che è successo ieri, insomma, tutto questo entusiasmo non ce l'aspettavamo. E anche all'interno dell'albergo abbiamo avuto la possibilità di andare con Luciano Pecoraro, che naturalmente come in tutti questi giorni segue i nostri collegamenti dal punto di vista tecnico, perché, e poi la proporremo, abbiamo avuto la possibilità di intervistare uno dei debuttanti di ieri sera, vale a dire Mohamed Ali Zoma, l'attaccante entrato proprio nel finale con il suo ex compagno nell'albino Leffe Dumbia. Per lui comunque un debutto, 22 anni, però poi, come avrete la possibilità di sentire, parla già da giocatore consumato, esperto, quasi un veterano. Torniamo però a quello che è successo con il Belgio, la brutta serata, perché comunque 25 minuti l'inizio della ripresa non bastano, ci vuole più tempo, ci vuole altro gioco, ci vuole un'altra nazionale, nazionale che si è rivista in campo stamattina, perché comunque la Turchia arriva subito, domani si parte per Bursa e poi lunedì sera c'è subito la partita contro la nazionale allenata da Vincenzo Montella. Quasi un derby per il terzo posto, già si dice quasi uno spareggio, e abbiamo detto che per la Nations League, per andare avanti, per prestigio, per blasone, ma poi anche per la classifica FIFA, dunque per i sorteggi degli europei del 2028, è importante non essere retrocessi, dunque importante evitare di finire al quarto posto, perché le due peggiori quarte di questi quattro gironi con le migliori nazionali d'Europa vanno direttamente nella fascia B. L'Italia in questo momento si trova nella fascia A, poi le due migliori terze si salvano e dunque non vanno a giocare partite a marzo. Le prime due dei quattro gironi invece si incrociano nei quarti di finale, poi nei quarti di finale per poi giocare le finali a quattro di Nations League e contendersi il trofeo, il titolo, e poi le peggiori terze con le migliori quarte si incrociano nei play-out per non retrocedere. Insomma, non è così difficile, magari può sembrare, però insomma questa è la situazione. L'Italia in questo momento ha perso, quindi effettivamente può diventare uno spareggio per il terzo posto nel gruppo A, quello con la Turchia. Turchia che è stata sconfitta in casa invece con la Francia, il gol di Mbappé che poi si è anche infortunato, e insomma però la Turchia ha tenuto botta contro la Francia di Zidane, ha avuto anche le sue occasioni, l'ha fatta faticare la nazionale francese, e dunque non sarà un'altra partita difficile per l'Italia di Roberto Mancini, e qualche cambio ci sarà inevitabilmente. Roberto Mancini, però ascoltiamo le sue parole subito dopo la sconfitta con il Belgio.
5: Noi abbiamo fatto due allenamenti per provare questa partita, quindi non è che tutto può andare bene, e poi giocavamo contro il Belgio che è un'ottima squadra, cioè non è una squadretta, quindi ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo perché siamo stati troppo larghi, troppo lunghi, aggredivamo male e non prendevamo mai la seconda palla, mentre nel secondo tempo siamo andati molto bene e fino alla concessione del contropiede del secondo gol, dove lì dovevamo fare più attenzione perché eravamo troppo scoperti, però nel complesso nel secondo tempo siamo andati bene.
12: Cosa le è piaciuto anche a livello individuale? Giocatori, Romano probabilmente ha sentito la tensione del debutto.
5: Sì, questo è normale, all'inizio insomma non è così semplice, quindi bisogna anche accettare che facciano degli errori e di lì migliorano, non è che possiamo chiedere ai ragazzi che sono alla prima presenza di essere perfetti, quindi per me ha fatto un'ottima gara, e quello che mi è piaciuta la reazione del secondo tempo, che non era così scontata, insomma, dove non abbiamo, per 25 minuti non abbiamo concesso niente, abbiamo avuto 3 o 4 occasioni per fare gol, quindi quello mi è piaciuto.
12: I tifosi hanno fischiato, ma questi fischi possono facilmente essere trasformati in qualcos'altro, sì. Con ottime prestazioni, soltanto che tornando al 2018 a un certo punto l'Italia sboccia. Io mi ricordo sempre una Nations League con la Polonia, lì quando si giocava per non retrocedere, e fu la prima partita in cui si è visto tutto il lavoro, però forse non c'è tempo per arrivare a quel punto lì.
5: Beh sì, era un po' diverso lì perché avevamo avuto delle amichevoli dove avevamo visto delle cose, avevamo scelto i giocatori, quindi questo è un po' diverso questo momento, però io penso che bisogna sempre ripartire dalle cose positive tenendo in mente quello che di positivo non c'è stato nel primo tempo, e quindi di lì si riparte.
10: Questo è Roberto Mancini, CT della Nazionale, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Belgio. Daniele Fortuna, due domande in una. Intanto, ecco, ripartendo proprio dalle ultime parole del CT azzurro, era lecito aspettarsi di più da una Nazionale in ricostruzione, secondo te? E poi, seconda cosa, ci stiamo anche un po' preparando, forse se ne parla psicologicamente, all'idea che, visto il poco tempo a disposizione di Mancini, le nuove convocazioni e quant'altro, ecco, questa Nations League possa essere una sorta di delusione totale per ennesima delusione totale per i tifosi azzurri.
11: Speriamo di no, però ci si aspettava di più secondo me dal primo tempo, e il primo tempo è difficilmente commentabile perché una Nazionale disorganizzata. E questo non si vede praticamente mai. Mancini è un allenatore comunque di grandissimo livello. È vero, sono stati pochi giorni, però poi alcuni di questi calciatori si conoscevano. Lì è difficile da capire, lo dice anche Mancini. È troppo lunghi, scoperti dietro, con i giocatori che non accompagnavano quando ci sono state rare occasioni di spingere in attacco, in contropiede. Mancavano le coperture dietro. Abbiamo sofferto tantissimo sugli esterni con i terzini, soprattutto dalla parte di Lorenzo, quindi più di quel primo tempo sicuramente sì. Poi i primi 20 minuti sono stati buoni, magari di rabbia, di nervi. Chiaramente se l'Italia segna o con Pio Esposito o con Ken e Lammens non fa due miracoli, la questione cambia. Però complessivamente quello del primo tempo è stato un dominio, perché comunque il Belgio avrebbe potuto chiudere onestamente sul 2, sul 3-0 anche. Donnarumma ha fatto due miracoli autentici, e quindi partiamo da questo dato. Delusione totale, sì, il tempo è veramente poco, queste quattro partite già definiscono poi l'indirizzo del gruppo.
10: È improbabile, scusami se ti interrompo, pensare a uno stravolgimento del livello di gioco di questa Nazionale già a partire da venerdì. Ora tutto è possibile, ma diciamo no.
11: Venerdì ti riferisci alla partita con la Francia a Stade de France?
10: Mi riferisco alla partia di lunedì con la Turchia, con la Turchia. Sì, perdonami. Sì.
11: Ma lì poi è anche una questione di talento, di tecnica individuale. È anche vero che il Belgio aveva un commissario tecnico nuovo, Van Bommel, però poi i giocatori sono quelli, e sono giocatori che sono stati al Mondiale negli Stati Uniti e sono arrivati ai quarti di finale, hanno perso soltanto alla fine con la Spagna. Questo significa qualche cosa. E il Belgio era ai mondiali in Qatar ed è arrivato terzo ai mondiali in Russia. L'Italia non c'era mai. Questo secondo me significa, non dal punto di vista psicologico, c'è una differenza di tecnica, di talento, di organizzazione ormai conclamata. Però con la Turchia magari, ecco, le cose possono essere un po' diverse. Non ci sono i De Bruyne, non c'è Götze, questo ragazzo fenomenale che ha appena preso il Paris Saint-Germain. Insomma, il Belgio è più forte della Turchia, però la Turchia in casa va bene, spinta anche dal suo pubblico. Ripeto, la Francia segna soltanto nel secondo tempo, e la Francia ha talenti a iosa, segna con Mbappé, però rischia. Maignan fa belle parate comunque nella partita di ieri, quindi non una partita semplice. Però insomma, con qualche giorno in più, con qualche cambio, ecco. E a proposito, magari Giacomo, proviamo anche a ipotizzare qualche cambio per la partita, certo, con la Turchia. Per esempio Kayode per Di Lorenzo, rientrerà Bastoni che era squalificato,
10: la coppia centrale lì, ecco, stavo pensando Daniele, difficilmente negli ultimi anni abbiamo visto una Nazionale che non abbiamo mai visto così in difficoltà in difesa. Comunque è un qualcosa insomma su cui lavorare.
11: Sì, con Coppola soprattutto, perché De Ketelaere ha sempre preso il tempo, lo ha sempre anticipato. Poi nel secondo tempo Mancini l'ha tolto, ha fatto entrare Scalvini che ha un po' di esperienza, le cose sono cambiate. Scalvini ha anche rischiato, ha anche sfiorato il gol del 2-1. Secondo me potrebbe giocare lui con Bastoni, per rispondere alla tua domanda. Ecco. Calafiori potrebbe essere confermato. Centrocampo, altre incognite. Tonali non ha fatto bene, Barella soltanto a tratti, però ha dato molta energia. potrebbe giocare Barella con Mandragora e Frattesi, che è entrato nel secondo tempo davanti a Cambiaghi, che è stato il migliore, sarà confermato, vedremo, e uno tra Esposito e Ken al centro, e poi Maldini, che è entrato ieri nel secondo tempo, potrebbe giocare a sinistra, ma sono veramente soltanto ipotesi. C'è stato appunto questo mezzo allenamento di scarico stamattina, sicuramente Mancini sta già pensando alla formazione, questo è chiaro, con il suo staff. Poi c'è l'allenamento domani, ma già in Turchia, e poi si gioca, di tempo ce n'è veramente poco. E allora dicevo prima però che ci sono anche questi ragazzi, ecco, Kayode, quello di Kayode potrebbe essere un debutto. Ieri hanno debuttato Zoma e Dumbia, e Zoma, insomma, ragazzo di 22 anni, emozionato, però già, ed è chiarissima, sì, il debutto è sempre un gran momento, non in questo però, e insomma ha raccontato tante cose interessanti della sua vita, a partire anche da un aneddoto sul nome, perché lui si chiama Mohamed Ali Zoma, il papà del Burkina Faso, la mamma della Costa d'Avorio, lui è nato a Merate in provincia di Lecco a 22 anni, si legge un po' su internet che questo nome Mohamed Ali deriverebbe dal pugile e da una passione del papà per Mohamed Ali, e lui oggi invece ha detto no, non è vero nulla, è soltanto un fatto familiare, Mohamed perché piaceva ai miei genitori, Ali è il nome di mio nonno, quindi ecco, anche per sfatare alcune cose che girano,
10: certo, invece
11: su
10: era
11: internet.
10: Solo un classicone, insomma, il nome del nonno, ecco.
11: Sì, esattamente, esattamente, però appunto su internet, se fai anche tu un giro, è il papà appassionato del pugile, di pugilato, di box e di Mohamed Ali, e sentiamo che altre cose ci ha raccontato poco tempo fa.
13: Ovviamente siamo dispiaciuti per come è andata la partita, per il risultato, però siamo un gruppo forte, dobbiamo ripartire anche da queste partite qua per ritrovare la forma migliore. Adesso pensiamo alla partita contro la Turchia.
11: Ci vuole tempo, forse i giudizi sono ingenerosi, però poi ci vuole poco a trasformare i fischi in applausi, in qualcos'altro.
13: No, sicuramente le prestazioni arriveranno, anche i risultati, e sono sicuro che anche tutti i tifosi saranno dalla nostra parte, non che non lo siano stati ieri, perché comunque sono fatti sentire, poi a fine partita posso dire un po' normale, dopo la sconfitta ci sono stati un po' di fischi.
11: Tu sei arrivato in nazionale, hai debuttato ad Albino Leffe, poi sei andato e sei ancora a Norimberga a giocare nella seconda serie della Bundesliga, perché in Italia non sei rimasto in Italia, non hai avuto offerte, forse ci sono state e tu hai preferito andare in Germania.
13: Qualche offerta comunque l'ho avuta anche in Italia, però ho preso tante valutazioni anche con il mio agente per quale fosse il percorso migliore per me, e abbiamo visto che il campionato tedesco per le mie caratteristiche era quello migliore, allora ho deciso di andare lì.
11: Caratteristiche, per chi non ti conoscesse, già 6 gol nel campionato, veloce, rapido, esterno, quali giocatori?
13: Vinicius, come Doku, quando ero un po' più piccolino guardava Hazard, ma anche tuttora comunque quel genere di giocatori lì a cui piace puntare l'uomo.
11: Sei nato a Merate, però hai origini da una parte Costa d'Avorio, Burkina Faso, ma hai scelto l'Italia, anche se sono arrivate delle chiamate sicuramente da altre federazioni, e non è facile scegliere l'Italia in questo momento, perché la Costa d'Avorio era al mondiale, per esempio, e l'Italia invece è al mondiale, non lo vede dal 2014, però la tua scelta è stata precisa, diretta, perché?
13: Sono italiano, mi sento molto italiano, ovviamente ho parlato anche con le altre nazionalità, però mi sentivo comunque di venire a rappresentare il paese dove sono nato.
11: Altre cose personali, scuola di pasticceria, fino a quando hai frequentato questa scuola? Quindi fai dolci a casa per i compagni, potresti fare qualche cosa?
13: Sì, è capitato, io ancora prima di iniziare da quella scuola lì ho sempre fatto dolci a casa, allora mi sono un po' più appassionato, ho iniziato a fare quella scuola lì, l'ho finita, ho fatto 3 anni, adesso faccio meno dolci in verità.
11: Specialità?
13: Specialità posso dirti torta di mele.
11: Qui hai ritrovato Dumbia. Ci sono foto belle che sono girate in questi giorni di quei due piccoli con la cresta in omaggio a Balotelli, ho letto, magari non è vero, non lo so. Per Dumbia puoi spendere la parola fratello? C'è stata una promessa tra di voi di ritrovarvi a giocare, prima eravate all'Albino Leffe, ad alti livelli, in nazionale, insomma, meglio di così.
13: No, certo, quelle foto lì era il periodo dove la cresta andava un po' di moda, l'avevamo fatta anche noi. Ha un fratello per me, Dumbia, e ci conosciamo molto bene, abbiamo un rapporto molto stretto e adesso fa ancora piacere giocare in campo insieme.
11: Dove può arrivare questa nazionale secondo te? Quali sono le tue ambizioni? Cosa chiedi appunto anche ai tifosi? Sostegno, pazienza, che cosa?
13: No, certo, sicuramente sostegno, sicuramente vogliamo fare sempre di più e riportare l'Italia dove merita.
10: Bene, questo Zoma, intervistato da Daniele Fortuna, che è collegato con noi. Daniele, non sembrerebbero, almeno dall'esterno, tu magari puoi dirci qualcosa di più, esserci problemi di gruppo? Il gruppo è saldo, è unito, però ti chiedo, visto che abbiamo sentito Zoma, hai parlato di Caiode che potrebbe fare il suo esordio, tra l'altro a destra al posto di Lorenzo, che è un giocatore, definiamolo storico, di questa nazionale degli ultimi anni, che però ha fatto fatica contro il Belgio. Quindi ti chiedo, come hai visto il gruppo? E seconda cosa, questo inserimento dei giovani, se potrebbe essere ritardato visti i risultati e viste le partite ravvicinate, o addirittura invece accelerato, perché comunque forse c'è bisogno di cambiare?
11: Bisogna fare dei distinguo, secondo me. La tua valutazione è opportuna, è giusta, ma per alcuni sì, magari questo percorso sarà accelerato, e penso proprio a Caiode, dipende dal ruolo. Ma visto quello che è successo con Romano, se ne è parlato tanto in una settimana di Romano, e la pressione, poi la tensione l'ha sentita dal suo passaggio orizzontale sbagliato.

0: gergo, davanti poi aveva De Bruyne, grandi giocatori, quindi per me bisogna fare le cose per gradi. Magari per Kayode sarà arrivato il momento già del debutto, anche perché Kayode viene da un paio d'anni buoni, ottimi,
1: molto prolifici l'avvio. Tra l'altro, perché segna
0: sì.
1: Anche
0: in Inghilterra col Brentford, e quindi lì dipende. Dumbia arriva dalla Serie B, dalla Venezia, però adesso sta facendo bene con lo Sporting Lisbona della seconda serie della Bundesliga, perché sarei molto curioso di vedere Zoma. Ho visto video dei gol, poi la seconda serie tedesca, la Bundesliga 2, è un campionato in cui si corre tanto da una parte all'altra, quindi insomma ritmo molto molto alto. Però poi queste sono partite che hanno un valore particolare, quindi difficili, non tutti insieme. Ecco, magari qualcuno lo vedremo già in Turchia come Kayode, mi sento di dire, e per altri magari ci sarà l'ingresso a partita in corso. Cambiaghi, che era già stato convocato, però contro il Belgio, era alla prima da titolare, prima aveva giocato soltanto pochi minuti con la maglia della nazionale. È un percorso, ci si arriva per gradi, qualche novità ci sarà con la Turchia, qualche rientro, mischierà le carte insomma Roberto Mancini, speriamo che li mischi bene.
1: Bene, grazie Daniele Fortuna. L'appuntamento, il prossimo dell'Italia impegnata in Nations League, è lunedì contro la Turchia, lo seguiremo insieme, ma continueremo a sentirci domani all'interno di Domenica Sport e poi nel corso delle nostre trasmissioni di avvicinamento appunto a questa sfida. Ciao Daniele, grazie.
0: Ciao.
1: Torniamo a parlare di ciclismo invece, ci trasferiamo ai mondiali in Canada, a Montreal, con Cristiano Piccinelli. Intanto auguri Cristiano, cifra tonda, non la diciamo per educazione.
2: No, la possiamo dire
1: allora,
2: formalizziamo.
1: E allora, insomma, cifra tonda, 50 anni, il tuo compleanno, tanti auguri e dici anche come sta andando, visto che questa è una due giorni importante ai mondiali di ciclismo.
2: Sì, si chiude con le prove più attese, ovviamente quelle in linea che riguardano oggi le donne, domani gli uomini, con il percorso che abbiamo imparato a conoscere in questa settimana iridata, soprattutto quello finale, ovvero il circuito di Montreal, che rappresenta anche quello che è il Gran Premio di Montreal, che è una corsa però soltanto maschile. Le donne hanno comunque imparato a conoscerla, coloro almeno che hanno partecipato alle prove a cronometro, come la nostra Lisa, che ha fatto quarto posto nell'individuale e ha vinto l'oro invece nella cronomista con gli altri compagni di squadra del team azzurro. Ieri è arrivata un'altra splendida medaglia, l'argento per Matilde Rossignoli. Al momento mancano ancora 148 km alla conclusione dei 180 totali. È la corsa iridata femminile più lunga di sempre, con 2500 metri di dislivello, ma insomma le difficoltà sono soprattutto dopo la fase iniziale piatta nella città, ecco, di Montreal, che ospita questo mondiale. Davanti al momento abbiamo Norvegia con Elset, poi Stati Uniti con Natalie Quinn, Portogallo con Beatrice Roxo e Bulgaria con Stoyanova, ma hanno un vantaggio di 1:39 che non preoccupa ovviamente le immediate inseguitrici. Il gruppo al cui all'interno ci sono ovviamente le migliori, a partire dalla nostra Elisa Longoborghini, capitano di una squadra molto piemontese come la stessa Longoborghini. Ci sono anche Francesca Barale, Sara Casassola, Eleonora Camilla Gasparri, Camagnaldi, Silvia Persico e Monica Trinca Colonel, che cercheranno ovviamente di spingere la nostra capitana a quello che manca, perché tre sono le medaglie di bronzo mondiale ottenute da Elisa Longoborghini nel corso della carriera, ma manca ovviamente qualcosa in più da provare a conquistare oggi, contro però un'Olanda che sembra la squadra più forte di tutte, anche perché al suo interno ha Demi Vollering, che in questa stagione ha vinto Giro e Tour de France, qui sommato poi anche nel Monumento, al Giro delle Fiandre, alla Liegi, Bastogne Liegi, insomma arriva ovviamente come favorita numero uno, anche se alla crono insomma è andata non così bene, ottavo posto per lei, però è chiaro che il tracciato le si addice di più, quello di oggi. Guarda, l'olandese a cui manca l'acuto mondiale, l'acuto iridato, ha soltanto ottenuto un argento a Glasgow nel 2023. Se dobbiamo fare altri nomi, non ci possiamo non mettere l'attuale campionessa in carica, che peraltro è canadese e si corre sostanzialmente in casa, che è la Valier, che però a Kigali vinse un po'

0: sorpresa sfruttando le certezze delle altre nazionali. E poi c'è la mauriziana Kimberly Lecourt, non scordiamo Otekopeki, che ha vinto 2 volte il mondiale. Viene una stagione così così, però insomma siamo in una gara che premia le più forti. A te.
1: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli, che ritroveremo più tardi, subito dopo il GR delle 16, quindi rimanete con noi perché ci sarà questo pomeriggio dedicato ai mondiali di ciclismo con la gara femminile in linea. Intanto possiamo dirvi, ricordarvi le principali notizie di giornata, ovvero l'eliminazione dalla Billie Jean King Cup, quindi tennis femminile dell'Italia, sconfitta in 2 match dall'Ucraina. Più tardi invece parleremo anche di Luna Rossa e quindi di vela. GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: Studio Vanessa Giovagnoli a Parigi, la messa del Papa in Place de la Concorde. Non nascondete la vostra fede, ha detto Leone XIV davanti a una folla oceanica. Penso alle difficoltà delle famiglie, ha aggiunto il Papa, i governanti rechino pace e rispettino la vita, aspirata a ricoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata, a partire dalle sue radici rigate dalla fede. Spetta a voi, ha aggiunto il Papa, portare la speranza laddove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale. In Italia un 15enne è morto folgorato a Bottedo nelle campagne di Lodi. Il corpo è stato trovato ai piedi di un traliccio con segni lasciati dai cavi dell'alta tensione. L'ipotesi più probabile, secondo gli inquirenti, è che si sia trattato di una sfida social. Sul cellulare della vittima è stata rinvenuta un'ultima foto scattata sulla sommità del traliccio. L'omicidio di Torino, nelle prossime ore l'udienza di convalida nei confronti delle tre persone fermate per la morte di un 39enne ritrovato senza vita e con il corpo smembrato in un appartamento in zona Borgo Vittoria.
3: Sarebbe stato il presunto assassino, il 26enne Christian Mateus de Oliveira Morando, a chiamare il 112. La madre racconta che è arrivato a casa, era molto agitato, poi le ha passato gli agenti. Venite qua perché mio figlio ha fatto del male a qualcuno, avrebbe detto la donna. La vittima, Fabio Colapietro, 39 anni, trovato senza vita e smembrato in un appartamento alla periferia nord di Torino. All'arrivo della polizia il 26enne ha raccontato di aver ucciso una persona. Le volanti si sono precipitate sul posto, indicato da Morando. Nell'appartamento dove vive una donna di 47 anni, un'insegnante originaria di Rieti che dall'inizio dell'anno non si era vista a scuola. Nella casa la polizia ha trovato i resti di Colapietro all'interno di sacchi neri e in alcuni recipienti ricoperti da cemento a presa rapida. Per l'omicidio è indagato il 26enne, due donne invece sono indagate per favoreggiamento e soppressione di cadavere. L'insegnante di 47 anni è un'italo-filippina di 22 anni. Da chiarire il movente e le modalità dell'omicidio. Tra le ipotesi è che il 39enne sia morto durante un festino a base di alcol e droga oppure durante una rapina degenerata. Elena Paba, GR1.
0: Il delitto di Garlasco, a 3 giorni dal termine per la chiusura delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, sono stati sentiti dalla procura di Pavia gli ufficiali del RIS che nel 2007 lavorarono nella villetta.
4: L'ex generale del RIS dei Carabinieri, Luciano Garofano, che nel 2007 condusse le investigazioni scientifiche sul delitto di Chiara Poggi, è stato ascoltato ieri in procura a Pavia come testimone. Domande che con ogni probabilità hanno riguardato proprio quelle investigazioni, da cui furono escluse perché non attribuibili tracce che invece oggi la procura considera interessanti, come la famosa impronta 33. Nei giorni scorsi la procura ha ascoltato anche i collaboratori dell'epoca dell'ex generale. Alcune delle perizie della prima indagine del 2007 furono decisive nella condanna a 16 anni di carcere per Alberto Stasi, arrivata in Cassazione dopo l'appello bis. Il DNA sui pedali, la camminata, l'impronta della scarpa del killer. A poche ore dalla chiusura dell'indagine, la procura di Pavia attende l'ultima delle 4 consulenze scientifiche che mirano a riscrivere la storia del delitto, mentre la difesa di Sempio ha quasi pronte le sue controperizie. Lunedì la procura dovrebbe chiederne il rinvio a giudizio.
5: Da Milano, per il GR1, Roberto Rotondo.
0: Torniamo a Parigi, ritrovata nell'Île de la Cité una cinta muraria risalente a oltre 2000 anni fa. La scoperta archeologica riapre il dibattito sulla posizione di Lutezia, l'insediamento dei Parisi, descritto da Giulio Cesare, cioè il nucleo originario della capitale francese. Nel De Bello Gallico il generale descrive un insediamento fortificato su un'isola della Senna. Per decenni, tuttavia, la descrizione di Cesare non ha trovato una conferma, anzi qualcuno ha ipotizzato che l'insediamento originario fosse vicino a Nanterre. E a New York il sindaco lancia un progetto per rendere l'opera accessibile a tutti.
6: Opera is one of the greatest art forms we have.
0: È una delle più grandi forme d'arte che abbiamo ed è sempre stata pensata per essere alla portata di tutti, dice Zoran Mandani, che ha lanciato Opera for All, che metterà a disposizione dei cittadini di New York 70.000 biglietti gratis al Metropolitan a partire dalla prossima stagione. A dare l'annuncio, lo stesso sindaco attraverso i suoi canali social con l'assist del soprano italiano Rosa Feola, che proprio in questi giorni al Met interpreta Musetta nella Bohème di Puccini, nello storico allestimento di Franco Zeffirelli. La linea torna sabato sport.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
10: Te ne pentirai, Casatia.
11: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
12: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
13: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Sabato Sport.
16: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport su Radio 1, Giacomo Prireschi con voi, ma soprattutto Cristiano Piccinelli che ci sta raccontando i mondiali di ciclismo in Canada con la gara femminile, la prova elite. Cristiano, torniamo da te.
17: Sì, non è cambiato molto dal punto di vista, diciamo così, della struttura della corsa con questa fuga composta da quattro elementi: Edsen Norvegia, Queen Stati Uniti, Roxo Portogallo e Stoyanova Bulgaria, che hanno un vantaggio di 2.24 rispetto al gruppo dei migliori. Siamo però nei primi 40 chilometri sostanzialmente pianeggianti dalla partenza di Brochard, ancora un po' di pianura, un'altra ventina di chilometri di pianura, poi inizierà il frastagliato settore del circuito di circa 13 chilometri all'interno di Montréal, con passaggi anche abbastanza tortuosi dal punto di vista tecnico. Quindi fino a questo momento c'è questo tentativo di fuga, di farsi vedere, di guadagnare qualcosa, ma ovviamente attualmente sempre sotto controllo rispetto alle squadre dei big che abbiamo un po' delineato. C'è l'Olanda sicuramente, c'è il Belgio sicuramente, c'è anche la Polonia che è in Nieve Doma, ovviamente la sua capitana, c'è però poi anche l'Italia con Lisa Longoborghini che cercherà e ha dimostrato di poter valere il podio mondiale, in attesa ovviamente di quello che succederà poi domani con la gara al maschile, dove senza il dominatore assoluto Tadej Pogačar, senza anche il secondo dominatore assoluto, ovvero Jonas Vingegaard, tutto è ancora, diciamo così, indecifrabile. Rank Van der Poel appare il favorito, però si può giocare di strategia e magari provare a sorprendere gli avversari anche più quotati. Nel gruppo lì davanti tentativi di fuoriuscita non ce ne sono, si procede ovviamente con il controllo delle quattro battistrada in questo momento. Attenzione anche al Canada, che ovviamente ha Magdalene Vaillé, la campionessa in carica, ha vinto a Kigali in Ruanda l'anno scorso e giocando in casa vorrà ovviamente far valere le sue capacità. Non scorderei poi la Svizzera, perché ci sono due atlete che possono avere i galloni da capitano, e sono Noemi Rögg, che sicuramente in questo tipo di tracciato può dire la sua, ma anche Marlene Reusser, che ha vinto nettamente la cronometro e che però insomma sogna, senza avendolo anche praticamente detto, la doppietta, ovvero crono e gara in linea. Vedremo, ovviamente siamo ancora nelle fasi iniziali in cui è anche difficile decifrare quelle che potrebbero essere le strategie delle varie nazionali. 138 km al traguardo, davanti sono in 4 con 2 minuti e 43 sul gruppo delle migliori. C'è un bel sole a Montréal, a voi.
18: Speriamo.

0: Angelica con Ai che giornata qui a Sabato Sport. Torniamo a parlare di calcio e di nazionale. Scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949. Ve lo ripeto, questo è il nostro numero SMS e WhatsApp. 335-699-2949. C'è collegato con noi l'ex calciatore, portiere, dirigente sportivo, campione del mondo nell'82, Giovanni Galli, che saluto. Ciao Giovanni, grazie per essere qui con noi.
1: Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, abbiamo parlato poco fa con i nostri inviati, insomma, dell'atmosfera che si respira in casa Italia dopo questa sconfitta. Ti giro subito la domanda che avevo fatto al nostro inviato, perché sono curioso di sapere cosa ne pensi te, Giovanni. Io ho chiesto, ma era lecito pensare di poter subito vincere una partita e convincere dopo quanto visto negli ultimi tempi, dopo il breve periodo che ha avuto a disposizione Mancini per rimettere insieme i cocci di questa nazionale?
1: No, non era possibile. È iniziato un percorso nuovo, una presidenza nuova, un allenatore nuovo. È vero che tanti giocatori già erano stati con questo allenatore, ma iniziare un percorso nuovo non vuol dire immediatamente poter ottenere dei risultati. Guarda, io andrò anche oltre, ti dico, se anche mai ci dovesse essere la retrocessione della Nations League, per me non sarebbe un fallimento, perché abbiamo bisogno di avere un obiettivo. Quell'obiettivo possono essere gli europei, può essere il prossimo mondiale. E credo che si debba costruire anche partendo dal basso, perché è soltanto così che si può. Noi siamo troppo abituati bene come calcio, no? Italia, dobbiamo essere, siamo l'Italia. Sì, ho capito, è vero, abbiamo 4 stellette sul petto, però quelle appartengono al passato. Adesso inizia un percorso nuovo, e questo percorso nuovo deve anche passare, secondo me, da una strada tortuosa a una strada difficile, dove si deve ricostruire. E questo è secondo me quello che noi dobbiamo tutti quanti porci come obiettivo. Qual è il prossimo europeo? Benissimo, il prossimo mondiale sicuramente, ma non è che cambiando un presidente, cambiando un allenatore, automaticamente si dimentica tutto quello che è successo negli ultimi anni. E purtroppo i risultati degli ultimi anni erano quelli, e dobbiamo ripartire. Mancini ha chiamato tanti ragazzi giovani, sta iniziando un nuovo percorso. Uno dice, certo, sarebbe stato meglio, io ho sentito anche le parole del presidente, no? Partire, no? Con un bel risultato, ma non è così automatico, non è così scontato, no? che si possa fare.
0: No, il Belgio poi è una squadra... il girone è complesso, inutile dirlo.
1: Sì, ma insomma, il Belgio comunque è una squadra che ha perso all'ultimo minuto del quarto di finale contro la Spagna, che è poi diventata campione del mondo. Cioè, adesso abbiamo la Francia, che è vice campione del mondo, insomma, uscente, e comunque è arrivata lì anche lei. E poi abbiamo la Turchia, che è una squadra che sta crescendo, ha fallito il mondiale, ma la squadra è comunque una squadra forte. Perciò noi non possiamo pensare che, perché ci chiamiamo Italia, no, immediatamente tutte le grandi nazionali hanno, anche tutte le grandi nazioni che hanno comunque un peso importante nel calcio, hanno attraversato un periodo difficile, e noi stiamo attraversando un periodo difficile, e dobbiamo capire che da questo periodo difficile si deve ricostruire mattoncino su mattoncino. Se si parte dal tetto, penso che poco otterremo, no? Nel futuro. Dobbiamo ripartire dalla base, dobbiamo ripartire da una squadra nuova, con un allenatore nuovo, perché è un allenatore, prima era Mancini Roberto, ora è Roberto Mancini, che è un altro allenatore che si è ricalato in questa dimensione. Per cui io, certo, ma anch'io mi sarei aspettato di più. Mi sarei aspettato una bellissima partita, mi sarei aspettato, no, un bellissimo risultato, ma era soltanto un'aspettativa. Se poi si ragiona, no, e si fa mente locale da dove stiamo uscendo, non si può pensare che subito si possa cambiare diametralmente quello che è successo 4 mesi fa.
0: Infatti un'altra delle mie domande, Giovanni Galli, era stata proprio questa: ma c'è la sensazione che ci si stia un po' preparando psicologicamente magari a una grossa delusione in questa Nations League, e che però è un qualcosa di concreto che c'è sul piatto, visti i prossimi avversari e viste le difficoltà anche dell'Italia nella prima partita, no? Per forza di cose bisogna pensarci a questo.
1: Sì, ci devono insegnare, queste partite ci devono insegnare. Certo, per Mancini secondo me sarebbe stato più semplice poter iniziare, no, con dei gironi più abbordabili, diciamo così, ma questo è, e questo dobbiamo tirar fuori il massimo, capire dove si deve lavorare, come si deve lavorare, con un'ottica a lungo raggio, non sull'immediato, perché l'immediato può essere qualcosa, fumo negli occhi, no? Ci siamo riusciti, poi dopo quando ci troveremo magari a delle difficoltà, boh, ricrolla tutto un'altra volta, no? Avere la pazienza tutti quanti, dai tifosi, dai dirigenti, dai giornalisti, tutti, capire che dobbiamo uscire da questo momento difficile, e se si butta addosso la croce a tutti, secondo me non si sta facendo. Noi abbiamo avuto degli esordienti,
0: certo,
1: e questi esordienti non è che possiamo pensare che arrivano in nazionale e cambiano la nazionale.
0: No, adesso ne parliamo. Insomma, infatti ti volevo, perché diamo un po' di spazio ai messaggi che arrivano al 335-699-2949, così diamo anche spazio al sentire dei tifosi in qualche modo, no? Una cosa ricorrente, certo, che a me, Giovanni Galli, stupisce molto, ma ti assicuro che l'ho letta veramente spesso tra i messaggi: critiche a Donnarumma, perché non arrivano, e chi meglio di te può raccontarci meglio questo, non arrivano i risultati, si subiscono gol, e il ruolo del portiere è da sempre uno dei ruoli più complicati da questo punto di vista. Quando subisci, poi alla fine non valgono neanche le tante parate e il tuo livello generale, quello di Donnarumma altissimo, le parate anche contro il Belgio, sì, importantissime, no? Però ecco, ad esempio Quinto ci scrive al 335-699-2949, e l'ho letto tantissimo e spesso le critiche a Donnarumma, magari per qualche uscita sbagliata, qualche imprecisione che capita a tutti, nostro portiere è bravo, fa delle belle parate, però poi quando arrivano i momenti decisivi o c'è da difendere non riesce. Beh, insomma, ricordo la finale degli europei, ad esempio, insomma, per dire. Però ecco, tu, chi meglio di te ci può spiegare che cosa nasce nella testa delle persone rispetto ai portieri, rispetto a un portiere così di alto livello come Donnarumma, che ovviamente non sta ottenendo risultati con la nazionale per tanti motivi.
1: Sì, voglio dire, nessuno è infallibile, tutti commettiamo, abbiamo commesso e commetteremo poi degli errori. È logico, qui si sta criticando uno dei migliori portieri del mondo. Cioè, queste sono critiche, sono le critiche a uno dei portieri migliori del mondo, ma allora io mi domando, ma Alisson al mondiale che ha fatto col Brasile? No, voglio dire, cioè, Magnan cosa ha fatto al mondiale con la Francia? Cioè, qui si sta parlando di eccellenze, ed è logico che ci aspettiamo sempre di uscire con i clean sheet perché abbiamo il portiere più forte del mondo, ma non è così, perché il portiere è quello che pone rimedio, no, magari a delle situazioni che si sono create, ma quando si vince è perché il portiere ti garantisce, ma quando si difende non c'è solo il portiere. Cioè, sarebbe troppo semplice, no? Se avere il portiere bravo ti fa fare solo i risultati, ti aiuta a fare dei risultati, ma poi ci deve essere tutto il contesto, ci deve essere la fase difensiva, ci deve essere l'organizzazione. Questa squadra sta, voglio dire, ci sono stati dei giocatori nuovi, no, all'interno di questo gruppo. Ecco, andare a puntare il dito su quello che in questo momento probabilmente è il miglior giocatore italiano, No, perché certo. Voglio dire, Donnarumma ha vinto la Coppa dei Campioni l'anno scorso, non è che l'ha vinta 50 anni fa.
0: Ha vinto i rigori quasi da solo all'Europeo, ultimo risultato importante del. Poi io inviterei, immagino Giovanni Galli, sappiamo molto meglio di me, inviterei una volta ogni tanto uno dei nostri radioascoltatori a provare a mettersi sulla linea di una porta di calcio per vedere quanto è grande e quanto sono difficili alcune parate. No?
1: Ma quanto è bello quel ruolo! Quanto è bello quel ruolo! Ti posso garantire, guarda. Io che ho fatto la mia carriera l'ho fatta in quel ruolo. Oggi tu mi facessi questa domanda: guarda, puoi fare un'altra volta quella carriera, scegli il ruolo che vuoi. Io riscelgo di fare il portiere, con i miei pregi, i miei difetti, con le mie parate, i miei grandi errori. Ma è troppo bello fare il portiere.
0: Sono d'accordissimo. Ora, per la mia povera esperienza, l'ho fatto anch'io a livelli bassissimi. È un ruolo divertentissimo, quindi è un ruolo poi di un'importanza determinante e a livello psicologico fondamentale anche per tutta la squadra. Leggiamo qualche altro messaggio, Giovanni Galli, al 335-699-2949, perché si stanno scatenando i nostri radioascoltatori. E c'è Marco che ci dice: alcuni giocatori convocati da Mancini, secondo me, hanno finito la loro epoca in nazionale. Diede una bella lezione, un bel esempio Baldini, con quelle due partite in cui convocò praticamente l'under 21. Ora mi sembra diversa quella storia, però in generale il tema qui di Marco è: ci sono giocatori che hanno finito la loro epoca in nazionale. Ecco, mi viene da pensare all'immagine di un giocatore importante che secondo me ancora ha tanto da dare alla nazionale, però di Lorenzo in difficoltà contro il Belgio sulla sua fascia. Adesso si parla ad esempio di un possibile cambio con Caiode. Che ne pensi di alcuni giocatori che sono sembrati in difficoltà, che sono un po' l'ossatura di questa nazionale?
1: Ma intanto dobbiamo considerare che noi abbiamo due squadre che stanno facendo un percorso. Uno è la Nazionale A e l'altro è l'Under 21. L'Under 21 adesso ha una partita fondamentale fra tre giorni, quella contro la Polonia, per andare a fare alle finali nazionali, dove di categoria di Under 21, dove secondo me abbiamo grandi possibilità di arrivare ad un obiettivo importante. E poi c'è la nazionale. Queste due squadre viaggiano, ripeto, in maniera parallela. Quella che è l'Under 21 per arrivare a quell'obiettivo, e la nazionale probabilmente per far capire a Mancini proprio tutte queste cose, capire se può continuare su certi giocatori, se c'è bisogno di un ricambio, se c'è bisogno, perché queste sono le partite che servono a lui. Ripeto, purtroppo siamo capitati in un girone difficile, con partite difficili, ma alla fine di questo ciclo di tre partite sicuramente Mancini tornerà a casa con le ossa rotte, può darsi, ma con una convinto di quello che è stato fatto in queste tre partite, con delle cose positive, con delle cose meno positive, e poi dopo il proseguo del cammino di queste due nazionali, poi dopo inevitabilmente si andrà a incrociare.
0: Certo.
1: Inevitabilmente, però non possiamo ora. Abbiamo un grande obiettivo con la nazionale Under 21. Perché non coltivarlo quel sogno, no? Di poter diventare campioni d'Europa con l'Under 21? E questa è una squadra che sinceramente secondo me ce la può fare. Ma se facciamo un travaso, se li portiamo da quest'altra parte, magari li portiamo nella nazionale A e hanno delle difficoltà, no? Perché comunque dalla 21 alla A è un bel salto. E poi dopo penalizziamo l'Under 21, che può invece raggiungere un obiettivo. Dobbiamo essere, avere un po' di calma e un po' di pazienza, no? Perché il cammino, ripeto, sono gli obiettivi a lunga scadenza, europeo e mondiale. Quelli non li possiamo sbagliare, no? Non dobbiamo non andare all'Europea, non andare al Mondiale. Questo non ce lo possiamo più permettere.
0: Ti faccio l'ultima domanda, Giovanni Galli, prima di salutarti e di ringraziarti per essere stato qui con noi, visto che hai parlato di Under 21 e ovviamente di un salto che è importante e di dover lasciare tempo ai giovani, quelli dell'Under 21, di fare il loro percorso nell'Europeo di categoria, ad esempio, e quelli nazionali che ci sono adesso, di integrarsi e di crescere, cosa ne pensi? Si è parlato tantissimo in questi giorni, in post-Belgio, dell'esordio, di alcuni giocatori giovani o più o meno giovani che hanno fatto fatica, hanno fatto degli errori. Ecco, come li hai visti e che ne pensi di queste scelte di Mancini?
1: Allora, il primo Mancini, io parto da lì. Il primo Mancini, quando arrivò in nazionale, dette un grande messaggio che tutti i calciatori italiani, anche di Serie B o che si trovano a giocare all'estero, sanno che c'è uno spiraglio per arrivare in nazionale. E questo, secondo me, ha riacceso l'entusiasmo di tutti i ragazzi, di tutti i giovani, di chi fa questo, chi fa questo sport, no? Dice: ce l'ho quell'obiettivo. Perché Mancini, non è vero che se io non arrivo in Serie A non mi convoca, non è vero che se io non gioco in Serie A in Italia non mi convoca. È andato a prendere Zouma, che gioca nel Norimberga in Serie B in Germania.
0: Certo.
1: Questo è un messaggio bello per il nostro movimento. Poi è logico che oltre a tutto questo, tutta questa bellezza e tutto questo, no, obiettivo da parte di tutti i giovani, ci deve essere poi dopo il risultato. Ma il risultato, ripeto, non possiamo dopo una settimana pensare, non ci riescono le squadre di club. Non ci riescono le squadre di club che cambiano l'allenatore e hanno delle difficoltà l'Atalanta di Sarri, il Milan di Amorim ci hanno messo, no, un po' di tempo
0: squadre
1: per capire.
0: Strutturate comunque molto
1: e che
0: si allenano sempre insieme, tra l'altro.
1: Ecco, allora cerchiamo di essere vicini alla nazionale e capire, e questo è un messaggio di uno che ha vestito quella maglia anche in un momento difficile.
0: Certo.
1: La squadra, dobbiamo capire tutti che la squadra più importante d'Italia è la nazionale italiana. Questo è il messaggio che deve passare, al di là di Juventus, Milan, Inter, Roma e tutte le altre. Se riusciremo tutti quanti come movimento a capire che la squadra più importante d'Italia è la nazionale, allora forse riusciremo ad abbreviare, no, i tempi di tornare ad essere competitivi.
0: Sì, sono d'accordo. Diamo tempo e aspettiamo, perché insomma ci sono cicli, questo è stato lunghissimo e continuerà ancora per un po', negativi, cicli positivi. Il tempo poi ci dirà se la nostra nazionale tornerà alle aspettative di tanti tifosi. Intanto ringraziamo davvero per essere stato con noi Giovanni Galli. Grazie, a presto Giovanni, ciao.
1: Ciao, grazie a voi, buona serata.
0: Bene, grazie a Giovanni Galli. Torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada con Cristiano Piccinelli e la prova elite femminile.
2: Nulla è cambiato rispetto a quanto dicevamo in precedenza, perché rimangono lì davanti guadagnando un po' Marteberg, Etzet, Norvegia, Natalie Quinn, Stati Uniti, Beatrix Roxo, Portogallo e Gergana Stoyanova, Bulgaria, con un vantaggio che oscilla sui 4 minuti scarsi, 3.54 per la precisione, rispetto al gruppo delle migliori, al cui interno c'è ovviamente tutta la squadra azzurra, tutta la squadra olandese. Olanda che si è messa lì davanti a tirare, controllare, ma non a forzare, perché evidentemente ancora il vantaggio delle battistrada viene ritenuto colmabile nei 123 km che ancora mancano al traguardo. Si sta per entrare nell'abitato, nella città di Montreal. Ci sarà poi un circuito di 13 km abbondanti da ripetere per 8 volte prima di giungere sulla traguardo che è posto peraltro su una rampa che non è chiaramente invalicabile, però sono 700 metri al 2% che dopo tanti chilometri di fatica possono ulteriormente selezionare coloro che pretendono ovviamente di arrivare sul podio. Al momento però la situazione sembra abbastanza cristallizzata, con Norvegia, Stati Uniti, Portogallo e Bulgaria lì davanti, e a 4 minuti tutte le altre, compreso ovviamente la grande favorita Demi Vollering, l'atleta olandese che cerca il primo acuto mondiale di una carriera già comunque straordinaria. Ma attenzione, perché noi abbiamo Elisa Longoborghini. A te, Giacomo.

0: Tina Turner con I Don't Wanna Lose You qui a Sabato Sport, 16:36 minuti e 10 secondi. Apriamo la nostra parentesi sugli europei maschili di volley. Il nostro numero SMS WhatsApp è il 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. Collegato con noi c'è l'ex pallavolista, tra l'altro, che ha fatto parte della generazione dei fenomeni della nazionale italiana fra gli anni 80 e 90, ormai voce della volley, della pallavolo in Rai, Andrea Lucchetta, che saluto. Ciao Andrea, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi, grazie anche di aver messo Tina Turner, la leonessa, perché I don't wanna lose you, non volevo mica perdere quell'ultima palla che è caduta per terra, mannaggia!
0: Lo so, infatti di questa delusione ne dobbiamo parlare a tutti i costi. Generazione, certo, dei fenomeni, la tua, ma questa Italia non è da meno. E allora, Andrea, che è successo?
1: Allora, innanzitutto dobbiamo fare un piccolo distinguo: non esistono fenomeni, i fenomeni sono quelli atmosferici, quelli che arrivano e poi spariscono. Noi siamo stati una generazione di minatori che hanno minato uno stereotipo e hanno dato la possibilità a tutto il movimento di poter crescere attraverso le vittorie, ma soprattutto attraverso la costruzione di una mentalità, che non è un caso che ora sia riportata all'interno di tutta Europa, perché i tecnici italiani stanno dando un grandissimo supporto a tutte le squadre nazionali. Ma Ferdinando De Giorgi faceva parte di quel gruppo, era in panchina, ora seduto in panchina con Giannelli, in grado di poter dire che le generazioni cambiano, ma il modello della pallavolo italiana è un modello che è avvincente e vincente, perché non è solamente la vittoria delle medaglie d'oro, non rappresenta solamente la vittoria, ma una verticalità in cui la base sta crescendo a dismisura grazie alle vittorie della nazionale femminile alle Olimpiadi, dei mondiali, grazie alle vittorie del sitting volley femminile, ed è importante anche la parte di inclusione, ma grazie a questi ragazzi che hanno vinto in passato. Ma come spesso succede, i tornei si giocano in maniera completamente diversa in base allo stato d'animo, in base allo stato di preparazione, in base alla materia umana a disposizione, ma soprattutto in base anche all'avversario. E in questo caso, torno a quello che mi stavi chiedendo, la Finlandia aveva un materiale umano molto interessante, perché è passata attraverso un girone di qualificazione che ha fatto il record totale di pubblico, ma soprattutto dal punto di vista anche della forza con il quale hanno spinto la nazionale in Finlandia, 50.000 spettatori totali, per farti un'idea, e poi escono da una battaglia pazzesca, un 3-2 contro la Grecia, che noi avevamo battuto 3-0. Quindi davanti a noi c'è veramente una squadra che ha giocato le proprie carte. Noi invece siamo andati a macchie di leopardo, a singhiozza, eravamo un po' scarburati, e nonostante tutto siamo riusciti a riprendere la partita dopo due set giocati malissimo tecnicamente e malissimo tatticamente. Il tie break ce l'avevamo in mano, 5-2 per noi, ma nel frattempo abbiamo dato 6 punti diretti a un avversario, un tie break sono tanti. Nonostante questo avevamo la possibilità di avere altri due break point, poi una palla sbrodolata tra le mani di Botto, un'altra palla sbrodolata buttata fuori verso il pubblico da parte di Botto, una palla che cade tra Balaso e la via che si stolgono invece di prendere quella palla, come ho detto direttamente in telecronaca su Rai 2. Alla fine però la squadra finlandese esce con gli onori del merito di aver battuto la squadra campione del mondo.
0: Eh sì, tra l'altro so che a te piacciono questi salti, li definirò pindarici, dall'astrologia. Te parlavi di meteorologia, i fenomeni meteorologici, e quindi non siamo delle meteore, e torniamo ad astrologia. Bravo. A questo tempo, e poi c'è la forza di gravità, perché la palla cade a volte e uno non se lo aspetta, come è successo. Però ecco, c'è anche un'altra costante, visto che parlavi appunto di costanza nei risultati in tanti anni di un'Italia così importante, e tra l'altro succede poco nella pallavolo moderna di vedere degli stravolgimenti di questo tipo, sei d'accordo? Cioè, di solito, e siamo stati abituati anche come pubblico di una nazionale molto forte che ha vinto tantissimo a livello internazionale, a non veder mai tra virgolette cadere i nostri azzurri, e quindi è stato particolarmente strano a livello psicologico per tutto l'ambiente che ama il volley.
1: Ma tu pensa a tutte quelle persone, guarda, incrociato in pizzeria tre ragazzi con il papà che sono arrivati da Messina, sono venuti a vedersi la partita di avvicinamento, hanno preso i biglietti, l'albergo, quindi lo stavano aspettando tutti questo momento meraviglioso, e alla fine la delusione c'è stata, ma la Bulgaria è stata buttata fuori dalla prima partita in casa, quindi disastro ancora più difficile, no? da poter capire. Però la Bulgaria è una squadra molto più giovane della nostra, i nostri sono mai scappati, e nonostante questo non siamo riusciti proprio ad avere quella tattica sulla quale la propria tecnica individuale doveva individuare bene i punti di forza avversari per trovare quelle contromisure. Poi non è una caduta degli dèi, è una partita che purtroppo non ha dato la concretezza di una squadra che ha perso sicurezza, nonostante tutto aveva le carte in regola per poterne uscire, e ti posso garantire che con la Francia di Andrea Giangiogiani, campione olimpico, che ha fatto un cambio generazionale, avremmo comunque probabilmente vinto, e quindi avremmo ritrovato la Polonia oggi, che si ritroverà comunque un allenatore italiano pronto a contrastare quella che è sicuramente la formazione che parte favorita.
0: Sì, l'Italia rimane punto di riferimento per il volley internazionale, sì. Però ti chiedo, avendo visto una Finlandia così, sono curioso di avere la tua analisi, Andrea Lucchetta, sulle nuove nazionali che stanno crescendo, ecco, stanno cambiando degli equilibri, stanno salendo di livello in maniera importante alcune nazionali, c'è qualcosa da sottolineare da questo punto di vista, o rimaniamo nell'ambito di una partita gestita in maniera eccellente dai finlandesi e vinta perché magari c'è stato anche una sorta di blackout dagli azzurri?
1: Allora, il blackout degli azzurri c'è stato, come ti dicevo, dal punto di vista tattico, perché non ci ha mai messo 4-7 a capire dove tirava, sì. E l'avevano capito tutti, anche le sedie del palazzetto, no? Dove tirava l'opposto, giocala questo giocatore che sembrava un vichingo assatanato per un singolo pallone. Le squadre di medio basso livello si sono implementate, perché basta trovare due o tre battitori al salto molto potenti che ti creano difficoltà, ti fanno giocare con la palla staccata da rete, quindi agevolano tutta una serie di situazioni che possono anche far crescere queste formazioni. Anche la Grecia, che ha vinto il gioco mediterraneo, alla fine aveva dei ragazzi interessanti, meno male tra altre cose che ne aveva anche due infortunati, perché magari avrebbe creato un po' di problemi anche gli azzurri. Il livello di saturazione della pallavolo internazionale dà la possibilità di capire quanto sia stato importante il lavoro degli allenatori italiani, che sono andati proprio a colonizzare, a trasferire un modello di allenamento e di autoesigenza, e dal punto di vista proprio tecnico esasperando quella che è una tattica con la quale anche noi purtroppo non siamo riusciti a trovare le contromisure, fermo restando poi anche un campionato di Superlega meraviglioso che dà a tutti gli stranieri, tra virgolette, la possibilità di integrarsi, di crescere, di migliorare. Quindi diciamo che tutto quanto il livello delle squadre in questi anni sicuramente si è elevato dal basso in alto, ed è ancora più difficoltoso rispetto al livello della femminile, dove ci sono solamente due o tre squadre al massimo, aspettando la Russia, perché la Russia adesso sarà la prima nazionale che entrerà proprio nel panorama internazionale partendo proprio dalla femminile. Ma torno a quello che mi stavi dicendo prima, la medaglia d'argento delle ragazze, peccato, ma perché? Ma perché era in vantaggio di 2-7-1, perché non hanno trovato le contromisure, perché comunque il tie break non sono riuscite a trovare il modo. Vinciamo la medaglia d'argento, ma rimaniamo lì. Ecco che la nazionale di Velasco è riuscita a rimanere vicino al podio. Quest'anno noi quarto posto nella War Nation League, e ora questa uscita dalla Final Four veramente deve far riflettere i giocatori, riflettere il gruppo tecnico e trovare immediatamente le contromisure, perché il prossimo anno dobbiamo difendere il campionato del mondo, perché siamo campioni del mondo in carica.
0: Non lo dimentichiamo, giusto? Siamo campioni del mondo, esatto. È importantissimo ricordarlo. Ci sono le Olimpiadi vicine, perché è inutile star tanto a discutere su questo, ma mancano meno di 2 anni, quindi sono vicinissime. Due anni, scusate. E ti chiedo a questo punto se bisogna ripartire da qualche cosa. Dopo una sconfitta del genere, hai citato anche gli europei femminili, un secondo posto lì, una finale in cui si può perdere e vincere, quella ci sta, insomma, rimaniamo comunque in linea con i risultati, no, della nostra nazionale femminile degli ultimi tempi,
1: mentre
0: invece per quanto riguarda il maschile, questa analisi, questo guardarsi un po' allo specchio, dove dovrebbe portare secondo te?
1: Allora, dobbiamo far crescere degli innesti interessanti. Abbiamo messo tutti i mati per pardomati, è stato il tormentone che ha lanciato questo ragazzo che è da un bel po' che sta crescendo, è campionato di Superlega, Giovanni Sanguinetti, abbiamo un cambio generazionale con Russo che è rimasto a casa, poi abbiamo anche Giovanni Maria Gargiulo, campione del mondo, che ha avuto delle problematiche, è rimasto a casa. Quindi diciamo che dobbiamo riformulare, fare crescere la consistenza del rendimento al di qua, noi non dobbiamo scendere, parlo di Bottolo, parlo ovviamente dei ragazzi giovani che stanno arrivando, fermo restando anche che dobbiamo sistemare un pochino di cose per essere e ritornare ad avere quella continuità che un campione del mondo e una squadra campione del mondo deve comunque avere. Poi le giornate storte possono venire, ma come ti ripeto, le contromisure erano nelle nostre corde e quindi fa ancora più male. Fa male a tal punto che io ho avuto, non dico un incubo, ma quasi un'illuminazione. A me sarebbe veramente piaciuto e l'avrei fatto, e mi prendo la responsabilità di quello che dico come ex capitano della nazionale, fosse capitata alla mia nazionale, avrei chiesto direttamente al presidente di darmi un giorno di riposo, tornavo a casa dalle mie famiglie, oggi questa mattina con le famiglie, tutti al Duomo, ed incontrare i tifosi che arrivi ci stavano aspettando, e poi tra la prima e la seconda gara, facendo il tifo per Soli che allena la Slovenia, speriamo che vinca la sua medaglia di bronzo, davanti al pubblico, rimanere con il mio pubblico, dare un segnale meraviglioso della serie, i ragazzi, anche se con le lacrime agli occhi e il cuore distrutto, sono qui con voi, sono qui per voi. Questa è una mia utopia, è una cosa che ti regalo, certo, perché l'avrei fatta veramente col cuore, te lo posso dire, perché ho un senso d'appartenenza alla maglia e al tricolore e alla nazionale che mi avrebbe portato proprio a chiedere questo al mio presidente. Poi ognuno, sai, è libero di pensare come vuole, come crede, somatizzare le sconfitte, andare dentro la propria caverna emotiva e aspettare che qualcuno gli butti una scaletta per risalire alla luce.
0: Beh sì, d'altronde tu fai anche, no, insegni pallavolo in giro per l'Italia e quant'altro, insomma,
1: no,
0: potrebbe essere un messaggio.
1: Insegno lo Spikeball, che è il gioco della schiacciata, perché giusto. Sono Lucky, l'attore della Lucky Squad, che su RaiPlay puoi trovare tutti gli episodi e anche le regole per poter giocare, ma abbiamo introdotto il Sitting Spikeball, Sitting Ball S3 all'interno dei giochi della gioventù integrati. Stiamo lavorando proprio con la federazione per aumentare la base, dal promozionale agli strumenti, per poi iniziare realmente quel percorso per sognare adesso un giocatore e una giocatrice di squadre nazionali, attraverso proprio anche al settore giovanile delle nazionali, che continua a essere sempre da anni e anni e anni ai vertici mondiali.
0: Eh sì, tra l'altro il sitting volley è davvero uno sport, sì, eccezionale a livello inclusivo, perché davvero unisce tutti, è molto interessante, consiglio a tutti anche di guardarlo, perché è anche molto appassionante. Sì. De Lucchetta, prima di salutarti dobbiamo, sì, perché non è finito questo europeo, in realtà ne parliamo così, no, perché ancora ci piange un po' il cuore per quanto è successo, ma allo stesso tempo all'Italia, ma stasera alle 17, anzi fra poco, meno di un quarto d'ora
1: sto entrando al palazzetto per andarmi a vedere, te l'ho detto, la partita più importante, che è bellissima perché comunque ci vede come rappresentanti in panchina il buon Soli, che è allenatore della Rana Verona, che deve portare a giocare contro proprio la squadra che ci ha eliminato, cercando di far vincere alla Slovenia la medaglia storica. E poi vi aspetto tutti alle 20:55, anche prima, su Rai 2, perché ci sarà il salotto e ci sarà proprio il commento di uno spettacolo meraviglioso tra la Polonia e la Francia di Andrea Giangiogiani.
0: E vedi come favorita, immagino, la Polonia, però, visto quanto detto,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: giusto.
1: Sì.
0: Bene.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene, allora questi sono gli appuntamenti, potete seguirli ovviamente su Rai 2 e Rai Sport. Grazie davvero a Andrea Lucchetta per essere stato con noi. A presto, ciao, grazie.
1: Grazie a te, Super Spy Kid, sempre. Ciao, ciao, ciao.

0: Everything But The Girl Missing qui a Sabato Sport. Torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada con la prova elite femminile e Cristiano Piccinelli.
1: Con la situazione che è leggermente cambiata, perché al momento, quando mancano 110 km al traguardo e per essere affrontato e concluso il primo circuito all'interno di Montreal, davanti sono rimaste in due delle quattro che erano, ovvero Marte Berge Hetseth, Norvegia, e Natalie Quinn, con un vantaggio però di 3 minuti e mezzo sul gruppo che incombe con soprattutto il gran lavoro dell'Olanda, marcata a vista dall'Italia di Elisa Longoborghini. Attenzione, poco fa c'è stata una sorta di caduta, un rallentamento che ha coinvolto la spagnola Paola Blasi, che è una delle possibili outsider che viene dal successo alla Vuelta, che è stata sostanzialmente l'ultima gara prima del Mondiale, che quindi è ovviamente in gran forma per questo finale. Però qualche secondo l'ha perso, è vero che manca ancora moltissimo, non c'è stata sostanzialmente caduta ma soltanto piede a terra, però qualche evidentemente inciampo ce l'ha avuto. Davanti dunque Olanda, poi Polonia e anche le maglie azzurre della nostra nazionale, che sta ovviamente cercando di marcare a vista quella che è la grande favorita, Demi Vollering, l'atleta olandese che ha sempre mancato l'acuto mondiale ma che arriva davvero dopo una stagione straordinaria. L'abbiamo ricordato, insomma, le vittorie a Giro e Tour, quella alla Liegi, quella al Fiandre, la Freccia Vallone, insomma, per dire che è un atleta che si trova bene su diversi tipi di tracciato, non soltanto ovviamente un tracciato scorbutico, nervoso come quello di questa prova mondiale, che lo ricordiamo ancora una volta è la più lunga nella storia della rassegna ridata per quanto riguarda le prove alla femminile, battuto il record dell'anno scorso a Kigali di una quindicina di chilometri. Davanti soprattutto l'Italia, molto attenta nel curare ovviamente quelli che sono i movimenti da parte della nazionale Orange, che preoccupa di più perché è sicuramente non solo per la Vollering ma la nazionale più attesa, la nazionale che evidentemente anche deve un po' cercare di trovare le medaglie, perché fino a questo momento non dico che abbia fallito, ma sicuramente era lecito aspettarsi qualcosa di più da parte delle atlete olandesi. Seconde posizioni per la Germania, che ha in Franziska Koch la propria capitana. Prime posizioni anche per quanto riguarda la formazione polacca, con Nieva Dioma che evidentemente sta cercando di proporsi tra le migliori. Qualche problema adesso per una polacca, si tratta di Kaja Riis, ma evidentemente insomma c'è tutto il modo per rientrare. Al momento a 108 km dal traguardo il vantaggio delle due battistrade è di circa 3 minuti e 20. È chiaro che sta aumentando il forcing da parte di coloro che inseguono, della formazione soprattutto olandese, che sta un po' rompendo le indugi, ha controllato fino a un certo punto, poi ovviamente non era più consentito lasciare andare troppo le fuggitive, dunque tenere un po' questa distanza in maniera controllata, anzi vi mando qualcosa. Nelle prime posizioni non vediamo il Belgio, che ha in Lotte Kopecky ovviamente l'atleta di spicco, due volte mondiale per la belga, che però viene da un paio d'anni sicuramente negativi per quelle che sono ovviamente le sue qualità e per quanto mostrato nel corso della sua carriera. Dunque evidentemente c'è anche la volontà da parte della tra l'altro diciamo così ha sposato il figlio di Eddy Merckx, e a Montreal Eddy Merckx vinse uno dei suoi mondiali, il terzo nella sua carriera, quindi anche questo potrebbe un po' stimolare, magari avrà chiesto lumi al suocero per questa sfida, per questa nuova rassegna ridata che la vede al via. Davanti dunque rimangono Norvegia con la Hetseth e Stati Uniti con Natalie Quinn, a 3:18 c'è il gruppo delle migliori, al cui interno c'è l'Italia, c'è Elisa Longoborghini. A voi.
0: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli, che ritroveremo più tardi per continuare a seguire insieme la prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo in Canada. Domani vi ricordo anche l'appuntamento con quella maschile, la seguiremo insieme a partire dalle 15 per tutto il pomeriggio, e poi fra pochissimo invece continueremo a parlare

0: di calcio, andremo a dare un'occhiata anche ai campionati esteri per capire meglio dove andare a pescare nuovi giovani italiani che poi magari potrebbero essere convocati in nazionale. Torniamo fra pochissimo, GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Valerio Penna in studio parlando ai giornalisti. Prima di partire per il Tennessee, il presidente americano Donald Trump è tornato sui due conflitti in corso.
4: Donald Trump ribadisce il suo no alla proposta iraniana di riaprire lo stretto di Hormuz in 7 giorni. Vogliono un accordo perché stanno perdendo, ha detto il presidente americano, ma noi abbiamo il controllo totale dello stretto. Il capo della Casa Bianca ha parlato anche dell'Ucraina. Trump ha chiesto al presidente Zelensky e al russo Putin di trovare un'intesa per la pace. Forse lo faranno prima dell'inverno, ha detto Trump. Il presidente ha accennato anche di aver parlato di Taiwan nell'incontro con l'omologo cinese Xi Jinping. Xi capisce la mia posizione, ha detto Trump. Sull'intelligenza artificiale, i due leader avrebbero concordato di creare un canale di comunicazione sugli incidenti legati alla tecnologia. Le fake news non dovrebbero essere ammesse alla Casa Bianca, ha scritto poi su Truth il presidente americano, che nei giorni scorsi aveva annunciato il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, MS Now e Politico. Un giudice ha poi ordinato il ripristino degli accrediti dei giornalisti. Di Via Liberatore, GR1.
3: A Parigi la messa della Papa in Place de la Concorde. Cari giovani, ha detto Leone XIV, voi siete la Chiesa di oggi. È bello vedere il vostro entusiasmo. Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una fede rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, ha detto davanti a una folla oceanica il Papa, che si è rivolto anche ai governanti. Rechino pace e rispettino la vita. Prossima tappa del viaggio in Francia è Lourdes, dove il pontefice arriverà stasera. Un quindicenne muore folgorato dall'alta tensione vicino a Lodi. Si sospetta una sfida social come causa dell'incidente.
5: L'allarme scatta alle 21.34 di venerdì. I tecnici di Terna devono correre a ripristinare la linea elettrica dopo un calo di tensione nella zona. Individuano un traliccio vicino alla tenuta Bottedo, una delle centinaia di antiche cascine del Lodigiano. Al loro arrivo però alla scoperta, a terra c'è il corpo di un ragazzo. È giovane. Oltre ai segni dei traumi ci sono delle bruciature, gli esiti di una folgorazione per un contatto coi cavi dell'alta tensione. Accanto alla vittima, uno smartphone. Nelle stesse ore, a poca distanza, la mamma di un quindicenne è in questura a Lodi per denunciare la scomparsa del figlio. Quando le due segnalazioni si incrociano, si capisce l'identità della vittima. Subito dopo, esaminando il telefono del ragazzo, si scopre quello che potrebbe essere successo. L'ultima foto è stata scattata dalla sommità di quel traliccio, a oltre 20 metri d'altezza. L'ipotesi investigativa è quella di una sfida social. Dopo lo scatto, il ragazzo potrebbe essere scivolato e finito sui cavi dell'alta tensione. Claudio Vigolo, GR1.
3: A Copiana, in provincia di Torino, un 43enne è caduto con il paracadute, precipitato da un'altezza di diversi metri. Gli amici hanno allertato i soccorsi, ma l'uomo è morto durante il trasporto in elicottero in ospedale. Prolungato fino a mezzogiorno di domani lo stop ad arrivi e partenze all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Linea Antonella Gurrieri.
6: Fino alle 12 di domani, zero atterraggi, zero partenze dallo scalo, già più volte quest'estate messo in crisi dalle attività dell'Etna e in questo caso dal cratere di Nord-Est, che emette questa polvere sottile di colore rossastro che il vento continua a dirigere verso questa parte di Sicilia. Questa proroga ovviamente ha buttato nello sconforto centinaia di passeggeri. Sentiamolo in questo anello di voci. In linea a voi.
7: Stavamo arrivando a Catania e ci hanno comunicato che l'aeroporto là l'avevano chiuso.
8: C'erano 5 aerei che giravano, erano sospesi per un discorso d'atterraggio e il pilota non sapeva ancora in quale aeroporto sarebbe stato mandato. Alla fine hanno fatto atterrare a Comiso.
6: Quando avete saputo che vi avevano cancellato il volo?
7: Mentre venivamo a Catania, a metà strada.
3: Il cinema saranno Margaret Qualley e Sabrina Carpenter, le partner di Tom Holland nel film biografico su Fred Astaire.
9: Heaven, I'm in heaven.
3: Il film, che ancora non ha un titolo ufficiale, sarà diretto da Paul King, accanto a Tom Holland, Fred Astaire, Margaret Qualley nel ruolo della sorella Adele, che ballò con lui sui palcoscenici di Broadway e di Londra, prima di ritirarsi dalle scene nel 1932. Sabrina Carpenter interpreterà Ginger Rogers, storica partner di Fred Astaire nei musical di Hollywood. And the cares that hung around... Ed è tutto, prossima edizione del GR1 alle 18.
1: Notizie del giorno.
9: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
10: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
1: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
11: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
1: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
12: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
13: Sono Gianmarco Tamberi.
14: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
13: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
14: Sì, Gimbo, facciamo un salto.
12: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
15: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana, 250 grammi, è a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Sabato Sport.
18: Sette minuti e 15 secondi qui su Radio 1, Sabato Sport, Giacomo Piureschi con voi, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Marco Mascia, redazione Andrea Pistorio. Il nostro numero SMS e WhatsApp è 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada, prova elite femminile, Cristiano Piccinelli.
19: Con la situazione che si evolve, ma con sempre davanti Marteberg, Etzet, Norvegia e Natalie Quinn, Stati Uniti, a 102 km dal traguardo, al secondo degli otto giri complessivi del tracciato di Montreal, un anello di circa 13 km, a 3 minuti scarsi c'è il gruppo con le migliori, con l'Olanda, con l'Italia, che lo ricordiamo ancora, ha in Elisa Longoburghini la capitana, poi ci sono Francesca Barale, Sara Casasola, Eleonora Gasparrini, Erika Magnaldi, Silvia Persico e Monica Trinca Colonel, che con la Longoburghini ha vinto la prova della Mixed Relay, la cronostaffetta mista, con tre atleti maschi e tre atleti femmine. Primo oro storico per la nostra nazionale in questa disciplina, introdotta nella rassegna ridata dal 2019, con dunque Elisa Longoburghini che ha ottenuto il suo primo oro iridato, che però nelle gare in linea ha ottenuto però già tre bronzi in carriera e vuole ovviamente provare a migliorare questo palmarès. Per quanto riguarda invece la gara, ovviamente siamo nella fase in cui potrebbero iniziare anche, diciamo così, gli stop da parte dei giudici di gara. Perché? Perché non ci possono essere doppiaggi, e allora, siccome il circuito misura 14 metri, ci sono degli addetti della giuria internazionale che, valutando ovviamente i distacchi, di fatto stoppano le atlete che sono troppo attardate. Tra poco arriveranno le prime eliminazioni, diciamo così, le prime atlete che verranno formate proprio per evitare che ci sia questo doppiaggio. Al momento lontanissime ci sono le atlete magari di paesi un po' più esotici che hanno già un ritardo consistente, attorno ai 10 minuti, se ne sono già ritirate in 7, ma insomma sono atlete ovviamente di seconda e terza fascia, Kenya, Zimbabwe e Comore, giusto per darvi le nazioni. nazionalità delle atlete che sono già state fermate, con però ancora tutto da decidere, perché evidentemente la gara potrebbe entrare nel vivo quando mancheranno una ventina di chilometri, io credo un po' prima dell'ultimo giro, per capiremo ovviamente quelle che sono le ambizioni e anche i reali valori in campo, ma bisogna stare attenti perché ovviamente i rischi ci sono, il percorso l'abbiamo detto più di una volta è scorbutico, tecnico, bisogna prestare attenzione, ci sono diverse curve a gomito a 90 gradi e lì insomma bisogna anche scegliere bene il posizionamento in gruppo onde evitare spiacevoli diciamo così incidenti che possono pregiudicare tutto il lavoro fatto. Davanti dunque Norvegia con Marte Berg Hedseth e Stati Uniti con Natalie Quinn, 2,52 di vantaggio sul resto del gruppo. A te Giacomo.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi qui a Sabato Sport. Apriamo la nostra parentesi col calcio inglese, rimanendo ovviamente collegati sempre col ciclismo, mondiali in Canada, gli aggiornamenti da parte di Cristiano Piccinelli sulla prova elite femminile. Però scriveteci al numero, come state facendo in tantissimi, al numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Dicevo appunto, apriamo una parentesi sul calcio inglese per parlare di Premier, per parlare dei tanti italiani che giocano nel campionato al momento sicuramente tra i più competitivi in Europa. E collegata con noi c'è Ada Cotugno di Fanpage, che saluto. Ciao Ada, benvenuta a Sabato Sport.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, dobbiamo iniziare questo percorso in Premier prima di tutto con le notizie per quanto riguarda il Manchester City. 114 norme finanziarie violate. Mi viene in mente, non so se ricordi, l'ingegner cane della Jalapas Band, mille norme finanziarie praticamente che sono state violate. È una questione che va avanti da un po' di tempo, insomma, una bella confusione per il Manchester City. Che cosa si dice in Inghilterra di questo in Premier League?
1: In Inghilterra la maggior parte gioisce, perché diciamo che le sanzioni non sono ancora arrivate. Il regolamento della Premier League dice tutto o niente, perché si parte dal richiamo formale, che sarebbe ovviamente niente, fino all'esclusione
0: del tipo non dovete farlo, ecco, questo è il richiamo.
1: Cioè, non lo fate mai più,
0: esatto.
1: Fino all'esclusione della Premier, che non sarebbe la retrocessione, sarebbe l'esclusione, quindi bisogna rifare il giro, credo, dalla League 2 a salire, sarebbe una bella batosta. In realtà il City farà il ricorso, non dico che siamo punto da capo, però i tempi si allungano. Nel frattempo le altre squadre si stanno informando con i propri legali, insomma, ma anche all'esterno, parlando tra di loro, per chiedere eventualmente i danni al City, ecco. Per i trofei persi, i piazzamenti in Champions persi. Quindi si aggiunge, insomma, la situazione è già strana e surreale, diventa ancora più complessa. Diciamo che c'è molta cautela. Gli esperti del settore in Inghilterra dicono che probabilmente ci sarà una deduzione di punti, ma non sappiamo se sarà retroattiva, perché in genere le commissioni indipendenti del calcio inglese non amano giocare con i trofei a tavolino, diciamo così, quindi toglierli, darli a qualcun altro. Fino adesso è stata così, ma se questo si chiama il processo del secolo, insomma, qualcosa vorrà pur dire, quindi potrebbe anche segnare una strada completamente diversa per il futuro.
0: Dobbiamo attendere, probabilmente i tempi saranno lunghi, vedremo insomma se si prenderà poi una direzione più drastica o meno. Diciamo che sul tavolo ci sono un po' tutte le opzioni al momento, bisognerà capire quale sarà poi magari anche la pressione degli altri club, visto questo inizio di campionato in cui c'è un dominio del Manchester City, sembrerebbe, o meglio, tutto da vedere, però insomma ha iniziato bene questo campionato.
1: Ha iniziato molto bene e dopo, insomma, il Community Shield contro l'Arsenal non l'avremmo quasi detto, però in realtà è un City che vince, gioca abbastanza bene, ha la sua identità, che non è proprio scontato dopo praticamente 10 anni di Guardiola.
0: Certo, ricordiamo il cambio di allenatore, scusa se ti interrompo, ma c'è Enzo Maresca adesso, insomma è cambiata una rivoluzione, diciamo, per quanto poi si portino dietro diciamo alcuni dettami tattici da parte di Guardiola, è cambiato tanto dopo un lungo periodo con Guardiola in panchina.
1: Sì, è cambiato tanto perché non è più la squadra che ricordavamo, sa anche essere molto pragmatica in alcune circostanze, riesce anche a vincere 1-0 difendendosi poi molto bene, che non era proprio nell'identità di questa squadra, anche se con gli anni era diventata un po' meno spettacolare e un po' più efficace, soprattutto con Haaland, che tocca pochi palloni, ma diciamo quelli che tocca diventano tendenzialmente tutti gol.
0: Sì.
1: E per adesso ne ha vinte 5 su 5, convince. Io metterei sempre l'Arsenal un pochino più avanti, perché la linea della continuità generalmente premia, soprattutto alla lunga, ma vediamo, comunque una Premier molto interessante.
0: Sì, è una Premier molto interessante, ci sono varie squadre che possono lottare per il titolo, ancora difficilmente decifrabile perché ci sono, è partito molto bene ad esempio, beh, ti chiedo Ada che ne pensi di questo Brighton Hove, che è davvero una squadra che è partita benissimo quest'anno, tanti anni in Premier, diciamo una squadra sicuramente ben strutturata, no? Dove può arrivare secondo te?
1: È partita veramente bene, c'è da dire che ha avuto anche un calendario abbastanza agevole, ha preso l'Aston Villa nel periodo in cui il Villa generalmente va male, quindi le prime 4-5 partite di campionato e anche quest'anno
0: hanno la fase,
1: sta confermata.
0: Hanno la loro fase di rodaggio, diciamo.
1: Esatto, e col Chelsea ha perso, che insomma era l'unica vera big affrontata fin qui, per il resto con l'Arsenal hanno fatto il colpaccio. Secondo me partita anche abbastanza irripetibile, perché insomma per chi l'ha vista c'è stato un Arsenal che non perdeva con così tanto distacco in Inghilterra, credo da 4-5 anni, col Brighton. Quindi anche qui si dimostra bestia nera. E hanno giocato veramente un ottimo calcio, hanno una squadra forte che secondo me ha ambizioni europee, soprattutto perché si inserisce in quello spazietto lasciato dai vari Chelsea, Newcastle, Manchester United, che anche quest'anno ci metterei anche il Liverpool, però Iraola ha sempre delle partenze lente, quindi c'è da capire anche un po' che fine farà. Però si prende effettivamente quello spazietto che a fine stagione può significare anche Europa League. E per il Brighton, che l'Europa League l'ha fatta soltanto una
0: Ada,
1: volta.
0: Allora, guarda, perdonami un attimo di pazienza, rimani con noi perché dobbiamo tornare da Cristiano Piccinelli ai mondiali di ciclismo, la prova elite femminile, perché insomma è un momento particolare. Torniamo da Cristiano Piccinelli.
2: Brutta caduta che ha coinvolto diversi atlete a centro gruppo, in una zona in cui si andava anche abbastanza forte. All'interno di questo gruppo di atlete che sono finite a terra ci sono anche due azzurre, si tratta di Elisa Magnaldi e Monica Trinca Colonel, che evidentemente ancora non sono ripartite. Capiremo quali sono le condizioni delle atlete in questo momento, ma una caduta abbastanza negativa per come è andata e perché ha coinvolto davvero tante atlete in maniera rovinosa, con intervento immediato da parte dello staff medico al seguito della corsa e con ovviamente per alcune la fine di fatto del mondiale, tra cui la campionessa mondiale in carica Madeleine Vallier, che è al dorsale numero uno e che ripartirà, ma per onore di firma, perché evidentemente c'è l'impossibilità di proseguire per lei. Vedremo anche se ci sarà la volontà di arrivare comunque in fondo, ma insomma sono ripartite invece, se non vado errato, le nostre due azzurre, ma avremo notizie più precise andando avanti, capendo ovviamente quelle che sono state le atlete che hanno avuto, diciamo così, le conseguenze più negative dopo questa caduta, che è arrivata a una centinaia di chilometri dalla conclusione. Al momento però, per dare ovviamente quello che è lo stato delle cose, quando mancano 93 km alla conclusione, davanti sempre Hedseth e Quinn, Norvegia e Stati Uniti, a 1,56 il gruppo per quanto riguarda ovviamente coloro che non sono state coinvolte nella fuga. Voi.
0: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli, abbiamo visto dai monitor di servizio delle immagini abbastanza brutte di questa caduta, insomma facciamo un grande in bocca al lupo a tutte le atlete coinvolte, poi ovviamente torneremo da Cristiano per gli aggiornamenti più tardi per capire meglio cosa è successo. Stavamo parlando di calcio inglese, di Premier League con Ada Cotugno. Ada, grazie per averci atteso, ma insomma questo è anche il bello della diretta. Stavamo parlando del Brighton, ma ti volevo chiedere anche un po' di questo Chelsea. È presto per ormai noi parliamo ovviamente di questo inizio di campionato, non solo di Premier, di Serie A, di tanti campionati, è molto presto per per giungere a conclusioni, però è un altro anno in cui il Chelsea è intervenuto sul mercato in maniera davvero fortissima e non sembrerebbe proprio brillare in questo inizio di campionato.
1: No, assolutamente no, ha fatto un'enorme fatica e soprattutto prende un'enormità di gol. Credo che a memoria abbia la difesa peggiore di tutta la Premier League, il che è un dire, perché è comunque una squadra, come dicevi giustamente tu, sulla quale si interviene in modo massiccio anno dopo anno, eppure da un bel po' di tempo che non ottiene risultati, e quando li ottiene sono comunque così stentati, raggiunti all'ultimo e non proprio convincenti. La squadra in sé non avrebbe nulla che non va, perché i singoli sono forti. Evidentemente, e si è anche un po' tolto tutto quel mercato che era stato fatto con i doppioni praticamente. Adesso ci sono giocatori abbastanza buoni, fa un po' sorridere che tra i migliori ci sia Danny Welbeck, che insomma ci sembra appartenere a un'altra epoca e non a questa moderna Premier League.
0: Sono d'accordo.
1: Invece
0: sì.
1: Gioca, segna, effettivamente parte anche titolare, e dietro ci sono tanti ragazzi molto giovani, pagati tantissimo, ma non so se insomma il buon Xabi Alonso abbia scelto una giusta squadra da dove ripartire dopo la scottatura presa a Madrid, perché non mi sembra che la situazione sia migliorata.
0: Non ci stupiamo, non so, particolarmente di Welbeck, perché di vecchie glorie, chiamiamole così, in Italia ne arrivano tante, quindi insomma per noi è normale dalla Serie A, diciamo così. Senti Ada, prima di salutarti ti devo chiedere degli italiani, chi se la passa bene e chi se la passa male, fammi un po' una panoramica, perché sono vari gli azzurri che partecipano alla Premier, e chi se la passa male, penso a Tonali o Doji, che insomma non so se si aspettavano di rivivere gli incubi della scorsa stagione con la loro nuova squadra, ovvero il Tottenham, che è partito un'altra volta malissimo. Però in generale, ecco, dici un po' degli italiani, da Gigio Donnarumma primo in classifica, appunto a Tonali ed oggi ultimi.
1: Beh, sicuramente loro due malissimo. Palestra malino, ma soltanto perché non ha ancora esordito, è infortunato, e esordirà in un Chelsea che forse dovrà salvare lui a questo punto, dando una mano.
0: Da solo è un po' difficile.
1: È abbastanza difficile, vediamo insomma che cosa combinerà. Tra quelli che se la passano malino io metterei anche Chiesa, perché ancora una volta diamogli un enorme punto interrogativo, non sappiamo come sta, cosa vuole dal suo futuro, cosa vuole la squadra da lui. È una situazione veramente strana. Se la passa bene chiaramente Donnarumma, lì che prende pochi gol, penso che sia quello che sta meglio di tutti. Vedremo come se la passerà per esempio a Nahora al Palace,
0: certo,
1: che anche lì una bella squadra che viene da un grande ricambio, fa un pochino fatica in questo momento, per il resto insomma stagione un po' in sospeso per tutti gli altri. Ci aspettiamo tanto dai nuovi arrivati, soprattutto da quelli più giovani, perché in Premier potrebbero trovare spazio.
0: Certo.
1: Se la potrebbe passare benino secondo me anche Ruggeri, perché riesce più o meno a ricavarsi un po' sulla titolare, visto che il Villa è un po' in emergenza dietro, e comunque è una squadra che secondo me, abbiamo detto prima, parte male ma generalmente aggiusta il tiro, quindi potrebbe anche lì fare una buona stagione riprendendo la seconda parte di quanto fatto l'Atletico Madrid. Poi ha un allenatore che secondo me è molto bravo e potrebbe valorizzarlo bene, quindi potremmo mettere tra quelli in sospeso, ma che vediamo con ottimismo. Gli altri, soprattutto gli italiani del Tottenham, vedo abbastanza l'orizzonte nero per loro.
0: Bene, Ada Cotugno, grazie per essere stata con noi, poi sicuramente ci risentiremo nel corso di questa stagione per qualche aggiornamento, per aprire ogni tanto qualche finestra sulla Premier League, perché è sempre molto interessante, anche un po' diciamo il termometro del calcio europeo, il massimo campionato inglese. Grazie ad Ada Cotugno di Fanpage, a presto, ciao.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Bene, torniamo da Cristiano Piccinelli ai mondiali di ciclismo in Canada, prova elite femminile. Cristiano, ti chiedo delucidazioni su quanto è successo, perché io da monitor dei servizi ho visto insomma alcune atlete a terra veramente in condizioni brutte.
2: Sì, guarda, stiamo cercando di capire, perché la situazione è abbastanza in evoluzione. Tra coloro che sono cadute la maggior parte sono ripartite, ma c'è stato un problema per una delle atlete svedesi, che è rimasta a lungo a terra immobile, immagini insomma scioccanti, con anche l'intervento dello staff medico che, come di routine, ha posizionato anche il collare a protezione dell'atleta svedese, ma l'accompagna di squadra di questa atleta svedese si è fermata ai box posizionati nel rettilineo d'arrivo in lacrime. Non so se questo sia anche, diciamo, una reazione nervosa a quanto successo, se sia preoccupata per la collega di nazionale, ma non abbiamo ancora, diciamo così, indicazioni precise su quanto successo. Di sicuro, insomma, tra le coinvolte ci sono state la nostra Magliade e la nostra Trinca Colonel, che però sono riuscite a ripartire, come è riuscita a ripartire la campionessa in carica Magdalena Vaillé, che però ha già un ritardo prossimo a 5 minuti rispetto alle due battistrade, quindi la possiamo considerare forse già fuori dai giochi per quello che riguarda ovviamente il podio di questo mondiale. Coinvolta anche la spagnola Paola Blasi, dunque insomma rischia di compromettere la... si ritira in questo istante Paola Blasi, anche lei coinvolta nella caduta, era una delle possibili outsider, arriva dalla vittoria alla Vuelta. Rimane lì invece Lisa Longoborghini con due compagne di nazionale, questa è la situazione al momento, con davanti sempre l'Olanda a fare l'andatura, 90 km giusti al traguardo, le due battistrada hanno 1:37 sul resto del gruppo che insegue, con ovviamente però al momento anche la nostra Erika Magnaldi che riesce a tornare in coda al gruppo. Ha tardato anche Kim Lecourt, la mauriziana, che insomma poteva dire la sua, ma che evidentemente paga anche lei questa caduta che ha coinvolto diverse atlete e che ha spezzato un po' il gruppo. A te, Giacomo.
0: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Previsioni del tempo, rimanete con noi, subito dopo torna Sabato Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
5: Meteoradio. In serata nuvolosità residua al sud, specie sulle zone che affacciano sullo Ionio, ma con bassa probabilità di pioggia. Cielo prevalentemente sereno al centro-nord. Domani, domenica 27 settembre, insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera, transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo. Sabato Sport.
0: Torniamo per un aggiornamento da Cristiano Piccinelli ai mondiali di ciclismo in Canada. Cristiano.
2: 87 km e mezzo alla conclusione, davanti sempre Hetzet e Quinn, con però 1:19 soltanto di vantaggio rispetto al gruppo che insegue. Si vede la fatica da parte dei due battistrada che sono in fuga da diversi chilometri, prima una fuga a 4, poi in 2 strada facendo, ma è una brutta caduta che ha coinvolto anche le nostre Magnaldi e Trinca Colonnella, ha di fatto spezzato in 2 il gruppo. Il primo gruppo che insegue è composto da un centinaio di atleta, è quello che vede ovviamente l'Olanda fare la natura insieme all'Italia con la nostra Elisa Longoborghini. Ricordiamo che però la caduta ha coinvolto in particolare la campionessa in carica Vallée, che è tardata, ormai lontanissima dalle migliori, e soprattutto ha portato al ritiro di Paola Blasi, la spagnola, altra possibile candidata a una medaglia. 87 km alla fine, davanti in 2 Norvegia e Stati Uniti, a 1:10 resto del gruppo. A te, Giacomo.

0: Depeche Mode con Dream On qui a Sabato Sport. Siamo arrivati alle 17:38 minuti e 10 secondi. Torniamo sulla sconfitta dell'Italia, quindi parliamo di calcio in Nations League 2-0 all'Olimpico di Roma contro il Belgio e vi facciamo ascoltare la voce dell'esterno destro d'attacco Cambiaghi al microfono del nostro Daniele Fortuna, uno dei migliori in campo, uno di quelli che si è impegnato di più, ha creato tantissimo in questo 4-3-3 che vedeva sinistra Ken e al centro dell'attacco azzurro Francesco Pi Esposito. Sentiamo Cambiaghi.
1: Io salvo sicuramente l'atteggiamento e la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo. Dopo un primo tempo sicuramente negativo, siamo riusciti a ripartire, a avere due o tre occasioni molto importanti che potevano farci rientrare in partita. Siamo stati un po' sfortunati, bravi loro, però poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe. Sono convinto che questa reazione ci servirà per ripartire meglio, per preparare la partita di lunedì.
2: Come ti spieghi questa differenza, almeno per come l'abbiamo vista noi, tra primo e secondo tempo? Primo tempo, squadra lunga, disorganizzata, errori, le parate che sono state salvifiche di Donnarumma, bei 20 minuti, non è stata soltanto una reazione di nervi, di temperamento, c'era organizzazione, c'era gioco.
1: No, questa reazione dimostra sicuramente che siamo una grande squadra, abbiamo dei singoli importanti, abbiamo avuto poco tempo per lavorare, non è una scusa, però dobbiamo ripartire da questa reazione. Sicuramente il primo tempo, come hai detto tu, eravamo un po' lunghi tra i reparti, abbiamo concesso tanto, non dobbiamo concedere così tanto a squadre così forti perché ci potrebbero punire. L'importante è capire gli errori, migliorarsi e non farli più. Quindi fin da lunedì dobbiamo cercare di essere in campo in maniera migliore.
2: Il Belgio non ti è sembrato così lontano rispetto all'Italia?
1: No, il Belgio sicuramente ha dimostrato in questo primo tempo di essere una grande squadra. Io credo che se trovi la via del pareggio poi la partita cambia, quindi sicuramente il Belgio è una grandissima squadra, ma noi non siamo da meno e sono sicuro che lo dimostreremo nelle prossime partite.
2: I fischi, che cosa pensi della reazione? È sempre un dispiacere, però magari comincia a esserci insofferenza da parte dei tifosi.
1: No, i fischi non ci fanno piacere, però vanno accettati, perché sicuramente potevamo fare meglio, però è una grande delusione per noi, ma ci servono anche per ripartire.
0: Questo Cambiaghi al microfono di Daniele Fortuna, Nicola Cambiaghi, attaccante della Nazionale e del Bologna, dopo la sconfitta per 2-0 dell'Italia. Ricordiamo i prossimi appuntamenti, perché continueremo a seguire la Nazionale, il suo percorso in Nations League, con intanto collegamenti con i nostri inviati domani, poi lunedì 28 la partita contro la Turchia alle 20:45 in diretta qui su Radio 1, e ancora poi venerdì quella con la Francia, sempre 20:45, sempre diretta sulle nostre frequenze. Torniamo invece al ciclismo, ora mondiali in Canada, prova elite femminile, Cristiano Piccinelli.
3: Forcing dell'Olanda a cercare di ricucire il gap con le due battistrada quando mancano 82 km e 900 metri al traguardo. Siamo ormai a 32 secondi di margine per Marte Berg Hedseth, Norvegia, e Natalie Quinn rispetto al gruppo che insegue. Siamo nel terzo giro del tracciato all'interno di Montreal, tracciato di 13 km. Ricordiamo che poco fa c'è stata una caduta che ha in parte diciamo così rovinato i piani dell'Italia, perché sono state coinvolte Erika Magnaldi e la nostra Trinca Colonel, che sono rimaste un po' attardate, stanno cercando di rientrare, ma soprattutto la Trinca Colonel ha dovuto anche cambiare bici, perdendo ovviamente qualcosa in termini di secondi rispetto al resto delle migliori. Ma è un'Olanda che ha forse per la prima volta negli ultimi anni una capitana designata, si tratta di Demi Vollering, e questo forse è un'arma per la Nazionale Orange per tentare magari l'assalto da lontano. Chissà che non si voglia partire molto prima della conclusione, portandosi dietro soltanto coloro che saranno in grado di reggere il ritmo. Vedremo se questa potrà essere una strategia o se invece le cose verranno portate sostanzialmente fino all'ultimo metro, con soltanto ovviamente coloro che riusciranno a stare al passo della Nazionale olandese, che dietro sta facendo da diversi chilometri l'andatura di questa prova mondiale in linea per le donne elite. Nelle prime posizioni c'è anche Lotte Kopecky, due volte campionessa del mondo per il Belgio. A voi.

0: Queste erano Sophie and the Giants con Right Now qui a Sabato Sport. Parliamo anche di vela, aggiornamenti per quanto riguarda i preliminari di America's Cup che si stanno disputando nel golfo Napoli. Luna Rossa mantiene la testa della classifica al termine di quella che è stata la seconda giornata dei preliminari di Napoli, o preliminari regatta come si chiamano in gergo. La barca italiana ha racimolato un primo, un secondo, un terzo e un sesto posto, tenendo a bada le rivali, protagonisti francesi di La Roche-Posay, con due vittorie su quattro regate e la terza sfuggita a causa di una scuffiata proprio all'ultimo atto. Quindi Luna Rossa che resiste, anche se è stata una giornata particolare sicuramente. Ieri la mancanza di vento, oggi un po' di difficoltà soprattutto nella prima regata con il sesto posto. Torniamo invece da Cristiano Piccinelli ai mondiali di ciclismo, la prova elite femminile, per un aggiornamento.
1: Con il ritiro ufficiale adesso di Monica Trinca Colonel, evidentemente problemi dopo la caduta che ha coinvolto lei ed altre atlete di questo mondiale, dunque perde un elemento adesso il plotone azzurro composto da cinque ragazze: Elisa Longoborghini, Barale, Persico, Casasoli e Gasparrini, con Trinca Colonel ritirata, Erika Magnaldi che è ancora lontana dal resto del gruppo. Non ci voleva ovviamente questa situazione, perché insomma la squadra olandese è già sicuramente la squadra più forte in assoluto, ma evidentemente insomma può succedere per quanto riguarda le prove su strada. 79 km al traguardo finale, davanti Hesseth soltanto, che prova a resistere la norvegese, ma insomma sta per essere ripresa dal resto del gruppo, perché ci sono una decina di secondi tra la norvegese e lo squadrone olandese che guida la truppa delle inseguitrici. Stanno per riprendere la Queen, la statunitense, e a breve toccherà anche la norvegese. 79 km al traguardo finale. Possiamo anticipare che tra poco ci sarà di nuovo il gruppo compatto. De Giacomo.

0: Red Hot Chili Peppers con Danny California qui a Sabato Sport. Torniamo da Cristiano Piccinelli per un aggiornamento sui mondiali di ciclismo in Canada e la prova elite femminile.
1: E allora, al momento mancano ancora 76 km e mezzo alla traguardo. È stata ripresa anche Marteberg Elset. Davanti sostanzialmente c'è il gruppo delle migliori pilotato dalla formazione olandese. Siamo all'interno del terzo degli 8 giri totali del tracciato di Montreal, con l'avanzata anche della Gran Bretagna. Non l'abbiamo sottolineata, ma insomma Zoe Buxted, che potrebbe dire la sua in un gruppo che vede al proprio interno ancora Eleonora Gasparini, Sara Casasola, Silvia Persico e Elisa Longoborghini. Devo fare ammenda perché ho dato per scontato il ritiro della nostra Monica Tricacolonelli, invece è ancora in corsa con una quarantina di secondi da recuperare rispetto al gruppo che insegue.

0: notizia più concreta che possiamo dare, ma quella era abbastanza inevitabile, è che si è ritirata, almeno la grafica ce la dà come ritirata, però insomma non ci sono novità su quelle che sono le sue condizioni. Speriamo ovviamente che sia stata soltanto una brutta caduta, è rimasta abbastanza diciamo così immobilizzata sulla strada, molto dolorante, però c'è stato il pronto intervento da parte dello staff medico che speriamo abbia limitato i danni, con adesso anche il ritiro dell'atleta norvegese con il dorsale numero 72, la Huget, che dunque lascia questa prova mondiale che vede al comando adesso la formazione olandese. 75 km al traguardo finale, al traguardo di Montreal per la prova Elite, in linea davanti l'Olanda. Questa è la situazione, torniamo da te Giacomo.
1: Grazie Cristiano Piccinelli, torneremo da te dopo il GR delle 18, fra pochissimo. Intanto un aggiornamento per quanto riguarda il calcio e per quanto riguarda la Roma, con l'attesa che sale per l'ultimo capitolo di Messi con l'Argentina. Lo sappiamo, ha dato l'addio sui social, ma mercoledì scenderà in campo per l'ultima volta con la maglia della nazionale e l'albiceleste incontrerà la Bolivia. Perché vi parliamo di questo? Intanto perché ovviamente è l'addio di uno dei calciatori più forti al mondo, alla sua nazionale, non al calcio giocato, ma c'erano numerosi compagni che volevano ovviamente esserci per salutarlo in questa serata speciale. E beh, non ci saranno né Dybala né Molina, due calciatori della Roma che negli scorsi giorni avevano chiesto proprio un permesso per recarsi in Argentina e assistere dal vivo all'ultima partita del loro capitano. Piero Gasperini gli aveva dato l'ok, ma è stata di diverso avviso la società e quindi alla fine è prevalsa la seconda linea, quindi non andranno a questo evento, sicuramente però da seguire insieme, perché questa sarà l'ultima partita di Messi con la sua nazionale. Ci ascoltiamo Francesca Michelin, La mia ragazza, poi GR1 delle 18, torniamo subito dopo, fra pochissimo. Allora, va bene, perfetto. Allora, parlavamo appunto di quanto detto da Dybala e Molina. Ebbene, che non ci saranno quindi a questa partita, ci saranno tanti altri invece calciatori dell'Argentina in questa sfida che segnerà proprio l'addio di un campione davvero che ha fatto la storia del calcio con la sua nazionale. Francesca Michelin, La mia ragazza, poi GR1 delle 18, torniamo subito dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi.

0: Kia, andiamo a fare la spesa.
1: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Donald Trump a tutto campo prima di lasciare Washington per il Tennessee. Su Cuba esclude un intervento militare e si dice convinto che si troverà un accordo. Con Xi Jinping aggiunge si è parlato poco di Taiwan. Infine l'Iran. Trump respinge la proposta avanzata da Teheran.
3: Ho respinto l'accordo offerto dall'Iran, conferma quanto già fatto trapelare sulla stampa Donald Trump. Vinciamo alla grande, esulta. Gli iraniani vogliono un'intesa perché stanno perdendo malamente, ripete per l'ennesima volta. Abbiamo il controllo di Hormuz, continua a sostenere Trump. Anch'io vorrei raggiungere un accordo sicuro, ma quell'accordo non era accettabile. Liquida la proposta di Teheran per la riapertura dello stretto in 7 giorni, in cambio della fine delle operazioni militari su tutti i fronti medio orientali, la fine delle sanzioni che zavorrano l'economia iraniana, lo scongelamento dei beni di Teheran. In sostanza il memorandum di giugno rimasto inerte inoperante. Ma su questa base è possibile riallacciare il negoziato. L'apertura del presidente iraniano Pezeshkian, la questione di Hormuz si può risolvere con i negoziati, non con la forza, annuncia. La disponibilità, in caso di accordo, a consentire le ispezioni dei funzionari dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica. I mediatori sono ancora al lavoro, conferma Pezeshkian, ma avverte a Teheran c'è scarsa fiducia negli Stati Uniti. Mentre dice di sperare in un accordo vicino, Trump, sul fronte ucraino. Prima dell'inverno pieno si è sbilanciato il presidente. Una linea temporale generica ma collocabile entro i prossimi 2 o 3 mesi. Ho parlato con Zelensky, ha continuato Trump, voglio che si accordi con Putin. Ho parlato con Putin, afferma salomonicamente Trump, voglio che si accordi con Zelensky. Enzo Arcieri, GR1.
2: All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il giorno della Russia, al Palazzo di Vetro di New York, è iniziato poco fa l'intervento di Lavrov. In precedenza il ministro degli esteri russo ha avuto un faccia a faccia fuori programma con l'omologo tedesco Wadeful, il primo contatto a questo livello tra i due paesi dall'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022. In Pakistan 11 persone sono rimaste uccise e altre 20 ferite in un attentato contro un posto di blocco della polizia ad Amanmela, vicino a Darazinda. A darle notizia sono i servizi di soccorso. Ancora nessun dettaglio sui possibili responsabili. Tra le vittime anche 2 donne e un bambino. La seconda giornata del viaggio di Leone XIV in Francia, in 800.000 hanno partecipato alla messa celebrata a Place de la Concorde. Non nascondete la vostra fede, ha detto il Papa, aspirate a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici. L'esortazione poi ai governanti a trasmettere la pace e a rispettare la vita. E rivolgendosi ai giovani, siete la chiesa di oggi, bello il vostro entusiasmo. In serata il pontefice sarà a Lourdes, dove pregherà nella grotta delle apparizioni di Massabielle. Ora in Italia con l'inchiesta sull'omicidio a Torino del 39enne Fabio Colapietro, 3 i fermati dopo il ritrovamento del cadavere smembrato della vittima, la pista del movente legato alla droga.
4: Prima il festino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Formichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti a portarli e Colapietro che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia la mattina del martedì e non trova i suoi soldi, le 2 donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo, scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare, De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo, le 2 donne lo aiutano anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre, poi alla polizia l'omicidio del quale si prende ogni responsabilità. La procura contesta alle 2 donne il favoreggiamento e a tutti e 3 la soppressione di cadavere. Oggi pomeriggio, nell'udienza di convalida dei fermi, il GIP si è riservato la decisione. Potrebbe arrivare già domani mattina. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
2: A Bottedo, nelle campagne in provincia di Lodi, un 15enne è stato trovato morto, folgorato, vicino a un traliccio dell'alta tensione. Sul corpo segni di scottature. Accanto trovato anche lo smartphone del ragazzo con un'ultima foto scattata proprio sulla sommità del pilone. L'ipotesi più probabile, secondo gli inquirenti, è che si sia trattato di una sfida social. Sport, Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaigian è andato al britannico Russell su Mercedes davanti a Max Verstappen. Ferrari al quarto posto con Leclerc e al sesto con Hamilton. A separarli Kimi Antonelli, che però rimane in testa alla classifica piloti. Per i mondiali di ciclismo in corso a Montreal in Canada, la prova su strada femminile per seguire le battute finali della gara. La linea torna ai colleghi dello sport. Prossimo GR1 alle 19. Un buon proseguimento d'ascolto.
5: Sabato Sport.
6: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 18, 5 minuti e 30 secondi, siete sintonizzati su Radio 1, Giacomo Prioreschi al microfono con voi, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Marco Mascia, redazione Andrea Pistorio. Torniamo da Cristiano Piccinelli per i mondiali di ciclismo in Canada, dove si sta disputando la prova elite femminile.
7: 67 km alla conclusione, il gruppo è abbastanza compatto lì davanti con Olanda e con alle spalle della squadra di Demi Föllering le nostre Lisa Longoborghini, Eleonora Gasparini e Sara Casasola. È riuscita a rientrare, bisogna fare complimenti, Monica Trinca Colonel, nonostante avesse pagato molto per la caduta. Non ce la sta facendo invece l'altra italiana coinvolta nella caduta, Erika Magnaldi, ma vi dicevamo prima del ritiro di Caroline Anderson, atleta svedese che sembrava la più colpita dalla caduta, quella che aveva avuto più problemi della caduta, è arrivata in ospedale in stato di coscienza, è sempre stata coscienza, assicurano così quelli del box della nazionale scandinava, ma non ci sono ovviamente novità su quello che potrebbe essere il suo infortunio, però la cosa positiva è che è sempre stata cosciente. Questa insomma è una notizia che vediamo per quanto riguarda ovviamente l'atleta svedese, con però la situazione che al momento vede sempre l'Olanda a fare la corsa. Questo potrebbe essere anche un vantaggio per l'Italia, perché sono ormai diversi chilometri che la squadra Orange si sta sfiancando, anche per fare un po' di selezione, questo è inevitabile, e la nostra Italia che sta lì guardinga un po' in marcatura stretta per cercare di sfruttare possibile defaianza o di capire magari quello che potrebbe essere il momento giusto per provare ad attaccare, anche se insomma con una Demi Vollering dominante come è stata per tutto il 2026, forse è meglio attendere e provare a colpire negli ultimi chilometri di questa prova mondiale. A te, Giacomo.

0: LP con Don't Stop qui a Sabato Sport. Continuiamo a parlare di calcio. Fra poco torneremo ai mondiali in Canada per la prova elite femminile, da Cristiano Piccinelli per gli aggiornamenti, e ovviamente seguiremo questa gara fino alla fine, fino alla sua conclusione. Ma intanto torniamo a parlare di calcio. Vi ridò il nostro numero SMS WhatsApp, che è il 335 699 2949. Ve lo ripeto, 335 699 2949. Parliamo in questo caso di Serie B, e lo facciamo con Alessio De Rico, direttore responsabile di Pianeta Serie B. Ciao Alessio, buonasera e benvenuto a Sabato Sport.
1: Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, partiamo da un dato, perché è molto molto interessante, è qualcosa che stiamo vedendo anche in Serie A. Tanti gol, l'assenza di pareggi nelle prime quattro giornate. È un campionato di Serie B che è iniziato col botto, con record che ci danno una dimensione anche un po' dello spettacolo che si è visto in queste prime giornate.
1: Assolutamente sì, le regole che hanno fatto sì che l'intensità aumentasse in Serie B, dove il livello tecnico per forza di cose è leggermente più basso, ha messo in luce la spettacolarità di un campionato che ormai da anni fa dello spettacolo la propria arma principale. Per molti è definito il campionato più complesso d'Europa. Probabilmente è così, sicuramente è un campionato in cui, a differenza delle principali leghe europee, ci sono 20 squadre che possono realmente vincere. Il caso più eclatante è quello del Frosinone, che 12 mesi prima doveva fare i play-out, poi il caos, Sampdoria, Salernitana, la fece salvare direttamente, 12 mesi dopo in Serie A con gran merito. Ecco, questo nei principali campionati è inverosimile che una squadra che faccia male poi possa addirittura vincere il campionato, e questa tendenza si sta confermando anche nelle partite singole, dove ogni squadra, almeno al momento, quando i punti pesano un pochino di meno, partono per vincere la partita. Ecco, nessuna specula al momento. Vedremo poi, quando si entrerà nel vivo, se qualcheduno farà qualche accorgimento tattico votato ad atteggiamenti un po' più prudenti.
0: C'è un elemento che balza agli occhi, secondo me, dimmi se sei d'accordo. Ci prova da qualche anno, però allo stesso tempo è sicuramente una squadra che forse a livello tecnico, a livello proprio di singoli e quant'altro, è una squadra superiore, ovvero il Palermo è in testa alla classifica al momento, un buon inizio, tanti gol e risultati pieni. Ma non so se sei d'accordo con me, visto che prima parlavi comunque di tanti equilibrio anche in questo campionato.
1: Sì, il Palermo, diciamo che a questo giro, lo diciamo da tre anni, ma a questo giro realmente non può sbagliare, perché c'è stato anche un cambio di filosofia con Inzaghi, che già dalla prima settimana della fine della scorsa stagione aveva annunciato questo cambio modulo col 4-2-3-1. Il City Football Group ha messo nuovamente mano alla tasca. Diciamo che adesso la classifica è un po' bugiarda, tra virgolette, perché vediamo un gap ridotto, ma è anche vero, come detto stamattina da Inzaghi in un'intervista, vista, che le retrocesse dello scorso anno risaliranno. È sì vero che questa partenza in una Serie B in cui lo scorso anno, ricordiamo che a 180 minuti dalla fine nessun verdetto era stato ancora emesso, ogni punto pesa, e quindi chissà se magari questo sprint iniziale delle prime 5 partite, questo gap che il Palermo ha creato grazie anche a dei numeri casalinghi assurdi da quando c'è Inzaghi, con 18 vittorie nelle ultime 19 partite giocate in casa, questi punti potrebbero essere quelli decisivi in uno sprint che per forza di cose dovrà vedere nella corsa anche Pisa, Verona e Cremonese, perché parliamo, e anzi pensare che una delle quattro, comprendendo anche il Palermo, dovrà restare fuori dalla prossima Serie A, e probabilmente, conoscendo la Serie B, anche più di una delle quattro, ci fa pensare che forse in Serie B, a differenza della Serie A, lì dove ci sono squadre con idee, lì dove ci sono squadre con una identità molto forte, a prescindere dall'aspetto tecnico, si possono fare belle cose. Penso a quelle che in questo momento stanno facendo bene, come su Tirol, Mantova, lo stesso Ascoli, che delle neopromosse è quella che ha fatto vedere cose più interessanti.
0: Adesso ci arriviamo, Alessio D'Enrico. Ti volevo chiedere, però, visto che hai fatto bene a sottolineare che il Palermo fa parte dell'emisfero del City Group, quindi quello dei proprietari del Manchester City, che come sai, ne abbiamo parlato prima, abbiamo fatto un salto in Premier League, sta avendo problemi legali e fiscali, mettiamola così, con tanti capi di accusa e un futuro incerto. Bisognerà vedere cosa succederà, potrebbe succedere quasi nulla o tantissimo. Ci potrebbe essere qualche ripercussione secondo te anche sul Palermo?
1: Allora, di ripercussioni retroattive mi sento di escludere, nel senso sì, assolutamente. Ovviamente, se ci dovessero essere delle accuse, cioè delle condanne pesanti e quindi un condizionamento economico, lì non è da escludere che l'universo City Football Group potrebbe andare un po' a tirare remi in barca, magari a tagliare degli investimenti. Al momento Palermo, con tutto il rispetto magari per il Melbourne City e le altre squadre satelliti, Palermo è il progetto più interessante, quindi certo, probabilmente non sarebbe la prima in eventuali discorsi, però va seguita con attenzione. Ecco, diciamo che mentre prima l'occhio verso Manchester, l'orecchio verso Manchester, i tifosi palermitani lo mettevano per capire più o meno le strategie o altro, adesso dovranno leggere anche qualche fatto di cronaca. È assolutamente un'osservazione corretta e dovranno monitorare il tutto. Ci auguriamo che non accada, non accada nulla, perché diciamo che questa è stata la settimana in cui purtroppo le indiscrezioni parlano di altri due punti di penalizzazione per la Juve Stabia e eventuali altri caos societari, seppur di diversa natura, sono sempre fastidiosi, visto che la Serie B è un grandissimo campionato, ma purtroppo sì, Serie B, Serie C hanno ancora queste cose da limare, che purtroppo partono dall'alto e esula dal campo, e quindi spesso e volentieri ci troviamo con dei club inadempienti o con questioni giudiziarie che si mettono dinanzi a quelle di campo.
0: Come siamo messi invece sulla questione stadi? Perché comunque, ecco, no, anche lì abbiamo visto, no, crescere con delle proprietà forti alcune squadre dalle serie minori e salire. Il Como è l'esempio principale sicuramente, però insomma la Serie B è un po' anche, no, una sorta di termometro per quanto riguarda il nostro calcio a livello nazionale, per quanto riguarda i giovani, tanti, no, sono quelli che ovviamente si fanno le ossa nel campionato cadetto. Stadi e situazione generale, insomma, qual è lo stato dell'arte del movimento?
1: Allora, stadi, per fortuna, man mano un po' tutte le squadre stanno rimodernando, e quindi non so, penso al Catanzaro che ha fatto le prime tre fuori casa perché sta costruendo la nuova curva, il nuovo Del Duca, che è uno stadio storico, dopo aver fatto la tribuna Mazzone ormai da anni, ha aperto finalmente la nuova curva sud Costantino Rozzi, e il Del Duca è già storicamente un catino infernale, adesso è diventato veramente un bel vedere, con una media di 12-13 mila spettatori, che per un impianto di Serie B è
0: tanta roba,
1: è ottimale.
0: Dai,
1: esatto, sì. No, ma sulla media spettatori, togliendo Palermo e Sampdoria, che sappiamo essere piazze con un bacino d'utenza da Champions League, viaggiamo anche qui, il Palermo sui 32.000 al momento, la Sampdoria sui soliti 24-25, di cui 20.000 abbonati. Per quanto riguarda gli stadi, penso, faccio un esempio eclatante, l'Euganeo, che per parecchi anni ha avuto l'infelice titolo di essere definito da molti lo stadio, anche dagli stessi padovani, quindi lo stadio più brutto d'Italia, detto senza mezzi termini, c'è la nuova curva e cambia, basta poco per cambiare. È vero che ci è stato messo tanto tempo, però basta poco per cambiare. Ovviamente qui il risvolto della medaglia è che parliamo solo di lavori per andare a rendere più moderni gli stadi, di stadi di proprietà purtroppo non se ne parla neanche in Serie B, ma questo è un qualcosa che è una realtà che va affrontata, quasi c'è una resa, perché vediamo anche, non so, la Roma o squadre simili che da anni provano a mettere la prima pietra ma non riescono neanche a mettere la firma sul progetto, quindi ci si accontenta tra virgolette di provare a fare per pezzi e a migliorare gli stadi. Ciò che è certo è che sugli stadi gli spettatori sono in netta crescita ormai da anni, è un trend che bypassa anche il turnover tipico di sei squadre che c'è ogni anno di sette squadre che c'è ogni anno in Serie B.
0: E Alessio Enrico, hai citato la Sampdoria, no? Storica squadra, storica piazza, tanti tifosi, uno stadio sempre, sempre caldissimo. A che punto siamo a livello societario per una squadra che al momento è in bassa classifica, ha fatto un inizio di campionato complicato, l'anno scorso ancora peggio direi, ma in generale insomma sta vivendo uno dei suoi periodi a livello proprio diciamo di esistenza del club tra i più duri, no, della sua storia.
1: Sì, anche perché nei fatti 2 anni fa c'era stata retrocessione sul campo in Serie C, lo scorso anno ci è voluta la mano sapiente e ricca di passione di Attilio Lombardo che ha letteralmente trascinato la squadra verso la salvezza. Quest'estate la Sampdoria ha chiarito determinate questioni dirigenziali e quindi l'investitore singaporese Tei ha preso tra le mani le quote di Manfredi e dunque stanno iniziando a diminuire le teste pensanti e soprattutto operative in capo alla Sampdoria. Resta sempre questa battaglia che lo scorso anno è stata palese. Nel mercato estivo è stato scelto l'algoritmo, fallimento totale. Nel mercato invernale Andrea Mancini, poi passato alla Sampdoria, ha fatto un mercato al Cesena, ha fatto un mercato come si deve e la Sampdoria si è salvata nei fatti grazie al mercato fatto da Mancini. A questo giro sono arrivati calciatori molto importanti. Le prime giornate la Samp ha un po' pagato che quasi tutti avevano degli acciacchi fisici e quindi si è Corradi addirittura prima della partita col Palermo disse spero di averne 12 o 13 e poi dopo la partita col Palermo con qualche recupero ha detto finalmente mi giro in panchina e trovo anche qualche maggiorenne perché aveva dovuto convocare solamente calciatori della primavera. Ecco, la vittoria col Catanzaro in 10 in rimonta è un segnale perché si è visto che Insigne ad oggi è nettamente per distacco il calciatore più forte in Serie B, lo si è visto col Pescara, lo si vede ancora adesso, è stato convinto Verscharen che è un 2001 con 20 presenze nel Belgio, ex 10 dell'Anderlecht, quindi non può essere un calciatore qualunque, certo. La squadra è ottima, Corradi esordiente, ma ripeto, la vittoria col Catanzaro è un segnale di cuore, passione è che il gruppo c'è, di solito il gruppo c'è da quando subentra Lombardo, perché è già successo 2 volte di fila, adesso quel che ho visto dall'esterno è che il gruppo già c'è.
0: Alessio Enrico, prima di salutarti una domanda anche per i nostri radioascoltatori che sono tanto curiosi, ovvero qualche nome di talenti e giocatori interessanti da seguire meglio in Serie B. Io te ne faccio uno, Adin Licina della Cremonese, che sembra molto molto interessante, se ne sta parlando tanto, stanno girando sui social immagini dei suoi stop fantastici e quant'altro, insomma delle sue giocate, della sua tecnica. Ci fai qualche altro nome, ci dici qualcosa in più su questo giocatore?
1: Sì, su Licina quel che si può dire da quel che si è visto adesso in una Juventus in fase di rivoluzione, di ricostruzione, la domanda è davvero non poteva restare nella rosa dei 25? La risposta è probabilmente doveva restare. A questo punto però ci prendiamo il minore dei danni e quindi almeno lo si vede in Serie B, almeno gioca, che non è la Serie C magari prestato alla Juventus Next Gen, la Serie B è molto più allenante e quindi la Juventus con un anno in ritardo potrebbe poi riaccoglierlo. Per quanto riguarda un'altra, che anche qui proprio qualche giorno fa ho posto il quesito in un mio editoriale, parlo di Vavassori, che col Palermo sta facendo benissimo, è un esterno d'attacco moderno, l'Atalanta che con Sarri ha rivoluzionato dopo anni di difesa a 3, di 2-3 quarti dietro un centravanti, Vavassori che già lo scorso anno aveva fatto doppia cifra in Serie C, poteva rientrare ecco nelle rotazioni dell'Atalanta. Diciamo che la Serie B accoglie gli errori della Serie A e poi li ripresenta molto meglio. Coi giovani è sempre così. Penso anche a Rao che il Napoli ha prestato al Pisa, ma al momento al Pisa non sta trovando spazio, però sono passate solo 5 giornate e a Bari si è contraddistinto lo scorso anno in una stagione negativa, quindi posso fare questo nome che ovviamente è un po' più conosciuto. Io dico occhio al Sudtirol e a tutti i nomi del Sudtirol, perché il Sudtirol è il miglior direttore sportivo degli ultimi anni, tra l'altro in classe 96 come Lovisa, che alla Juve Stabia ha fatto 3 miracoli di fila tra C e B. Ad oggi il Sudtirol ha già messo in vetrina calciatori molto interessanti. anche non giovanissimi, penso al difensore Giorgini, che, di cui si è parlato per il Torino, 100 presenze in Serie B, è il classico difensore che sposta gli equilibri in Serie B, che avrebbe meritato una chance in Serie A, ma probabilmente i club di A tendono a guardare più all'estero per le solite questioni note, certo, che al piano inferiore.
0: Certo, per la rivendibilità magari di alcuni, esatto, giocatori e quant'altro, insomma, ovviamente i profitti che si possono fare. Peccato, perché ecco, ci sono giocatori magari che aspettano quell'occasione da una vita e la meriterebbero anche. Sono d'accordo. Adesso ed Enrico, grazie davvero per essere stato con noi, direttore responsabile di Pianeta Serie B, e a presto, alla prossima, ciao.
1: Grazie, buon proseguimento.
0: Torniamo da Cristiano Piccinelli, ai mondiali di ciclismo in Canada, la prova elite femminile. Cristiano.
2: La situazione è leggermente cambiata, perché al momento abbiamo vari tentativi di fuoriuscita dal gruppo delle migliori a 58 km dalla conclusione. Ci hanno provato la francese, ci sta provando Cedrine Kerbeul, poi ci ha provato la tedesca Franziska Koch, attenzione a lasciarla andare, Georgie Pfeiffer, Gran Bretagna, e c'è anche la nostra Sara Casasola, che ha il compito ovviamente di inserirsi su ogni tentativo di fuoriuscita, di tentativo di fuga, di attacco, per insomma dare garanzia alla nostra capitana Elisa Longoborghini. Sempre molto attenta l'Italia, come l'Olanda, che insomma concede poco ovviamente in questo frangente. Ma vi dobbiamo dare anche due ritiri eccellenti, complice quella caduta che ha coinvolto la nostra Erika Magnaldi e anche Monica Trinca Colonel, perché si sono ritirate la prima e la seconda del mondiale di Kigali. Si è ritirata Magdalene Vallée, Canada, che insomma era caduta, aveva provato a resistere, ma poi è stata proprio fermata, perché l'abbiamo detto, è un circuito e quindi superando un certo limite non ci possono essere doppiaggi, e viene di fatto fermata dai giudici dell'UCI. Ma si è ritirata anche la medaglia d'argento di Kigali, ovvero la neozelandese Niamh Fisher-Black, in lacrime, non ha potuto però far altro che ritirarsi per i prossimi ovviamente della caduta che ha coinvolto tante atlete, tra cui la più sfortunata è stata sicuramente Caroline Anderson, trasportata poi in ospedale, ma sempre cosciente. Lo ha confermato anche uno dello staff della nazionale svedese. Siamo al momento a 53 km e 900 metri dal traguardo, sta per iniziare il quart'ultimo giro, e dunque mancano 4 giri sostanzialmente, lo possiamo dire, al termine di questa prova mondiale, con un gruppo ristrettissimo di davanti che però vede le favorite, l'Olanda, Demi Vollering, la nostra Elisa Longoborghini, attenzione a Zoe Bastek, Gran Bretagna, l'abbiamo detto, c'è anche però Lotto Kopecky, un po' nascosta, c'è la svizzera Marlene Reusser, anche lei si sta abbastanza nascondendo, e c'è anche Mavi Garcia, la Spagna, che ha perso Paola Blasi per il tiro, causato sempre dalla solita caduta, ma che ha un'altra atleta su cui puntare, ovvero Mavi Garcia. Fa un po' di fatica invece a restare con i migliori Kim LeCourt, la mauriziana, che forse possiamo già dare fuori dai giochi, perché è 1 minuto e 50 dal gruppo delle migliori e i chilometri passano, questo distacco rimane costante rispetto appunto al gruppo delle migliori. Torniamo da te, Giacomo.
0: Bene, grazie Cristiano Piccinelli, informazioni sul traffico con l'Onda Verde e poi torniamo insieme.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: Fine ha fatto la moto.
8: Te ne pentirai, Casati.
9: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Su Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
12: Verde, viaggiare informati. 18:30 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo per questo aggiornamento dalla A4 Torino-Trieste. Code a tratti e traffico intenso verso Brescia tra Bivio, A4, raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni. A14 Bologna-Taranto, segnalata la presenza di pedoni tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Ci sono pedoni anche sulla A27 Venezia-Belluno tra Venezia e all'incrocio tra la A27 e la tangenziale di Mestre. Siamo in direzione di Venezia. Tratto urbano della A24, qui la coda è per viabilità esterna congestionata, siamo tra Portonaccio e Bivio 24, tangenziale est di Roma, in direzione della tangenziale est. Sulla A1 Milano-Napoli c'è un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord, in direzione di Napoli. Sulla A19 Palermo-Catania, il traffico è rallentato per un incidente, 4 km dopo Agira, in direzione di Palermo. Sulla tangenziale di Catania ci sono code a tratti tra Mister Bianco e San Giorgio, in direzione di Simeto. È arrivata la notizia in questo momento di un incidente sul grande raccordo a Roma, 2 km dopo lo svincolo 24, la via Ardeatina, in direzione della via Appia. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
13: In collaborazione con il CIS.
10: Sabato Sport.
0: Eccoci ancora insieme, questo è Sabato Sport, siete su Radio 1, Giacomo Prioreschi con voi, stiamo seguendo in diretta i mondiali di ciclismo in Canada, la prova elite femminile, e allora torniamo da Cristiano Piccinelli.
2: Grande forcing al ritmo di gara impresso dalla nazionale olandese, che strada facendo quando mancano 51 km e 900 metri al traguardo, perde un po' i pezzi, normale che sia così ovviamente, ma tutto è ovviamente propedeutico a cercare di portare nelle migliori condizioni agli ultimi chilometri la capitana Demi Vollering. Attenta sempre in marcatura Elisa Longoborghini, prova adesso anche Sara Casasola a proporsi lì davanti, era entrata con grande fatica, però comunque complimenti a Monica Trinca Colonel. È una fase adesso che sembra sostanzialmente di attesa, in cui evidentemente si valutano anche quelle che sono le situazioni fisiche, le forze rimaste dopo tanti chilometri, 130 sostanzialmente già percorsi. Ci sta provando adesso la francese Mavis Guibon, che ha guadagnato qualche secondo, una quindicina sul resto del gruppo, in una fase di leggera salita del tracciato di Montreal. Fatica l'australiana Amanda Spratt in coda al gruppo delle migliori, un gruppo che è stato assottigliato e che ha perso strada facendo atlete importanti, da Paola Blasi alla capressa in carica Madeleine Vaillé, la canadese che per la caduta che è arrivata qualche chilometro fa è stata poi costretta di fatto a ritirarsi. Allora davanti c'è la Francia, adesso vedremo se questo tentativo prenderà corpo, a 51 km dalla fine, davanti Skibon con 17 secondi sul resto del gruppo, il gruppo al cui interno ci sono sostanzialmente tutte le migliori, c'è Marlene Reusser, c'è Nieva Doma, c'è Lane Lippert, Germania, Franziska Koch, c'è anche Lotte Kopecky, non c'è invece Tim Lecourt, che per la caduta anche lei sembra fuori dai giochi. A te Giacomo.

0: Edoardo Bennato con l'isola che non c'è qui a Sabato Sport. Continuiamo a parlare dei mondiali di ciclismo in Canada con la prova elite femminile, ma prima salutiamo il nostro ospite che accompagnerà questi prossimi minuti di Radio Cronaca, il nostro Cristiano Piccinelli, ovvero Dino Salvoldi, commissario tecnico juniores su strada e crono. Buonasera, benvenuto. Non lo sentiamo, adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo. Dino Salvoldi, fra pochissimo. Intanto torniamo da Cristiano Piccinelli per un aggiornamento su questi mondiali in Canada di ciclismo, soprattutto sulla prova elite femminile che è in corso, e poi fra poco introdurremo anche Dino Salvoldi.
1: Allora, sta guadagnando una ventina di secondi Mavoski Bon, la francese, rispetto al resto del gruppo. Siamo al momento a 48 km dal traguardo. Grande lavoro per Sara Casasola, compagna di squadra della nostra Elisa Longoborghini nel team azzurro, che sta ovviamente cercando di fare il proprio lavoro a beneficio della nostra capitana, molto attenta all'Italia in questa fase un po' coperta, bisogna dirlo, ma nonostante le difficoltà che hanno portato, diciamo così, a un ritardo pesante soprattutto per la Magnaldi, che però insomma non dovrebbe avere particolari problemi fisici, ma la caduta ovviamente ne ha decisamente rallentato il passo. Sta perdendo circa una decina di minuti, può darsi anche lei che venga fermata, questo insomma dipenderà ovviamente dalle valutazioni dei giudici. Mentre è stata brava a rientrare nonostante il cambio di bici doppio, perché prima gli è stata data una bici, poi al secondo passaggio nei dintorni del traguardo davanti al box ha ripreso la bici originale, che è stata sistemata perché le atlete preferiscono la bici originale rispetto a quella che viene data in caso di caduta, se possibile, e questo forse gli ha consentito anche di recuperare per Monica Trinca Colonel, che potrebbe essere sicuramente importante per la nostra nazionale, con proprio davanti l'Italia adesso a cercare di ricucire questo gruppo. Un po' di lavoro dunque anche per la truppa azzurra, con la Svizzera dietro per Malan Reusser e poi l'Olanda per quanto riguarda ovviamente questa fase della gara. 47 km al traguardo, 22 secondi il vantaggio della battistrada, la Francia. Voi?
0: Sì, torniamo solamente in studio per introdurre di nuovo Dino Salvoldi, commissario tecnico del settore maschile su pista della nazionale juniores su strada. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a voi, buonasera.
0: E torniamo a questo punto da Cristiano Piccinelli con Dino Salvoldi per continuare a seguire insieme la prova elite femminile mondiale di ciclismo in Canada. Cristiano.
1: Sì, ovviamente saluto il nostro CT che insomma con l'esperienza al femminile può vantare record difficilmente replicabili, perché i numeri dicono, poi correggimi se sbaglio, oltre 200 medaglie vinte. Però insomma, attenzione, c'è una caduta, fermiamoci subito perché vedo una maglia italiana, si tratta di Eleonora Gasparrini, dunque un'altra caduta che ha coinvolto la nostra portacolori, ma che sembra comunque abbastanza innocua, era in fondo al gruppo e riprenderà. Messo un po' caduta a terra, ma non in maniera rovinosa, un rallentamento che però è una fase di salita, perché il percorso in quella fase in leggera salita può farle perdere qualcosa, ma non dovrebbero esserci particolari problemi per la Gasparrini. Insomma, dicevamo con il nostro ospite il CT Salvoldi, tanti anni alla guida del settore femminile, tante medaglie. Mi sembra, per dare un primo giudizio, che l'Italia comunque, nonostante le difficoltà, la caduta, aver perso magari la Magnaldi e per qualche chilometro anche Monica Trinca Colonel, comunque molto attenta, è lì con le migliori.
2: Sì, stiamo entrando nell'ultima ora di gara, quindi quella decisiva, e al di là di tutti gli imprevisti che sono successi finora, che fanno parte, come si dice, del gioco di una gara che si sviluppa intorno alle 4 ore abbondanti, abbiamo Elisa Longoborghini che è indiscutibilmente la nostra leader, ben coperta e pronta, diciamo, a giocarsi le sue carte in quella che oggi potrebbe, come si dice, davvero essere veramente la volta buona. Fa strano vedere nel curriculum di un atleta così importante mancare ancora l'appuntamento importante con la maglia iridata. Ci siamo andati vicino tante volte anche quando ero commissario tecnico io della categoria, Sarebbe veramente bello anche a livello mio personale vedere finalmente Elisa con la maglia arcobaleno.
1: Ricordiamo che l'ultima vittoria italiana è quella del settembre 2021, Lovanio con Elisa Balsamo, che sorprese anche un po' tutti perché riuscì a battere una certa Marianne Vos, e poi la terza fu in quell'occasione la Nieve Adoma. Però 14esimo mondiale per la nostra Elisa Longoborghini, 3 medaglie di bronzo, poi è arrivato l'oro nella cronostaffetta, 3 bronzi ovviamente a livello individuale nelle gare in linea, sto facendo riferimento ovviamente alle gare in linea. Davanti l'Italia adesso a cercare di rincorrere la Francia, ovvero l'atleta francese che al momento al tentativo di attacco, si tratta di Maëva Schiban. Aver fatto che si siano eliminate atlete come la Blasi, come la Vaier, come anche la neozelandese Fisher Black, insomma anche Kimberly Court, ha sofferto la caduta. Questo, diciamo così, rende più facile, tra virgolette, mille virgolette, il compito dell'Italia nel tentativo di raggiungere il podio?
2: Ma diciamo che il trend della gara non è cambiato, c'è l'Olanda che mantiene il controllo della gara, e quindi indipendentemente dalle vicissitudini che ci sono state, gli imprevisti che purtroppo hanno tolto di mezzo già lontano dall'arrivo atleti importanti, non ha cambiato la dinamica della corsa. Vedremo, credo negli ultimi 2 giri sarà il momento decisivo, ci sarà molto probabilmente l'attacco di Demi Vollering, e vediamo quante di quelle rimaste e chi tra quelle rimaste riuscirà a rimanere con lei o addirittura magari a sorprendere. Avete detto bene di Elisa, di tutto il suo palmarès nei campionati del mondo, non dimentichiamoci che è stata anche 2 volte medaglia di bronzo ai giochi olimpici, quindi una grande continuità ad altissimo livello in un'epoca dove, la ricordo bene, nei percorsi molto impegnativi ci trovavamo a confrontarci con una squadra olandese, uno squadrone da paura, e nonostante quello lei comunque riusciva ad essere competitiva, arrivare al risultato. E laddove, come l'esempio che avete fatto di Elisa Balsamo, l'ultima campionessa del mondo nostra, dove invece i percorsi consentivano diciamo una gestione di squadra, una corsa di squadra più verosimile, ecco, in quelle occasioni siamo sempre riusciti a metterle dietro.
1: E siamo riusciti anche, insomma, ad essere protagonisti con quello che è ormai da qualche tempo ovviamente il suo nuovo ruolo all'interno della federazione italiana, con la Juniores è arrivata una medaglia bellissima, molto bella, all'argento di Matilde Rossignoli, che insomma ci ha provato davvero fino all'ultimo, perché è stato uno sprint palpitante quello della gara in linea Juniores. Direi che però, analizzando ovviamente anche le altre prove, i ragazzi, prova a cronometro, possiamo fare un bilancio positivo, perché sì, c'è l'acuto della medaglia ovviamente che rimane, che è forse la cosa importante, ma ci sono anche tanti piazzamenti,
2: Ma sì, anche nelle 2 corse maschili, quella Juniores e quella Under 23, comunque i nostri ragazzi, in un contesto dove emergere a livello globale è veramente difficile, sono stati protagonisti e hanno provato a correre per vincere, che è molto diverso dal correre per accontentarsi di un piazzamento, e questo è un atteggiamento assolutamente positivo da sottolineare in un contesto come quello del campionato del mondo. E poi è chiaro che a posteriori tutti sono bravi a fare conclusioni, a dire la propria opinione, che magari si poteva fare meglio, raggiungere una medaglia, ma credo che davvero la mentalità positiva di provare a correre per vincere sia un presupposto importante per la carriera e per quando si indossa la maglia azzurra.
1: 42 km a 500 metri al traguardo, torniamo in corsa con il lavoro in fase di leggera discesa, un falso piano per Mavoschi Bala, francese, che ha una trentina di secondi di margine sul gruppo, in cui ci sono praticamente a destra le olandesi, a sinistra le italiane, nel tentativo ovviamente di andare a ricucire questo gruppo. Diceva Salvoldi al penultimo giro, gli ultimi due giri saranno quelli decisivi, ma potrebbe essere una strategia, visto il grande lavoro dell'Olanda, di partire molto prima del traguardo, cioè una ventina di chilometri, 15 chilometri al traguardo, provare a fare il vuoto così con la Völlering, oppure è un'ipotesi, insomma, che non sta in piedi?
2: Ma no, non è sbagliato. Io penso che lo farà prima, credo che tra i meno 30 e i meno 25 al traguardo proverà a fare quantomeno una prima azione risolutiva per testare la reazione delle avversarie più accreditate e poi sì, eventualmente riprovarci, oppure prendere consapevolezza di quelli che sono i valori in campo oggi e in quel determinato momento.
1: Davanti dunque al momento c'è sempre la Francia, l'inseguimento però della francese, il terzetto olandese Marcus Swinkels, Demi Völlering, Longoborghini, Persico, con ovviamente la possibilità di rimanere agganciata, ma adesso si va forte, adesso aumenta l'andatura. Ci sono ancora nel gruppo le svizzere, c'è Marlene Reusser, la stiamo sottovalutando, Salvoldi?
2: No, Marlene penso che non sia assolutamente un atleta da sottovalutare. Abbiamo visto come nei giorni precedenti, soprattutto nelle gare maschili junior under, ma anche in quella femminile under 23, quando c'è una fuga che prende più di 20 secondi, 30 secondi, come diventa difficile poi andare a chiudere, perché tolta la prima salita, quella immediatamente dopo l'arrivo, dove è possibile fare differenza, quindi recuperare il resto del percorso, nonostante sia impegnativo, risulta essere molto veloce e dove è difficile poi recuperare un gap superiore ai 20 secondi. E quindi
1: 40 km. Vai. Salvoldi, prego.
2: No, per completare, lasciare troppo spazio a un atleta come Marlene Reusser potrebbe poi diventare davvero complicato andare a chiudere su di lei, anzi quasi irreversibile, diciamo, come situazione.
1: Passaggio sul traguardo per Mavoschi Bala, la francese, che forse ha aumentato il proprio vantaggio rispetto al gruppo delle immediate inseguitrici, lo calcoleremo praticamente in tempo reale, forse una quarantina di secondi, anche se dietro grande forcing dell'Olanda accompagnata dalla Polonia in questa circostanza e dall'Italia sempre lì nelle prime posizioni. Situazione dunque ancora in divenire, con ancora tre giri che saranno per iniziare alla fine della prova mondiale in linea per le donne elite. Grazie al nostro ospite, il CT della Nazionale Juniores, Dino Salvoldi, lo risentiremo presto, tanti auguri ovviamente per il proseguo della sua attività, e noi torniamo allo studio da Giacomo Prioreschi.

0: elite femminile, allora torniamo dal nostro Cristiano Piccinelli.
1: Sulla salita distintiva del percorso del tracciato di Monreal, grande forcing della Peters che ha lanciato poi l'attacco di Demi Vollering. Nessuno sembra resistere, ci sta provando con le unghie e con i denti la nostra Elisa Longoborghini, che è stata brava a reagire al grandissimo lavoro di Pac Peters, che ha praticamente falcidiato tutte le altre, perché si è staccata subito Nieva Doma, ha perso contatto anche la Reusser. Insomma, è stato un lavoro impeccabile dal punto di vista anche di squadra, di strategia per l'Olanda su questa salita che scollina tra 100 metri e che vede Demi Vollering raggiungere anche Mavoski Ban, che era al comando della corsa a 38 km dal traguardo finale, con le difficoltà di Marlene Reusser, la svizzera che ha vinto il titolo ridato a cronometro, e con Demi Vollering che, come aveva in parte anticipato il nostro ospite Dino Salvoldi pochi minuti fa, prova prima dei 20 km, ci prova a 38, si alza sui pedali ancora una volta l'atleta olandese, cerca di resistere la nostra Longoborghini, ma l'andamento della campionessa olandese, che lo ricordiamo in stagione ha vinto praticamente tutto, Giro, Tour, Fiandre, Freccia Vallone, Liegi, insomma, per farvi capire che 2026 è stato per Demi Vollering. Ottavo posto per lei alla prova a cronometro, e in molti pensavano che questo potesse essere una sorta, diciamo così, di segnale negativo per la prova in linea, ma così non è stato, perché poi è anche vero che il tracciato si adatta molto alle caratteristiche di questo atleta olandese, che non ha mai vinto un mondiale, incredibile per la sua classe, ma è arrivata soltanto a ottenere l'argento ai mondiali di Glasgow nel 2023. Intanto Lotte Kopecky, anche lei paga questo affondo da parte di Demi Vollering, che guadagna adesso a naso, a occhio. Non abbiamo ancora un rilevamento cronometrico, ma così in maniera assolutamente fatta alla buona, direi che è già un vantaggio importante sui 20-30 secondi rispetto alle immediate inseguitrici a 37 km dal traguardo finale. Demi Vollering ha lanciato l'attacco che voleva, quello preparato a lungo tutta la giornata, ma la notizia positiva per noi è che Elisa Longoborghini con Nieva Doma e con la francese anche Skibon e la Puck Peters è lì, diciamo così, tra le più vicine. Stanno però rinvenendo con il dorsale 41 sulla nostra Elisa Longoborghini, anche Celia Geri. Poi sono altri, abbiamo visto Lotte Kopecky, la Nieva Doma, e dunque questo gruppetto potrebbe comporsi decisamente in maniera più numerosa per cercare di tornare ovviamente sul Demi Vollering, ma sarà complicatissimo. 36 km alla conclusione, vantaggio dell'olandese Demi Vollering sulle immediate inseguitrici, un gruppetto al cui interno c'è anche la nostra Elisa Longoborghini, che per un po' è stata l'unica a resistere. Hanno 22 secondi di ritardo per cercare di riprendere l'olandese. Ci sentiamo tra poco, Giacomo, a te.
0: Bene, grazie Cristiano. Risultati per quanto riguarda la finalina a terzo e quarto posto degli europei di volley maschili. Ne stavamo parlando prima con Andrea Lucchetta. Ha vinto la Finlandia che ha anche eliminato l'Italia ai quarti di finale in 3-set, 25-23 il primo parziale, 25-20 il secondo, 29-27 il terzo parziale. Più tardi la finalissima fra Francia e Polonia per quanto riguarda questi europei di volley. GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Gimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
7: Fino al al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro.

prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Trump tra accordi e disaccordi. Sull'Iran respinta la proposta di Teheran. Abbiamo il controllo di Hormuz. Sul conflitto in Ucraina, Putin e Zelensky potrebbero fare intesa prima dell'inverno. Lavrov, l'assemblea ONU, attacca l'Europa. Ostacola i negoziati di pace. Papa Leone nel cuore della Francia, a Parigi in 800.000 partecipano alla messa, non tenete la fede per voi. Il pontefice ora a Lourdes in serata la veglia di preghiera. Sicurezza, Tajani, magistrati, perdonisti, in libertà, troppi arrestati in flagranza. Replica dell'ANM, la responsabilità non si scarica sui giudici. Muore folgorato a 15 anni in provincia di Lodi, giovane trovato senza vita vicino a un traliccio dell'alta tensione. Accanto il cellulare, l'ultima foto in cima al palo appena scalato. Si indaga su una possibile sfida social. Prendi i soldi del gratta e vinci e scompari. A Padova un cinquantenne si aggiudica 5 milioni di euro spendendone 20. Nel suo quartiere lo cercano, il tabaccaio dove ha acquistato il biglietto. Spero di rivederlo presto. Un pezzo di storia del rock esce Eternal, cofanetto che contiene 16 concerti dei Joy Division, con Ian Curtis sul palco, dai nastri alle registrazioni del pubblico, tutto il fascino coinvolgente della band. Formula 1 a Baku, Russell trionfa in volata su Verstappen, Kimi Antonelli rimonta fino al quinto posto, Ferrari ancora giù dal podio. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il presidente americano Donald Trump è tornato sui due conflitti in corso. Il capo della Casa Bianca ha incontrato i giornalisti per dichiarazioni a tutto campo sull'Ucraina e soprattutto sull'Iran. Il punto con il corrispondente.
3: Sto respingendo la loro proposta d'accordo. Così Trump, sull'ipotesi avanzata dall'Iran, una tregua di 7 giorni con riapertura dello stretto di Hormuz, ad alcune condizioni tra cui la fine del blocco navale americano. Volevano causare problemi al mondo, spiega, ma adesso, grazie al nostro blocco navale, non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, Trump afferma, forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del pieno inverno. Quindi l'inquilino della Casa Bianca torna sulla visita di Stato del presidente cinese conclusa ieri. Con Xi Jinping non abbiamo dedicato molto tempo a discutere di Taiwan, spiega. Lui capisce perfettamente come la penso. Discussione approfondita invece sull'intelligenza artificiale, nello sviluppo della quale gli Stati Uniti, avverte, non tireranno il freno. Trump oggi è in movimento verso il Tennessee per una partita di football, ridotto però il flusso di immagini e dichiarazioni del presidente sulle TV americane, dopo che i principali network si sono rifiutati di seguirlo in solidarietà con la CNN, a cui è stato impedito l'accesso all'Air Force One perché accusata di diffondere fake news. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Non ci fidiamo degli Stati Uniti, ma il lavoro dei mediatori del Qatar e del Pakistan prosegue, afferma il presidente iraniano Pezeshkian, aggiungendo che Teheran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. E allora veniamo alla guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra le forze di Kiev e Mosca. Alla conferenza generale delle Nazioni Unite, l'atteso intervento del ministro degli esteri russo Lavrov. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
4: Sì, all'Assemblea Generale ONU il ministro degli esteri russo Lavrov ha parlato a tutto campo, dall'Ucraina al Medio Oriente, al Venezuela, alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli occidentali hanno dominato il mondo per 500 anni e vogliono continuare a farlo, ha accusato il ministro russo. Mosca è pronta a contribuire alla sicurezza dello stretto di Hormuz, ha dichiarato Lavrov riguardo all'Iran, e sull'Ucraina ha puntato il dito contro l'Europa. Sta facendo di tutto per ostacolare i colloqui di pace, noi andremo dritti fino alla fine, ha aggiunto il capo della diplomazia di Mosca. Prima di intervenire in aula all'ONU, Lavrov ha incontrato il tedesco Badeful, che ha chiesto alla Russia di rinunciare all'escalation nei riguardi di Germania, Europa e NATO. E intanto in Ucraina ancora attacchi incrociati, nella notte bersagliati dai russi Kiev e Kharkiv, in entrambe le città scoppiati incendi, raid russi anche ad Odessa e Sumy, e i droni di Kiev hanno colpito una raffineria nella regione russa di Krasnodar, 3 morti.
2: Il viaggio di Leone XIV in Francia. In serata il Papa sarà a Lourdes, dove pregherà nella Grotta delle Apparizioni. Nel pomeriggio una grande folla alla messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi. L'inviata.
1: L'ingresso dall'Arc de Triomphe in Papamobile, Leone XIV, sorridente, emozionato, percorre gli Champs-Élysées, riceve l'abbraccio di una folla oceanica. Raggiunge Place de la Concorde. Nel luogo simbolo della rivoluzione francese, celebra messa. Costruita una nazione rinnovata a partire dalle sue radici, irrigate dalla fede e il mandato del Papa, portate la speranza da dove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale. Nessuno di noi è un numero su una carta d'identità né un codice identificativo, ma una persona unica e insostituibile. In una Francia secolarizzata esprime gioia per quante persone adulte si riaffacciano alla fede. Agli 80.000 giovani che hanno partecipato alla veglia di preghiera dice: siete i santi di questo paese. La storia non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia la vita. Da Maison Bachita, centro di accoglienza e formazione per migranti senza fissa dimora, malati, donne vittime della tratta, Prévost invita a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. Per la stampa francese, il Papa è una star. Leone il Parigino, titola Le Parisiennes, Libération, sceglie Leone in Francia, giorno 1, Papa, star a Parigi. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Il costo del carburante, con la decisione di Eni di fissare un tetto massimo alla pompa per diesel e benzina, continua ad animare il confronto politico.
5: Tutto il centrodestra ribadisce la soddisfazione per la decisione di Eni. Per il vicepremier Tajani ha vinto la linea di Forza Italia. No ad altre tasse, ma più dialogo e coinvolgimento. Anche da Fratelli d'Italia c'è soddisfazione per quanto stabilito dall'azienda energetica italiana. Marta Schifone.
6: Bene il tetto dell'Eni al prezzo dei carburanti. Il governo Meloni e Fratelli d'Italia lavora per sostenere famiglie e imprese, tagliando tasse odiose come il bollo auto.
5: Dalla Lega l'auspicio che anche altre compagnie seguono l'esempio di Eni. Il Carroccio insiste sul coinvolgimento anche delle banche. Il PD, i cui riformisti sono riuniti a Prato e che confermano il proprio appoggio all'Ucraina e al DDL sull'antisemitismo, parla di un provvedimento spot ed Elish Line rincara il paese a crescita zero ed ha il costo dell'energia tra i più alti d'Europa. Sul caro carburanti Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, elogia la scelta di Eni, ma chiarisce servono altri interventi.
7: Ma in tutto questo il governo dove sta? Qual è la strategia del governo? Quali sono le misure? Quali sono concretamente le iniziative per far fronte a tutto questo?
5: Giorgia Meloni ha reso più poveri gli italiani, ora faccio un decreto che mette un tetto al prezzo dei carburanti per un anno, commenta AWS. Alessandro Allegra, GR1.
2: Da lunedì al via il tetto al prezzo dei carburanti deciso in autonomia dall'Eni. Per la benzina 1,99 euro, per il gasolio 2,19 euro. Iniziativa apprezzata da imprese e consumatori, mentre ancora si attende di capire se le altre compagnie si adegueranno. Le perplessità del presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia.
8: L'Eni lo può fare come le compagnie energetiche di Stato, tutte, però ci sono tante compagnie più piccole che non hanno possibilità come ce l'ha l'Eni. Più che altro gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
9: Quindi potrebbe esserci un problema di concorrenza di mercato?
8: Io non so quale possa essere, anche da parte dell'antitrust, il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale fare una cosa del genere.
9: A questo punto che succederà lunedì ai distributori?
8: Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante è dell'Eni, quindi le altre compagnie petrolifere che fanno? Si guardano in faccia? Sicuramente ci sarà la fila, però gli altri non penso che saranno a guardare.
9: Fabio Comini, GR1.
2: Scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati. Il vicepremier chiede più rigidità sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100, dice, può servire. L'ANM replica: la responsabilità della sicurezza non può essere scaricata sui magistrati. Tajani controreplica: troppi arrestati vengono liberati da giudici perdonisti. Polemiche su Roberto Vannacci, che rilancia via social una foto della sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano in cui, grazie all'intelligenza artificiale, la maglietta indossata dalla parlamentare è sostituita da una profonda scollatura. Siracusano annuncia querela. Vannacci rimanda al blog che aveva già pubblicato la foto. Rivolgete le accuse a chi di dovere. Solidarietà bipartisan alla sottosegretaria. Forza Italia, attacco inaccettabile per il PD, sessismo usato come arma. Dal prossimo 1 ottobre il direttore tecnico della società Stretto di Messina, Valerio Mele, passerà con il ruolo di massimo vertice tecnico all'ANAS, incarico deciso e condiviso da tempo. Il nuovo incarico coincide con l'avvio nei prossimi giorni dell'istruttoria presso il CIPES, con la quale si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto. A Rai Radio 1 alle 19:10 la cronaca: ha confessato l'omicidio il 26enne italo-brasiliano in carcere per la morte di Fabio Colapietro, ritrovato ieri in un appartamento di Torino. Durante l'udienza di convalida ha raccontato del festino con droghe in casa della professoressa Nicole Formichetti.
10: Un festino di più giorni a base di crack, allucinogeni e la potente droga sintetica chiamata Monkey Dust. Nella notte tra il 21 e il 22 settembre succede qualcosa, una colluttazione tra Mateus de Oliveira, italo-brasiliano di 26 anni, e il 39enne Fabio Colapietro, l'omicidio di quest'ultimo, il tentativo di disfarsi del corpo. E questa è la ricostruzione dei magistrati di Torino sul delitto che ha scosso l'intera città, una versione confermata dallo stesso de Oliveira nell'udienza di convalida davanti al GIP. In modo confuso, ha spiegato il suo avvocato Wilmer Perga, ha ammesso le sue responsabilità.
11: Sì, l'ha ammesso. Pare che mentre lui dormiva avesse cercato di rubargli qualcosa. Litigano per questo.
10: La madre del 26enne ha poi aggiunto che è stato lo stesso ragazzo, una volta ripresosi dall'abuso di droga, a rendersi conto di cosa era successo e a voler chiamare la polizia. In carcere poi si trovano anche la 22enne filippina Kit Booting e la professoressa Nicole Formichetti, nel cui appartamento si è consumato l'omicidio. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere. Booting, davanti ai giudici, ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande del GIP. Il suo avvocato Alessandro Bellina:
12: semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
10: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Un quindicenne morto folgorato dall'alta tensione a Lodi dopo essere salito su un traliccio, forse per una sfida social.
13: Il giovane si chiamava Jacopo Rossi Trabattoni ed è stato identificato incrociando la denuncia per la sua scomparsa presentata dalla madre con i dettagli forniti dai sanitari e dai tecnici di Terna, intervenuti per ripristinare la linea elettrica dopo un calo di tensione. Il suo corpo è stato trovato attorno alle 22 di ieri ai piedi di un traliccio nella campagna lodigiana, poco lontano da una cascina. Addosso i segni dei traumi da caduta, ma anche delle bruciature, il risultato di una folgorazione dovuta al contatto con i cavi elettrici. Accanto a lui il suo smartphone. L'ultima foto, secondo i primi riscontri della polizia, sarebbe stata presa in cima al traliccio, a più di 20 metri d'altezza. L'ipotesi della procura è quella di una sfida social. Dopo lo scatto, in fase di discesa, il quindicenne sarebbe scivolato, colpendo i cavi dell'alta tensione e ricevendo la scarica fatale. Daniele Lettig, GR1.
2: A Messina, un avvocato è stato aggredito da una sua cliente che gli avrebbe gettato addosso dell'acido, provocando profonde ustioni. Ancora ignoti i motivi del gesto.
14: Mi ha preso sulla bocca e anche sul naso. Se mi avesse preso negli occhi a quest'ora sarei cieco. L'acido ha bucato pantaloni, maglietta e poi mi ha bucato le gambe.
15: L'avvocato messinese di 58 anni Pier Francesco Broccio è in terapia intensiva al Cannizzaro di Catania con ustioni sul 20% del corpo, aggredito ieri sera con una bottiglietta di acido da una donna di 47 anni di origini catanesi, interessata a una consulenza legale.
14: Avendo avuto conoscenza delle sue vicende processuali in passato, non la definirei normale, però io non mi immaginavo che potesse fare una cosa del genere.
15: Dopo l'appuntamento nella stazione di Messina, l'aggressione improvvisa in macchina.
14: Ha aperto lo sportello mentre sembrava che stesse per scendere, ha detto: mi hai fatto venire sete, ha tirato fuori una bottiglietta d'acqua e ha cominciato a schizzarmi addosso.
15: L'avvocato è riuscito a raggiungere il proprio studio e chiamare aiuto. La donna, che inizialmente, racconta il legale, sembrava volesse inseguirlo, si è allontanata. I carabinieri sono al lavoro per rintracciarla. Sul movente invece la vittima per il momento non vuole esporsi. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
2: Aveva 27 anni Valentina Stragliotto di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, che l'altro ieri ha perso la vita dopo essere scivolata in una cascata in Sri Lanka durante un viaggio con un'amica. La giovane si trovava sopra un masso quando avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di oltre 30 metri. La donna ha riportato gravi ferite, è stata soccorsa e trasferita all'ospedale di Demodara, dove è morta appena ricoverata. In corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Lo sentivamo in apertura: nel vertice Trump-Xi Jinping si è discusso anche di intelligenza artificiale. Stati Uniti e Cina apriranno un canale diretto per avvisarsi a vicenda in caso di incidenti.
16: Ottobre 1962, crisi dei missili di Cuba. Il mondo trattiene il fiato nel timore di una guerra nucleare. L'anno dopo lo scampato pericolo, nasce la linea diretta Washington-Mosca per tutti, il telefono rosso, che in realtà non era rosso e non era nemmeno un telefono, ma una telescrivente. È comunque difficile non pensare a questo precedente di fronte alla notizia resa pubblica dalla Casa Bianca. Americani e cinesi nel recente summit hanno deciso di aprire un canale di comunicazione bilaterale per gestire eventuali incidenti causati dall'intelligenza artificiale. Un segno dei tempi e di quanto questa tecnologia sia sempre più potente e, per alcuni versi, rischiosa. Del resto, gli episodi di comportamenti anomali si moltiplicano. Secondo il New York Times, i sistemi di OpenAI sono sfuggiti al controllo dell'azienda e hanno interferito con alcuni siti del governo americano. Un episodio minore, ma in un quadro molto movimentato. Da sperare che il nuovo telefono rosso non inizi a squillare presto. Federico Mello, GR1.
2: Ora in provincia di Padova vince 5 milioni al gratta e vince e poi sparisce nel nulla. Nel mezzo solo un fugace festeggiamento assieme al gestore della tabaccheria, di cui abbiamo raccolto la testimonianza e anche un accorato appello.
17: Spero di rivederlo presto per riaverlo come cliente.
18: È quello che si augura Manuel Favaretto, il proprietario della tabaccheria tra Ponte di Brenta e Noventa Padovana, di poter rivedere il cinquantenne di origine cinese al quale due giorni fa ha venduto il gratta e vinci da 5 milioni di euro e che da allora ha fatto perdere le proprie tracce. Il fortunato vincitore aveva comprato un primo biglietto da 20 euro, vincendone 50, ne ha messi 30 in tasca e con gli altri 20 euro ha deciso di tentare ancora, acquistando un secondo tagliando della serie Maxi Miliardario. A quel punto il colpo di scena.
17: Gli si sono illuminati gli occhi nel momento che ha trovato il numero col 13 che diceva 5 milioni di euro. Ha alzato le braccia al cielo, ha detto ho vinto tanto e è corso ad abbracciarmi.
18: Frastornato, il cinquantenne ha chiesto come poter incassare la vincita, poi ha salutato che da allora nel quartiere tutti lo cercano.
17: Il lavoro non so cosa faccia, non viene da lontano.
18: Contento per la vincita, ma il proprietario lancia una proposta.
17: Su vincita grandi così dovrebbe essere previsto da parte dello Stato il minimo come riconoscenza al tabaccaio.
18: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Musica. 50 anni fa nascevano i Joy Division, gruppo simbolo della fine degli anni 70 e dell'estetica dark. In occasione del loro ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, l'uscita di Eternal, cofanetto con ben 14 CD di registrazioni dal vivo.
19: 16 concerti dei Joy Division tenutisi tra il marzo 1979 e il maggio 1980, l'ultimo appena due settimane prima che il cantante Ian Curtis decidesse di togliersi la vita. Nel cofanetto intitolato non a caso Eternal è racchiuso un pezzo di storia del rock. Radio. Una sorta di archivio con fonti audio molto diverse tra loro, dai nastri del mixer ai cosiddetti bootleg registrati dal pubblico fino alle trasmissioni radiofoniche internazionali. Di conseguenza la qualità dell'ascolto, pur restaurata, è variabile. Ciò che resta intatto in ogni caso è il fascino emanato dal gruppo post-punk di Manchester, confermato anche dai filmati inclusi in due DVD. Un sound scuro, nervoso, capace però di essere estremamente coinvolgente, proprio come lo stesso Curtis, cantante austero ma sul palco anche danzatore sull'orlo della follia. Francesco Riccardi, GR1.
2: E Gianluca Di Feo, giornalista e scrittore, il vincitore della 62esima edizione del premio Estense a Ferrara con il libro Il cielo sporco, come la guerra dei droni e dell'intelligenza artificiale cambierà il mondo. Nella cerimonia di premiazione gli è stata consegnata l'Aquila d'Oro 2026. Lo ascoltiamo.
20: Ma sono sorpreso di aver vinto perché gli altri tre libri in gara erano tutti e tre dei lavori veramente straordinari. Il mio libro descrive l'evoluzione della guerra affidata ai droni e all'intelligenza artificiale, quindi l'uomo che perde il controllo. Si sta incominciando ad aprire la consapevolezza del grande pericolo che corriamo.
2: E siamo allo sport, in studio Emanuele Granelli.
21: Buonasera a tutti, la Formula 1 in apertura, a Baku in Azerbaijan torna al successo Russell, vince in volata su Verstappen, limite i danni invece il leader del mondiale, Kimi Antonelli.
0: Il veleno è nella coda, si dice sempre. Stavolta giova però aggiungere un quasi. Vince Russell, e messa così sembrerebbe la logica conseguenza dell'evoluzione del fine settimana, ma in realtà l'inglese il successo se l'ha infatti dovuto sudare nel finale, molto più di come lui stesso pensava. Questo perché la corsa si vivacizza nella seconda parte, con due safety car che ricompattano il gruppo, e il coriaccio Verstappen, risalito fino al secondo posto, gli rende la vita complicata. In un finale in volata gli arriva ad appena un decimo. È stato bravo Russell a non sbagliare e a vincere su Verstappen e Hajar con l'altra Red Bull, e bravo anche Kimi Antonelli, il suo compagno di squadra in Mercedes, che partiva sedicesimo per il patatrack in qualifica e con pazienza è risalito fino al quinto posto, raddrizzando un fine settimana condizionato dall'errore al venerdì. Il bolognese resta leader del mondiale con 66 lunghezze su Russell, che gliene rosicchia 15. Ferrari così così, sulla pista forse peggiore per le caratteristiche del cavallino. Leclerc chiude quarto, ai piedi del podio Hamilton sesto, entrambi mai davvero in lotta per le posizioni che contano. Fra una settimana si torna in pista, Gran Premio del Bahrain, ma si corre in Malesia, dove la Formula 1 non gira dal 2017. Manuel Codignoni, GR1.
21: Passiamo alla nazionale di calcio. Il giorno dopo il KO con il Belgio nella prima di Nations League della Mancini Bis, azzurri al lavoro per la trasferta di lunedì sera contro la Turchia di Vincenzo Montella, in vista diversi cambi di formazione che potrebbero coinvolgere anche alcuni volti nuovi.
3: Sabato silenzioso dimesso nel ritiro della nazionale a Roma, allenamento in tarda mattinata, le prime idee di Mancini per la formazione titolare contro la Turchia. Rientrerà Bastoni, potrebbe far coppia con Scalvini dietro, Di Lorenzo ha faticato contro il Belgio, potrebbe allora debuttare Caiode. Servono lucidità, capacità di aggirare le critiche, anche l'entusiasmo di una debuttante come Zoma, 22 anni da Merate Lecco, l'Albino Leffe con Adumbia che definisce fratello, da 2 anni la Norimberga, seconda Bundesliga, esterno veloce, Vinicius e Doku i suoi riferimenti, papà del Burkina Faso, mamma della Costa d'Avorio, lui ha scelto la nazionale italiana.
22: Sono italiano, mi sento molto italiano, ovviamente ho parlato anche con le altre nazionalità, però mi sentivo comunque di venire a rappresentare il paese dove sono nato.
3: Zoma è giovane ma ha la saggezza e il senso pratico di chi ha già vissuto vittorie e sconfitte.
22: Ovviamente siamo dispiaciuti per come è andata la partita, per il risultato, però siamo un gruppo forte, dobbiamo ripartire anche da queste partite qua per ritrovare la forma migliore. Adesso pensiamo alla partita contro la Turchia.
3: Collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
21: I mondiali di ciclismo, a Montreal in Canada è in corso la prova in linea elite femminile, ci aggiorna in diretta Cristiano Piccinelli. Cristiano.
23: Con al momento, quando mancano 20 km al traguardo finale, Demi Föller in Olanda al comando della corsa con una ventina di secondi su un gruppetto di 5 atlete che inseguono, soprattutto Nieva Doma ma anche Lisa Longoborghini, che nella fase di salita prevista da questo circuito finale riesce sempre a recuperare qualcosa. Insieme alla polacca e alla nostra portacolori c'è anche Maren Reusser, svizzera, campione mondiale qui a Montreal con la prova a cronometro, ma attenzione perché evidentemente tutto è ancora possibile, perfino il ricongiungimento con la battistrada, la campionessa olandese che non ha mai vinto un mondiale ma che quest'anno ha praticamente vinto tutti. 20 km alla fine, davanti c'è Demi Föllering, all'inseguimento la nostra Elisa Longoborghini. Studio.
21: Grazie a Cristiano Piccinelli. Ora il tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia cede lo scettro dopo 2 anni a Shenzhen in Cina, va in finale l'Ucraina, per le azzurre 2 sconfitte nei singolari, battute sia Tyra Grant che Jasmine Paolini. In chiusura la vela, l'America's Cup nel Golfo di Napoli, Luna Rossa chiude al comando anche la seconda giornata di regate preliminari, domani le ultime 2 gare prima del testa a testa finale tra le 2 migliori imbarcazioni in classifica. È tutto per lo sport.
24: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Francesco Ciaffardini e Carlo Boninsegna. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Questi giorni nel calendario ebraico sono particolari e dovrebbero essere momenti di relax, sempre che le situazioni generali lo consentano. Questo perché a seguito di giornate impegnative come il Kippur è prescritta una pausa festiva e si entra per una settimana nella festa di Sukkot. Sukkot significa capanne e risponde a un preciso comando biblico. La Torah racconta che dopo essere usciti a fuggire dalla schiavitù egiziana, gli ebrei si incamminarono verso la terra promessa e, malgrado i programmi, dovettero vagare per 40 anni in zone desertiche. Ma dove abitavano se non c'erano case? In dimore transitorie come tende e capanne. Per qualcuno non c'erano neppure capanne, ma solo nubi divine che proteggevano in alto e ai lati. Proprio per ricordare questa storia, viene prescritto di costruirsi delle capanne e abitarle per una settimana, dormendoci, se il clima lo permette, o almeno consumandovi i pasti principali. Una regola così particolare si riempie di significati simbolici. Normalmente ci sembra che non possiamo fare a meno delle nostre abitazioni di cemento. In tenda ci si fa per fare camping, divertimento o sport, o per motivi drammatici se si è costretti ad abbandonare la propria abitazione. E allora arriva la regola che impone una riflessione collettiva sulla nostra natura e sulle nostre certezze. Per quanto scomodo possa essere, si può vivere e sopravvivere anche nel precario, sotto un tetto di frasche. La scala dei valori si inverte e si pensa alle cose essenziali, ma non con tristezza, piuttosto con gioia. Sukkot è una festa perché è sempre festa quando si riscoprono le cose che più contano nella vita.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: Meteoradio.
5: In serata nuvolosità residua al sud, specie sulle zone che affacciano sullo Ionio, ma con bassa probabilità di pioggia. Cielo prevalentemente sereno al centro-nord. Domani, domenica 27 settembre, insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera, transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9.30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.
8: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
12: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: Sabato Sport.
14: Eccoci ancora insieme alle 19:30 minuti. Torniamo subito ai mondiali in Canada di ciclismo da Cristiano Piccinelli. Prima però salutiamo Fabiana Luperini, prima donna italiana a guidare un team maschile, all'epoca la Coratec come direttore sportivo e grande e ciclista, che salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi. Ciao Fabiana e grazie per essere in trasmissione.
15: Sì, grazie a voi, buonasera.
14: Allora, andiamo subito da Cristiano Piccinelli perché siamo in una fase molto importante, credo, di questa prova elite femminile. Cristiano.
16: 14 chilometri alla conclusione, grandissimo lavoro di Lisa Longoborghini che insieme a Nieva Doma è riuscita a recuperare senza andare fuori giri Demi Föllering, che a un certo punto aveva anche un vantaggio prossimo ai 30 secondi, ma alla fine il buco è stato ricucito. Davanti dunque Föllering Olanda, Longoborghini Italia, Nieva Doma Polonia e Juliette Berthet Francia, con 14 secondi sul gruppo delle immediate seguitrici, gruppo su Marlene Reusser, la Svizzera, che è una passista, è una specialista delle crono, che però è lì, paga nella fase di salita, ma è lì, non è lontanissima. Grande lavoro Luperini di Elisa Longoborghini, che ha saputo gestire anche la difficoltà di un atleta come la Vellerin, che quando parte di solito fa il vuoto.
15: Sì, sicuramente è partita lontanissima, circa 40 chilometri, magari poteva secondo me aspettare un giro in più. Comunque probabilmente si è sentita di far così. Ora, dopo questo allungo che sembrava anche quello decisivo, li sono tornati sotto atleti importanti. Manca un giro e vediamo un attimino come si svolge la cosa. Ora è partita Longoborghini.
16: Che forse però deve anticipare, perché diciamo che considerando un arrivo in volata è quella che forse paga di più dal punto di vista dello spunto, no, veloce rispetto alle altre.
15: Sì, sicuramente sì, però infatti ora ha provato ad allungare, mi sembra, quindi sicuramente è quella meno veloce, però insomma è un mondiale lunghissimo dove insomma contano molto anche le energie, ora mancano pochissimo e quindi insomma vediamo un attimino. Mi sembra sia partita bene, quelle dietro al momento mi sembrano che non reagiscano, quindi potrebbe essere anche un allungo importante.
16: E tutto il crano azzurro ovviamente lì quando c'è il passaggio davanti ai box dopo il traguardo e la campana che segnala l'ultimo giro a osservare quanto sta succedendo, quanto di buono sta facendo Lisa Longoborghini, che lo ricordiamo è arrivata quarta nella cronometro individuale, ha vinto l'oro nella cronostafetta, quindi la condizione c'è e come, direi. Ma attenzione, perché qua stiamo parlando comunque del gota del ciclismo. Certo, la caduta ha privato e ha costretto alcune big a farsi, diciamo così, a evitare la possibilità di essere protagonista, però Lisa Longoborghini non ha voluto rischiare, come invece è successo a Kigali quando si sono un po' tutte guardate e alla fine ha vinto la canadese. Qua ci prova Lisa Longoborghini ed è convinta, forse anche questo conta perché l'esperienza c'è. 14esimo mondiale, 28 le gare a cui ha preso parte, tante medaglie, tanti piazzamenti e una longevità impressionante, è la volta buona.
15: Sicuramente è un attacco importante, è ben piazzato, sembra che da dietro non è che abbiano al momento questa grande reazione. Sicuramente questa salita è una salita importante per vedere se ce la fanno a rientrare oppure no.
16: E qualcosa sta sbagliando, diciamo così, l'Olanda, che ha cercato di controllare praticamente sin dall'inizio la corsa, cosciente di avere forse l'atleta più importante al via. Cioè, ci sono stati degli errori strategici dell'Olanda, insomma, anche ripercorrendo quello che è l'attuale ruolo tuo, insomma, quello di direttore sportivo.
15: Sì, sicuramente hanno un po' peccato di presunzione, perché hanno tirato per tutto il tempo e poi probabilmente l'affondo decisivo Follering l'ha fatto anche troppo presto. Però sai, evidentemente l'atleta di punta si sentiva bene, aveva impostato questo tipo di tattica e tutte le ragazze le sono andate dietro, però sicuramente è stata una impostazione di gara abbastanza rischiosa. Per il momento mi sembra che non stia pagando un granché.
16: Eh sì, perché al momento, diciamo, dando una quantificazione anche numerica, l'attacco, peraltro nella fase di salita adesso del tracciato di Monreal, a 12 km dalla conclusione, Elisa Longoborghini a 11 secondi sulle immediate inseguitrici, 22 su Marlene Reusser. Le inseguitrici sono Nieva Domo, Bertè e Demi Föllering, clienti pericolosissime. Però giusto così, un po' di fatica nella pedalata di Elisa Longoborghini, però è lì a giocarsi un mondiale, è lì a credere nella possibilità di salire ancora una volta sul podio. Manca l'acuto, manca il mondiale, se lo meriterebbe per categoria, ma l'Italia ha corso bene, lo possiamo dire, no? Perché ci sono stati anche dei problemi, le cadute di Magnaldi e Trecca Colonel, però molto attente, sempre pronte e, diciamo così, magari in marcatura stretta sull'Olanda per poi sferrare l'attacco decisivo. Prova di strategia superata dalle nostre, o no?
15: Sì, hanno corso bene, hanno corso sulle ruote dell'olandese, poi vabbè, Elisa ha provato a reagire all'attacco della Follering appena è partita, non c'è riuscita, però poi insieme all'aiuto della Nieve Domo e anche della Svizzera è riuscita a ricucire sulla Follering. Ora cercano di rientrare, ha fatto bene a provare, perché comunque sia sulla carta forse è leggermente sfavorita in una rigonvolata, quindi ha provato e comunque aveva preso un bel margine. Ora mi sembra stiano un po' ricuscendo, però insomma sicuramente la gamba c'è, e magari non è detto che anche in una rigonvolata dopo 180 km sia battuta.
16: Prova lunghissima, la più lunga della storia di una rassegna ridata al femminile, ultimi 200 metri, tornano sulle Elisa Longoborghini, Demi Föllering e Nieva Domo. Si è voltata la nostra portacolori per capire la distanza e rilancia l'azione Demi Föllering, seguita ruota da Nieva Domo e poi da Elisa Longoborghini. Un po' di smorfi di loro, ma ci sta, ce l'è anche Demi Föllering. Più attardata Bertè e anche Reusser, ma ci sono adesso chilometri dopo lo scrollinamento per una come Reusser. C'è la possibilità di rientrare, considerando, diciamo così, le qualità, le caratteristiche dell'atleta svizzera.
15: E lei è una tipa regolare, non risponde mai alle attacche, però insomma sul passo è fortissima. Se davanti si guardano un po', rallentano, si studiano un attimo, c'è anche la possibilità di rientrare. Follering sicuramente proverà ancora a togliersele di ruota, non so se ci riuscirà, perché comunque anche lei mi sembra un po' provata rispetto al solito, quindi insomma credo sia un arrivo parecchio incerto, perché mi sembra che tra tutte
16: sono tutte un po' in riserva, diciamo.
15: Sì, infatti probabilmente anche un mondiale, sebbene siano atlete, come si dice, abituate agli allenamenti, ai chilometri, credo che sia un chilometraggio insomma parecchio importante anche per loro, poi soprattutto a fine stagione, dopo una stagione dove hanno fatto giro, tour e tutte le classiche. Quindi sicuramente
16: 10 km in Ah, vai, Fabiano.
15: Un po' tutte provate, sì, mi sembrano un po' tutte quasi al limite delle loro possibilità, quindi credo sia un arrivo un po' particolare, dove magari anche quella meno veloce, se arriva con più energia, può anche risultare più veloce.
16: Anche perché comunque il finale c'è questa rampetta, non è proprio diciamo così piatto il finale, lo abbiamo visto, no? Nelle giornate precedenti, anche nella gara a cronometro, lì qualcuno ha pagato quegli ultimi 700-600 metri.
15: Sì, sicuramente un arrivo particolare dove ci vuole insomma una bella energia, una bella gamba. Ora mi sembra Vollering e Nieuwdoma hanno un po' allungato, però insomma Longoborghini è sempre lì a portata di rientrare. Nieuwdoma, come si dice, normalmente non tira un granché, quindi credo che il lavoro sia tutto sulle spalle della Vollering. Ci sta anche che se si infastidisce un po' e si rallentano un po', che Elisa possa rientrare.
16: 9 km è la conclusione, davanti Demi Vollering e Kasia Nieuwdoma, Olanda e Polonia. A 7-8 secondi c'è Elisa Longoborghini, leggermente più indietro Marlene Reusser. Dunque tutto si gioca in questi ultimi chilometri con un nuovo tentativo di allungo da parte di Demi Vollering, inseguita ruota da Nieuwdoma. Dunque prova a tornare davanti, a guadagnare l'olandese, che si volta evidentemente preoccupata, giustamente direi, da Elisa Longoborghini, che però può rientrare. Ora il tratto è quello, diciamo, più facile, no, non è facile, ma meno impegnativo dal punto di vista, diciamo così, di pendenze. Può rientrare Elisa, Fabiano?
15: Se Nieuwdoma continua a non tirare, sicuramente arriverà il momento dove Demi Vollering si infastiderà e magari smetterà anche lei di tirare. Solitamente Nieuwdoma è una che fa così, spesso non tira, poi tra le due non è neanche che ci sia tutta questa amicizia, quindi ci sta anche che Nieuwdoma, insomma, come sta facendo, si astenga dal tirare. A quel punto sicuramente Elisa sarà avvantaggiata.
16: E allora diamo un aggiornamento per quanto riguarda ovviamente la situazione ormai nella fase conclusiva di questa prova mondiale, con davanti Demi Vollering e Kasia Nieuwdoma a 8 km dal traguardo. A una decina di secondi c'è Elisa Longoborghini. Grazie al nostro ospite Fabiana Luperini per averci aiutato in questa fase conclusiva della prova, con sempre Demi Vollering davanti insieme a Nieuwdoma e la nostra Longoborghini all'inseguimento. Studio.
14: Grazie a Cristiano Piccinelli, grazie soprattutto a Fabiana Luperini per essere stata con noi. Torneremo fra pochissimo a parlare di mondiali di ciclismo. Intanto aggiornamenti per quanto riguarda quanto successo in questa giornata degli europei di volley, con la vittoria della Finlandia per 3-0 sulla Slovenia nella finalina del terzo e quarto posto, 25-23, 25-20, 29-27, mentre dall'altra parte la finalissima alle 21 Francia-Polonia, la sfida tra le due squadre che sono arrivate all'ultimo atto di questi mondiali di volley europei di volley maschili. Saluto e ringrazio per essere con noi Noemi Cantele, medaglia d'argento mondiale a cronometro e di bronzo in linea nel 2009, e nel 2011 ha vinto anche un titolo italiano sia in linea che a cronometro. Buonasera e benvenuta, grazie.
13: Buonasera.
14: Allora, andiamo subito da Cristiano Piccinelli, perché mancano pochi chilometri alla fine e quindi seguiamo questi ultimi chilometri della prova elite femminile dei mondiali di ciclismo in Canada con Cristiano Piccinelli e Noemi Cantele.
16: Allora, saluto ovviamente la nostra ospite, ma prima un doveroso aggiornamento. 7 km e 300 metri al traguardo per le due battistrada che sono l'olandese Demi Vollering e la polacca Nieuwdoma, con 10 secondi scarsi, forse meno rispetto a Elisa Longoborghini, più distanziate tutte le altre. Reusser e Berthé sono a 26 secondi, e allora il podio è tra le prime tre. Subito dobbiamo andare subito sbilanciandosi.
13: Ma sicuramente tra le prime tre, io non penso che le inseguitrici quella 25 secondi possano rientrare. Bisognerà sperare che la Nieuwdoma e la Vollering inizino a guardarsi, perché la Nieuwdoma non mi sembra molto intenzionata a tirare, ed Elisa deve crederci fino alla fine e sfruttare questa situazione. E a 6 secondi, cioè, può farcela rientrare, secondo me.
16: 7 km tondi tondi al traguardo e iniziano un po' a confrontarsi ovviamente Nieva Doma e Demi Feller lì davanti a tutto beneficio di Elisa Longoborghini, che ormai è veramente in prossimità di un nuovo ricongiungimento. C'è stata un po' una fase ad elastico prima davanti Longoborghini, lontane Nieva Doma e Föllering, poi di nuovo Föllering davanti. Una giornata in cui l'Olanda ha messo subito in chiaro le cose, provando a controllare la corsa sin dall'inizio, ma non riuscendo mai a staccare le nostre, soprattutto perché hanno fatto una grande gara tutte le azzurre, che prova a concludere al meglio la nostra Elisa Longoborghini, che ha provato ad anticipare, giusto? Perché magari in un arrivo sprint può pagare dazio, secondo te?
13: Ma è uno sprint, secondo me, dove lei può giocarsela. Secondo me ha voluto anticipare per non rischiare magari un ulteriore attacco della Wöllering, che oggi ha dimostrato di essere più forte in salita. Però l'arrivo è, secondo me, è molto difficile da interpretare e si può rimontare negli ultimi metri. L'abbiamo visto anche ieri nella gara delle junior. E secondo me quando arriveranno all'ultima curva lei riesce a... Io sono sicura, io punto tutto su di lei.
16: Beh, ce l'auguriamo tutti, anche perché sarebbe un coronamento di una carriera straordinaria, perché l'abbiamo detti più volte, i numeri di questa atleta, la nostra Elisa Longoborghini, 14 presenze al mondiale, 28 le gare mondiali a cui ha preso parte, perché poi ovviamente come in questo mondiale ha fatto sia la crono sia la crono staffetta mista. È un atleta che non ha mai ottenuto, se non nella staffetta mista, qualcosa in più del bronzo, e credo si meriti anche di essere effettivamente consacrata nel ciclismo mondiale. Certo, anche Demi Vollering non ha mai vinto un mondiale, e questo è strano considerando la forza dell'atleta, però sembra che anche nelle interviste, non so se l'hai seguita, Elisa Longoborghini sia arrivata qua con un chiaro obiettivo, una convinzione, sì, particolare. Non so se l'hai contata,
13: sì,
16: anche te.
13: Sì, sì, e poi io ieri sera ci siamo messaggiate e l'ho sentita veramente motivata. Forse, cioè, nel senso, non è mai stata così motivata. Secondo me non è mai neanche arrivata così in forma come in questo mondiale. L'ha dimostrato, secondo me, non tanto vincendo il team relay, ma quanto nella prestazione che ha fatto a cronometro, che è andata fortissima.
16: Dove ha sfiorato la medaglia, bisogna ricordarlo, sì, insomma.
13: E sono a cronometro così lunga, poi oggi è una gara anomala, cioè 180 km in una gara singola, così non le hanno mai fatte. Dunque, secondo me anche la volata, cioè non sarà una volata dove la più veloce vincerà. Chi avrà più energie vincerà.
16: Chi avrà forse anche più convinzione del provare a vincere, nel volere ottenere la vittoria. Intanto 4,9 km alla traguardo, ormai è lì a 2-3 secondi Elisa Longoborghini dalle due battistrada, Demi Föllering e la Nieva Doma, lontane tutte le altre. E allora si gioca il podio? No, perché sembra sicuro, tra virgolette, speriamo di sì, ma si gioca una medaglia. Bronzi ne ha già tre in carriera, a casa evidentemente in bella esposizione, servirebbe quantomeno un metallo più pregiato, sì, no? Andrebbe bene comunque anche un altro bronzo, però.
13: Sì, no, se lo meriterebbe e sarebbe il coronamento di una carriera incredibile che sta facendo e continuerà, perché non finirà oggi, ecco, dunque. Speriamo di vederla l'anno prossimo con la maglia ridata.
16: Sarebbe bello. L'arc-en-ciel, l'arcobaleno che contraddistingue il campione mondiale di tutte le specialità, ovviamente, si alza sui pedali. Elisa Longoborghini, 50 metri ancora separano le battistrada Demi Föllering e Kasia Nieva Doma rispetto alla nostra capitana. 4.000 metri al traguardo, ma Elisa Longoborghini ci crede, vuole provare a raggiungere le due lì davanti con il forcing adesso di Nieva Doma, che cerca di staccare Demi Föllering, che ha corso a lungo davanti da sola, ma non è riuscita mai a staccare davvero Elisa Longoborghini e la l'entrata polacca, 22 secondi Reusser e Berthet, praticamente le possiamo già considerare fuori dai giochi, anche se prosegue nella sua azione costante e continua Marlene Reusser, campionessa in questa edizione del mondiale a cronometro, passista implacabile, però forse non c'è più tempo, non c'è più strada per tornare sulle due battistrada che adesso aumentano, stanno guadagnando il vantaggio dopo il forcing della Nieva Doma, è arrivato una decina di secondi, ma qui, correggimi se sbaglio, i secondi si perdono perché basta guardarsi un attimo.
13: Sì, sì, infatti,
16: ecco,
13: perché il vantaggio è che non si sono staccate, si sono attaccate ma sono rimaste insieme. Adesso bisogna vedere con che convinzione, chi ha più paura dell'altra e se una delle due inizia a tirar di meno.
16: Perché insomma è un classico, no, del ciclismo, quando un po' si arriva si capisce che non c'è modo di staccare l'avversario, poi ci si fronteggia, ci si guarda, si controlla uno piuttosto che l'altro e magari il terzo ne beneficia e allora ovviamente Lisa Longoborghini riesce a recuperare qualcosa, anche se adesso ci viene dato, non so se è concreto, il distacco di una 15 secondi, 17 a 3 km dalla fine, il margine da recuperare per Lisa Longoborghini, no?
13: Sì, adesso anche lei ha fatto fatica su questo strappo, si vede anche l'azione più è un po' più pesante, vediamo le due davanti che cosa fanno, se continuano decise o se si fermano. Lei ci deve sempre credere perché 17 secondi sì, sono di più di prima, ma sono sempre pochi. La Reusser ha guadagnato molto.
16: Questo infatti ti stavo per chiedere, perché ora 8 secondi invece dividono Reusser e Longoborghini. Attenzione, bisogna fare attenzione anche a questo, perché ormai nel tracciato non ci sono più pendenze, anzi diciamo, non dico che in discesa, ma ci sono falso piano e poi insomma strade come in questo frangente che vanno un po' all'ingiù, quindi non il terreno ideale per guadagnare per la nostra Longoborghini.
13: Sì, da un certo punto di vista per la medaglia vabbè, non sarebbe positivo, ma se Reusser congiungesse Lisa potrebbe aiutarla, darle una mano, sì. Poi,
16: anche perché poi anche in questo caso parlavi prima della rivalità tra Nieva Doma e Föllering, anche tra Reusser e Föllering non c'è proprio buon sangue, almeno così si dice.
13: Vabbè, d'altronde sono avversari tutto l'anno, non è normale.
16: No, assolutamente. Intanto diamo un nuovo aggiornamento. 1700 metri alla conclusione, davanti Nieva Doma e Föllering, a 16 secondi Longoborghini, a 20 Marlene Reusser. Tra queste quattro il podio, anche se Marlene Reusser sta vedendo le terga della nostra capitana, la capitana azzurra, è lì a qualche metro, vedremo se riuscirà a ricongiungersi con Lisa Longoborghini, che intanto quantifica, perché lo ricordiamo, non ci sono le radioline nel mondiale, invece rispetto a quanto accade nelle prove ovviamente della stagione, e dunque bisogna anche un po' regolarsi come ai vecchi tempi, guardare, quantificare.
13: Occhio.
16: Non so se sia più complicato per chi è abituato a non farlo più. Che ne dici?
13: No, era molto complicato anche da un po' di anni che le radioline, anche quando correvo io al mondiale, non si usavano ed era molto complicato capire cosa stava succedendo.
16: 1000 metri alla conclusione, davanti Föllering e Nieva Doma, a inseguire Longoborghini, ma sembra complicato adesso andare a giocarsi argento oro, deve difendere il bronzo Lisa?
13: Ma adesso non penso che sia il problema il bronzo, a meno che abbia un cedimento anche diciamo anche mentale, però lei è un atleta che ce la fa, dai. Per forza, loro si devono fermare adesso.
16: Crediamoci, 500 crediamoci. Metri intanto per Reusser, per Föllering e Nieva Doma, ma arriva come un razzo, prende una curva, diciamo anche con qualche rischio, la nostra Lisa Longoborghini, dietro incombe la svizzera Reusser, ma margine forse irrecuperabile per la Svizzera, 400 metri per Föllering e per Nieva Doma, dietro c'è Lisa Longoborghini, dietro ancora Marlene Reusser, siamo agli ultimi metri della prova mondiale con Olanda, Polonia, Italia e Svizzera, queste le quattro atlete che si stanno per giocare il podio mondiale. Föllering ha cercato di fare il vuoto, non c'è riuscita, adesso è costretta a giocarsi tutto, a tentare di trovare la solo mondiale, mai riuscito finora nello sprint. Ancora un po' di metri di margine per Elisa Longoborghini da recuperare, parte Nieva Doma ai 150 metri, reagisce Föllering con il duello tra le due atlete, con anche Elisa Longoborghini che deve stare attenta al ritorno di Madeleine Reusser, che però si alza e dunque bronzo per la nostra portacolori, oro per Demi Föllering, seconda Nieva Doma, terza ancora una volta Elisa Longoborghini, quarta Reusser. Ti lascio il commento di questa splendida gara e direi brava
13: Elisa, mi dispiace, tantissimo, perché oggi aveva le gambe per fare veramente qualcosa di grande, forse ha usato troppo partendo all'ultimo giro, ma vabbè, meritatissima medaglia. E vabbè, anche Wollering è stata grandiosa perché ha fatto una corsa all'attacco sempre.
16: E allora il podio è questo: Olanda, Demi Föllering, Polonia, Nieva Doma, Italia è la quinta medaglia, vado a memoria ma credo di non sbagliare, quinta medaglia per gli azzurri a questo mondiale canadese, e ci auguriamo ovviamente che non finisca qui, perché domani ci sono i ragazzi che ovviamente devono cercare di fare meglio della nostra Elisa Longoborghini. Sarà complicato perché la nostra capitana è stata semplicemente meravigliosa. Studio!
14: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Rimaniamo, prima di salutare, con Noemi Cantele. Appunto, ci prendiamo lo spunto di Cristiano Piccinelli e ti chiediamo di domani, visto che è arrivato questo bronzo per Longoborghini al femminile, domani senza Pogačar ma comunque con tanti atleti importanti, secondo te come dovrà comportarsi la nazionale e quali sono le sue chance al maschile?
13: Beh, la nazionale maschile sicuramente dovrà, secondo me, tentare di anticipare, perché

0: sicuramente magari giocando d'anticipo potranno avvantaggiarsi nell'essere già davanti. Sicuramente è una gara difficilissima, perché alla fine oggi quasi sono arrivate 1-1-1, sì. Dunque è lo sfinimento.
1: Speriamo però che sia divertente come è stata questa gara, perché ci siamo divertiti molto. Peccato per Elisa Longoborghini, che è stata lì veramente vicina anche al successo, ma insomma comunque è un bronzo molto importante a livello mondiale per lei. Grazie davvero a Noemi Cantelli, è stato un piacere.
0: Grazie
1: per essere stata con noi. A presto.
0: Arrivederci.
1: Grazie. Fra pochissimo il GR1.

I Phoenix con J-Boy qui a Sabato Sport quando sono le 19:59 minuti e 30 secondi. Non c'è il GR1, come avrete capito. Errore mio, comunque, continuiamo a parlare di nazionale e lo facciamo perché c'è un altro giocatore che lascia il ritiro dell'Italia. Si tratta di Niccolò Zaniolo, che quindi non sarà una delle possibilità a disposizione di Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni, quello con la Turchia e poi quello con la Francia lunedì e venerdì. L'attaccante dell'Udinese ha lasciato il ritiro, come dicevamo, degli azzurri, e in questi giorni non è riuscito a recuperare dal problema muscolare con cui tra l'altro era già arrivato a Coverciano. L'ex Roma dunque non partirà con il resto del gruppo verso la Turchia. Già in giornata c'erano state le prime avvisaglie. Zaniolo non aveva partecipato all'allenamento con il gruppo e si era sottoposto a una

di fisioterapia, quindi perde un altro tassello importante Mancini per quanto riguarda le gare dell'Italia. Lo ricordiamo, lunedì contro la Turchia, poi venerdì contro la Francia, questi gli impegni della nostra nazionale, che ha archiviato tra l'altro l'esordio complicato contro il Belgio. Ora probabilmente farà dei cambiamenti, una formazione diversa a Bursa fra due giorni rispetto a quella vista all'Olimpico. Tra le possibilità Mancini dovrebbe ricorrere addirittura a 5 cambi, quindi una sorta di squadra B. Caiode può sostituire Di Lorenzo sul lato destro della fascia, Bastoni entrerà dopo la squalifica al posto di Coppola al centro, che ha fatto molto fatica. La possibile promozione di Frattesi da titolare al posto di Romano, e poi Raspadori e Maldini, ma anche Scamacca ha una chance, che possono entrare come titolari nel tridente di attacco, che non ha sicuramente brillato contro il Belgio. E poi un po' di riposo anche per due punti sicuramente fondamentali, punti fermi della nostra nazionale: uno tra Barella e Tonali potrebbero riposare, aprendo quindi lo spazio a Mandragora, magari nella posizione di play. Vedremo, insomma, queste le possibilità della nazionale in una sfida in cui sicuramente vedremo qualche cambiamento da parte di Mancini, anche per cercare di stravolgere un po' gli equilibri e quel brutto primo tempo visto contro il Belgio.

I casini di Marrakech e Guépé-Quegno qui a Sabato Sport, quando siamo arrivati alle 25 minuti esatti. Parlavamo prima della finalina, terzo e quarto posto agli europei maschili di volley, e beh, è arrivata una medaglia di bronzo a questi europei della Finlandia, sconfiggendo la Slovenia per 3-0, 25-23, 25-20, 29-27 il conto dei parziali in questa finale per il terzo posto, in scena tra l'altro al Forum di Assago a Milano. Questa è stata davvero la grande rivelazione, ai noi, continentale, capace appunto di eliminare gli azzurri, i campioni del mondo ai quarti di finale, di strappare anche un set alla Francia, campionessa olimpica in semifinale, e ha raggiunto decisamente il miglior risultato della propria storia. Ne stavamo parlando anche con Andrea Lucchetta. Gli uomini di Olli Kunnari hanno operato uno strappo sul 15-15 del primo set, qui stiamo parlando della finalina, portandosi sul 21-17, subendo il rientro poi dei balcanici 21-21, e alla fine hanno dettato legge nel finale. Insomma, una grande vittoria e un risultato importante, tra l'altro prestazione maiuscola da parte dei due fratelli Martilla, Noah e Luca. 19 punti e 4 muri per Noah, 17 punti per Luca. Una realtà, quella della nazionale finlandese, sicuramente interessante, anche in grande crescita purtroppo in questo caso a questi europei maschili. A farne i conti è stata anche la nostra nazionale, appunto eliminata ai quarti di finale.

0: Black Keys con Lonely Boy qui a Sabato Sport. Ora torniamo a parlare di vela con i preliminari di America's Cup che si stanno svolgendo nel Golfo di Napoli, qui in Italia, e andiamo a sentire cosa è successo in questi due giorni di regate con lo speciale America's Cup curato dalla nostra Germana Brizzolari.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. In mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova.
1: Suzuki. Napoli, la rotta della Coppa. Tutto sulla regata preliminare della 38esima America's Cup.
3: Buonasera a tutti da Germana Brizzolari qui a Lungomare Caracciolo, secondo giorno di regate di flotta a Napoli, Luna Rossa Senior sempre in testa alla classifica provvisoria con 51 punti, Emirates New Zealand seconda con 43, Alinghi terza con 38. Luna Rossa Youth Women prima davanti agli altri equipaggi giovani e donne. Una giornata caratterizzata da un buon vento di grecale, circa 18 nodi, che ha fatto volare gli AC40. Uno spettacolo meraviglioso sia per chi seguiva le regate da terra sia per i tantissimi in mare. Quattro regate caratterizzate da partenze molto combattute e agguerrite: prima prova perfetta per Barling, Gradoni, Giubilei e Ugolini, seconda caratterizzata da una penalità iniziale e da una scelta non perfetta al cancello della seconda poppa, oltre a un buco di vento nel penultimo lato. Nella terza race Luna Rossa Senior, partita bene, arriva alla boa di Bolina in testa insieme ai francesi, ma per evitarli è costretta a orzare con forza e cade dai foil. Scivolata in ultima posizione, la barca italiana comunque recupera e arriva seconda. Manovre aggressive, flotta compatta nell'ultima prova, alla fine Gradoni, Barling and Company sono terzi. Il commento di Francesca Frazza di Seili.it, il portale della vela.
4: Questa seconda giornata è stata veramente complicata, abbiamo visto tantissime situazioni e chiaramente Napoli si è dimestrato un campo estremamente aperto, soprattutto con queste condizioni di grecale. Abbiamo visto quattro prove veramente al limite e team spingere al massimo. La preliminare dovrebbe essere solo un test, ma i team oggi sono andati proprio in una battaglia infuocata lì fuori in queste quattro prove.
3: Anche le partenze hanno dato veramente tanto succo a questa sfida.
4: Le partenze le abbiamo viste diverse rispetto a quello che abbiamo visto ieri. Ieri chiaramente con meno vento i team tendevano a posizionarsi sopra il box per evitare l'aria sporca delle rispettive vele. Oggi invece abbiamo visto un approccio veramente diverso. La cosa incredibile è quanto in realtà su queste barche conti ancora l'approccio umano, perché loro hanno un software a bordo che gli dice distanza e tempo alla partenza, ma si continua a fare l'update questo sistema, e continuando a fare l'update rispetto alle condizioni l'occhio umano comunque continua a contare. Abbiamo visto delle strategie veramente incredibili, spingersi fuori, una situazione dove Emirates di New Zealand si è infilato sotto Luna Rossa Senior cercando di spingerli fuori, gli hanno fatto dare la penalità alla fine, quindi abbiamo visto veramente tante cose interessanti.
3: Questo vento ha anche portato delle velocità pazzesche, la velocità più alta che si è raggiunta 49 nodi.
4: Abbiamo visto, sì, Luna Rossa Senior 49 nodi impoggiata sulla boa, peraltro vento super rafficato questo grecale, e la cosa che hanno questi AC40 è che non fanno tempo a vedere le raffiche di Bolina, quindi devono cercare di tenere gli occhi fuori dalla barca, e più hai un trimmer bravo dietro più riuscirei a fare questa cosa, perché la barca è chiaramente stabile. E invece di poppa devono cercare di seguire queste raffiche che sono accompagnate, quindi la tattica cambia molto anche poppa bolina. Però come dicevi tu, velocità incredibili, e infatti proprio sui giri di boa credo che abbiamo visto le situazioni più interessanti, perché i timonieri devono rimanere incollati alla wheel, devono cercare di mantenere questa barca stabile, chiaramente aiutati dai trimmer. Invece sulla boa di poppa vediamo un lavoro diverso, soprattutto per quanto riguarda i foil, perché tenere un solo foil si chiaramente aiuta la velocità, ma aumenta anche il rischio di perdere la barca sulla boa. Invece mettere entrambi i foil è una strategia diversa, perché mantiene la barca incollata all'acqua, dà più stabilità, ma vuol dire rallentare.
3: Comunque Luna Rossa Senior è davanti.
4: L'abbiamo vista un po' sbavare oggi su qualche situazione, in particolare sulla seconda prova. Credo che loro sono chiaramente sempre incredibili, li abbiamo visti recuperare in più di un'occasione. Credo che oggi siano distinti particolarmente i francesi, nonostante quella scuffia sulla terza prova. Purtroppo hanno strambato, hanno perso il controllo della barca e in queste condizioni capita, hanno strambato su una raffica un po' troppo forte, capita con questo vento. Direi anche gli americani, direi che non sono più una sorpresa di questa preliminare, hanno fatto 3 partenze su 4 veramente bene. Ecco, sì, Luna Rossa continua a dominare, ma abbiamo visto anche altri equipaggi distinguersi.
3: Domani le altre due ultime regate di flotta e poi il match race finale tra chi sarà davanti in classifica, il primo e il secondo. Tu hai già dato un'occhiata alla meteo?
4: Direi che non do un'occhiata perché non voglio fare previsioni, oggi abbiamo visto quanto possono cambiare, quindi domani sarà tutto da giocare, siamo al livello più alto dello sport e tutto purtroppo può cambiare in pochissimi metri e in pochissimi minuti, anzi in pochissimi secondi.
3: Francesca Frazza, commentatrice di Seli.it, il portale della vela italiano ma anche velista.
4: Sì, ho fatto campagna olimpica, ormai sono passati anni perché ho smesso da 5 anni e mi sono data al mondo dei media. Da velista vedere queste regate è incredibile, è sensazionale, mi gaso a stare davanti al broadcast e a vedere le loro decisioni tattiche.
3: Maria Giubileo, un commento di queste prime 2 giorni di regate.
5: Molto diversi, difficili entrambi sinceramente. Ieri è stata una giornata comunque difficile con lunghissime attese che secondo me sono una delle parti più difficili del nostro sport, però alla fine Napoli ci ha regalato 2 belle prove, quindi va bene. Oggi direi ancora meglio perché c'era bel vento forte, ogni tanto arrivavano raffiche da 24 nodi, insomma divertente. Poi con delle barche come i 40 proprio te lo godi perché raggiungono delle velocità incredibili.
3: Avete fatto 49 nodi?
5: Sì, non so se in regata, perché poi in regata non lo guarda. Ah ok, sì, no, perché durante il riscaldamento a un certo punto andavamo dritti 49.8, così bellissimo.
3: Perché l'agonismo ovviamente c'è, ma il divertimento di stare a bordo di queste imbarcazioni in un posto così bello, con tutto questo tifo, con degli amici oltre che dei compagni di squadra.
5: Sì, devo dire che secondo me quando poi ci si diverte facendo il proprio sport si hanno i guadagni migliori. Noi oggi abbiamo fatto degli errori, abbiamo avuto dei momenti di tensione perché comunque quando sbagli sei un po' lì, però poi abbiamo fatto bei recuperi e siamo anche riusciti a essere molto uniti, a darci la forza l'un l'altro. Abbiamo cercato ogni tanto forse di spingere un po' troppo in là il limite e ogni tanto non ci ha ripagato, però poi siamo stati anche tanto bravi a recuperare, che è fondamentale in uno sport così.
3: Se non si spinge oltre il limite in una preliminare non si spinge da nessuna parte.
5: No, diciamo che questo è, sicuramente vogliamo tutti vincere, però è sicuramente un momento in cui si può imparare tanto, quindi è giusto riuscire a spingersi un po' più in là, sempre di più, quando si può. Ogni tanto va bene, ogni tanto no, siamo tutti esseri umani. Siamo un team molto pulito, le comunicazioni sono bellissime secondo me, è bello sentire Pete e Marco che parlano, io e Gigi ci aiutiamo tanto, è bello da sentire secondo me.
3: Hai visto le 2 scuffie che hanno fatto sia ieri che oggi i francesi?
5: Sì, diciamo non ho visto quella di oggi cosa sia successo, so che quella di ieri è stato probabilmente un po' un errore umano, però capita a tutti, voglio dire, anche noi abbiamo fatto qualche errore oggi, è normale, la vela non perdona.
3: Domani, previsioni vento?
5: E non sappiamo ancora perché potrebbe essere un po' tutto. In questi giorni il Golfo di Napoli si diverte a scherzare e a giocare con noi, però noi saremo super concentrati, faremo le migliori regate che potremo per cercare di entrare nel match race finale.
3: Siete già in testa?
5: Siamo in testa, ma come sappiamo bene, dopo Cagliari niente è scontato, perciò cercheremo semplicemente di essere tranquilli, fare le cose fatte bene.
3: Per oggi dal lungomare Caracciolo a Napoli è tutto, appuntamento a domani più o meno a quest'ora, sempre su Radio 1. Buon vento!
2: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki, ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki.
6: Suzuki.
7: Sabato Sport.

Eccoci ancora insieme, ultima parte di Domenica Sport, di Sabato Sport, Giacomo Pirisca al microfono con voi qui su Radio 1. Come avete sentito anche dalla radiocronaca del nostro Cristiano Piccinelli, Demi Föllering si è laureata campionessa del mondo nel ciclismo, nella prova in linea andata in scena lungo le strade di Montreal in Canada. Era la favorita, la fuoriclasse olandese della vigilia, ha animato la corsa, una corsa bellissima. Attacco a 39 km dall'arrivo, poi ripresa, duello finale e c'è stata anche una volata negli ultimi 150 metri l'ha vista imporsi sulla polacca Kasia Niewiadoma. Quindi questo è il risultato, ma soprattutto c'è Elisa Longoborghini che ha conquistato una importante medaglia di bronzo, per l'Italia, la quarta ridata a livello individuale nella prova in linea dopo Limburgo nel 2012, Imola nel 2020 e Zurigo nel 2024, in una rassegna in cui era stata quarta a cronometro e tra l'altro anche festeggiato l'oro nella staffetta mista, l'oro arrivato dalla squadra azzurra. Domani la prova in linea maschile che seguiremo sempre con Cristiano Piccinelli a partire dalle 15 all'interno di Domenica Sport per chiudere proprio il programma di questa rassegna mondiale di ciclismo in Canada.

Ligabue con qualcosa per te e siamo sempre a Sabato Sport, Giacomo Pereschi con voi. Chiudiamo l'ultima parte della nostra trasmissione con una notizia di atletica. Abbiamo avuto in apertura Larissa Iapichino, lunghista azzurra e anche detentrice del record nazionale per quanto riguarda proprio il salto in lungo. Parliamo ora invece di velocità con Kelly Dualla, sedicenne, grande talento dell'atletica azzurra, che ha fatto una cosa importante, ha deciso di onorare la maglia della CUS Pro Patria Milano, la realtà per cui è tesserata, e ha partecipato quindi ai campionati di società allievi. Ovviamente è stata il simbolo della finale oro a Maiano in provincia di Udine e ha vinto col tempo di 11.64, ovviamente al piccolo trotto per lei, allieva di coach Walter Monti, lasciandosi alle spalle Gaia Bonato 12.03 e Martina Morello 12.36. Ovviamente non stiamo a guardare il crono, era una manifestazione importante e anche una fase di scarico in vista dell'inverno, e poi Kelly Dualla ha deciso di portare a casa il massimo dei punti per la sua società, anche questo importantissimo. Ricordiamo i risultati di quest'anno di Kelly Dualla, questo grande talento della nostra atletica: record europeo per minorenni 11.14 a Rieti, seconda italiana di sempre a livello assoluto con Manuela Levorato e solo alle spalle di Zainab Dossou, e a Eugene ha conquistato anche la medaglia d'oro con la 4% mista. E poi tanti show giovanili tra luglio e agosto, l'Azzurra aveva gareggiato a Brescia in un meeting internazionale, insomma chiudendo in sesta piazza. Davvero tanti risultati importantissimi, e quindi complimenti ancora a Kelly Dualla. Noi siamo in chiusura, ringraziamo in regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Emanuele Rinnaudo, Massimo Vasciaveo e Marco Mascia, redazione Andrea Pistorio. Ci lasciamo con Roxette De Luc, buona serata, buon proseguimento di sabato da Giacomo Priereschi.

0: Hanno delle patate.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Dall'Assemblea Generale dell'ONU il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov accusa l'Europa di ostacolare i negoziati di pace sull'Ucraina. A margine incontra l'omologo tedesco Johann Wadephul. Nulla di nuovo, commenta, accusando Berlino di chiedere concessioni a Mosca. Intanto il presidente americano Donald Trump auspica un accordo prima del pieno inverno, mentre quello ucraino Volodymyr Zelensky chiede nuove

0: le sanzioni contro la Russia. Papa Leone XIV è arrivato a Lourdes, seconda tappa della visita in Francia. Alla Grotta delle Apparizioni prega per il paese e per governanti capaci di difendere i diritti umani e la pace, respingendo le logiche di guerra. Il pontefice arriva da Parigi, dove 800.000 persone hanno partecipato alla messa nel cuore della capitale. Ai cattolici francesi l'invito a non nascondere la propria fede e a contribuire a costruire una nazione rinnovata. La cronaca, da giorni sotto l'effetto di droghe, poi la lite e l'omicidio, e quanto avrebbe confessato al GIP uno degli indagati per l'uccisione dell'uomo trovato fatto a pezzi a Torino.
1: Prima il festino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi scomparsi e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei quattro protagonisti di questa tristissima storia. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Forbichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti a portarli e Colapietro che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi. Le due donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le due donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre e poi alla polizia l'omicidio, del quale si prende ogni responsabilità. Torino, Maurizio Ricordari, GR1.
0: Potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne folgorato su un traliccio dell'alta tensione a Lodi. Il ragazzo avrebbe scalato la struttura alta oltre 30 metri, scattandosi un selfie. Poco prima, secondo una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. A Genova è il caso dello striscione rimosso da 2 poliziotti dall'ingresso di una scuola. Sopra la scritta "Qui nessuno è straniero", realizzata da bambini e insegnanti e riportata in diverse lingue.
2: Non si ferma l'ondata di indignazione per il blitz dei poliziotti alla scuola elementare Daneo nel cuore del centro storico di Genova. La questura chiarisce: nessun ordine dall'alto. Gli agenti avrebbero agito di propria iniziativa e strappato lo striscione, che ora è diventato il simbolo del dissenso contro il decreto sulla scuola, con il limite del 30% per gli alunni non italiani nelle classi. Un'emergenza per il governo, anche se i dati del Ministero dell'Istruzione ridimensionano l'immagine di un paese invaso dagli stranieri. Se consideriamo solo gli alunni nati all'estero, infatti, le classi che superano il 30% sono appena lo 0,6% dal totale nazionale, con un picco in Liguria dove la percentuale sale all'1,7%. E proprio in questo contesto si inserisce la reazione di Elena Bruzzese, segretaria generale FLC-CGL di Genova.
3: La scuola è un luogo di accoglienza, di inclusione, confronto e partecipazione democratica ed è per questo che noi saremo al presidio che si terrà lunedì prossimo proprio davanti alla scuola.
2: Da Genova per il GR1 Marica Dell'Acqua.
0: Weekend dedicato al motorismo storico a Misano Adriatico, in provincia di Rimini. Tra i pezzi d'epoca in esposizione la Ferrari Musolungo.
4: Non è restaurata, tutto originale.
5: È sua?
4: Da 52 anni.
5: Ci tiene molto.
4: Come un bimbo. Questa si lascerà ai nipoti.
6: La Ferrari Musolungo del 1966 è una delle più ammirate tra le auto d'epoca esposte al Misano World Circuit. Collezionisti da tutta Italia hanno portato qui i loro gioielli. La più antica in assoluto è la moto del 1897 tra le auto, l'Itala del 1909. Dalle Rolls Royce degli anni 20 ai mezzi militari utilizzati nella Seconda Guerra Mondiale, nel paddock e in pista tutte le tipologie di veicoli, l'Automoto Club storico italiano festeggia così il suo 60° compleanno. Oggi i soci ASI sono 350.000, la loro passione ha un forte impatto economico. Secondo lo studio Piepoli, il valore del patrimonio motoristico storico.
7: RAI Radio 1 Sport.

0: tira il vento, ascolto te che stai chiamando.
1: Il vento.
0: Quando tira il vento, quando tira il vento.
1: Il vento.
0: Quando soffia il vento.
2: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrei mai.

croce fisso sulla chiesa, croce fisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

l'alleanza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrei mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al viaggio di Papa Leone XIV in Francia. Dopo la messa celebrata nel pomeriggio a Place de la Concorde a Parigi, in serata il pontefice si è recato a Lourdes, dove ha pregato nella grotta delle apparizioni.
2: Ottion pour la France des dirigeants sages et généraux.
3: Un nuovo potente appello per la pace e la concordia tra le nazioni. La grotta di Massabielle a Lourdes, Leone XIV prega per una società giusta e perché la Francia abbia governanti generosi che tutelino i diritti fondamentali della persona respingendo le logiche di guerra. Poi l'offerta della Rosa d'Oro all'Immacolata. Il secondo giorno della sua visita il Papa si fa pellegrino come tanti che ogni anno raggiungono la città mariana. Nel pomeriggio la messa davanti ad una folla oceanica a Place de la Concorde per cercare un precedente. A Parigi, che si avvicini al numero di presenze di fedeli, bisogna andare alla Giornata Mondiale della Gioventù con Giovanni Paolo II nel 1997, ma in quel caso arrivavano da paesi diversi. Nell'omelia, Leone XIV ha invitato tutti a non nascondere la propria fede, a renderla traboccante. Non a caso, nel giorno precedente aveva parlato

0: Parlato di una laicità giusta che non esclude la religione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Ho respinto il loro accordo, stanno perdendo malamente. Davanti ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Trump ha confermato le indiscrezioni dei media, secondo cui aveva rifiutato la proposta avanzata dall'Iran di un cessate il fuoco di 7 giorni in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Sulla guerra Russia-Ucraina, Trump si augura che in un futuro non lontano venga raggiunta un'intesa. Forse faranno un accordo prima del pieno inverno, ha aggiunto. E in Italia con la cronaca, a Messina, carabinieri al lavoro per rintracciare la donna che ha gettato dell'acido contro il suo avvocato. Per ora ignoto il possibile movente del gesto.
2: Mi ha preso sulla bocca e anche sul naso. Se mi avesse preso negli occhi, a quest'ora sarei cieco.
3: L'avvocato messinese di 58 anni, Pier Francesco Broccio, è in terapia intensiva al Cannizzaro di Catania con ustioni sul 20% del corpo.
2: Avendo avuto conoscenza delle sue vicende processuali in passato, non la definirei normale. Però io non mi immaginavo che potesse fare una cosa del genere.
3: Dopo l'appuntamento nella stazione di Messina, l'aggressione improvvisa in macchina.
2: Ha aperto lo sportello mentre sembrava che stesse per scendere. Ha detto, mi hai fatto venire sete, ha tirato fuori una bottiglietta d'acqua e ha cominciato a schizzarmi addosso. L'acido ha bucato pantaloni, maglietta e poi mi ha bucato le gambe.
3: L'avvocato è riuscito a raggiungere il proprio studio e chiamare aiuto. La donna, che inizialmente, racconta il legale, sembrava volesse inseguirlo, si è allontanata. Gianluca Mavaro per il GR1.
1: Torino, Cristian Mateus de Oliveira Morando, uno dei fermati per l'omicidio del 39enne Fabio Colapietro, ha confessato nell'udienza di convalida davanti al GIP. Sì, l'ho ucciso, ma involontariamente, ha detto. Era nell'ambito di un litigio durante un'assunzione di droghe da giorni. Nicole Formichetti, docente di 47 anni, e l'italo-filippina Kate Budig, 22, sono invece indagate per favoreggiamento e concorso in soppressione del cadavere ritrovato smembrato 2 notti fa in un alloggio alla periferia nord della città. La morte del 15enne folgorato dall'alta tensione a Bottedo Lodi dopo essere salito su un traliccio, si ipotizza una sfida social, le voci degli abitanti della zona.
4: Che ora è successo?
5: 18:26.
6: Noi abbiamo sentito soltanto i botti.
4: Appena fuori Lodi, in mezzo ai campi e ai tralicci dell'alta tensione. Chi abita l'intorno vede il ragazzo, che ha 15 anni ed è appassionato di parkour, poco prima della scalata fatale. Prima stranamente disteso a terra, poi in bici.
6: Ha lasciato giù la bici e poi si è andato ad arrampicare.
7: Di là c'è la scaletta.
8: 28 metri. Mm.
9: 28 metri sono.
7: Solo 28 metri. Mezz'ora prima.
6: La caduta. Mia sorella ha visto questo ragazzo sdraiato per terra.
7: Ed era lui. Poi io l'ho visto passare in bicicletta. Con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio. Ho detto mi fanno, signora, non c'è più niente da fare.
4: La famiglia nega che possa essersi trattato di una sfida social.
6: Una sfida social, no? Cioè,
7: tant'è che si dice, poi lo so sul telefono, in un
6: challenge.
7: C'era già lo scatto di quello che stava facendo.
4: Elisabetta Santon da Lodi per il GR1.
1: Il mese di ottobre si aprirà e si chiuderà con 2 scioperi generali, fissati i giorni 2 e 30 del mese. Riguarderanno tutte le categorie del settore pubblico e privato, ma il giorno 30 saranno esclusi i trasporti. A metà ottobre, invece, il giorno 16, agitazione nazionale dei lavoratori della scuola. Tom Holland sarà Fred Astaire, Margaret Qualley sua sorella Adele e Sabrina Carpenter vestirà i panni di Ginger Rogers. È il cast del nuovo biopic dedicato al leggendario ballerino, diretto da Paul King. Heaven, I'm in heaven. Il film racconterà gli esordi di Fred e Adele.
10: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Donald Trump torna ad accusare tre testate, tra cui la CNN, di diffondere notizie false. L'emittente che il presidente americano aveva tentato di bandire dalla Casa Bianca prima dello stop dei giudici è stata esclusa dal gruppo di giornalisti sull'Air Force One diretto in Tennessee. Prima di partire, Trump ha parlato anche della guerra nel Golfo Persico.
2: Vogliono un accordo, lo vorrei anch'io, ma quell'accordo non era accettabile. Donald Trump conferma, ha respinto. La proposta avanzata da Teheran, in realtà un'ipotesi di intesa ricalcata sul memorandum di giugno sottoscritto da Washington e Teheran, rimasto soltanto sulla carta, che contemplava la riapertura dello stretto di Hormuz in 7 giorni, propone oggi Teheran, la fine del blocco navale statunitense, delle operazioni militari su tutti i fronti medio orientali, delle sanzioni sulle esportazioni di greggio iraniano, lo scongelamento quantomeno parziale dei beni all'estero della Repubblica Islamica. Gli iraniani vogliono un accordo perché stanno perdendo malamente, sostiene Trump, ripete, abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz. Il presidente iraniano Pezeshkian, in un'intervista alla TV statunitense CBS, indica nel memorandum di giugno la piattaforma dalla quale rilanciare la trattativa, annuncia la disponibilità in caso di accordo a consentire le ispezioni dei funzionari dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, conferma che i mediatori sono ancora al lavoro, ribadisce che Teheran ha poca fiducia negli Stati Uniti, mentre secondo il Wall Street Journal, Trump starebbe considerando nuovi attacchi sull'Iran dopo le elezioni di midterm in novembre. Sul fronte ucraino invece Trump spera in un accordo, presto, prima dell'inverno pieno, dice. Ho parlato con Zelensky, ha continuato Trump, voglio che si accordi con Putin. Ho parlato con Putin, afferma salomonicamente Trump, voglio che si accordi con Zelensky. Enzo Ceri, GR1.
1: Per la pace e la concordia tra le nazioni prega Leone XIV, Papa Pellegrino davanti alla grotta delle apparizioni di Lourdes nel secondo giorno della sua visita in Francia. Nel pomeriggio la messa davanti ad una folla sterminata a Place

0: della Concorde, la prima di un pontefice, a Parigi in 18 anni. Nulla di nuovo con la Germania. Berlino chiede concessioni a Mosca, così il ministro degli esteri russo Lavrov, dopo aver incontrato il suo omologo tedesco Wadephul a New York. A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, il capo della diplomazia russa ha anche accusato l'Europa di ostacolare i negoziati di pace con l'Ucraina, mentre il presidente Zelensky chiede nuove sanzioni contro la Russia. Ora in Italia con il caso Garlasco, verso la nuova chiusura delle indagini della Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio.
1: È praticamente un conto alla rovescia tra avvocati, quello che segna l'attesa per lunedì, il giorno in cui la Procura di Pavia dovrebbe notificare ad Andrea Sempio il nuovo avviso di chiusura indagini preliminari per l'omicidio di Chiara Poggi. Praticamente scontata la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, fiduciosi i suoi legali che stanno affinando le controperizie per rispondere alle accuse. Per lo staff legale di Alberto Stasi, le carte della nuova inchiesta potrebbero entrare in una futura richiesta di revisione del processo che lo ha condannato a 16 anni in via definitiva. La procura intanto attende la quarta consulenza scientifica tra quelle richieste in questa nuova indagine. A sorpresa è stato sentito l'ex generale del RIS dei Carabinieri, Luciano Garofano, che nel 2007 condusse le investigazioni scientifiche sul delitto di Chiara Poggi.
2: Da Milano, per il GR1, Roberto Rotondo.
0: Soldi per falsi permessi di soggiorno. A Grosseto arrestati marito e moglie.
3: 10.000 euro per arrivare in Italia con la promessa di un lavoro nell'agricoltura, un impiego che in realtà non è mai esistito. È il sistema che avrebbe fruttato oltre 500.000 di euro a una coppia arrestata a Grosseto, lui italiano, lei marocchina. Le vittime venivano reclutate nel paese d'origine e fatte entrare attraverso il decreto flussi sulla base di assunzioni fantasma e di un fabbisogno di manodopera che esisteva soltanto sulla carta. Una volta qui però cominciava lo sfruttamento. Stipati in alloggi fatiscenti, anche in 10, in un'abitazione destinata a 4, dovevano pagare 250 euro al mese di affitto e fino a 1.000 euro al mese per ottenere buste paga false e poter rinnovare il permesso di soggiorno. Per trovare quei soldi erano costretti ad arrangiarsi con lavoretti in nero. L'indagine di Guardia di Finanza e Carabinieri, partita dalle denunce di alcuni stranieri, ha permesso di accertare 31 ingressi illegali in Italia, prevalentemente dal Marocco. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, pluriaggravato in concorso, l'accusa per i due. Valerio Scarponi, GR1.
0: Il meteo, weekend col bel tempo grazie all'anticiclone che ci accompagna almeno fino all'inizio di ottobre. Domani sole un po' ovunque, da nord a sud, temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. Lauryn Hill, Wyclef Jean, due dei protagonisti dei Fugees, di nuovo insieme sul palco a New York per il Global Citizen Festival, l'appuntamento annuale dedicato alla lotta contro la povertà estrema. Ready or not, here I come, you can't hide. Con loro anche Lenny Kravitz, John Legend, Lane Wilson e Alicia Keys. Una giornata di musica e impegno sociale per richiamare l'attenzione sulle grandi emergenze globali. E la musica continua su Radio 1 dopo questo giornale.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Di pace, discorso di Lavrov all'ONU, Trump fra Putin e Zelensky, forse intesa prima dell'inverno. Polemica su Vannacci che pubblica una foto modificata di Matilde Siracusano, la sottosegretaria, io spogliata con intelligenza artificiale e lo denuncio. Replica il leader di Futuro Nazionale, non c'entro. Eravamo da giorni sotto l'effetto della droga, davanti al Jeep, confessione del killer di Fabio Colapietro, ucciso e fatto a pezzi a Torino. Qual è la tua preferita? Il New York Times svela la classifica delle 100 migliori serie del XXI secolo. Al primo posto Breaking Bad, seguono The Wire e Mad Men, solo 53esima Stranger Things. Tutto pronto per gli MTV Music Awards. Madonna e Taylor Swift le artiste con più nomination. Tributi per Nirvana, Michael Jackson e Dolly Parton. Calcio, Mancini studia una nuova Italia in vista della Turchia. Formula 1, a Baku vince Russell, Antonelli quinto. Ciclismo, bronzo iridato per Elisa Longo Borghini. Buonasera da Giorgio Schiavoni. Il secondo giorno della visita del Papa in Francia. Leone XIV, pellegrino a Lourdes, prega per la pace e la concordia tra le nazioni. Nel pomeriggio, la messa davanti ad una folla sterminata a Parigi.
1: Governanti saggi e generosi che servano il bene comune, facciano sentire la loro voce per promuovere la pace nel mondo e respingere le logiche di guerra. Alla grotta di Massabielle, a Lourdes, Leone XIV prega per la Francia e per il mondo.
2: Ottions pour la France des dirigeants sages et généraux, prêts au sacrifice d'eux-mêmes.
1: Poi l'offerta della Rosa d'Oro all'Immacolata. Il secondo giorno della sua visita, il Papa si fa pellegrino, come i tanti che ogni anno raggiungono la città mariana. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla oceanica a Place de la Concorde per cercare un precedente a Parigi che si avvicini al numero di presenze dei fedeli. Bisogna andare alla Giornata Mondiale della Gioventù con Giovanni Paolo II nel 1997, ma in quel caso arrivavano da paesi diversi. Nell'omelia Leone XIV ha invitato tutti a non nascondere la propria fede, ma a renderla traboccante. Non a caso, nel giorno precedente aveva parlato di una laicità giusta che non esclude la religione. Antonio Scoppettuolo, GR1.

0: Nulla di fatto tra Germania e Russia nel primo incontro ufficiale dall'invasione dell'Ucraina, avvenuto a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La corrispondente.
1: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadephul. Niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro. Non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole. Un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
0: Il presidente americano Trump conferma le anticipazioni dei media e respinge l'ultima proposta iraniana di una tregua di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il corrispondente.
2: I like making a deal too, but
3: Anche a me piace fare accordi, ma questo accordo non sarebbe accettabile. Così Trump annuncia di voler respingere la proposta d'intesa arrivata dall'Iran. Una tregua di 7 giorni con riapertura dello stretto di Hormuz ad alcune condizioni, tra cui la fine del blocco navale americano. Condizioni che non soddisfano il presidente degli Stati Uniti, convinto che l'Iran ora sia in estrema difficoltà a causa delle proprie azioni. Volevano causare problemi al mondo, spiega, ma adesso, grazie al nostro blocco navale, non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, l'inquilino della Casa Bianca afferma: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del piano inverno. Cauto ottimismo anche sul dossier Cuba. Penso arriveremo a un'intesa, dice, non credo avremo bisogno di usare le forze armate. Quindi Trump torna sulla visita di Stato del presidente cinese appena conclusa. Con Xi Jinping non abbiamo dedicato molto tempo a discutere di Taiwan, rivela. Lui capisce perfettamente come la penso. Discussione approfondita, invece, sull'intelligenza artificiale, nello sviluppo della quale gli Stati Uniti, avverte il presidente, non tireranno il freno. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Prezzo dei carburanti ancora in rialzo. Le associazioni dei consumatori chiedono un price cap che ricalchi l'iniziativa di Eni, che ribassa il prezzo nei propri distributori.
4: È confermato, è domani, lunedì, la data d'inizio del price cap deciso da Eni, un tetto massimo ai prezzi dei carburanti che durerà per il momento un mese. Lo ricordiamo, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la verde. Scelta unilaterale che ha rilanciato la discussione sugli interventi necessari per frenare la corsa delle quotazioni dei carburanti. L'intervento dell'Eni, da una parte, è una boccata d'ossigeno per i consumatori, dall'altra sta spiazzando il mercato della distribuzione. È importante tenere a freno l'emotività, invita il presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia.
5: Gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
4: Secondo il Mimit, il prezzo medio dei carburanti si è spinto anche oltre i 2,30 euro al litro, mentre il taglio delle accise sul diesel è passato a 6,1 centesimi per litro. Sul tavolo al Ministero con gli operatori della raffinazione, previsto l'8 ottobre, peserà la decisione autonoma del cane a sei zampe. Le associazioni dei consumatori e delle imprese spingono l'esecutivo a fare di più, a fissare un tetto massimo fino al termine dell'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
0: E il costo del carburante continua ad animare il confronto politico.
6: Soddisfazione per la decisione di Eni da tutto il centrodestra, con Forza Italia che rivendica ha vinto la nostra linea, quella del no alle tasse, del dialogo e del coinvolgimento. Anche Fratelli d'Italia applaude al provvedimento. Nicola Procaccini.
7: Apprezzo il fatto che Eni abbia messo un tetto a questa escalation. Mi auguro naturalmente che adesso in tanti seguano l'esempio di Eni.
6: Stesso auspicio dalla Lega, che poi incalza: adesso aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Elogiano l'iniziativa di di Eni anche le opposizioni, che con AVS vanno all'attacco del governo, ha reso più poveri gli italiani. Ora faccio un decreto per mettere un tetto al prezzo dei carburanti. E dal PD Elly Schlein.
8: Abbiamo chiesto loro di tassare gli extra profitti delle grandi società energetiche, perché al di là di tutto siamo passati adesso in un benzinaio e abbiamo visto che il carburante è ancora sopra i 2,20 e 2,40.
6: Eni interviene al posto dell'esecutivo, la premier va da casa, rincara Giuseppe Conte, e i riformisti Dem riuniti a Prato, che chiedono alla segretaria di non farsi dettare la linea sulla politica estera delle 5 Stelle, assicura sull'Ucraina troveremo un'intesa. Alessandra Allegra, GR1.
0: Alla vigilia delle elezioni suppletive in Calabria, per attaccare il presidente della regione Occhiuto, Roberto Vannacci rilancia sui social una foto della compagna del governatore, la sottosegretaria Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliata con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia. La condanna è bipartisan, ma Vannacci respinge le accuse. Non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe ripresa da un sito calabrese. Scontro tra Antonio Tajani e l'Associazione Nazionale Magistrati. Il vice premier chiede più rigidità sulla convalida degli arresti. Colpirne uno per educarne 100 può servire, dice il vice premier. L'ANM replica parole contrarie allo Stato di diritto. I magistrati devono applicare la legge e la responsabilità della sicurezza non può essere scaricata su di loro. Tajani controreplica: troppi arrestati vengono rimessi in libertà da magistrati perdonisti. Ottobre sarà un mese di scioperi con due mobilitazioni generali già in calendario. La prima il 2, la seconda il 30. Entrambe coinvolgeranno il settore pubblico e privato, ma allo sciopero del 30 non aderiranno i lavoratori dei trasporti. A metà mese, il 16 ottobre, toccherà invece alla scuola con uno sciopero nazionale. Rai Radio 1, a 9:09. La cronaca. La procura di Lodi indaga sul caso del 15enne morto folgorato in località Bottedo dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. All'origine della tragedia ci potrebbe essere una sfida sui social.
9: La tragedia è avvenuta alle 18:26 di venerdì. È in quel momento che nella sala operativa di Terna si accende un allarme per un problema sulla dorsale elettrica poco fuori Lodi. Solo pochissimi istanti prima, due sorelle che vivono nei dintorni avevano sentito due forti botti e nell'aria odore di bruciato. Il corpo del 15enne Jacopo Rossi Trabattoni è stato trovato attaccato a metà di un traliccio dell'alta tensione. Il giovane è morto folgorato dopo aver toccato i cavi scendendo dal palo, alto una trentina di metri.
10: Io l'ho visto passare in bicicletta con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio.
9: Il ragazzo si era arrampicato sul traliccio per farsi un selfie, che sarebbe stato ritrovato nel suo smartphone. A muoverlo, forse, una sfida social, di cui potrebbe far parte anche un altro episodio accaduto mezz'ora prima della morte, quando il 15enne si era finto morto al lato della strada. Daniele Lettige, GR1.
0: A Torino le indagini sulla morte di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato ritrovato smembrato in un'abitazione della periferia nord. Dall'interrogatorio di uno dei fermati, l'italo-brasiliano Matheus de Oliveira, è arrivata una prima svolta.
11: Una confessione piena, seppur a tratti molto confusa. La decisione di un festino con ogni tipo di droga nella casa alla periferia di Torino della professoressa Nicole Formichetti, l'arrivo della vittima Fabio Colapietro, 39 anni, corriere di uno spacciatore, poi nella notte tra il 21 e il 22 settembre, la colluttazione tra lo stesso Colapietro e il 26enne italo-brasiliano Matheus de Oliveira, la morte del 39enne, il tentativo di far sparire il corpo. Ha messo tutto proprio de Oliveira davanti al giudice per le indagini preliminari, il suo avvocato Wilmer Perga.
12: Sì, ha messo. Pare che avesse cercato di rubargli i soldi, litigano per questo.
11: Un omicidio involontario, aggiunto il 26enne, avvenuto nell'annebbiamento delle droghe. Racconta quindi di essere tornato dalla madre e dopo essersi reso conto di quanto avvenuto ha chiamato con lei la polizia. In carcere, accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere, ci sono poi la stessa docente e la 22enne filippina Kate Buttig. Buttig davanti al giudice ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri, dicendosi estranea ad ogni coinvolgimento, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande. Il suo avvocato Alessandro Bellina.
13: Semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
11: Giuseppe Lisi, GR1.
0: Una donna getta dell'acido contro il suo avvocato e poi scappa. È accaduto a Messina. Indagano i carabinieri.
14: Tu Tutto è avvenuto in una manciata di secondi, ha raccontato agli inquirenti l'avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni, vittima di una sua ex cliente condannata per omicidio del marito che ha scontato la pena in un ospedale psichiatrico.
15: Mi aveva già detto che aveva un procedimento penale come persona offesa e io gli ho detto: guarda, se tu vieni ne parliamo.
14: Il legale è andato a prenderla alla stazione di Messina in auto durante il tragitto verso lo studio. L'aggressione,
15: apparentemente quasi normale durante il tragitto, ha aperto la borsetta, ha tirato fuori questa bottiglietta e all'improvviso ha cominciato a schizzarla addosso.
14: L'uomo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Non è in pericolo di vita, ma ha ustioni sul 20% del corpo.
15: Mi ha preso l'orecchio, il collo, questa parte della mascella. Poi io mi sono girato così, ho alzato il braccio e non mi ha preso negli occhi. Se no sarebbero stati veramente guai.
14: La donna è ancora in fuga. È ignoto il motivo del gesto. Eleonora Fioretti, GR1.
0: 27 settembre, la giornata mondiale del turismo istituita dalle Nazioni Unite nel 1979. Tanti gli eventi sul territorio nazionale per un settore in cui l'Italia registra grandi numeri.
16: Si terrà a San Salvador, in America, la celebrazione ufficiale della Giornata Mondiale del Turismo 2026, che ricorre oggi. Tra i temi di quest'anno, turismo e pace, ma anche l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale. Marco Misischia, presidente CNA Turismo.
17: È un sistema che avvantaggia coloro che scelgono da soli gli itinerari e l'intelligenza artificiale permette di farlo in maniera veloce. Non potrà mai sostituire però la parte umana.
16: Nel settore del turismo il nostro paese sta registrando grandi numeri. Lo scorso anno, secondo i dati del Ministero del Turismo, ci sono stati 535,5 milioni di pernottamenti e quasi 161 milioni di arrivi. Positivi anche i primi 8 mesi del 2026, con un più 4,1% negli arrivi e un più 4,6% nelle presenze.
17: Cosa offre l'Italia? Bellezza, cultura.
16: E oggi sono tante le celebrazioni. A Palermo, nel Molo Trapezoidale, in incontri su delle nuove professioni del turismo, a Cuneo eventi dedicati al turismo sostenibile. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: A Parigi scoperte vicino a Notre Dame tracce di antiche fortificazioni preromane già descritte da Giulio Cesare nel De Bello Gallico, la corrispondente.
18: L'unico sito archeologico della capitale, ospitato nella cripta di Parigi, accoglie le vestigia del porto romano di Lutezia e si trova accanto all'Hôtel Dieu, il più antico ospedale della capitale, dove durante gli scavi legati al restauro della cattedrale di Notre Dame, a 4 metri di profondità, è stato scoperto un muro gallico di oltre 2000 anni, costruito in pietra e legno, che potrebbe rappresentare la testimonianza di una fortificazione, a riprova del fatto che la Lutezia gallica, prima della conquista del 52 a.C., da parte delle truppe di Giulio Cesare, sorgeva proprio sull'Île-de-France, nel cuore della città. Le tracce di un incendio visibili su un frammento di muro potrebbero anche in questo caso rimandare al racconto di Giulio Cesare, secondo cui i Galli incendiarono essi stessi i propri insediamenti prima della battaglia di Lutezia contro i Romani, che poi occuparono la città per oltre 5 secoli. È emozionante trovarsi qui e scoprire quella che è probabilmente l'origine della città di Parigi, ha commentato il sindaco Emmanuel Grégoire. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Parliamo di serie TV. Il New York Times ha pubblicato la classifica delle 100 migliori del XXI secolo.
19: La sua parabola discendente è nota in tutto il mondo, da anonimo professore di chimica malato a uno spietato boss della droga. È la storia di Walter White, protagonista di Breaking Bad, prima nella classifica delle 100 migliori serie del XXI secolo stilata dal New York Times. Hanno votato in 516 showrunner, produttori, tecnici e attori, ma anche scrittori dal calibro di Stephen King. Sul podio dietro Breaking Bad ci sono The Wire e Mad Men, seguono Succession, Fleabag e Il Trono di Spade al sesto posto. Le sorprese arrivano scorrendo verso il basso: The Crown è 20esima, Lost 22esima, Stranger Things appena 53esima, Squid Game, la serie coreana la più vista di sempre su Netflix, si ferma al 72esimo posto, Il Dottor House è 95esimo. Una classifica in gran parte in lingua inglese, senza titoli italiani, di sicuro però un ottimo promemoria da tenere a mente quando fa capolino la fatidica domanda: che serie guardiamo adesso? Federico Mello, GR1.
0: È il giorno degli MTV Music Awards a Los Angeles, è tutto pronto per una cerimonia che quest'anno si annuncia particolarmente breve, durerà appena 2 ore.
20: Sarà Madonna ad aprire a Los Angeles gli MTV Music Awards, tornando ad esibirsi dal vivo per questo premio dopo 23 anni. 13 nomination per lei, il numero più alto, davanti a Taylor Swift con 11, che però ha già in tasca un riconoscimento assicurato, quello per gli artisti che dirigono in prima persona i propri videoclip. 9 le nomination per Sabrina Carpenter, 8 per Ariana Grande e 7 per Bruno Mars. Tra gli omaggi, ai Nirvana, che riceveranno finalmente il Video Vanguard Award, George Michael per i 40 anni del suo album Faith e ad un mese dalla scomparsa alla regina del country Dolly Parton. La cerimonia inizierà alle 16.30 locali, 1.30 di notte in Italia. Silvio Vitelli, GR1.
0: Nuovo album per il rapper di Saronno, 22 Simba. Si intitola Miria ed è già al primo posto tra gli album più venduti della settimana.
21: Io ho visto il sole non baciare che a fianco, mentre me saltava addosso.
0: 18 tracce con un intro affidato ad Arisa, l'artista, l'anagrafe Andrea Meazza, racconta il suo percorso personale tra ambizione, ricerca della felicità e semplicità. Il titolo è un omaggio alla nonna. 22 Simba ha promesso di riuscire un giorno a salire sul palco di Sanremo. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento d'edizione Sonia Orangers, in regia Francesco Ciafardini e Carlo Boninsegna. Ora la pagina sportiva, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona notte.
22: GR1 Sport.
23: In studio Emanuele Granelli, la nazionale di calcio in primo piano, archiviato il KO contro il Belgio per gli azzurri, è già vigilia del secondo impegno in Nations League lunedì sera contro la Turchia di Vincenzo Montella. In giornata la partenza per Bursa e per lasciarsi alle spalle i fischi dell'Olimpico, il CT Roberto Mancini valuta diversi cambi nell'undici iniziale.
24: Si fa con quel che si ha e non ci sarebbe altro da aggiungere, se non che colui che per caratteristiche avrebbe potuto alzare il tasso tecnico della squadra, Nicolò Zaniolo, se n'è tornato ad Udine lasciando il ritiro azzurro causa infortunio evidentemente non recuperabile a breve termine. Possibili cambi in vista della sfida con la Turchia di Vincenzino Montella: Kayondé nel ruolo di terzino destro, Ruggeri dalla parte opposta e Bastoni in mezzo. Centrocampo, Frattesi e Dumbia dal primo minuto e lì davanti, chance per Vergara e Maldini nella formazione titolare. Solo ipotesi, certo. Nel mare in tempesta che la malmessa tolda azzurra si trova ad affrontare, forse quello della formazione è l'ultimo dei problemi. Altrettanto vero però che le scelte del commissario tecnico per la partita di lunedì a Bursa terranno conto dell'impegno assai gravoso che la squadra dovrà sostenere in Francia. L'ultimo degli avversari che avremmo voluto trovare in questa perigliosissima prima tornata azzurra del Mancini bis. Francesco Repice, GR1.
23: In Nations League buona la prima per la Spagna, campione del mondo, 3-2 rimonta contro l'Inghilterra a Wembley. Si allunga 39 partite la striscia di imbattibilità per le Furie Rosse. Le soddisfazioni azzurre arrivano dai mondiali di ciclismo a Montreal in Canada, quinta medaglia per l'Italia nella rassegna ridata con il bronzo di Elisa Longoborghini.
25: Un'altra medaglia di una carriera unica e ripetibile per costanza di rendimento e longevità. Elisa Longoborghini, dopo aver conquistato il primo oro mondiale della carriera nella cronostaffetta mista, guadagna con merito il quarto bronzo mondiale nelle prove in linea, gara caratterizzata da una caduta che costringe a ritiro molte big, dalla spagnola Paola Blasi alla campionessa in carica, la canadese Vaillé. Poi a 40 km dal traguardo l'attacco di Demi Vollering, la grande favorita. Longoborghini e Nevadoma vanno avanti del loro passo senza andare fuori giri, riuscendo dopo qualche chilometro a riportarsi sull'atleta Orange. Ma la Vollering non demorde e riesce a riportarsi davanti, accompagnata stavolta dalla polacca Nevadoma. Elisa Longoborghini prova a ricucire, ma deve inchinarsi allo strapotere della campionessa olandese che regola lo sprint la Nevadoma. Il terzo posto conferma però le qualità della nostra capitana, un'atleta semplicemente straordinaria. Cristiano Cinelli, GR1.
23: Da un podio centrato a uno mancato, quello della Ferrari a Baku. Qui passiamo alla Formula 1. In Azerbaigian torna al successo Russell e accorcia in classifica su Kimi Antonelli.
1: La forza, la tenacia e la pazienza, doti fondamentali se si vuole riuscire nello sport, come nella vita, componenti che il Gran Premio dell'Azerbaigian ha tirato fuori in tutti i suoi protagonisti. La forza di Russell Mercedes, che doveva vincerla questa gara per tenere aperta la lotta al titolo, e lo fa guidando dall'inizio alla fine. La tenacia di Verstappen, Red Bull, che partiva ottavo, è risalito fino al secondo posto e quando il gruppo si è ricompattato si è incollato all'inglese e le ha provate tutte per arrivargli poi in scia ad un decimo appena. La pazienza, quella di Antonelli, che per l'incidente in qualifica partiva sedicesimo e con una saggezza ben più matura dei suoi anagrafici 20 anni, rimonta passo dopo passo fino a un quinto posto che gli consente di limitare i danni. Sul podio Russell è scortato dai due Red Bull, Verstappen e Ajar. In classifica rosicchia 15 punti al bolognese, ora a dividerli sono 66 le lunghezze. E per come si era messo il fine settimana, chi mi può vedere il bicchiere mezzo pieno? Ferrari invece così così. Sulla pista forse peggiore per le caratteristiche del cavallino, Leclerc chiude quarto ai piedi del podio, Hamilton sesto, entrambi mai davvero in lotta per le posizioni che contano. Fra una settimana si torna già in pista, Gran Premio del Bahrain, ma si correrà in Malesia, dove la Formula 1 non gira dal 2017. Manuel Codignoni, GR1.
23: Passiamo alla vela, l'America scappa a Napoli con una spettacolare seconda giornata di regate preliminari in attesa del gran finale di oggi, la nostra inviata.
2: Luna Rossa Senior, sempre al comando della classifica delle preliminari di Napoli. Per il team italiano una vittoria, un secondo, un terzo e un sesto posto nella seconda giornata di regate, caratterizzata da un grecale di 18 nodi. Barling, Gradoni, Giubilei e Ugolini quindi in vetta con 51 punti, seguiti da Emirates New Zealand a quota 43 e Alinghi a 38. Due successi per i francesi della Roche-Posay, protagonisti anche di una spettacolare scuffia. Nel pomeriggio le ultime due prove di flotta e il match race finale fra i due equipaggi migliori che decreterà il vincitore. Maria Giubilei, trimmer di Luna Rossa.
3: C'era bel vento forte, ogni tanto arrivavano raffiche da 24 nodi, insomma divertente. Poi con delle barche come i 40 proprio te lo godi perché raggiungono delle velocità incredibili. Noi oggi abbiamo fatto degli errori, abbiamo avuto dei momenti di tensione, però poi abbiamo fatto bei recuperi e abbiamo cercato ogni tanto forse di spingere un po' troppo con là il limite, però poi siamo stati anche tanto bravi a recuperare.
2: Da Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
23: Tennis, sfuma il tris in Billie Jean King Cup per le azzurre di Tatiana Garbin, battute 2-0 in semifinale dall'Ucraina, sconfitte nei singolari sia Tyra Grant che Jasmine Paolini. In chiusura agli europei maschili di pallavolo, la Polonia trionfa in finale a Milano, supera in 4-7 la Francia allenata da Andrea Gianni e si conferma campione continentale. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Mezzanotte 24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, dove sono segnalati pedoni al chilometro 147,6 tra allacciamento A4 A58 e Agrate in direzione di Milano. Sulla A7 Milano-Genova un incidente che vede coinvolta un'autovettura tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Genova. Anche sulla A13 Bologna-Padova c'è un incidente, qui sono due le auto coinvolte, siamo tra Monselice e Boare in direzione di Bologna a chilometro 85,9. Sulla A14 Bologna-Taranto è segnalato un veicolo fermo tra Porto, Sant'Elpidio e Fermo in direzione di Pescara a chilometro 278,4. Diamo anche svincolo chiuso sulla A2.
4: Rai, Radio 1 Sport.

dai cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire. Di tutte quelle strade

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. Il Papa in Francia, in 800.000 la messa a Parigi in Place de la Concorde. Non nascondete la fede, le parole del pontefice, fatela traboccare. Giovani, siete la chiesa di oggi, bello vedere il vostro entusiasmo. Poi Leone XIV è stato al santuario di Lourdes per la preghiera nella grotta delle apparizioni. Iran, Trump respinge una proposta di tregua, vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Il leader iraniano Pezeshkian: c'è una mediazione in corso ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Secondo Axios comunque le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. Ucraina, il ministro degli esteri russo Lavrov accusa l'Europa, fa di tutto per ostacolare i negoziati, ha dichiarato nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU. Raggiungeremo gli obiettivi militari a prescindere dalle circostanze. Intanto sono stati almeno 16 morti negli ultimi raid incrociati tra Kiev e Mosca. Carburanti, l'Eni fissa un tetto massimo al prezzo, da oggi 2,19 euro per il gasolio e 1,99 per la benzina per 30 giorni, ma la misura può essere estesa fino a fine anno. Forza Italia rivendica la vittoria. Se avessimo dato retta alle sirene della sinistra e a qualche spinta nel centrodestra sarebbe entrato qualche soldo, ma tassando le imprese avremmo spaventato i mercati, ha detto il vice premier Tajani. Ma la Lega rilancia: bene Eni, ora ci aspettiamo nella manovra un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Tragedia a Lodi, dove un quindicenne è morto folgorato. Secondo una prima ricostruzione, Jacopo Trabattoni si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, forse per scattarsi un selfie o per una sfida social. Poco prima, secondo una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. Sport: Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaijan a Baku dopo essere partito dalla pole. Sul podio anche le due Red Bull.
2: Rai Radio 1 Sport.

pensi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo, Iran. Trump respinge la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano, minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Il leader iraniano Pezeshkian: c'è una mediazione in corso, ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Il corrispondente:
2: I like making a deal too, but
3: anche a me piace fare accordi, ma questo accordo non sarebbe accettabile. Così Trump annuncia di voler respingere la proposta d'intesa arrivata dall'Iran. Una tregua di 7 giorni con riapertura dello stretto di Hormuz ad alcune condizioni, tra cui la fine del blocco navale americano. Condizioni che non soddisfano il presidente degli Stati Uniti, convinto che l'Iran ora sia in estrema difficoltà a causa delle proprie azioni. Volevano causare problemi al mondo, spiega, ma adesso, grazie al nostro blocco navale, non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, l'inquilino della Casa Bianca afferma: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del piano inverno. Cauto ottimismo anche sul dossier Cuba. Penso arriveremo a un'intesa, dice, non credo avremo bisogno di usare le forze armate. Quindi Trump torna sulla visita di Stato del presidente cinese appena conclusa. Con Xi Jinping non abbiamo dedicato molto tempo a discutere di Taiwan, rivela. Lui capisce perfettamente come la penso. Discussione approfondita, invece, sull'intelligenza artificiale, nello sviluppo della quale gli Stati Uniti, avverte il presidente, non tireranno il freno. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E sull'Ucraina l'intervento all'Assemblea Generale dell'ONU del ministro degli esteri russo Lavrov, che accusa l'Europa: fa di tutto per ostacolare i negoziati, ma noi raggiungeremo gli obiettivi militari a prescindere dalle circostanze. Intanto sono stati almeno 16 morti negli ultimi raid incrociati tra Kiev e Mosca. Il secondo giorno della visita del Papa in Francia, Leone XIV, pellegrino a Lourdes, prega per la pace e la concordia tra le nazioni. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla sterminata a Parigi.
4: Governanti saggi e generosi che servano il bene comune, che facciano sentire la loro voce per promuovere la pace nel mondo e respingere le logiche di guerra. Alla grotta di Massabielle, a Lourdes, Leone XIV prega per la Francia e per il mondo.
5: Option pour la France des dirigeants sages et généraux, prêts au sacrifice d'eux-mêmes.
4: Poi l'offerta della rosa d'oro all'Immacolata. Il secondo giorno della sua visita il Papa si fa pellegrino, come i tanti che ogni anno raggiungono la città mariana. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla oceanica a Place de la Concorde per cercare un precedente a Parigi che si avvicini al numero di presenze dei fedeli. Bisogna andare alla giornata mondiale della gioventù con Giovanni Paolo II nel 1997, ma in quel caso arrivavano da paesi diversi. Nell'omelia Leone XIV ha invitato tutti a non nascondere la propria fede, ma a renderla traboccante. Non a caso, nel giorno precedente aveva parlato di una laicità giusta che non esclude la religione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: In Italia, carburanti, l'Eni fissa un tetto massimo al prezzo. Da domani 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina per 30 giorni, ma la misura può essere estesa fino a fine anno. Si attende di capire se le altre compagnie si adegueranno. Le associazioni dei consumatori chiedono un price cap che ricalchi l'iniziativa di Eni. Tragedia a Lodi, dove un 15enne è morto folgorato. Secondo una prima ricostruzione, Jacopo Trabattoni si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, forse per scattarsi un selfie o per una sfida social. Poco prima